Possiamo essere, signore, zelante, signore, e pieno di passione e di amore verso di te, signore, che non cadremo in questa trappola del materialismo, signore, che gira in questo, specialmente in questa parte dell'Italia, signore, ma la cosa più importante per noi, signore, sarai te, il tuo regno, signore. La tua opera nella nostra vita, nella vita degli altri, Signore. E ti chiediamo, Padre, di benedire questo tempo nella tua parola, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto mercoledì scorso la tempesta. E abbiamo visto come anche tutti di noi, quanto di voi non avete mai passato una tempesta? Nessuno? No? Gesù ha detto la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, e a volte la pioggia è benedizione, ma se porta via la tua casa non è più una benedizione, è una maledizione. E anche l'Apostolo Paolo, abbiamo visto in questa tempesta tutti i non convertiti come erano pieni di paura, ma Paolo era calmo. Lui ha detto: l'angelo del Dio che io servo e qui appartengo. Quindi Paolo sapeva a chi apparteneva. E credo che tanti credenti a volte hanno tanti problemi nella vita perché non hanno capito ancora che loro appartengono all'Eterno. Loro credono che ancora è la loro vita da gestire, no? Ma noi siamo proprietà sua, siamo stati comprati a caro prezzo. E Paolo affermava anche ai Romani, ai altri prigionieri lì sulla nave: il Dio di cui io appartengo, sono la sua proprietà. E mi ha parlato il Signore. E ha detto che nessuno morirà se rimaniamo sulla nave. E per chi non c'era mercoledì, abbiamo parlato come tante volte ci troviamo nella tempesta e la natura umana è di scappare, no? Di quella difficoltà, di quel problema, di scavalcarlo, di evitarlo, fare deviazione. Ma come Paolo ha detto ai marinai e questi altri: rimani nella barca e tu sarai salvo, rimani fermo nel Signore e tu vedrai la gloria di Dio. E quindi arrivano in capitolo 28 a questa isola di Malta, vicino alla Sicilia. Dopo essere giunto in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti per la pioggia che cadeva e per il freddo. Questa parola abitante che usa Luca è barbari, perché i greci, tutti quelli che non erano greci, erano per loro barbari, perché la loro linguaggio per loro sembrava ba-ba-ba. E quindi davano questo titolo, barbari, i barbari, anche come spregiativo. Io non credo che Luca usava come spregiativo, ma come era, tutti quelli non greci erano chiamati barbari. Però vediamo che i barbari hanno dato una grande accoglienza a questi servi di Dio. Hanno accolto, hanno fatto il fuoco, hanno dato da mangiare sicuramente. Versetto 3: ora mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del colore ne uscì una... Hanno fatto il fuoco, hanno dato da mangiare sicuramente. Versetto 3: ora mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e lì posava sul fuoco, a motivo del colore ne uscì una vipera e gli si attaccò alla mano. Quindi una cosa molto importante che vediamo in versetto 3, poi parleremo del serpente. Paolo era un servo di Dio, era un servo, vedi? Lui poteva dire: guarda, io sono il grande capo adesso. Potevo dire al centurione: tu ci hai portato al naufragio, io te l'ho detto, io sono l'uomo di Dio. E perché il Signore ha usato me per salvare tutti quanti voi, quindi Paolo poteva dire:

tu vai lì, vai qua, no? Ma non era così. Lui si è messo a raccogliere legna per gli altri, perché il suo cuore era un cuore di servo. Paolo era un uomo che sempre si stava da fare, sempre. Non era uno che poteva stare fermo, come il padre di Renata. Lui è qui in Italia in vacanza, dovrebbe andare su un giro sulla gondola, invece è venuto qui a lavorare nel capannone, perché... perché non puoi stare fermo. E anche Paolo non era lì a dare ordini, lui era lì a servire, anche se era il grande apostolo Paolo. E nel servire, perché quando ci metteremo in testa di servire il Signore, quando noi decideremo ad ascoltare la chiamata di Dio, stiamo sicuri che la vipera ci attaccherà, che cercherà di morderci, di ammazzarci. E anche qui, quando gli abitanti, versetto 4, del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, ai, facevo male. Dissero uno all'altro, questo uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere. I pagani a quel tempo credevano che c'era una dea proprio della giustizia che seguiva i malviventi, diciamo, e poi li colpiva con la giustizia. Era sbagliato di credere che era una dea, però anche in un certo senso biblico, perché anche noi sappiamo quello che seminiamo un giorno raccoglieremo. Quindi hanno detto questo, sicuramente un grande criminale, un grande malvagio. Ma Paolo, versetto 5, scosse la serpe nel fuoco e non ne risentì alcun male. Poi essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante. Ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. E vediamo come è volubile l'uomo, no? Un giorno la lode, la gloria, tu sei meraviglioso, il giorno dopo sei il diavolo, e viceversa. Anche io qui nella nostra comunità, quando vengono persone dall'esterno, e magari la prima volta che mi incontrano dicono, oh, questo è meraviglioso qua, è perfetto, e tu sei... Io sto attento, già mi comincia a saltare allarme rosso quando c'è tutto questo lode dell'uomo. Perché l'uomo è molto volubile nel suo pensiero. Un giorno sei il top, il giorno dopo sei niente. Noi vediamo anche nello spettacolo, diciamo, no? Un giorno Michael Jackson... prima nel mondo, poi dopo pochi anni, se non ha successo, spazzatura da gettare, no? Ma meno male che il Signore non è così, no? Anche questi isolani lì, in versetto 4 era omicidio, in versetto 5 versetto 6 era un Dio. Ma il Signore non è come un uomo con noi, no? Lui è fedele. Il Signore è fedele di dirci, Craig, stai sbagliando, ravvediti, vai a chiedere scusa a quella persona. È anche fedele di... Il Signore non è mai falso con noi, no? È sempre onesto, ci riprende, ci esorta, sempre con amore. Però è bello che possiamo sempre contare sui uomini. Un giorno possiamo essere, come ho detto, il migliore, il giorno dopo... Ma col Signore non è così. Lui ci ama sempre, perché siamo Suoi figlioli. Versetto 7. In quel ritorno avevano i suoi... In quel dintorno aveva i suoi poderi, il capo dell'isola di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospite con tanta cortesia per 3 giorni. Poi avviene che il padre di Publio giaceva a letto
malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli imposero le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grande onore e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. È bello in questo capitolo perché Paolo ha adempiuto capitolo 16 di Marco. Chi crede in me prenderà un serpente, se berranno qualcosa mortifero non li farà male, imporranno le mani sui malati e essi guariranno. E in questi versetti qui vediamo il dunque della tempesta, no? Perché quella nave non doveva fermarsi a Malta, non era in programma questa fermata a Malta. Devo partire da Israele e dovevo andare direttamente verso l'Italia, verso Roma. Ma il Signore ha fatto una deviazione, ha portato una tempesta nella vita di Paolo e attraverso questa tempesta ha portato guarigione all'isola di Malta. E credo non solo guarigione fisica, ma più importante guarigione spirituale. Malta adesso è un paese cristiano. Almeno così dicono. C'è la croce di Malta, no? Famosissimo. Conoscete? Maltese Cross. E la Malta si ritiene ancora oggi un paese cristiano. E dicono la tradizione che è nato proprio da questa evangelizzazione, diciamo, dell'Apostolo Paolo. E quindi, fratelli, stiamo nella barca. Di nuovo voglio ripetere un po' quello che ho detto l'altro mercoledì. Tu sei in una tempesta, difficoltà, il Signore ha un scopo in questo. Solo quando siamo maturi comprendiamo, Signore, Tu avrai un scopo in questo. Quando ci vengono difficoltà e problemi, uno che è immaturo, la prima cosa che fanno è dubitano a Dio. Ma perché, Signore? Ma uno che è maturo dice, Signore, non perché Tu stai facendo questo a me, ma perché deve venire questo nella mia vita? Che cosa vuoi fare nella mia vita? Dove vuoi portarmi? Forse io stavo andando in Italia, ma Tu volevi portarmi per Malta. Quanti di voi avete mai pregato, Signore, voglio che Tu mi usi potentemente? Dovete pregare tutti questo, no? Se siete cristiani, no? E tante volte noi preghiamo, Signore, usami. Usami come un vaso della Tua gloria. Usami come un strumento, Signore, anche di imporre le mani sui malati che guariscano, o evangelizzare le persone, di portare le persone una parola di consolazione, una parola di forza. Ma poi il Signore ci porta per Malta, ci porta attraverso la tempesta, la difficoltà. E abbiamo visto anche domenica, tanti dicono se hai fede la vita va tutto liscio, prosperità e abbondanza. Ma Pietro ha detto che la vostra fede viene provata attraverso le difficoltà, viene purificata. E in quei momenti difficili, quei tempeste, quelle problemi, è quando noi ci aggrappiamo al Signore e impariamo veramente quanto Lui è fedele, no? In quei momenti di difficoltà è lì che impariamo, posso fidarmi di Dio, perché tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore mi è stato fedele. Il Signore in quel momento di pianto, di dolore, mi è stato vicino. E ho scoperto che grande amico che c'è in Gesù Cristo. E il Signore usa queste difficoltà per togliere via la scoria. Io quando in America lavoravo per mio padre, lui aveva un'officina meccanica, e per alcuni anni io facevo andavo in giro col furgone a prendere roba, a portare roba, tipo il fattorino.
E un posto che io andavo spesso era la fonderia, perché dovevo prendere questi pezzi di alluminio, di ferro, che poi portavamo nella nostra officina e venivano lavorati e poi andavano a queste ditte in California per i computers. E mi ricordo proprio in queste fonderie come scaldavano il ferro, portavano il liquido, e poi c'era questo uomo, aveva questa asta molto lunga, e alla fine di questa asta c'era tipo un soldato, tipo un pezzo di ferro lungo e piatto, e lui andava su questa piscina di ferro liquido e tirava via tutta la scoria, tutto il marcio, il difetto. Però quel ferro deve essere messo sul fuoco, deve essere scaldato, portato a sciogliere, diciamo, una temperatura estremissima. E nello stesso modo il Signore, come dice Proverbi, come il ferro affila il ferro, così l'uomo, l'amico si affila l'amico. E tante volte il Signore usa anche fratelli nella Chiesa per affilarci, no? Per forgiarci, per bruciare quella scoria. Quando ero nella tenda c'era un ragazzo che era mio migliore amico. E l'anziano del gruppo ci ha lasciato di fare un compito un giorno. Io, questo mio amico e un altro fratello. Ha detto, voi tre fate questo lavoro, e poi lui è andato via. Abbiamo cominciato a lavorare. Come io volevo fare il capo, io cominciavo a dare ordine. No, dobbiamo fare così. Mio amico, no. Quindi, in poche parole abbiamo litigato per 3-4 ore. Questo povero altro fratello era umile e lui tipo era sottomesso a tutti e due di noi tiranni. E mi ricordo alla fine della giornata eravamo quasi a prenderci a pugni, quasi. Cioè non... Però, guarda, abbiamo litigato, tu sei testardo, proprio a gridare. E poi mi ricordo stavo malissimo. E dopo cercavo di pregare, Signore, ma quel fratello Brian è così testardo. E il Signore mi ha detto, Craig, tu sei uguale. Quello che tu odi nella sua vita è quello che io voglio togliere dalla tua vita. E il Signore proprio mi ha parlato così chiaro, ha detto, lui è un specchio di quello che tu sei. Quello che tu odi nella sua vita è quello che hai nella tua vita. E io l'ho messo vicino a te per farti vedere questo schifo nella tua vita, questo brutto, in modo che posso toglierlo, perché se tu non lo vedi e se tu non lo riconosci, io non posso liberarti da questa cosa. E quindi se abbiamo pregato, Signore, dammi la pazienza, una preghiera pericolosa. Or Signore, usami. Rendimi umile, Signore, no? Ok, Craig, andiamo per Malta, che devo purificarti, devo togliere quella scoria nella tua vita, in modo che tu sarai un vaso di guarigione. Perché non ci sono scorciatoi, fratello, nel regno di Dio. Non ci sono. Dio ha un'opera di fare nella nostra vita e Lui la farà in un modo o l'altro. Siete d'accordo? In un modo o l'altro. Se dobbiamo stare nel mare anche per 10 anni e col vento contro, noi ci saremo. Perché quell'opera che il Signore vuole fare nella nostra vita, Lui porterà a compimento. In un modo o l'altro. Possiamo scappare. Tipo, io non sopporto Rosalia, per dire, no? Che non è vero, io amo Rosalia con tutto il mio cuore. Però posso dire, io non sopporto questa sorella e non lo voglio più vedere. Poi magari vado in America e il Signore mi porta un'altra Rosalia, no?
Cioè, bene, Craig, non hai voluto imparare a Montebelluna questa lezione? Perché il Signore dice, se tu non passi le prime, non andrai alla seconda. Quindi vai pure in America, ma lì troverai un'altra Rosalia. E posso scappare dall'America e andare in Africa. Il Signore dice, c'è un altro lì. Ti voglio bene assai, Rosalia. E quindi anche nella vita di Paolo, questi uomini, c'era questa deviazione divina. E tante volte noi, ma Signore, perché sono qua? Come io nel treno, avete sentito la storia già due volte? Ma perché sono qua in questo treno infernale? E poi ho visto la gloria di Dio scendere in quella cabina. Ma la gloria di Dio, due persone che si sono ravvedute sul treno. E io non ci volevo stare. Ma se noi resteremo veramente nella forgia di Dio, nel fuoco, ah Signore, non ce la faccio più. Buono, arrenditi, no? Arrenditi, arrenditi a me. Riconosci che sei la mia proprietà. Quindi sono partiti, versetto 10, da Malta. Questi carissimi maltesi hanno anche fornito da mangiare e quindi sono partito per l'Italia. Versetto 11, 3 mesi dopo partimo su una nave di Alessandria che avevo svernato nell'isola, avente per insegne Castore e Polluce, che erano i due figli di Zeus, due divinità greche. Arrivato a Siracusa, la terra promessa, vi restammo 3 giorni, quindi dovevano prendere un po' di cannoli a Siracusa, e ci si erano fermati per 3 giorni, e di là, costeggiando, arrivammo a Reggio. E il giorno dopo si levò lo scirocco, e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli. Quindi si vede che a Reggio non c'era niente di buono e quindi sono proceduti avanti. E poi a Napoli, Pozzuoli, che è un paese che ancora esiste, Petulli, il romano, quindi finalmente a Napoli. Vedi Napoli e muore, ma Paolo doveva andare a Roma per morire. Quindi arrivati a Napoli per la pizza, i cannoli in Sicilia, adesso la pizza, la mozzarella. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregato di rimanere presso di loro 7 giorni. Quindi anche 2000 anni fa c'era l'accoglienza napoletana, no? Gloria a Dio. Frate, sta un po' con noi. No? Era un giorno e Paolo poi voleva andare via e poi, ma Paolo, ma dai, sta un po', dormi un pochettino e domani mattina parti per Roma, poi sai, domani mattina, ma ormai sai, abbiamo preparato il pesce prima di per pranzo. E così hanno tirato 7 giorni, quindi si vede che Paolo è piaciuto Napoli. Si mangiava bene. Quindi hanno trovato fratelli a Napoli, che bello. E ci sono ancora tanti bellissimi fratelli a Napoli. Ma poi tutte le cose devono finire. E dopo questi 7 giorni... E così giungiamo a Roma. Ora i fratelli di là, avuto nostre notizie, ci vennero incontro fino al foro Appio e alle 3 taverne. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Quindi questi fratelli di Roma, anche carissimi, sono andati fino al foro Appio, che era 70 chilometri da Roma. E non c'era l'autobus, fratelli, a quei giorni. Io penso che i fratelli 2000 anni fa erano fatti di un'altra stoffa.
70 chilometri hanno fatto sicuramente a piedi, solo per stare insieme con i fratelli, no? Anche in India, quando ero lì, noi eravamo in questi villaggi nel Gujarat, dove è stata questa cosa sulla notizia, questi terroristi, non so se avete visto oggi sul telegiornale, nelle montagne lì, in questi villaggi, alcuni villaggi che non avevano mai visto un uomo bianco prima di noi. Infatti i bambini scappavano di noi, sai, tipo eravamo dei mostri. Ma noi andavamo in questi posti dove non c'erano neanche strade, tu dovevi andare per sentieri in mezzo alla giungla, e facevano questi raduni, tipo di 3-4 giorni, e persone venivano 20 chilometri a piedi, perché magari dove abitavano loro non c'era neanche una chiesa. Quindi una volta al mese questi fratelli si radunavano, camminavano anche 20 chilometri e stavano lì 3-4 giorni. E mi ricordo il primo giorno che ero lì, ci siamo alzati presto, loro fanno il culto tipo alle 7-8 di mattina, e poi dopo c'è la colazione. Dopo siamo rientrati in questa sala che avevano questa capanna di bambù, chiesa, che entravano 400-500 persone, e abbiamo fatto un altro culto. E hanno detto: fratello Craig, porti la parola di nuovo. E poi abbiamo cantato un altro po', mezz'ora, e mi ha guardato il fratello interprete e ha detto: Craig, devi portare di nuovo la parola. E io ho detto: ma io non ho preparato niente. No, dai, queste persone sono affamati, loro vengono per 3 giorni e vogliono parola, parola, tutto il giorno. Era così, tutto il giorno e tutta la sera. Una predica dopo, poi altri fratelli, poi, perché io non ce la facevo dopo 3-4 prediche in un giorno. Ma erano affamati, era bellissimo di vedere questo. Con grande sacrificio venivano in comunità, venivano alla casa di Dio. E noi tante volte: pioggia, è un po' freddo, sto a casa, non vado in chiesa. Siamo pigri. Ma i fratelli allora erano fatti di un'altra stoffa. Hanno camminato 70 chilometri per vedere l'Apostolo Paolo e quelli che erano con lui. E mi piace che Paolo rese grazie a Dio alla fine di versetto 15 e prese coraggio. E ho detto tante volte: per me solo vedervi. Tante volte noi pensiamo: ma la mia vita, ma che cosa sto facendo per il Signore? La mia vita che significanza ha? Ah, Craig magari sta servendo il Signore perché è il pastore, ma non è così, fratelli. Dio ha una chiamata per ognuno di voi. Ognuno di voi Dio ha un ministero. E la vostra vita è importante. Non dovete mai pensare che non è importante. L'impatto, se tu sei un missionario, a tutte quelle persone che ti circondano, al lavoro, a scuola, famiglia, tu sei il missionario di Dio per quelle persone. E Dio ti ha messo lì per un scopo ben preciso. Avete mai visto quel film, La vita è meravigliosa? Non quello di Benigni, La vita è bella. Quello di James Stewart, quello vecchio, che è tipo Natale, lui viene fregato da questo uomo malvagio e va al ponte di buttarsi. Tutti avete visto? Comunque, sì, è un film finto, eccetera, però è bello la significanza, perché questo angelo fa vedere: se tu muori, vedrai che cosa accade in questo paese. E vedi che questo uomo malvagio poi prende possesso di questo paese, e tutto il paese si riempie di prostituzione, di droga, di malavita, eccetera. E questo uomo, che credeva che la sua vita non aveva nessuna importanza, questo angelo fa vedere che: guarda, tu sei come il sale, tu sei la luce in questo paese. Tu credi che non, la tua vita non ha importanza, ma non è così. E io penso che ognuno di noi dovremmo vederlo così. Io solo nel vedervi questa sera mi dà coraggio. Se io vedo, anche l'altro giorno ho visto Alberto sul motorino,
che portava la posta. E sai, tipo, non so, quando vedo un fratello mi viene questo, sai, tipo, è bello, no? Gloria a Dio. Raggio, no? Ma Paolo solo nel vedere questi fratelli ha dato forza, l'Apostolo Paolo. E io penso che il compito che questi fratelli avevano in quel momento era di essere un incoraggiamento per l'Apostolo Paolo. Qual era il compito che Dio ha avuto per loro in quel giorno? Fratelli, camminate 70 chilometri, sarà difficile, è un grande sacrificio, ma tu sarai usato per incoraggiare questo uomo. Ma Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. 3 giorni dopo Paolo chiamò i capi di Giudei, quando furono radunati disse loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi perché non vi era in me alcun colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fu costretto ad appellare a Cesare. Non che io avessi alcuna accusa di fare contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho fatto chiamare per vedervi e parlarvi, poiché è motivo della speranza di Israele che io porto queste catene. La speranza di Israele che cos'era? Il Messia che doveva togliere via il peccato del mondo. E poi non so chi c'era quando Paul del castello abbiamo fatto la conferenza di profezia, ma nel libro di Daniele ha profetizzato proprio fino al giorno che il Messia doveva venire, il giorno proprio che Gesù doveva entrare a Gerusalemme e la gente doveva gridare Osanna, Osanna al figlio di Davide. Quindi tutti i profeti, loro dovevano essere avveduti, e Paolo disse: per la speranza di Israele, per il Messia che i profeti da migliaia di anni hanno profetizzato, io mi trovo in queste catene. Ma essi, versetto 21, gli dissero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo della Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Quindi siamo in buona compagnia se parlano male di noi. Magari una setta, chiesa evangelica. Che cosa sei? Evangelico. Ma che cosa? È testimone di Geova, che è una setta, no? Non è cambiato niente in 2000 anni. Avendoli fissato un giorno, vennero un gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponevo e testimoniavo loro del regno di Dio, e tramite le leggi di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose riguardando Gesù. Quindi un culto lungo, no? Se io devo annunciarvi che non finirò di predicare fino a domani mattina, impicchiamolo da questi fili di ferro. Ma dalla mattina alla sera facevano il culto, come in India. Alcuni si lasciarono convincere delle cose dette, ma altri rimasero incredili. Ora, essendo in discordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto queste precise parole: lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada questo popolo e digli: voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito e sono diventati duri di orecchio e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi
e non intendono col cuore e non si convertono, ed io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandato ai gentili, ed essi ascolteranno. Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono, avendo tra di loro un'accesa discussione. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che avevo preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui.

nella vita di un cristiano non accade niente a caso, no? Niente. Perché Paolo doveva stare in prigione per 2 anni e anche di più? Cioè 2 anni fino alla fine del libro di Atti. Perché lui doveva scrivere Efesini, Filippesi, Colossesi, Secondo Timoteo, Filomen, Filomone, Filemone, ecco. Come Paolo era sempre uno che si dava da fare, a prendere la legna, a servire, a predicare, a fare, il Signore ha detto: no Paolo, devi stare fermo, ti devo mettere fermo in un posto, così tu scrivi queste lettere. E voi sapete che noi oggi a Montebelluna stiamo raccogliendo ancora i frutti della sua vita, no? Cioè in un certo senso anche noi siamo frutti del ministero dell'Apostolo Paolo. 2000 anni in avanti la sua vita porta frutto per la gloria di Dio. E io non credo che il Signore aspetterà 2000 anni ancora per tornare, io spero di no. Ma non sarebbe bello 100 anni da questo momento che persone, non so, possono vedere Mario o Vito o Rosalie o Denisa, la vita porta avanti, no? Noi non sappiamo mai l'effetto che la nostra vita avrà sugli altri. Ho sentito la testimonianza una volta di un predicatore che era molto usato di Dio in Inghilterra. Migliaia e migliaia di persone si sono convertiti attraverso il suo ministero, e nella sua testimonianza lui ha raccontato che durante la Seconda Guerra Mondiale lui era un soldato, non era convertito, e un giorno lui era a Londra nei suoi giorni di libertà, diciamo, e girando un angolo sulla strada ha sentito un complesso dell'esercito di salvezza, che qui in Italia non si fanno, ma in America si mettevano, sai, con la chitarra. E questo uomo si vergognava anche di farsi vedere che lui ascoltava queste persone. Quindi si era messo indietro l'angolo di questo edificio e lui ascoltava la musica. E una piccola ragazzina, tipo 13-14 anni, si è alzata e lei ha dato la sua testimonianza. E la testimonianza di questo bambino ha così colpito questo uomo, questo soldato, che lui è tornato in caserma, si è messo in ginocchio e si è convertito al Signore. E nella sua testimonianza lui dice: io non ho mai più visto questa ragazzina, e lei non saprà fino all'eternità che lei è stato strumento a portarmi a Cristo. Noi non sappiamo mai che cosa. Sappiamo mai. E gloria a Dio, il libro di Atti è finito. Questo apostolo Paolo, che testimonianza veramente, era un duro per Dio, no? Duro da morire, l'apostolo Paolo. E la sua vita porta frutto anche in mezzo a noi, dopo 2000 anni. Amen. Amen, preghiamo. Signore, la tua parola è meravigliosa, la tua parola è una spada a doppio taglio, Signore, potente e vivente. E ti ringraziamo, Padre, per questo tempo, in questo libro, e Signore anche in questo periodo, Padre, diversi fratelli che porteranno i studi in mercoledì, Signore, benediscili, Signore, preparali, parlaci, Signore. Signore, aiutaci anche di essere fermi anche nella tempesta, Signore, anche nella difficoltà, Signore, di rimanere nella tua barca, di non scappare, ma di avere fede, Signore, di avere fede che anche attraverso questo noi diventeremo strumenti, Signore, di guarigione, Signore, strumenti di consolazione per gente che soffre. Ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.

0: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vogliamo parlare del canone del Nuovo Testamento, cioè della raccolta dei libri che lo compongono. Riteniamo che sia importante farlo perché la Chiesa è nata per l'opera di Cristo e degli Apostoli, ma il tutto fa capo alla Scrittura, che conteneva al suo interno le profezie di tutti gli avvenimenti poi accaduti. Il libro, cioè la Bibbia, avrà un'importanza fondamentale nel cammino della Chiesa, per essere anche termine di controversia in tutte le sue dispute interne, specialmente però nel corso dei primi secoli. Poi il libro verrà gradatamente messo da parte e ritornerà ad assumere di nuovo una importanza fondamentale nel periodo della Riforma. La Sacra Scrittura del cristianesimo primitivo è la Bibbia giudaica, cioè il nostro Antico Testamento. La comunità primitiva non era uscita dalla comunione religiosa giudaica. Il Dio in cui credeva era quello che parlava nella Scrittura. Questa convinzione si esprime in alcuni modi di dire corrente, come il termine scrittura o scritture. Con queste due parole si indicano esclusivamente gli scritti dell'Antico Testamento oppure brani dei medesimi. Per Paolo, ad esempio, l'Antico Testamento ha una validità indiscussa. Gli capita di citarlo come esempio per illustrare affermazioni di ordine dottrinale. L'Antico Testamento è il libro della profezia. I credenti ne scorgono l'adempimento e per mezzo di essa interpretano l'azione redentrice del Cristo.

Troviamo quindi che la Chiesa primitiva, sulle orme di Cristo e degli Apostoli, non ha avuto difficoltà nell'accettare così com'era il canone ebraico dell'Antico Testamento. Come disse molto giustamente Attanasio, la Chiesa cristiana del Nuovo Testamento ha ricevuto dalla Chiesa ebraica dell'Antico Testamento i libri sacri, poiché è agli ebrei, come dice San Paolo ai Romani, capitolo 3, verso 2, che sono stati affidati gli oracoli di Dio. Per quanto riguarda i libri del Nuovo Testamento, essi furono scritti tutti prima della fine del primo secolo e si diffusero e furono letti e commentati durante il secondo secolo. Passò tuttavia del tempo prima che si raggiungesse l'unanimità sulla missione di ciascun libro nel canone. Il criterio di questa ammissione fu costituito dall'ispirazione e dall'origine apostolica, cioè che il libro in questione pervenisse dalla cerchia degli apostoli e si basasse sulla loro autorità, come nel caso di Marco, collaboratore di Pietro, di Luca, compagno fedele di Paolo, Giacomo e Giuda, fratello del Signore. Il lungo ministero degli apostoli ha contribuito a rendere più facile la conoscenza, prima di tutto, della loro dottrina e poi degli scritti che essi appoggiarono con la loro autorità apostolica. Essi avevano così potuto formare dei discepoli fedeli, capaci a loro volta di insegnare agli altri le verità ricevute. Il canone del Nuovo Testamento non è stato fissato per mezzo di una autorità, né per quanto riguarda il Nuovo, né per quanto riguarda l'Antico Testamento. Non sono stati dei concili ebraici o cristiani che hanno imposto questi libri. Al contrario, delle opere sorte per ispirazione soprannaturale si sono imposte come tali attraverso l'opera silenziosa dello Spirito Santo a tutta la cristianità. In realtà la Scrittura, che è anteriore alla Chiesa, le fornisce la base, la struttura, la sua dottrina e il suo nutrimento spirituale. La gran maggioranza degli scritti apostolici erano accettati come canonici dalla maggior parte dei credenti prima del concilio di Nicea, che si tenne nell'anno 325, tanto che qui, cioè in questo concilio, non si discusse del canone, considerato come cosa accertata, come d'altra parte non si discusse nei concili che seguirono il concilio di Nicea, come il concilio di Costantinopoli, che si tenne nel 381, e nel concilio di Calcedonia, che si tenne nel 451.

E dunque in un clima eccezionale di libertà e di mutuo rispetto che è avvenuta la raccolta degli scritti ispirati. Non vi furono né polemiche né anatemi, fatto tanto più notevole poiché le chiese sostenevano una lotta terribile contro le eresie e lanciavano scomuniche per i minimi errori dottrinali. Secondo Gaussen si contano 18 concili tenuti nel III secolo contro gli eretici del tempo, 86 nel IV secolo e 80 nel V secolo. È dunque un fatto straordinario e chiaramente provvidenziale che a questo proposito solo non si possa trovare in nessuna parte nei documenti della storia alcuna coercizione pubblica, alcuna azione collettiva dei vescovi, alcun decreto dei concili, alcuna prescrizione degli imperatori, sebbene nel IV secolo essi si intromettessero ovunque negli affari della Chiesa. In una parola, alcun atto di autorità umana che sia intervenuto per imporre alla massa l'accettazione di qualche codice sacro o per costringere alcuna coscienza ad ammettere nel canone uno solo dei 27 libri di cui è composto oggi il Nuovo Testamento. Il fatto è che sin dall'inizio si sono considerati come scritture gli scritti incontestabilmente apostolici e sono stati messi insieme ai libri sacri già esistenti. I primi cristiani quindi non hanno formato tutto d'un colpo un canone di nuovi libri, ai quali avrebbero poi gradatamente riconosciuto lo stesso carattere divino e la stessa autorità dei libri antichi. Essi invece hanno ricevuto i nuovi libri, gli uni dopo gli altri, dalla cerchia apostolica, già come scritture allo stesso livello dei libri antichi. Li aggiunsero alla raccolta già esistente, fino a che i nuovi libri così aggiunti non siano divenuti così numerosi da costituire una sezione vera e propria di tutte le scritture. Un fatto tale non ha che una spiegazione: la convinzione unanime provocata nei cuori dalla testimonianza interiore dello Spirito Santo, che non ha mai cessato di contribuire al triplice miracolo a favore del popolo di Dio, cioè la redazione dei libri sacri, la formazione del canone, la preservazione della scrittura attraverso i secoli.

Il canone è stato anche preservato dalle deviazioni che si sono verificate a poco nell'ambito della cristianità. Come nessun libro apocrifo, cioè non autentico, è stato ammesso nel novero delle scritture ebraiche, le chiese, compresa la Chiesa romana, non hanno mai inserito nel nuovo canone qualche libro o dottrina contraria alla rivelazione nel suo assieme. Nei libri riconosciuti ispirati dai tutti non compaiono quelle deviazioni che hanno cambiato il volto di una certa sezione della cristianità e che ha introdotto il culto di Maria, degli angeli, dei santi, delle immagini, del purgatorio, delle preghiere per i morti, eccetera. È avvenuto dunque un fatto straordinario. La Chiesa ha accettato definitivamente, con fermezza, quale divini, dei libri contrari alle sue stesse tendenze e ha rifiutato, considerandoli di origine puramente umana, quelli che più la avrebbero assecondata. Non c'è altra spiegazione che questa. Dio stesso ha voluto vegliare sull'integrità del canone. Gli ebrei non hanno aggiunto né tolto nulla all'Antico Testamento. Quanto al Nuovo Testamento, Roma e le altre chiese non hanno aggiunto né tolto nulla, per quanto potenti, fedeli o infedeli, esse siano state. Il testo di tutte le scritture è rimasto tal quale Dio l'ha voluto. Ad esse, come al tempo della sinagoga, sono stati affidati gli oracoli di Dio, cioè alle scritture. Diciamo dunque ancora una volta, la Chiesa non ha dovuto completare né creare il canone, ma l'ha semplicemente riconosciuto. Esso esisteva sin dalla pubblicazione dell'ultimo libro del Nuovo Testamento. L'autorità della scrittura ispirata si è semplicemente imposta mediante la testimonianza dello Spirito Santo. È stato importante trattare la formazione del canone del Nuovo Testamento perché la Chiesa di Cristo, quella per intenderci che non ha accettato compromessi con il mondo e con la sua cultura, quella che ha respinto tutti gli attacchi alla sua integrità, quella che è rimasta fedele nel tempo in cui, come l'Apostolo Paolo aveva previsto, gli uomini non sopporteranno la sana dottrina e, distogliendo le orecchie dalla verità, si volgeranno alle favole, quella Chiesa deve la sua corretta visione della fede e della salvezza in Cristo alla parola scritta, cioè all'Antico e al Nuovo Testamento. Cari ascoltatori, abbiamo accennato qualche notizia sulla formazione del canone del Nuovo Testamento e con queste notizie chiudiamo questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero di questa stessa rubrica. E Dio vi benedica.

abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo auguriamo una buona giornata e anche un buon ascolto della rubrica che va in questo momento in onda, cioè Radio Evangelo risponde. Vi preghiamo come sempre vivamente di telefonarci, perché oltre al piacere che abbiamo di intrattenerci con voi, la trasmissione vive delle vostre telefonate.
1: Ci ha telefonato un credente che frequenta una comunità evangelica, si rammarica, dice, perché non riesce a testimoniare agli amici. Diciamo subito di condividere le preoccupazioni di questo nostro ascoltatore, in quanto che come credenti nell'Evangelo e quindi partecipi dell'infinita grazia di Dio, siamo consci della responsabilità che abbiamo nei confronti di coloro che vivono al di fuori di questa meravigliosa vita cristiana e ai quali siamo chiamati a testimoniare della nostra fede in Cristo Gesù, nostra vera speranza. A proposito, potremmo citare, a conferma di quanto detto poc'anzi, le parole dell'Apostolo Paolo, il quale affermava in una delle sue lettere di sentirsi debitore verso tutti gli uomini, aggiungendo ancora che egli evangelizzava perché necessità gliene era imposta. E quale poteva essere questa necessità se non il suo debito di amore e di riconoscenza verso Dio nell'annunciare ad altri quante gran cose egli aveva fatte ancora per lui? Pertanto vorremmo incoraggiare il nostro fratello ad individuare le ragioni che gli impediscono di parlare con franchezza di quella che certamente crediamo sia stata anche la sua esperienza spirituale, ragioni che presumibilmente avranno la loro origine nella sua timidezza e non certo in altri sentimenti che d'altronde sarebbero in contrasto con una vera esperienza cristiana. Di conseguenza vorremmo innanzitutto esortarlo a farne oggetto di preghiera, ma anche al tempo stesso di esercizio spirituale, cominciando da quella che potrebbe essere la sua cerchia più ristretta, e questa potrebbe essere la sua famiglia, la sua comunità e via via i suoi parenti, i suoi amici e così di seguito. D'altronde crediamo che questa sia una regola evangelica. Basterebbe ricordare le parole di Gesù a quell'abitante della città di Gadare, una volta liberato da quella legione di demoni: va in casa tua, gli disse Gesù, dai tuoi e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. Nello sperare, pur nella brevità, di essere stati comprensibili, auguriamo al nostro interlocutore una vita cristiana feconda di risultati che certamente non mancheranno nell'esperienza di coloro che saranno stati fedeli alla celeste vocazione.

Una signora di nome Yolanda ci rivolge due precise domande. Prima domanda: a che cosa intendiamo riferirci quando parliamo di idoli? Seconda domanda: siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? Cominciamo con la prima domanda, cioè a che cosa intendiamo riferirci quando parliamo di idoli? Cara signora, la parola idolo è molto familiare a chi legge il Vecchio e il Nuovo Testamento, cioè l'intera Bibbia. In verità la ritroviamo più nel Vecchio Testamento che nel Nuovo. Quando nel Vecchio Testamento ritroviamo questa parola, dobbiamo intenderla nel suo significato letterale. Idolo è la rappresentazione di una divinità pagana ed era oggetto di culto. Di questi idoli ve ne erano un numero notevole, alcuni più noti, altri meno noti. Idoli, diremmo oggi, di successo e idoli di minor successo, idoli nazionali, idoli regionali ed anche idoli familiari o domestici. Il culto di questi idoli è praticato in certi particolari periodi della sua storia anche dal popolo di Israele, quindi dal popolo di Dio. È particolarmente questo culto combattuto dai profeti di quel popolo, i quali vedono nella sua pratica una ribellione all'unico e vero Dio, il quale ha comandato espressamente nel patto di alleanza che ha stretto col suo popolo: non avrai altro Dio fuori che me. Chi è familiare con la lettura del Vecchio Testamento sa che Israele è stato più volte ed anche duramente colpito dal giudizio di Dio per questo preciso motivo. Quel popolo era dunque chiamato ad una scelta convinta e senza tentennamenti tra il culto del vero Dio e il culto degli idoli. Non ci poteva in nessun modo essere convivenza tra questi due culti. Per volere di Dio non si dovevano e non si potevano praticare assieme. Dio si era subito presentato al suo popolo come un Dio geloso, geloso dell'amore, dell'attenzione e dell'adorazione del suo popolo. Egli voleva possederlo in esclusiva e richiedeva da coloro che si era scelti ed eletti la fedeltà più assoluta. È chiaro che il culto idolatrico dei popoli pagani, qualora fosse stato assunto da Israele, cioè ospitato, accettato e seguito, questo culto, dico, si sarebbe frapposto tra quel popolo e il suo Dio, ne avrebbe impedito i rapporti e avrebbe convertito l'amore di quel Dio in ira e la sua simpatia in collera. Si consumava in pratica il peccato dell'infedeltà al patto di alleanza. Nel Nuovo Testamento il concetto di idolo rimane esattamente quello del Vecchio Testamento, solo che il suo significato si estende molto al di là dell'oggetto materiale di oro, di argento, di legno, di pietra che rappresentava una divinità pagana, e riveste un significato che ha senso nella vita dello spirito e nella vita interiore. L'Apostolo Paolo dice espressamente: noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori di uno solo. Quindi, quando Dio esortava il popolo di Israele a guardarsi dagli idoli, non si preoccupava per dei fantasmi, ma esclusivamente del fatto che a causa di quei fantasmi il cuore del suo popolo fosse distratto dall'amore, dalla riconoscenza e dall'adorazione che gli era dovuta. Il Nuovo Testamento ci insegna che, mentre nel Vecchio Testamento l'idolo aveva una veste materiale, e questo tutti lo abbiamo compreso, non cadremo più in questa trappola del demonio, ora può avere una veste che è spirituale. In questa nuova veste può ingannarci senza cambiare però la sua sostanza o il suo nome di idolo, cioè di una realtà che si frappone tra noi e il Signore al fine di distrarci dal suo amore e al fine di renderci infedeli. Quando l'Apostolo Giovanni
proprio in chiusura della sua prima epistola diceva: figlioletti, guardatevi dagli idoli, voleva intendere proprio questo, cioè guardatevi da tutto ciò che può prendervi il cuore e distrarvi dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Ora, qualunque cosa che può fare particolarmente presa sul nostro cuore e che apparentemente ha tutto il sapore della liceità e del consentito può ottenere questo scopo. Ognuno di noi deve guardare nell'intimo del suo cuore e deve saper riconoscere come dannosi quei sentimenti o quelle attrazioni che ci distolgono da Dio e quindi non ci consentono di assegnare a Lui e soltanto a Lui il primo posto nella nostra vita. Quei sentimenti e quelle attrazioni possiamo e dobbiamo chiamarli col nome di idoli. Vogliamo concludere questa risposta con la citazione dall'Evangelo di Matteo 6, verso 24, delle parole di Gesù: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi dunque non potete servire a Dio e a Mammona. Il significato di questa parola ebraica è ricchezza, denaro. La ricchezza può diventare, anzi lo diventa sempre, un padrone o un signore a cui dobbiamo servire. Ecco il significato che la Bibbia dà a questa parola, cioè alla parola idolo. Chiediamo scusa alla signora Yolanda se non rispondiamo alla seconda domanda: siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? E non rispondiamo a questa domanda per una questione di tempo, ma ci ripromettiamo di farlo la prossima trasmissione. La preghiamo quindi di pazientare fino alla prossima rubrica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Abbiamo visto nel capitolo 7 come Paolo inizia a rispondere ad alcune domande che gli fanno i corinzi, ha parlato in particolare del legame matrimoniale, sia della condizione dell'essere single, dell'essere coniugati e anche vedovi. Oggi c'è un'altra questione che nel capitolo 8 vedremo. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, questo è un po' l'argomento del capitolo. Si tratta di un tema specifico, ovviamente, che ci può aiutare a chiarire la questione di cosa in generale possiamo mangiare, ma in realtà è un po' poco rilevante. Quello che è più interessante in questo capitolo è alcuni principi che Paolo estrae da questo argomento specifico dei cibi sacrificati. Quindi dedicheremo una particolare attenzione all'argomento specifico, ma anche a questi principi, che secondo me sono molto interessanti e sono principi fondamentali per il servo di Gesù Cristo di ogni epoca. Ovviamente in quell'epoca c'era tanta idolatria, c'erano tanti templi pagani, e quindi la questione dei cibi sacrificati agli idoli era molto rilevante. Oggi forse per la nostra cultura un po' meno, ma come dicevo, questi altri principi, di cui parleremo, si applicano in ogni epoca. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Dice, la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Quindi dice, ora riguardo ai cibi sacrificati agli idoli, e poi subito dice un'altra cosa, un principio, prima di entrare nel merito. E c'è questo contrasto qui, tra conoscenza da un lato e amore dall'altro. Ora, la Bibbia ci insegna e ci incoraggia a cercare la conoscenza di Dio. Ricordate, Gesù diceva, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e quello che tu hai mandato, Gesù Cristo. C'è il dono di conoscenza, Dio vuole che lo conosciamo, ovviamente, non che siamo nell'ignoranza. Quindi non è la conoscenza in sé il problema, ma il nostro cuore che può stare dietro al conoscere o al desiderio di conoscenza. Diciamo che la vera conoscenza porta all'umiltà, mentre quella che sta condannando qui Paolo è la conoscenza che porta all'orgoglio, alla superbia. Ma la vera conoscenza porta all'umiltà. Perché? Perché porta alla consapevolezza di chi è Dio e di chi sono io. E quindi io, quando scopro veramente chi è Dio e chi sono io, non posso continuare ad essere superbo, orgoglioso, perché so di non essere nulla, so di non essere nessuno. Ma il rischio è quello di cercare la conoscenza e la sapienza essendo motivati dall'orgoglio. Cerco la conoscenza perché voglio essere migliore, superiore agli altri. Oppure parto con la giusta motivazione nel cercare la conoscenza, e poi quando cresco nella conoscenza mi inorgoglisco allora, perché penso di aver raggiunto un qualche tipo di livello superiore agli altri. Quindi c'è un rischio in questo. Entrambi i termini, la conoscenza gonfia ma l'amore edifica, quindi gonfiare ed edificare, entrambi i termini sono modi di crescere, se ci fate caso. Da un lato c'è il gonfiare e l'altro c'è l'edificare. Sono modi di crescere entrambi, ma sono molto diversi, perché uno è falso, solo apparenza. Avete mai gonfiato un pallone o una ciambella o un materasso? Prima è così piccolo e poi lo gonfi e diventa enorme, ma è solo aria. O un gommone al mare, no? Si gonfiano questi gommoni, lo buchi, non c'è niente, è tutta aria. Quindi è un crescere apparente, mentre l'altro, l'edificare, è un crescere reale, che ha sostanza. Quindi sono molto diversi questi modi di crescere. Non solo, su chi ha l'impatto? Dice, la conoscenza gonfia. Gonfia chi? Gonfia me, chi cerca la conoscenza. Gonfia il mio ego. Mentre l'amore edifica chi? Gli altri. no? Quindi sono molto diversi e infatti è un contrasto. Dice: se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Quindi c'è un modo giusto e un modo sbagliato di sapere. E la conferma è questa: se pensi di sapere, se pensi di essere arrivato, se pensi di aver capito tutto, che sai sempre tutto, che la tua opinione è sempre la migliore, quella giusta, che sei superiore al, se sei superiore agli altri, questa è la conferma che è la tua è la conoscenza sbagliata. E sei in questa categoria. Se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Crescere nella conoscenza, ho detto, significa crescere nella consapevolezza di quanto Dio è grande, quanto io sono piccolo. La cosa interessante del conoscere è che più conosco e più scopro di non conoscere. Questo è vero di tutto lo sforzo umano di crescere. Più io imparo a suonare e più mi rendo conto di non saper suonare per niente. Qual è l'inganno? Quando imparo a suonare, imparo 3 accordi e penso di essere il miglior chitarrista del mondo, no? Perché subito, appena impari una cosa, subito c'è il rischio dell'orgoglio, della superbia. Ah, adesso la so, adesso ne ho la padronanza. Poi piano piano che suoni ti rendi conto, non sono proprio il più bravo del mondo, perché ti metti a confronto con gli altri e scopri che c'è un mondo. Questo è in questo esempio, ma più io scopro, più io conosco. E infatti non c'è un limite in realtà a quanto l'uomo possa imparare, no? Oggi diciamo che l'uomo ne sa molto più di prima, non è detto. Forse l'uomo è più settoriale, magari chi ne sa di informatica ne sa tantissimo di informatica, ma magari non ne sa nulla di agricoltura, mentre l'uomo di 100 anni fa sapeva tutto dell'agricoltura e non sapeva nulla dell'informatica. Siamo molto più settoriali, siamo molto più specifici, sembra che la nostra conoscenza di uomini stia crescendo enormemente, ma in realtà non è la conoscenza in sé che sta crescendo, ma alcune aree specifiche. E c'è tanto orgoglio, sappiamo tutto, adesso sappiamo tutto, non sappiamo nulla in realtà. E vi faccio questa domanda: se vi ritrovaste a un certo punto in un'isola deserta, quanto sapreste fare di quello che sapete fare? Sapreste costruire un televisore? Sapreste costruire una penna? Sapreste costruire un foglio di carta? In realtà la nostra conoscenza non è una grande conoscenza, ci appoggiamo alle conoscenze degli altri. Per noi un televisore è un aggeggio che c'è un telecomando, si spinge e si accende, ma non sappiamo nulla di cosa c'è dietro che fa sì che quell'immagine arrivi da me. Se accendo una macchina, io so che una chiave gira un motore che fa bruciare la benzina e cammina, è un grande mistero, ma quanti di noi saprebbero da zero costruire una macchina? Penso pochissimi. Questi sono solo esempi per dire l'uomo che si crede grande nella conoscenza, invece in realtà non è proprio così. Dice: se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Cioè, quello che sa può anche essere vero. Dice: non sa nulla di come dovrebbe sapere. Magari conosce anche l'informazione giusta, ma non è il contenuto necessariamente, è il modo. Non sa di come dovrebbe, non sa nulla di come dovrebbe sapere. E qual è il contrasto? Ma se uno ama Dio, vedete? Se c'è qualcosa che deve crescere nella mia vita, questo ha la priorità, amare Dio. Se uno ama Dio, quindi deve crescere il mio amore per il Signore. Quando crescerà il mio amore per il Signore, ovviamente crescerà di riflesso anche il mio amore per gli altri, cioè quelli che Dio ama. Se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. È strana un po' questa frase, vero? In questo contrasto tra conoscenza e amore, a questo punto uno penserebbe che Paolo dica: ma se uno ama Dio, allora conosce veramente Dio. Se ama Dio, conosce veramente Dio. Ma Paolo altera la simmetria di questa frase, perché sta volutamente cercando di evitare di mettere l'enfasi sull'uomo. Dice: se uno ama Dio, egli è da lui cioè quella persona è da Dio conosciuto. Sta evitando di mettere l'enfasi sull'uomo per alimentare il senso di grandezza dell'uomo e di superiorità dell'uomo, e vuole innalzare la grandezza di Dio. È interessante. Che vuol dire è da lui conosciuto? Dice che è più importante essere conosciuti da Dio. Che significa? Significa essere conosciuti da Dio, avere un rapporto con Dio, essere onesti e trasparenti davanti a Lui. Vi ricordate il Salmo 139? È un bellissimo salmo. Andiamo al Salmo 139. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza, cioè la conoscenza che hai di me in realtà, la tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? E continua con questo bellissimo: se vado di qua tu ci sei, se vado di là tu ci sei. E come finisce il Salmo? Dice: investigami, oh Dio, investigami, conoscimi, investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. L'uomo che ha fiducia in Dio, l'uomo che ama il Signore, che cerca e cresce nell'amore di Dio, ha questa sensazione, questa benedizione della conoscenza di Dio verso di lui, ed è aperto e trasparente. Non trovate che sia bellissimo che non dobbiamo fingere davanti al Signore? Che non dobbiamo dire, cercare di convincerlo che siamo quello che non siamo, o che pensiamo quello che non pensiamo? Siamo folli se preghiamo dicendo cose non vere in preghiera. Sarebbe folle. Magari in pubblico diciamo cose tipo: grazie Signore che mi ha reso forte, mi ha dato tanta fede, tanto amore, non dubito mai e non vengo mai meno. Ma in privato possiamo confessare al Signore: Signore, tu mi chiedi di fare questa cosa, ma io sono un po' titubante nella fede. Non ci dobbiamo nascondere. Signore, tu mi dici che mi dai la tua gioia, la tua pace, ma io in questo momento non mi sento tanto gioioso, io non sento tanta pace. Possiamo dire queste cose, non come una lamentela, non come, però possiamo essere onesti davanti a Dio. E comunque, se non lo siamo, Lui sa veramente quello che sentiamo, non è che possiamo ingannare noi e ingannare anche Lui alla stessa maniera. Gli altri forse sì, noi stessi forse possiamo ingannare noi stessi, e possiamo dire: io dico questa cosa tante volte finché non ci credo pure io, ma se non è la realtà può dirlo quante di volte: io sono forte, sono forte, sono forte, sono forte. Freni in autogeno. Ma se non sei forte, perché non ammetti piuttosto che: Signore, ricordate Pietro dice: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. E poi quell'altro che va e dice: Signore, guarisci il mio figlio, e il Signore gli dice: ma tu credi? E lui dice: sì sì, credo, però sovvieni alla mia incredulità. Sì sì, credo, però la mia fede è ancora debole. Non dobbiamo vincere davanti al Signore, non dobbiamo, non possiamo e non dobbiamo, sarebbe inutile. E quindi la benedizione dell'essere conosciuti è una grande benedizione, quella di essere conosciuti, ma parla di questo rapporto vero, trasparente, autentico che abbiamo con Dio. Vi ricordate quando Gesù dice quella cosa, parla del futuro, quando ci saranno delle persone che andranno da Lui e diranno: Signore, noi abbiamo fatto miracoli, segni, potenti operazioni nel tuo nome. E Gesù non dice: no, non è vero, non l'avete fatto. Lui dice: andate via da me, perché voi siete operatori di iniquità. E poi dice: io non vi ho mai conosciuto. Di che parlava? Io non vi ho mai conosciuto.
1: Non c'era nessun rapporto.
0: Non avevano un rapporto. Non avevano un rapporto con il Signore. Non erano lì per Lui. Una persona può fare anche un miracolo nel nome di Gesù, perché c'è potenza nel nome di Gesù. Non è necessariamente un santo, e non è necessariamente una persona da seguire. E questo versetto che ho appena citato lo testimonia: andate via da me, io non vi ho mai conosciuto, è terribile. Detto questo, chi ama Dio, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Detto questo, possiamo affrontare la questione dei cibi sacrificati agli idoli. Ora, normalmente i pagani portavano questi cibi, generalmente era carne, al tempio dell'idolo come un'offerta per l'idolo, quindi una forma di adorazione per essere benedetti, ok? E parte di quell'offerta generalmente veniva bruciata, parte veniva data all'offerente, restituita all'offerente benedetta, e parte andava generalmente al sacerdote. Quindi una parte veniva consumata dal fuoco e un'altra parte rimaneva. Ora, questa carne era una carne, secondo loro, speciale, perché era stata benedetta, era l'offerta data a questa divinità. E anche certe volte la parte dei sacerdoti dei templi spesso era così tanta che loro la rivendevano nel tempio, facevano una sorta di feste, di sagre, e venivano le persone, entravano e mangiavano lì dentro e compravano questa carne, probabilmente a un prezzo di favore, un po' come le nostre sagre. Vieni, c'è la carne, si mangia bene, tutte queste tavolate, tutti insieme, c'è la carne sacrificata, quella speciale, quella dedicata al vitro. Era una forma di adorazione, era una forma di comunione tra di loro, ma soprattutto con quella divinità. E che cosa dice riguardo a questo argomento Paolo? Perciò, quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è lui, non è nulla nel mondo, e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti, anche se vi sono cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi pure per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi per mezzo di Lui. Ma la conoscenza non è in tutti. Quindi che cosa dice Paolo? Noi sappiamo che l'idolo non è niente, cioè non è vero, non è reale, non esiste, e quindi non può neanche benedire della carne o del cibo, renderli speciali in nessun modo. È tutto falso, è tutta una finzione. Quindi non c'è un problema nel mangiare o non mangiare, non hai di più e non hai di meno, non sei contaminato, è tutta una finzione. Quindi noi sappiamo che l'idolo non è niente. E poi dice questa cosa: vi sono molti dei e signori, cosiddetti dei e signori, cioè divinità, che sono false. Le varie culture pagane avevano ciascuno la sua divinità, ma nella cultura ellenica c'erano tante divinità. Vi ricordate Paolo ad Atene, quando va là, rimane sorpreso da quante divinità e quante statue e quante immagini c'erano lì, e dice: voi avete un Dio per ogni cosa. E poi parla del Dio sconosciuto e presenta l'Evangelo. Ma anche nell'antico Egitto era così, tante divinità, in Babilonia, e anche oggi, se andate in India, migliaia e migliaia di divinità adorate dalle persone. Vi sono molti dei e signori, per noi c'è un solo Dio e un solo Signore. Ora, qui i termini dei e signori sono sinonimi, e anche i termini Dio e Signore vengono usati da Paolo come sinonimi. Non sta facendo un contrasto, non sono due cose diverse. Ci sono dei e signori pagani falsi da un lato, e c'è il nostro Dio, che è Dio e Signore. E dice: un solo Dio e Padre, dal quale sono tutte le cose e dal quale

se c'è qualche minima differenza, è minima, nel senso, non è che sono due di separati, no? Capite quello che sto dicendo? Paolo sta sottolineando, ovviamente noi conosciamo il discorso della Trinità, no? Il Padre, il Figlio, ma il termine un solo Signore, il termine è Kurios, può essere attribuito a una persona, perché Kurios significa Signore, quindi può essere attribuito a un uomo, ma i giudei erano abituati ad usarlo per parlare di Dio. E infatti nella versione dei 70 dell'Antico Testamento, cioè la versione che usava Paolo e gli altri nella Bibbia, loro usavano l'Antico Testamento in greco, è la versione che si chiama la versione dei 70, quando si parlava di Yahweh si traduceva Kurios. Quindi loro erano abituati a chiamare Dio Kurios, e quindi erano abituati a chiamare, a dare a questo termine il valore di divinità. E poi naturalmente dice, è molto evidente, perché dice un solo Kurios, non dice tanti signori, un solo signore, quindi ovviamente sta parlando della divinità di Gesù Cristo. Paolo non sta negando la divinità di Gesù, la sta evidentemente sostenendo. Per noi c'è un solo Dio, un solo Signore. Quindi rientriamo nel discorso riguardo ai cibi sacrificati agli dèi. Voi sapete che i dèi non esistono, quindi è tutta una finzione. Noi conosciamo il vero Dio. Qual è il problema? Che questa conoscenza non è in tutti. Dice, ma la conoscenza non è in tutti. Evidentemente c'erano dei corinzi che, avendo questa conoscenza di Dio, dell'idolo che non è nulla, che non esiste, la usavano in modo sbagliato, la ostentavano, la usavano in maniera eccessiva e finivano per scandalizzare i più deboli. Ad esempio, come leggeremo, andavano a mangiare questa carne nei templi. Oh, c'è la carne in offerta, andiamo a mangiare nel tempio, costa di meno, si risparmia. Andavano nel tempio dove c'erano queste feste, dove c'era questa carne, si mettevano lì a tavola e mangiavano e dicevano, tanto io sono libero in Cristo, tanto questo tempio e questo idolo non esiste, cioè il tempio esiste ma l'idolo è fasullo, non è vero niente di tutto questo, non mi tocca in nessuna maniera, perché Gesù ha detto che un cibo fisico non mi può sporcare lo spirito, non posso essere contaminato, quindi vado e mi godo la mia bistecca, lì è buona. Qual è il problema? Il problema è che loro lo facevano senza considerare i più deboli nella fede, quelli che non avevano questa conoscenza, credenti, ma non avevano questa conoscenza del Signore e della loro libertà in Cristo. C'erano molti che ancora erano un po' diciamo legati alle loro tradizioni, alle loro convinzioni religiose, e quindi questo creava nella chiesa di Corinto un problema. Le persone venivano scandalizzate per questo uso sbagliato della conoscenza e della libertà. Quindi, ma la conoscenza non è in tutti, anzi alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo. Vedete? Ci sono persone che non hanno questa conoscenza, quindi mangiano, anche loro si accostano, cioè lo fanno i credenti più maturi, lo faccio pure io, però non si accostano pensando che il credente maturo, o sapendo che il credente maturo lo fa senza considerare quello un cibo speciale, ma lo fanno, allora possiamo adorare Gesù e possiamo adorare anche gli idoli, con ignoranza, non avendo capito questo passaggio fondamentale. Quindi, ma la conoscenza non in tutti, anzi alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo. E la loro coscienza, qual è la conseguenza? La loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, un cibo non ci rende graditi a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. Badate però che questo vostro diritto non divenga un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio di idoli, la conoscenza di lui che è debole, scusate, la coscienza di lui che è debole, non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? E così, a causa della tua conoscenza, perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto.

0: Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Quindi alcuni mangiano pensando veramente che abbia un valore spirituale come di cosa sacrificata all'idolo, e il problema è che la loro coscienza viene toccata, viene contaminata, si danno all'idolatria, la loro coscienza essendo debole è contaminata. Quindi quel cibo non ha niente di speciale in sé, ma il valore che tu gli dai può fare tanta differenza. Se io lo mangio dandogli il valore sbagliato, può effettivamente contaminarlo. Sta dicendo questo Paolo, se io gli do un valore spirituale. E tutto questo malinteso può portare effettivamente il nuovo credente indietro all'idolatria e possibilmente anche allo sviamento. Così a causa della tua conoscenza, cioè di un sapere male usato, una verità, quindi una cosa vera, ma usata in maniera sbagliata, così a causa della tua conoscenza perirà il fratello debole per il quale Cristo. Un credente ha un grande valore per il Signore. Spero che tutti quanti noi ce ne rendiamo conto. Ogni credente ha un grande valore per il Signore. Anche se è debole, anche se è immaturo, è pur sempre oggetto della grazia di Dio, non più e non meno di me. Gesù ha dato tutto per lui, così come ha dato tutto per me. E se Gesù ha dato tutto per lui, non posso io fare una piccola rinuncia per amore suo e del Signore? Domanda. Certo che posso. Assolutamente sì. Penso dovremmo essere molto attenti a questo, molto coscienti di questa realtà. Perché io dico sempre che dobbiamo essere coscienti del fatto che Dio ci ama. Io voglio essere cosciente del fatto che Dio mi ama. Ma devo essere cosciente anche del fatto che Dio ama te, così come ama me. Non è che io sono il preferito. Giusto? È giusto? Dio non fa favori. Dio è imparziale. E quindi se ama me, che è vero che ama me, ama anche l'altro. E se Dio fa di tutto per benedirmi e per farmi crescere, lo fa anche per lui. E se Dio mi protegge dai pericoli, lo fa anche per lui. E se io divento un pericolo per lui, mi trovo nella traiettoria della disciplina di Dio, della protezione di Dio. Quando due bambini litigano, li si separa. E se uno va per picchiare l'altro, tu lo fermi. E se merita la sua parte di sculacciate, perché sta facendo i capricci, la prenderà. Giusto? Un genitore imparziale usa così la disciplina. E anche il Signore fa così con noi. Noi siamo amati, ma non siamo i preferiti, non siamo i prediletti. Ce ne sarebbe uno che è il suo amato figlio, il prediletto, ed è Gesù, e noi non siamo Gesù. Ma ci ama, non sto negando il fatto che Dio ci ama. Dio ci ama in maniera infinita, in maniera indescrivibile. Però, così come ama noi, ama anche gli altri. Giusto? E quindi dobbiamo stare attenti a questo. Perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto a causa, in qualche modo a causa di come io uso la mia libertà cristiana. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne. Qui Paolo è drastico, perché sta parlando di una cosa seria, no? Dice, allora io rinuncerò completamente anche alla carne. Se questo può aiutare un fratello a non essere scandalizzato, questo è un sentimento giusto, questo è un sentimento maturo. È meglio eccedere nell'amore che no. Io ho il diritto di farlo, per amore posso rinunciare al mio diritto. Se ho il diritto di farlo, ho anche il diritto di non farlo, giusto? Giusto? È così. Se mi viene fatto un danno e io ho il diritto di gli chiedere il risarcimento, ho anche il diritto di non chiederlo, giusto? No? È così, per l'amore. Noi abbiamo la nostra libertà cristiana che ci dà anche dei diritti, ma non siamo obbligati a farli nostri eventualmente. Possiamo rinunciare e cedere a questi nostri diritti. Io posso mangiare quello che voglio, questo è il mio diritto, ma posso rinunciare per amore di qualche mio fratello. Ovviamente Paolo, bisogna essere equilibrati in questo. Lui ci sta mostrando il sentimento giusto, il sentimento maturo che è anche andare all'estremo, fare qualcosa di estremo, perché è una cosa importante, vitale. Ma lui sta parlando dei fratelli deboli nella fede, sta mostrando il giusto atteggiamento dei più forti, ne abbiamo parlato anche in Romani 14, se vi ricordate. E quindi noi tutti dobbiamo ricercare questo sentimento che ci dice Paolo, ma d'altra parte è anche giusto istruire i fratelli deboli nella fede, ed è anche giusto mostrare che la scrittura ci insegna che possiamo mangiare, ad esempio, tutti i cibi, no? Quindi ci vuole equilibrio. Non è che io sto mangiando la mia bistecca, arriva una persona e dice tu non la puoi mangiare questa, e io dico ah sì sì scusa, hai ragione, perché la Bibbia dice che non ti posso scandalizzare, ho sbagliato eccetera eccetera, eventualmente posso dire ah scusa, non sapevo che ti offendesse, allora la metto da parte e non la mangio più. Ma non è che dico hai ragione, gli dico vabbè, se ti dà fastidio non la mangio, perché se io devo parlare di ragione io posso dire guarda, la scrittura mi dice che posso mangiare di tutto. Quello che non dobbiamo fare è metterci a litigare, no? Istruire non significa offendere una persona. Sei un idiota, non hai capito nulla della scrittura. Dice che può mangiare tutto, mangia! No? Istruire non significa scandalizzare, istruire non significa litigare. Però io posso dire per la scrittura che la libertà che sto utilizzando è scritturale, no? Una base nella scrittura, questo lo posso fare. Ma sempre nell'amore, e l'amore sempre alla fine deve vincere. D'altronde non si tratta di grandissime rinunce, se ci pensate. Rinunciare a una bistecca, rinunciare a un panino al prosciutto, posso anche rinunciarvi per un po', posso rinunciare da parte a vincere. D'altronde non si tratta di grandissime rinunce, se ci pensate. Rinunciare a una bistecca, rinunciare a un panino al prosciutto. Posso anche rinunciarvi per un po', posso rinunciare da parte per una determinata categoria di persone per un certo tempo, posso rinunciarci anche all'infinito. Che cos'è indefinito? Non è una grande rinuncia. Se pensiamo a quello che Gesù ha rinunciato per venire sulla terra, allora parliamo di rinunce vere, la gloria, la potenza, tutto quello per diventare uomo e per morire sulla croce, quelle sono rinunce. Ma rinunciare a una cosa così semplice, così piccola, penso che non è una grandissima rinuncia. Possiamo mangiare carne, quindi? Possiamo. Possiamo mangiare la braciola di maiale, la salsiccia? Sì, possiamo da credenti. Possiamo bere un bicchiere di vino? Sì. Possiamo comprare un bignè di San Giuseppe? Una volta una persona mi dice, ma non possiamo mangiare il bignè di San Giuseppe? E io dicevo,
1: irvi.
0: Perché? È San Giuseppe, è dedicato a San Giuseppe, è sacrificato a un idolo. Come ci sei arrivato? Ovviamente sì, posso mangiare il bignè di San Giuseppe, non è che lo sto dedicando a San Giuseppe. Che me ne importa di San Giuseppe? A me interessa
1: il bignè.
0: Non ci ho neanche pensato che fosse una cosa del genere. Un'altra persona una volta mi dice, ma uno non può lavorare, non può fare il fioraio fuori dal cimitero. E dico, perché? Perché le persone vanno lì, comprano i fiori, le mettono sulle tombe, e quella è idolatria. Ciao, ci vediamo, rispetto la tua opinione. Però posso abitare in via della Madonna, della Santissima Liberatrice?
1: Se proprio devo.
0: Ci devo, ma non è che è un peccato abitare in via della Madonna, eccetera, eccetera. Sono cose che comprendiamo, no? Possiamo, senza nasconderci, ma dobbiamo anche stare attenti alle convinzioni dei fratelli più deboli agli altri. La domanda giusta non è possiamo mangiarlo, la domanda giusta è posso rinunciarvi? Sono in grado di rinunciarvi? Perché se non riesco a rispondere sì, se non riesco a rinunciare alla mia bistecca, anche in considerazione, anche se Dio me lo chiedesse, allora significa che là c'è qualcosa di più che è semplicemente cibo, là c'è anche il mio cuore, il mio orgoglio, o l'idolatria, o qualche altra cosa. Una volta mia madre mi disse, secondo me tu sei dipendente dalla cioccolata. Vabbè, c'è una prova, un mese senza cioccolata. È proprio chiaro, per sapere se una cosa ci sta dominando o no, proviamo a rinunciarvi e vedremo se abbiamo la giusta, equilibrata posizione davanti a quella cosa, o meno, no? Ora, nel capitolo 9, Paolo continua questo discorso del rapporto tra

conoscenza è amore e della rinuncia ai propri diritti per amore, parlando di sé e del suo ministero. Quindi adesso leggerò brevemente questo capitolo, non lo commenterò affatto perché lo studieremo insieme la prossima volta, ma vorrei che lo leggessimo insieme alla luce di tutto quello che abbiamo detto, perché ripeto, lui sta facendo il caso di sé, il suo esempio, che per amore degli altri, per amore del Signore, rinuncia a determinati suoi diritti come credente, ma anche come ministro di Dio. Non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che hanno inchieste a mio riguardo. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice questo anche la legge? Nella legge di Mosè infatti sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? O non dice così proprio per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio e quelli che servono all'altare hanno parte all'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi è imposta, e guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho la ricompensa, ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge, tra quanti sono senza legge, come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge, la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Quindi la prossima volta vedremo in modo più approfondito questo capitolo, che come avete visto è denso di argomenti molto, molto interessanti, ma per adesso ci basta questo. Avete visto il nesso con quello che ha appena detto, il suo esempio, sia di credente che di ministro? Questo è il sentimento di chi vuole servire il Signore, questo è il sentimento di chi vuole essere un buon servo di Dio. È così che deve vedere la propria libertà cristiana.

cari ascoltatori, siamo lieti di trovarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, versetti da 5 a 10.

Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non vi inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».

A volte siamo afflitti da svariate prove affinché l'autenticità della nostra fede possa risultare a lode, a gloria ed onore del nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo vegliare per non confondere la prova con la tentazione e principalmente dobbiamo vegliare per non trasformare una prova in tentazione. Una pagina chiarificatrice ed illuminante su questo tema la troviamo nell'Epistola di Giacomo, capitolo 1, versetti da 12 a 15. La prova viene dal Signore, che con questo mezzo vuole fortificare la nostra fede, vuole farci del bene, fornendoci anche i mezzi per poterla superare brillantemente attraverso le manifestazioni della sua grazia. La tentazione invece proviene dal nemico, viene dal diavolo, che capovolge l'aspetto della prova e attraverso il terreno fertile della nostra naturale inclinazione ci induce al male, ci induce alla disubbidienza, facendoci cadere nella trappola del peccato. Gesù mise alla prova la fede di Marta e Maria. Informato della malattia di Lazzaro, anziché mettersi subito in cammino per andare a soccorrere l'amico, indugiò ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Possiamo immaginare lo sgomento di quelle 2 donne che vedevano il loro fratello aggravarsi sempre più mentre attendevano invano l'arrivo di colui che lo poteva salvare. Al giungere di Gesù a Betania, ambedue le sorelle esternarono la loro delusione al Signore per la sua assenza e la loro fiducia che la sua presenza sarebbe stata determinante per la vita di Lazzaro. Gesù mise alla prova anche la fede dei discepoli, invitandoli a tornare insieme a lui in Giudea. La rimostranza dei discepoli appare logica, appare legittima. Gesù si esponeva a un grande pericolo perché gli animi erano ancora molto accesi verso di lui e lo volevano lapidare. La risposta di Gesù tese a dissipare i timori e ad avere fiducia nel piano di Dio, che avrà comunque il suo compimento senza che alcuno possa ostacolarlo. Dio mette alla prova la nostra fede. È una certezza. E quando questo avviene, guardiamoci dal voler uscire dal problema o dalla difficoltà attraverso la scorciatoia del compromesso, della disonestà, dell'ingiustizia, della menzogna e del male in tutte le sue diverse espressioni. Affidiamoci al Signore. Aspettiamo il suo intervento e certamente Egli ricompenserà la nostra fedeltà.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

eccoci di nuovo insieme. Stiamo trattando il ritorno del Signore, non in maniera molto specifica, ma tanto per entrare in contatto con un avvenimento che è di prossima attualità e del quale conosciamo poco. Ci eravamo lasciati la volta precedente parlando della grande tribolazione che ci sarà sulla terra mentre nel cielo si svolgeranno le nozze dei credenti con Gesù. E ci eravamo lasciati, come già tante altre volte, sull'argomento di coloro che sono pronti e quelli che non lo sono, prendendo a nostro riferimento la parabola delle 10 vergini. Quelle avvedute e quelle non avvedute. Tutte 10 apparentemente sembravano pronte ad incontrare lo sposo, ma soltanto 5 erano in grado di incontrarsi con lo sposo. D'altra parte, prima di pronunciare la parabola, Gesù aveva detto chiaramente che vi sarebbero stati gli eletti, i quali sarebbero passati attraverso questa grande tribolazione. Eletti sì, ma non degni di essere invitati alle nozze dell'agnello e di scampare a questi guai, perché pur avendo conosciuta la volontà di Dio, non l'hanno messa in pratica come dovevano. Non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, ha detto Gesù. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo capitolo 24 verso 22. Quando questi comprenderanno bene e finalmente il loro sbaglio, allora grideranno al Signore con tutto il cuore ed egli avrà pietà di loro, perché permetterà a Dio tutto ciò. Zaccaria ci fa comprendere che sarà per la purificazione della loro fede. Metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento. Lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, l'Eterno è il mio Dio. Gli altri uomini che avevano preferito seguire Satana ed obbedire alle sue tentazioni quando li induceva al male, ora lo avranno come il loro Signore assoluto ed il suo dominio sarà incontrastato. Naturalmente, per un brevissimo periodo di tempo, questo breve regno di Satana potrebbe essere considerato anche come una punizione di Dio sugli uomini ribelli alla sua volontà. Egli permetterà loro di vivere completamente sotto il dominio del tentatore, come per dar loro un assaggio di quello che potrebbe essere la vita eterna trascorsa in compagnia di questo ribelle impenitente. Naturalmente stiamo parlando del periodo nel quale ancora non sarà avvenuto un giudizio finale. E mentre riflettiamo su questo, vogliamo ascoltare un brano musicale.

siamo sempre qua, amici, a ricordare che Satana metterà in moto tutto il suo macchinario infernale. Gli spiriti del male e i demoni saranno lasciati liberi di sfogarsi come meglio vogliono. E quali cose potranno essi offrire? Non avendo nulla di buono in se stessi, essi debbono dare ciò che è il loro possesso: dolori, tormenti, pianto, corruzione, malvagità, ribellione, ingiustizia, guerra e morte. Non sono cose desiderabili, ma chi li potrà fermare? Il Dio poteva tenerli a freno, ma ora il tempo della sua ira è giunto ed egli ha abbandonato l'uomo al suo destino. La vita diventerà insopportabile, ma questo non sarà ancora tutto. In quei giorni si svilupperà una apostasia generale come mai è avvenuto nel passato, la quale dovrà precedere il ritorno di Cristo sulla terra. Paolo disse a Timoteo: or sappi questo, che negli ultimi tempi verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno bestemmiatori, irreligiosi, senza amore per il bene, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà o della religione, ma avendone rinnegata la potenza. Lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. Oltre a ciò, essendo la coppa dell'iniquità ripiena, Dio farà scendere anche le sue punizioni dal cielo sugli uomini, quelli che in questo frattempo avranno invocato il nome del Signore saranno segnati in fronte per essere risparmiati dalle prossime terribili piaghe. Gli altri saranno tormentati dai guai e dalle piaghe descritte nel capitolo 8 e 9 dell'Apocalisse. Grandine e fuoco, mescolati con sangue, saranno gettati sulla terra. Cataclismi eccezionali avverranno nel mare. Le acque saranno inquinate e avvelenate. Il sole, la luna, le stelle mostreranno grandi segni. Locuste e giganti tormenteranno gli uomini. Fuoco, fumo e zolfo cadranno sull'umanità. Molti moriranno. E benché anche in questo periodo vi sarà chi annuncia la salvezza in Cristo attraverso il ravvedimento, gli uomini iniqui, induriti dal peccato, non si ravvederanno. Cari amici, è forse il quadro più triste e più brutto che possiamo avere davanti, ma è una realtà. Chi non accetta Gesù ha davanti a sé un quadro terribile, un avvenire incredibile e mostruoso. Quello che leggiamo nella parola del Signore ci deve mettere in guardia, ci deve far riflettere, ci deve far comprendere con chiarezza che vale la pena accettare Gesù per andare con Lui nell'eternità e scampare da questi momenti terribili dove gli uomini saranno messi a dura prova. Voglia il Signore aiutarci in tutti i giorni della nostra vita ad avere la certezza della vita eterna. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, è un vero piacere per me essere di nuovo qua e mi auguro che ognuno di voi sia pronto, come me, per riprendere lo studio del libro dell'Esodo, libro che abbiamo ormai quasi terminato di studiare. Al termine del nostro ultimo studio abbiamo iniziato a fare una breve descrizione del tabernacolo e ora vorrei ripartire descrivendo la porta del tabernacolo. Essa era alta quanto la recinzione del cortile, era alta perciò circa 3 metri e perfino un giocatore di pallacanestro avrebbe avuto difficoltà a guardare oltre quella porta. Non c'era comunque altro modo di entrare nel cortile se non attraverso quella porta. Era un'entrata piuttosto ampia, ampia abbastanza da permettere al peccatore di accedere al cortile. E ricordiamoci a tale proposito che Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Penso perciò che anche questa porta rappresenti simbolicamente il Signore Gesù, l'unica via che ci porta a Dio Padre e alla salvezza. Un'altra delle 3 porte che conducevano i credenti alla presenza di Dio è quella del luogo santo. Penso che questa porta rappresenti la verità. Del resto, Gesù disse che chi vuole adorare Dio deve adorarlo in spirito e verità. Sono perciò convinto che il culto in una chiesa dove non si crede che Cristo è il Figlio di Dio, della stessa natura divina del Padre, o dove comunque si predicano false dottrine intorno alla natura del Cristo, questo cosiddetto culto in questo caso non è un vero culto secondo la volontà di Dio. Dovete adorare Dio in verità. Non potete negare che Cristo è Dio e che morì per voi e poi cercare di adorarlo. Sarebbe meglio per tante persone non andare affatto in queste cosiddette chiese perché non ne possono ricevere alcun bene e perché tali chiese in realtà insultano il Signore Gesù Cristo negando appunto che Egli è Dio. L'ultima porta del tabernacolo era costituita dal velo attraverso cui si accedeva al luogo santissimo. Tale velo ci parla della vita che Cristo offrì sulla croce. Ricordatevi che quando Gesù morì, quel velo si strappò in due, da cima a fondo. Questo significa che era ormai aperta la via per accedere a Dio.

Cristo dunque è la vita, scusate, è la via, la verità e la vita. E nessuno può accedere alla presenza di Dio se non per mezzo di Lui. A questo punto vorrei attrarre la vostra attenzione su di un fatto riguardante il singolo israelita. Nella Bibbia, Israele come popolo è chiamato da Dio figlio. Dio però non chiama mai il singolo israelita figlio. Allora ci domandiamo, chi è un ebreo? Una persona è ebrea perché nasce ebrea oppure perché la religione che professa la rende tale? Nell'Antico Testamento, per essere ebreo, bisognava nascere in una famiglia ebrea. Dio però stabilì che ogni ebreo doveva essere riscattato, nel senso che ogni ebreo per nascita doveva divenirlo di fatto, doveva, in altri termini, nascere di nuovo ebreo, per mezzo di un riscatto. Di tutto questo abbiamo già parlato commentando il capitolo 30 dell'Esodo, dal versetto 12 al versetto 16. Ogni ebreo, indistintamente, doveva versare mezzo siclo. Tutto l'argento così raccolto sarebbe servito per il culto. Ciò viene difatti ribadito nei versetti 25 e 26 di questo capitolo 38, versetti che leggo adesso. E l'argento di quelli della raunanza dei quali si fece il censimento fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il siclo del santuario. Un beca a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento, dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. Gli israeliti portarono l'argento perché era il metallo simbolo della redenzione. Infatti ogni israelita doveva essere riscattato per far parte del popolo eletto a tutti gli effetti. Quanto a noi, se ci siamo convertiti a Cristo, siamo stati redenti dal suo prezioso sangue, che è più prezioso dell'argento e dell'oro. Ora, ogni israelita non si salvava per il fatto di essere israelita. Soltanto un resto del popolo si sarebbe salvato, proprio come non tutti quelli che frequentano una chiesa saranno salvati. Andare in chiesa o essere considerati membri di una chiesa cristiana non significa nulla dinanzi a Dio, se uno non è stato redento, se non è nato di nuovo. Ognuno di voi deve essere redento e nascere di nuovo, non c'è alternativa, proprio come ogni israelita doveva essere redento, riscattato. I 100 talenti d'argento, leggo ancora nel libro dell'Esodo, servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. È scritto così in Esodo capitolo 38, versetto 27. Le basi erano fatte con l'argento del riscatto ed è sopra questo argento che poggiava il tabernacolo, poggiava cioè sulla redenzione. Ora, ogni individuo, per essere salvato dal giudizio e dalla condanna di Dio, deve accettare personalmente la redenzione operata

anzi costò ogni cosa a Dio. Egli infatti offrì suo figlio affinché morisse sulla croce e pagasse il prezzo del nostro riscatto. Perciò noi siamo redenti dal suo sangue se ci convertiamo a Gesù e se lo riceviamo come nostro salvatore personale.

Se dunque gli israeliti volevano far parte dei redenti, ognuno doveva pagare il prezzo della redenzione. Quanto a noi, ringraziamo il Dio che tale prezzo è stato già pagato per noi. Non dovete quindi pagare più niente, ma solo dovete desiderare ardentemente di essere salvati. Volete essere salvati? Ammettete di aver bisogno di essere salvati perché siete dei peccatori? Allora venite, il prezzo del riscatto è già stato pagato. Cristo ha versato il suo prezioso sangue per voi e ciò vi mette in grado di accostarvi a Dio e di essere accettati da Lui quali suoi figlioli, mediante il suo figliuolo Gesù Cristo. Dovete solo pentirvi del vostro peccato e chiedere al Signore Gesù di salvarvi, e Lui vi salverà in questo stesso momento. Nel capitolo 39 dell'Esodo, che iniziamo adesso, si parla dei paramenti dei sacerdoti, in quanto si passa anche qui dal modello alla realizzazione. Aaron era il sommo sacerdote e i paramenti che indossava parlavano tutti della persona di Gesù. Già ci è stato dato il modello di questi paramenti, ma leggiamo comunque i primi due versetti di questo capitolo. Poi, con le stoffe tinte in violaceo, porporino e scarlatto, fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario e fecero i paramenti sacri per Aaron come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Questi paramenti sono detti sacri perché erano messi a parte e adibiti solo per il culto. E la cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta di un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. 4 di essi erano simili a quelli indossati da tutti i sacerdoti. 4 invece facevano parte solo dell'abbigliamento del sommo sacerdote e lo distinguevano dagli altri sacerdoti. E ciò ci fa naturalmente pensare al nostro grande e sommo sacerdote, al Signore Gesù Cristo, in tutta la sua gloria. Ogni capo di questo abbigliamento aveva un significato simbolico. Nel giorno dell'espiazione, quando Aaron portava il sangue degli animali nel luogo santissimo, si toglieva questi splendidi paramenti e rimaneva solo con le vesti di lino indossate anche dagli altri sacerdoti. Doveva essere disadorno, però doveva essere puro. Il lino bianco indossato dai sacerdoti ci parla di giustizia. Isaia capitolo 52 versetto 11 dice infatti: dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi voi che portate i vasi dell'Eterno. Dio dice ancora così oggi. Non credo infatti che Dio adoperi per l'opera sua predicatori, insegnanti o altri credenti che vivono nel peccato. In realtà costoro non stanno facendo nulla per Dio, perché Dio non accetta la loro opera. Stanno solo costruendo con il legno, con la paglia, col fieno. Noi infatti dobbiamo prima rivestirci della giustizia di Cristo e poi vivere in maniera coerente, secondo la sua giustizia. Questa è la prima lezione insegnataci dai paramenti sacerdotali. E io spero che, se tu sei un credente nato a vita nuova, che tu viva nel modo santo e puro che si addice a ogni figliuolo di Dio.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Grazie amici per la vostra sintonia. Qui è Eros Bacocina che vi esorta alla meditazione. Il tema per oggi è se c'è o no qualche cosa di nuovo nel mondo. Il saggio Salomone era del parere contrario e scrisse: non c'è niente di nuovo sotto il sole, quello che si fa è stato fatto prima da qualche altro. Certo, lui non aveva mai visto gli avioggetti che solcano i cieli, né aveva ascoltato una radio, ma si dirà: queste sono cose materiali, ed è vero, sì. Ma quest'oggi considereremo qualche cosa di spirituale e vedremo che è sempre nuovo. Sapete cos'è? Rimanete in ascolto e vediamo se siete o no d'accordo con me.
1: Canto.

Come abbiamo annunziato prima, quest'oggi vogliamo considerare cose nuove, se ce ne sono di cose nuove nel mondo, o come si può rinnovare quelle vecchie. Mi ricordo ai miei tempi, 100 anni fa, durante la guerra, quando scarseggiava tutto e la miseria aguzzava l'ingegno, si faceva un po' di tutto. Per esempio, se c'era una giacchetta vecchia, la rivoltavano e così sembrava nuova. I copertoni delle biciclette venivano un po' male e lo riparavano, ne mettevano un altro sotto, si stagnavano brocche, insomma si faceva un po' di tutto affinché con le cose vecchie potevamo continuare. Oggi le cose vanno bene e non si ricorre più a questi espedienti, ma amici, ci sono cose che si rompono assai di più valore che di una brocca o di una giacchetta. Per esempio, quando siamo distrutti dagli eventi, dalle circostanze, quando un cuore viene rotto da un dispiacere, cosa si fa? Da chi si va? Chi ci può aiutare? Chi è che può riattaccare i cocci? Il psicologo, lo stregone, il consulente? Forse queste persone possono dare consigli, incoraggiarci un po' e possono anche peggiorare la situazione. No, l'unico che ci può aiutare e che infatti può addirittura cambiare l'intera nostra situazione è il vivente Salvatore. Gesù Cristo non solo egli rammenda i cuori, ma può far di noi addirittura nuove creature. Sì, vi parleremo di queste cose fra un poco, proprio dopo il prossimo inno.

Per la nostra meditazione apriremo oggi le Sacre Scritture all'Epistola agli Ebrei, capitolo 13. Vi leggeremo dall'8 al 16 versetto. Vi esortiamo a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della Sacra Scrittura. Ebrei capitolo 13. Cominciamo con l'8 versetto che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non siate trasportati qua e là da diverse strane dottrine, poiché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande, dalle quali non ritrassero alcun giovamento quelli che le osservarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono il tabernacolo, poiché i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario come un'offerta per il peccato sono arsi fuori del campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi fuori del campo e andiamo a Lui portando il suo vituperio, poiché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura per mezzo di Lui. Dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte agli altri dei vostri beni, poiché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Prenderemo per nostro testo l'8 versetto che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in sempiterno. Possa lo Spirito aiutarci in questa meditazione.

Tempo fa la nostra chiesa decise di sponsorizzare una giovane ragazza che desiderava andare dalla California in Italia per imparare la lingua italiana e testimoniare della sua fede in Cristo, e lo fece mandandole un modesto assegno mensile. Lei fedelmente scriveva e ci dava sue notizie. Un giorno ci arrivò una cartolina spedita dall'Olanda. Dopo aver letto le notizie che ci dava, la voltai e rimasi sorpreso e, come si dice in inglese, puzzle, perché sulla facciata c'erano due forme gialle, come se si trattasse delle due tavole che contenevano 10 comandamenti e 4 parole in una lingua che non conosco e che, se devo a tentare di pronunziare, direi che dicono Hij is the self de nu. Girai la cartolina e trovai la spiegazione in questa citazione biblica, Ebrei 13:8, che oggi costituisce il testo di questa nostra meditazione. Fortunatamente, quando si tratta delle scritture, avendo la citazione è facile saperne il contenuto in qualsiasi lingua, e così aprì la mia Bibbia italiana e tale citazione, che in italiano dice: Gesù è sempre lo stesso, o come sembra dire la citazione sulla cartolina, Gesù è sempre nuovo. Forse questa è un'errata traduzione, ma dovete ammettere che essere sempre lo stesso vuol dire essere sempre nuovo. Se io prendo una moneta nuova di zecca e la conservo in una scatola nell'ovatta, essa sarà sempre la stessa, nuova. Ma se io la prendo e la porto in giro in tasca o l'espongo all'uso degli elementi, presto risulterà sgraffiata e ossidata e non si può più dire che è la stessa come era quando fu coniata. Un giorno, anni fa, il mio caro vecchio amico venne in California con un gruppo di turisti. Si sarebbe trattenuto solo poche ore e mi chiamò al telefono desiderando di vedermi. Io corsi al suo albergo e lo aspettai sotto il grande lampadario, dove mi disse di trovarlo. Erano passati 28 anni dall'ultima volta che ci si era visti e, arrivato là, l'aspettavo immaginandomi che aspetto avrebbe avuto e se dopo tutto quel tempo ci si fosse riconosciuti. Poco dopo vidi uno camminare nella mia direzione e io lo riconobbi dal distinto modo che aveva di camminare e dalla cicatrice che una fionda gli fece sul viso quando eravamo ragazzi. Era Faliero e continuò a venirmi incontro sorridendo e mi disse: «Tu non sei cambiato affatto, sei sempre lo stesso». E così mentimmo l'uno all'altro in riguardo alla nostra apparenza, ma amici, voi lo sapete, nessuno resta sempre lo stesso, tutti si cambia. Si cambia nell'aspetto, cambiamo di idee, di affiliazioni politiche e religiose, cambiamo gli obiettivi della nostra vita. Lui era cambiato come io ero cambiato. In un'altra occasione, mentre visitavo il mio cognato, gli chiesi: «Come stai?» Lui disse: «Se avessi 40 anni di meno starei davvero bene». Ora, amici, pensiamo un po': se ci si potesse fermare e rimanere ad una certa età, che età scegliereste voi? Io ho pensato che una bella età sarebbe a 20 anni, ma poi mi son detto: «No, quando io avevo 20 anni ero povero in canna, non avevo lavoro e la maggior parte dei giovani dai 18 fino a 20 o 22 anni non sono davvero contenti, si annoiano, non hanno denaro, sono pieni di incertezze». Forse allora, quando uno arriva a 25 anni, la scuola è finita, abbiamo un lavoro, forse una famiglia, allora siamo contenti. Ma no, perché allora abbiamo impegni di lavoro, la famiglia ci lega, no, non siamo mai contenti. Si guarda al passato, ai bei tempi che furono, ma se ci si pensa bene ci accorgiamo che non erano belli affatto. E sapete la ragione? Perché noi non siamo stati creati per vivere in questo mondo. Nessuno in questo mondo sarà mai contento perché noi non siamo nella sfera in cui siamo stati destinati. In questo mondo ci siamo come pesci fuor d'acqua. Sì, certi per un tempo saranno più contenti di altri, certi anni sembreranno più belli di altri, ma in realtà qui non possiamo essere felici.
da ragazzi ci piacerebbe divenire adulti al più presto possibile e da adulti certi guardano indietro e vorrebbero tornare giovani e così si divorziano, vanno in giro con una persona più giovane, si tingono i capelli, si fanno tirare sulla pelle dal viso, si mettono busti, comprano una motocicletta, una convertibile rossa e vanno su e giù come pazzi. E che succede? Dopo pochi mesi si accorgono che il desiderio sì è lì, ma le forze se ne sono andate e così sono più miserabili di prima. L'unico che davvero mai cambia è Gesù. Lui è sempre lo stesso, lui è sempre nuovo. Oh, che bella espressione, pensateci, Gesù è sempre nuovo. Come sono belle le cose quando sono nuove. Pensate ad una relazione fra due persone che si incontrano. Si sviluppano un'amicizia che diventa simpatia, poi amore, si fanno la corte, si sposano e se ne vanno in luna di miele. Che bello! Ma a quanto dura tale esperienza? Pensate ad un'automobile. Voi avete risparmiato e fatto debiti per comprarla. È bella, nuova, fiammante e la tenete pulita, la lucidate e va così bene. Ma ecco che poi qualche sgraffio qua e là, la moda cambia, i nuovi modelli vengono fuori e la macchina non è più nuova. Niente sta nuovo, solo Gesù è sempre lo stesso, non cambia mai. Come lui apparve ai primi discepoli 2000 anni fa, lo stesso appare a coloro che si ravvedono, lo scoprono e appare nuovo. Non è affatto che ce lo come ce l'avevano detto o come ce l'avevano insegnato al catechismo. La sua parola è pure sempre nuova. Voi leggete un passaggio e vi dice una cosa, lo rileggete e vi accorgete che vi rivela un altro aspetto. Io ho predicato a volte fino a 5 sermoni sullo stesso versetto perché ho trovato in esso cose nuove. Il Vangelo ha 2000 anni, ma è nuovo per coloro che sono volenterosi di ascoltarlo. Notate, per esempio, avreste mai pensato che Gesù è sempre nuovo? Un concetto nuovo, non è vero? Ma non solo egli è sempre nuovo. La Bibbia ci dice che egli fa tutto nuovo, tutte le cose nuove. Noi possiamo essere rifatti e divenire nuove creature da capo a fondo. Egli cambia le cose e le fa nuove. Paolo da Tarso, inveterato fariseo, il dottore della legge, scrisse: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutto diventa nuovo. E sempre nella sua seconda epistola ai Corinzi egli scrive: e mentre il nostro uomo esteriore perisce, ecco che l'uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno. Mentre il di fuori invecchia e muore, il di dentro è ringiovanito e tenuto nuovo, essendo eterno. Scrivendo ai Romani, gli disse: non conformatevi con questo mondo, ma siate trasformati nel rinnovamento della vostra mente, affinché possiate godere la buona, accettabile e perfetta volontà di Dio. Ma amici, comprendete queste cose? Vi rendete conto quello che ci capita, quello che si diventa quando conosciamo Cristo? Noi diveniamo nuovi come Lui, al contrario delle cose di questo mondo che, anche se sono nuove, tendono ad invecchiare. Noi invece siamo rinnovati, rimessi al nuovo giorno dopo giorno. Oh, gloria a Dio! Vi sta succedendo questo, amici? Lo deve? Esaminatevi se oggi vi accorgete che siete sempre gli stessi brontoloni, con gli stessi pregiudizi, con le stesse vedute stantie, allora domandatevi: e come è che io non sono rinnovato? Sono io mai divenuto una nuova creatura? C'è mai stato nella mia vita cristiana un giorno, un momento in cui la mia vita è stata completamente cambiata, rivoluzionata? Ho io mai incontrato questo Gesù che mai cambia e che è sempre nuovo? Amici ascoltatori, questa è dottrina biblica.
queste non sono esperienze riservate solo a pochi santi, queste non sono cose facoltative, ma è qualche cosa che tutti i credenti devono sperimentare. Questo è quello che Gesù stesso disse ad un pio e santo uomo, ad un dottore della legge che gli chiese il modo di essere salvato. Rispose: tu devi rinascere di nuovo. Gli disse: tu devi essere totalmente trasformato nel tuo spirito. E Paolo, spiegando queste cose alla chiesa dei Galati, composta di gentili e di ebrei, i quali insistevano nell'attenenza della legge della circoncisione, aggiunge: non importa se siete circoncisi o no, quello che conta è che siate nuove creature. Vedete, cari amici, le denominazioni non hanno alcun valore davanti a Dio. Non importa se uno è cattolico, battista, o metodista, o presbiteriano, o valdese, o pentecostale. La denominazione non conta nulla. Quello che conta davanti a Dio è di riconoscerci per peccatori perduti, ravvedersi e nella sua grazia divenire nuove creature. Scrivendo ai credenti di Efeso, Paolo scrive: svestitevi del vecchio uomo e vestitevi di quello nuovo. Quando Gesù ritornerà su questo mondo meraviglioso, credete che esso rimarrà come ora? No, la Bibbia ci dice che egli creerà una nuova terra e un nuovo cielo in cui vivranno coloro che nel suo sangue hanno trovato novità di vita. Cari ascoltatori, lasciate da parte gli insegnamenti che vi sono stati impartiti e assimilate quelli che il Nuovo Testamento vi presenta. Domandatevi: avete avuto un incontro col vivente Salvatore? Siete voi divenuti nuovi, o forse voi siete una di quelle immovibili persone, ferme come monumenti, inflessibili nelle loro idee, che non cambiano mai, che non vogliono cambiare religione? Ricordatevi che non importa quale sia la vostra opinione, voi dovete cambiare. Se volete avere accesso al paradiso, dovete divenire nuove creature. Questa è la verità, questa è volontà di Dio. Dio vuole che tutti si ravvedano e siano salvati. Egli non vuole che alcuno perisca. Dio non trova affatto piacere nella morte del peccatore, ma ecco che, malgrado la sua volontà, malgrado il suo amoroso appello, malgrado la sua infinita grazia, la Bibbia ci dice che certi non risponderanno, che preferiranno rimanere come sono, e come sono si troveranno nell'eternità, via, lontani da Dio. Perché, e voi lo capite bene, quando Gesù ritornerà e creerà una nuova terra e un nuovo cielo, non permetterà mai che qui vi si trovi qualche cosa di vecchio, di immutabile, di restio. Ci sono delle persone a cui piace la roba antica, ma a Dio non piace la roba antica. Dio vuole tutto nuovo, nuove creature, nuovi cieli, nuova terra. Quando è il momento per essere rinnovati? Quando si muore? No, Dio ci ha concesso questa vita apposta affinché lo conoscessimo e lo amassimo e lo servissimo in novità di vita. Oggi, ora è il momento della salvezza, e questa offerta è gratis a tutto. Chi sarà escluso? Gli omicidi? No, l'apostolo Paolo era un assassino, fu salvato. I ladri? No, il ladrone sulla croce fu salvato. Le prostitute, gli adulteri? No, leggiamo che essi furono salvati. Chi allora? Ebbene, nell'epistola agli ebrei leggiamo che coloro che sono stati esposti alla luce del Vangelo e per esperienza sanno che la parola di Dio è buona, se cadono è impossibile di rinnovarli da capo al ravvedimento. Allora, prima dobbiamo dire che non sono le nostre opere quelle che ci hanno fatto salvi, non è quello che noi abbiamo fatto o che non abbiamo fatto che ci mandano all'inferno o in paradiso. Tutte le persone che vi abbiamo menzionate erano tutte nel peccato, tutti avevano fatto qualche cosa di male, eppure sono andate in paradiso. E d'altra parte, il giovane ricco, i farisei, così tanto religiosi, se ne andarono senza Cristo. Se noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di Lui, se noi dobbiamo abbandonare la vecchia vita ed essere volenterosi di accettarne una nuova, e infine dobbiamo ricordarci che se noi abbiamo udito il Vangelo e riconosciuto che ci presenta la salvezza, ma abbiamo deciso di non riceverlo, allora noi non saremo rinnovati, ma continueremo a degenerare nel corpo e peggio nello spirito, e ci allontaneremo sempre più da Dio e dalla sua salvezza, fino al punto che il suo spirito ci abbandonerà nei nostri errori.
Gesù è sempre nuovo e vuole che anche noi diveniamo nuovi e che rimaniamo nuovi, nuovi nel nostro primo amore, nuovi nel nostro primo zelo e nella nostra gioia e nella certezza che sì, noi gli apparteniamo e che nessuno può rapirci della sua mano e che egli è capace di tenerci saldi, irreprensibili per questa vita e per sempre. Pensiamo a questo, cari amici, preghiamo. Io confido che alcuni di voi vorrete considerare il Vangelo, vorrete leggere il Nuovo Testamento, ubbidirlo e che presto riceveremo posta da voi che siete divenuti, sì, nuove creature. Che Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Il canto del gallo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 15 a 18 e versi 25 a 27. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Ed egli rispose: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano là a scaldarsi. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto nel giardino con lui?» E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò. A volte ci piace fare gli spacconi, vero? A volte la nostra bocca ama vantarsi, ama mettersi in luce dinanzi agli altri. Pietro quella sera, poche ore prima, di fronte agli altri discepoli, aveva fatto proprio lo spaccone. Aveva parlato in fretta dicendo di essere pronto a dare la propria vita per Gesù. Gesù però lo aveva avvertito del fatto che le sue parole sarebbero state presto smentite dai fatti. Prima che il gallo avesse cantato, Pietro lo avrebbe infatti rinnegato 3 volte. Giovanni 13, 38. Le cose andarono proprio come Gesù aveva previsto. Infatti, mentre il suo maestro veniva giudicato e interrogato, anche Pietro fu messo alla prova quella notte, ma con esito ben diverso. Mentre Gesù stava rispondendo ai suoi interlocutori con coerenza, coraggio e dignità, Pietro dimostrò che il grande coraggio che aveva mostrato nelle parole poche ore prima si era trasformato poi, nei fatti, in una grande paura. Pietro amava Gesù. Su questo non possiamo avere dubbi, infatti lui e l'altro discepolo avevano seguito Gesù ed erano riusciti ad entrare nel cortile del sommo sacerdote. È evidente che entrambi volevano stare il più vicino possibile al loro maestro. Tuttavia quella notte Pietro imparò che aveva bisogno di una fede ben più grande e aveva bisogno che Dio operasse in lui in maniera profonda per diventare davvero un uomo pronto a dare la sua vita per il suo maestro. Pietro pensava di essere forte, ma quella notte scoprì di essere debole. Pietro pensava di essere coraggioso, ma quella notte scoprì di avere paura. Pietro aveva davvero a cuore il suo maestro, ma di fronte alla portinaia, di fronte a quelle persone che si scaldavano con lui davanti al fuoco, di fronte al servo del sommo sacerdote, egli si preoccupò per la sua vita. Per quanto amasse Gesù, egli non riuscì a trovare in sé la forza di ammettere di essere un suo discepolo per timore delle possibili conseguenze. «Non lo sono», fu la risposta di Pietro. «Non sono un suo discepolo, non ho niente a che fare con lui». Chissà quale imbarazzo ebbe Pietro nel trovarsi davanti addirittura un parente del servo a cui lui stesso aveva tagliato l'orecchio poche ore prima nel giardino dove Gesù era stato arrestato. Quanto coraggio aveva mostrato Pietro nel tirare fuori la spada e colpire. Quanto coraggio aveva avuto Pietro quando aveva visto il suo maestro costringere le guardie ad indietreggiare e cadere con il solo uso della parola. Ma ora il suo maestro non era lì con lui e le cose non erano andate come Pietro si era aspettato. Il suo maestro si era consegnato spontaneamente, si era fatto arrestare e Pietro forse cominciava a nutrire dei dubbi. Forse in quei momenti Pietro cominciava davvero a pensare che Gesù sarebbe morto e tutto il suo coraggio era venuto meno. Egli aveva dedicato prezioso tempo della sua vita per essere discepolo di Gesù. Ora il mondo gli stava cadendo addosso. Cosa ne sarebbe stato di lui? Sarebbe tornato ad essere un semplice pescatore? Il canto del gallo quella mattina non fu un canto come tutte le altre mattine per Pietro. Fu un segnale che inevitabilmente gli ricordò le parole di Gesù. Infatti, in un brano parallelo a questo, l'evangelista Luca ci informa del fatto che dopo il canto del gallo, Pietro incontrò lo sguardo di Gesù. Si ricordò delle sue parole e pianse amaramente. Luca 22:62. In quel momento Pietro si rese conto di quanto le sue azioni avevano smentito le sue parole. Dovette essere un momento davvero triste per lui, un momento in cui si sentì colpevole e pieno di vergogna, il momento in cui un uomo realizza di non essere forte come pensa di essere, altro che morire per Gesù. Aveva peccato rinnegando il suo maestro. Ma c'è una cosa che Pietro non sapeva in quel momento. Un giorno non lontano il Signore con il suo spirito avrebbe trasformato la sua vita ed egli sarebbe stato davvero in grado di onorare il suo maestro anche a prezzo della sua vita. Quando egli finalmente avesse riconosciuto la sua debolezza, allora il Signore lo avrebbe reso forte. Anche noi abbiamo bisogno di imparare a non fare gli spacconi, ad essere umili, a chiedere a Dio la forza perché da soli non saremmo in grado di fare nulla per Lui. Non aspettiamo il canto del gallo per rendercene conto, ma confessiamo oggi a Dio la nostra debolezza affinché Egli ci renda davvero forti.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

E soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità. Seconda Pietro 2:10. In questo secondo capitolo della Seconda Pietro, l'Apostolo, facendo un lungo discorso sui falsi profeti che si infiltrano nella comunità cristiana, a un certo punto scrive queste parole. Ma di cosa sta parlando? Quale autorità disprezzano queste persone e chi sono queste dignità di cui essi parlano? Benvenuti al quinto episodio della serie Fede sotto attacco basata sulla seconda lettera di Pietro. Questi infiltrati di cui Pietro sta parlando dall'inizio del capitolo 2 sono identificabili non solo dai loro insegnamenti in contrasto con il Vangelo, che Pietro aveva definito eresie di perdizione in 2 Pietro 2:1, ma soprattutto dal loro comportamento. D'altra parte, una cattiva comprensione del Vangelo va spesso di pari passo con un comportamento contrario al Vangelo. La loro caratteristica primaria è infatti lasciarsi guidare dalla carne, ovvero

Signore, ma sembra estendersi anche ad un concetto più ampio. Nella seconda parte del versetto viene infatti descritto un atteggiamento di sfrontatezza e arroganza che porta a proferire senza alcuna paura parole false e blasfeme nei confronti delle dignità. È traduzione di una parola che nel contesto dei versetti che seguono descrive esseri gloriosi, celesti, angelici. In particolare, come si comprende dal proseguimento del brano, il riferimento è ad esseri angelici ribelli, nemici di Dio. Qui la cosa si fa interessante. Cosa mai potevano dire queste persone a riguardo delle dignità? E poi, se le dignità sono addirittura creature ribelli, perché non avrebbero dovuto parlarne male? Allora, innanzitutto gli studiosi credono che questi falsi dottori facessero ricorso ad una pseudoconoscenza del mondo spirituale, del mondo invisibile, per giustificare i propri comportamenti. In secondo luogo, avevano un atteggiamento arrogante nel parlare del mondo spirituale, proferendo falsità, visioni personali, non dimostrabili e non coerenti con le scritture. Si dovrebbe tenere presente che quando gli esseri umani parlano del mondo angelico in generale, sia quando si riferiscono ad angeli ribelli che ad angeli che sono fedeli a Dio, dovrebbero avere grande umiltà, perché ciò che sappiamo del mondo angelico è comunque limitato a ciò che Dio ha voluto farci sapere attraverso le scritture. Come esseri umani dovremmo sempre accostarci al mondo invisibile con la dovuta cautela e il rispetto che ciò richiede. Ogni volta che ci avviciniamo a quel mondo, dovremmo farlo solo confidando nell'aiuto del Signore, rimettendo a Lui ogni giudizio e ogni azione. Si noti che persino gli angeli fedeli a Dio non esprimono giudizi personali, ma si rimettono al giudizio di Dio quando affrontano, ad esempio, altre creature del mondo spirituale ribelli a Dio. Pietro prosegue infatti così: mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Seconda Pietro, capitolo 2, versetti 11 a 13. Gli angeli sono superiori per forza e potenza a queste dignità. Eppure non mostrano arroganza quando si rapportano con loro. Questo emerge in modo ancora più chiaro in un brano parallelo della lettera di Giuda, che affronta il medesimo tema. Leggiamo: ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore!» Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Giuda 8 a 10. Allora, qui Giuda, citando un episodio che non è presente nella Bibbia ma è descritto in un testo extrabiblico della tradizione giudaica chiamato Assunzione di Mosè, evidenzia il comportamento dell'arcangelo Michele, addirittura uno dei capi delle potenze angeliche, il quale non proferì parole ingiuriose nemmeno contro il diavolo, ma lasciò il giudizio nelle mani del Signore. Pietro e Giuda concordano nel considerare un atteggiamento di arroganza e superficialità verso il mondo invisibile come qualcosa di molto negativo e pericoloso. Questi visionari vengono paragonati sia da Pietro che da Giuda a creature che agiscono solo sulla base dell'istinto. In sostanza, la loro conoscenza non è basata sulla guida di Dio e su fatti concreti, ma si fonda sulle proprie idee, speculazioni tipiche della natura umana soggetta al peccato. L'unico risultato di tali speculazioni e di tale atteggiamento è la rovina, la corruzione, ovvero il degrado crescente nella loro vita che li pone sempre di più sotto il giudizio di Dio. Pietro continua poi questo identikit del falso profeta in questo modo: essi trovano il loro piacere nel gozzo vigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti.
Seconda Pietro 2:3.

0: appurato che queste persone non sono guidate dal Signore, il loro comportamento è tipicamente privo di autocontrollo. La loro condotta può essere descritta con l'espressione tenere i piedi in due scarpe. Infatti, trovandosi all'interno della comunità cristiana, essi sono partecipi con gli altri nelle attività che caratterizzano la comunità, ma allo stesso tempo la loro vita non riflette alcuna trasformazione interiore. In tal modo essi ingannano se stessi e gli altri, non ricevendo alcun beneficio spirituale e diventando impedimenti anche per gli altri. La descrizione prosegue così: hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Seconda Pietro capitolo 2 versetto 14. Pietro descrive queste persone come schiave del peccato, senza alcun freno, il che conferma che si tratti di persone non trasformate dal Signore. Figli di maledizione è un'espressione molto dura, un ebraismo con cui Pietro descrive queste persone come destinate senza appello alla maledizione da parte di Dio. Perché Pietro è così duro? Soprattutto per il danno che queste persone possono fare agli altri. Infatti, come un predatore riesce ad individuare le sue prede tra i più deboli di un gruppo, così gli infiltrati nella comunità cristiana hanno più facilità a sedurre i più deboli, quelli qui definiti come anime instabili, ovvero coloro che si sono avvicinati da poco alla comunità cristiana e sono ancora incerti nella loro fede. In effetti, se ci pensiamo bene, è proprio questa la differenza principale tra un falso profeta e una persona semplicemente incredula. Un incredulo vive normalmente fuori dalla comunità cristiana, nella disubbidienza al Signore, e fa un grande danno a se stesso. Ma un falso profeta vive all'interno della comunità e cerca di portare altri sulla propria strada, argomentando, giustificando con apparente sapienza le proprie scelte. Ecco perché Pietro usò parole particolarmente dure ed esortò la comunità cristiana a prestare particolare attenzione all'individuazione delle monete false che circolavano in mezzo a quelle vere. Normalmente un falso profeta diventa facilmente fondatore di una setta, ovvero di una divisione ulteriore all'interno del popolo di Dio, e spesso i fondatori di nuove sette traggono vantaggi personali, anche economici, sfruttando coloro che li seguono. Per questo Pietro considera queste persone dei veri e propri mercenari e li paragona al profeta mercenario per eccellenza nell'Antico Testamento, il famoso Balaam. Lasciata la strada dritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Seconda Pietro capitolo 2, versetti 15 e 16. È possibile leggere la storia di questo Balaam nel libro dei Numeri, capitoli 22 a 24. Qui egli viene riportato come esempio di persona che era pronta ad andare contro il volere di Dio pur di avere dei vantaggi personali. Nello specifico, egli era pronto a maledire Israele in cambio di denaro e ricchezze. Il Signore, conoscendo le sue intenzioni, lo aveva addirittura sgridato usando un'asina che Balaam aveva udito parlare come se fosse un essere umano. Balaam non poté maledire Israele con la sua bocca e le sue arti magiche si rivelarono vane. Tuttavia, con furbizia, trovò comunque il modo di traviare il popolo di Israele indirettamente, tentandoli e facendoli cadere nell'immoralità e nell'idolatria. Pietro sottolinea che spesso coloro che si intrufolano nella comunità cristiana, introducendo eresie che distolgono dall'insegnamento di Gesù Cristo, lo fanno proprio con lo spirito di Balaam, con l'intenzione di trarre vantaggio personale. La loro condotta è particolarmente grave, perché essendosi introdotti nella comunità cristiana avevano ascoltato il Vangelo e udito quale fosse la strada da seguire. Tuttavia se ne erano allontanati per perseguire la propria agenda personale, proprio come aveva fatto Balaam. Mi rendo conto che purtroppo non è un argomento particolarmente incoraggiante. Non è piacevole neanche per me commentare questi brani. Preferirei parlare di cose belle, di fede, di salvezza, di pace, di gioia. Ma nella Bibbia troviamo anche brani come questi che descrivono il male. Il motivo per cui Pietro fornisce un identikit così minuzioso dei falsi profeti è mettere in guardia non solo i suoi primi lettori, ma anche noi che viviamo a circa 20 secoli di distanza. quante ideologie si mescolano continuamente al cristianesimo, dando origine a sette movimenti che alla fine non hanno più nulla di cristiano. Se ciò era vero nel primo secolo, lo è ancora di più oggi. Proprio per questo motivo dobbiamo fare tesoro di questi avvertimenti. Si può notare anche ai nostri giorni che talvolta nel mondo cristiano c'è una certa superficialità e una certa arroganza nell'accostarsi al mondo invisibile, invece di esercitare cautela e di affidarsi completamente al giudizio del Signore. Sedicenti esperti dei segreti del mondo invisibile sorgono ad ogni angolo di strada e, ahimè, in ogni denominazione cristiana, spaccando e dividendo ulteriormente la comunità cristiana e allontanando le persone dalla salvezza in Cristo. Quindi, lo ripeto, come ho fatto anche negli episodi precedenti, esercitiamoci bene nel conoscere la moneta vera, in modo che siamo anche in grado di distinguere le monete false che possono fare gravi danni a tutta la comunità cristiana. Grazie a tutti. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Nelle precedenti conversazioni abbiamo trattato come tema centrale i comportamenti cristiani e ne abbiamo esaminati alcuni. Vogliamo iniziare una nuova serie di conversazioni per intrattenerci intorno al soggetto delle esperienze cristiane.

0: La prima di queste esperienze che vogliamo esaminare alla luce della parola di Dio è quella che noi comunemente definiamo, noi credenti, la presenza di Gesù nella nostra vita. Quando noi parliamo di questa esperienza a coloro che non conoscono l'Evangelo, a coloro che non hanno mai realizzata un'esperienza cristiana, riusciamo difficilmente a farci comprendere, perché nel mondo religioso si parla della presenza di Gesù, ma se ne parla come di un'idea, come di un concetto, mentre noi affermiamo alla luce della parola di Dio, ma proprio sulla base delle nostre esperienze, che la presenza di Gesù è una realtà sensibile nella vita del credente. Infatti, quando Gesù ha promesso «Io sono con voi in ogni tempo fino alla consumazione dei secoli», ha promesso una benedizione che i credenti hanno accettato come concreta, reale. E noi sappiamo che la Chiesa primitiva, nella ricerca della presenza del Signore, si è continuamente schiusa per realizzare questa visitazione divina. Ma noi abbiamo, attraverso la Scrittura, proprio delle illustrazioni pratiche di questa realtà, e possiamo ricordarne qualcuna, cominciando dall'esperienza di Saulo da Tarso, il persecutore della Chiesa cristiana, che fu fermato sulla via di Damasco mentre era diretto in quella città proprio per arrestare dei cristiani, e fu fermato da una luce sfolgorante, da un'apparizione, e noi ricordiamo anche il particolare, ed udì una voce che era indirizzata personalmente a lui: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Una luce sfolgorante, un'apparizione, una voce. Quando Saulo chiese: chi sei, Signore? La risposta fu esplicita: sono Gesù che tu perseguiti. Quindi è un'apparizione di Cristo. Noi possiamo riferirci anche ad un'altra testimonianza contenuta nella Scrittura, quella di Giovanni l'Apostolo, che sull'isola di Patmo ebbe una serie di visioni. Possiamo dire che c'è tutta una successione di visioni, una diversa dall'altro, ma che furono tutte introdotte con una prima apparizione, e fu un'apparizione di Gesù. Io mi sto riferendo adesso soltanto a delle apparizioni, proprio per mettere bene in evidenza che la realtà della presenza del Signore è qualcosa che può essere persino raggiunta dai sensi, ma sappiamo che indipendentemente dalle apparizioni, la realtà della visitazione divina è stata sperimentata dai credenti, ed è sperimentata anche attualmente da tutti quei credenti che credono alle promesse espresse dalla parola di Dio. Gesù ha detto nell'Evangelo secondo Giovanni: se alcuno mi ama, osserverà la mia parola, io l'amerò, verrò a lui, mi manifesterò a lui. Nel capitolo 14 dell'Evangelo di San Giovanni troviamo ripetuto per due volte, in un modo molto chiaro, molto preciso, quanto ho ricordato, e cioè che il Signore ha promesso categoricamente la manifestazione della sua presenza ai credenti, a coloro che schiudono la vita a questa benedizione divina.
1: E quali potrebbero essere gli elementi, appunto, attraverso i quali un cristiano si accorge con certezza che in quel momento accanto a lui c'è la presenza del Signore? Si può cominciare, diciamo, con una benedizione, naturalmente.
0: Sì, ma io andrei anche oltre a questo limite, cioè accanto a lui, perché Paolo, che dice Cristo in voi speranza di gloria, parla di un'esperienza interiore, parla di un'esperienza che il credente realizza nell'intimo della propria vita, questa vita che viene saturata della presenza di Dio, che sperimenta sensibilmente proprio la possiamo dire l'ingresso della persona divina nella sua personalità di credente, nella sua personalità di cristiano. Ora la richiesta, la domanda è questa: come può il credente riconoscere, discernere quando la presenza del Signore è nella propria vita? L'apostolo Paolo in una delle sue epistole scrive: provate se Cristo è in voi. Naturalmente Paolo va anche al di là della presenza del Signore intesa come benedizione e come visitazione, perché si riferisce proprio alla realtà della vita di Cristo nella vita del credente. Esaminare se Cristo è in noi vuol dire analizzare profondamente la nostra esperienza, la nostra vita, i nostri comportamenti, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, per accertare noi stessi che stiamo vivendo la vita di Cristo. Ma naturalmente tutto questo non esclude anche la presenza sensibile del Signore, e questa è la nostra esperienza. Credo che questa nostra esperienza sia perfettamente in armonia con l'insegnamento della Scrittura. La presenza del Signore in determinati momenti del nostro cammino cristiano si manifesta in un modo, direi, eccezionale. Forse non è eccezionale nel piano e nel programma di Dio, è eccezionale rispetto al nostro vivere di ogni ora e di ogni giorno, quando sentiamo proprio la gioia traboccante di quella presenza in noi, sentiamo la potenza viva di quella presenza in noi, sentiamo la luce illuminante di quella presenza in noi. Cioè abbiamo proprio la certezza di avere nel nostro cuore un ospite, l'ospite divino Gesù Cristo. Questa è la promessa della parola di Dio.
1: E diciamo, la presenza di Cristo nella vita di un cristiano quindi può essere riconosciuta anche tramite, diciamo, le opere che il cristiano compie. Non so, mi viene in mente una frase, credo che sia sempre dell'apostolo Paolo: non più io vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, se Cristo vive nel cristiano, è chiaro che il cristiano opera come opererebbe Cristo, e quindi sono delle opere ben specifiche.
0: Sì, appunto, in questo caso noi ci riferiamo proprio alla presenza di Cristo come elemento determinante di vita, in armonia con quanto dicevo anche poco fa, che Paolo, nell'esortare ad analizzare la nostra posizione, cioè se Cristo è in noi, chiama i credenti a compiere un esame completo per accertare se stessi di vivere la vita con Cristo, la vita cristiana. Ma appunto poi, proprio riferendoci alla viva presenza di Cristo, noi possiamo entrare in alcuni dettagli, in alcuni particolari che approfondiscono il soggetto e in qualche modo li illuminano. Ho detto che qualche volta noi sentiamo proprio così viva, così sensibile la presenza di Cristo da provare la gioia del cielo, da sentirci proprio trasportati nelle sfere di Dio. Ma questa realtà benefica per noi diventa anche una testimonianza per coloro che ci circondano. Abbiamo ricordato in una conversazione l'esperienza di Stefano, che di fronte al Sinedrio apparve trasfigurato, la sua faccia apparve ai suoi nemici, agli avversari dell'Evangelo, come la faccia di un angelo. Ma riferiamoci anche a tanti credenti, servitori di Dio o semplici laici, come si dice comunemente nel linguaggio religioso, che così vivamente manifestavano la presenza di Cristo nella loro vita, che stare vicino a loro significava proprio in un certo senso partecipare alle benedizioni di quella presenza. Anche qui forse un'esemplificazione può aiutarci a comprendere. Avvicinare quei cristiani era come avvicinare una fonte di calore, avvicinare una fonte di luce. Perché? Perché la viva presenza del Signore non solo li rendeva raggianti, li rendeva gioiosi, traboccanti di allegrezza, ma esprimeva, manifestava, direi esternava proprio la vitalità di quella presenza che era in loro, quindi che faceva gioire loro, che potenziava la loro vita, ma che attraverso loro faceva anche gioire e rallegrava quanti entravano in contatto con loro. Questa è la realtà della presenza del Signore.
2: Io, mentre tu parlavi, stavo pensando che diciamo che nell'universo il Signore riempie tutto l'universo, no? Com'è possibile quindi che ci sono delle persone che non non avvertono la presenza di Dio, se la sua presenza appunto riempie tutto.
0: Ma noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di argomenti spirituali e di realtà spirituali, e realtà spirituali, argomenti spirituali che devono essere considerati appunto sotto il profilo spirituale. È vero che la presenza del Signore riempie l'universo, come è vero, anche qui è un'esemplificazione che cerca di aiutare la nostra mente a comprendere certe realtà, che quando il sole risplende nel cielo illumina tutto, illumina tutti a condizione che tutti e tutte le cose siano aperte di fronte all'azione del sole. Ho detto un'esemplificazione, la più banale, una camera con le finestre chiuse, con le imposte serrate, nonostante che sia una camera come le altre che può essere illuminata per il sole di mezzogiorno, rimane al buio proprio perché esclude l'ingresso dei raggi del sole nel proprio ambito.
1: A volte può succedere che anche un cristiano che in precedenza ha avvertito la presenza di Cristo in lui, per un certo periodo o per determinate circostanze non la senta più. Come può accadere questo?
0: Noi dobbiamo considerare questa eventualità sotto un duplice aspetto. Il primo, forse il più frequente, è quello che si allaccia a quanto stavo dicendo proprio adesso. Anche un credente, anche un cristiano può serrare le imposte del cuore, può quindi distrarsi rispetto a Cristo, e in questo caso egli stesso costruisce una specie di muro di separazione, ostacola la presenza di Cristo. Qualche altra volta invece è proprio nel piano e nella volontà di Dio che si determini questo nella vita del credente. È scritto in un punto della Bibbia che il Signore è l'Iddio che si nasconde, e questo è vero. È vero perché il Signore sa come lavorarci e come maturarci. Noi abbiamo un verso in un salmo che sembra proprio commentare questa circostanza, è quel verso che parla del salmista che si sentiva tranquillo e sicuro perché il Dio aveva stanziato la fortezza nel suo monte. Io non sarò mai smosso, questa era l'affermazione del salmista, ma tosto che tu hai voltato la tua faccia da me, io mi sono sentito tutto smarrito. È un'altra dichiarazione sempre del salmista, che a un certo momento è stato costretto proprio dall'azione del Signore a ricordare, a riconoscere che soltanto la presenza del Signore era la sua luce e la sua forza. Non doveva illudersi di possedere luce e forza come delle proprietà congenite della propria vita. Doveva riconoscere che tutto quello che aveva lo aveva perché la presenza del Signore era manifesta in lui, ma una volta che egli perdeva la presenza del Signore tornava ad essere quello che era, con tutte le sue carenze e le sue debolezze. Quindi possiamo concludere che qualche volta il Signore si nasconde, ci priva della sua presenza, non che ci priva della sua presenza in senso reale, ci priva della sensibilità della sua presenza, proprio per ricordarci che noi siamo frali, oppure per indurci ad esercitare la fede, oppure per spronarci a cercare di più e cercare meglio la benedizione della sua presenza.

0: Naturalmente dobbiamo ben precisare che quando noi ci riferiamo a questa esperienza spirituale, ci riferiamo ad un'esperienza spirituale che realmente valorizza nel credente la benedizione della grazia di Dio. Quando l'apostolo Paolo, ancora una volta un esempio tratto dalla scrittura, parlando della sua prigionia in Roma, quella prigionia che si prolungava dopo il processo davanti al tribunale di Nerone, affermava: il Signore è stato meco e il Signore sarà ancora con me. Affermava una realtà che noi possiamo proprio definire autentica, una realtà storica. Egli non si sentiva solo nel carcere mamertino, come non si era sentito solo davanti al tribunale di Cesare. La presenza di Cristo era stata così reale da riempire totalmente la sua vita. Anzi, Paolo, e questo è importante notarlo perché ci fa comprendere ancora meglio il valore e anche il significato di questa esperienza, Paolo contrappone questa affermazione a quella fatta precedentemente, cioè che nessuno si è trovato insieme con lui nella prima difesa. È mancata la presenza dei fratelli, è mancata la presenza degli amici, ma non è mancata la presenza del Signore, sensibile, viva, e questa è l'esperienza di un credente. Ma sappiamo che la Chiesa primitiva ha sperimentato la benedizione della presenza del Signore anche nel senso comunitario, collettivo della parola, quando per esempio dopo la prima persecuzione i cristiani si sono raccolti di nuovo per invocare il Signore, chiedere assistenza ed aiuto, e hanno specificatamente chiesto di ottenere franchezza, coraggio, possiamo dire, per continuare ad annunciare la parola del Signore. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che il luogo dove erano raunati tremò, e tremò per la presenza del Signore. Quindi continuiamo a parlare della presenza del Signore non come di un'idea, non come di un concetto, e neppure come di un atto sacramentale che possa darci l'illusione di aver acquistato qualche cosa che poi è rimasto soltanto nelle forme, ma parliamo di una realtà spirituale che il credente sperimenta individualmente e che la Chiesa realizza collettivamente.
1: Quindi la presenza del Signore è soprattutto individuale, no? Tu stavi parlando dell'apostolo Paolo quando si trovava a Roma prigioniero e che scrive che nessun fratello era stato con lui, ma c'era però la presenza del Signore. Io sono convinto che vicino all'apostolo Paolo, mentre egli stava in prigione, c'era forse qualche altra persona, ma la presenza del Signore era solamente con Paolo, era dentro di Paolo.
0: Ma appunto noi abbiamo già precisato che la presenza del Signore è una benedizione, un'esperienza spirituale riservata a coloro che si schiudono a questa esperienza. Noi leggiamo nell'Evangelo di San Giovanni, che ho citato anche prima, che Giuda, non l'Iscariote, l'altro Giuda, quando il Signore stava parlando di una manifestazione sensibile ai suoi, alla Chiesa, meravigliato domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù precisò: perché soltanto chi mi ama e osserva i miei comandamenti veramente si schiude alla mia presenza. In fondo il ragionamento del Signore era questo: allora noi, io e il Padre, verremo presso di Lui e faremo dimora con Lui. Quindi la presenza del Signore, la viva presenza del Signore, la sensibile presenza del Signore è riservata a coloro che la accettano.
2: L'esperienza di Paolo nel carcere, quella che abbiamo ricordato poco fa, ci illustra anche un altro aspetto importante, appunto, della presenza del Signore, che d'altra parte, diciamo, tu hai già in un certo senso introdotto, e cioè la presenza di quell'unica persona che, pure quando tutti, diciamo, i possibili amici, fratelli, congiunti di un cristiano vengono meno per un motivo e per l'altro, il Signore è l'unico che rimane accanto a questo cristiano. Ecco perché noi siamo appunto convinti nel dire che un cristiano non soffrirà mai di solitudine, appunto perché anche, diciamo, in un deserto, se vogliamo usare appunto questa figura così, anche in un deserto sentirà sempre vicino a lui la presenza di questa persona amica, di questa persona, diciamo, che fa sentire veramente la sua presenza.
0: Sì, e qui anzi c'è da dire due cose. proprio in base alla nostra esperienza, anche alla nostra esperienza umana, che il cristiano è l'unico individuo che non soffre di solitudine, perché oggi nel seno della società, anche in mezzo alle folle, alle moltitudini, le persone soffrono proprio di una solitudine, e di una solitudine opprimente, anche perché tutti sono chiusi dall'egoismo, ci sono delle barriere persino tra congiunti, persino nel seno delle famiglie, mentre i cristiani hanno sempre un amico, e questo amico è il Signore. E la seconda cosa che c'è da dire, che stiamo dicendo e intorno alla quale continuiamo ad insistere, perché per noi è molto importante, che questa presenza è reale, questa presenza è sensibile, questa presenza è avvertita, è tanto avvertita che dà al credente proprio la possibilità di avere un colloquio con il Signore, di ricevere le parole del Signore, di avvertire la mano del Signore, di sperimentare la guida del Signore. È una presenza che noi chiamiamo presenza, perché soltanto questo termine illustra in un modo preciso, in un modo anche linguistico, l'esperienza della quale stiamo parlando.
2: E in un certo senso potremmo anche rispondere a coloro che sono in dubbio riguardo, diciamo, al genere di questo colloquio che tu hai menzionato, perché molti pensano che sì, è vero, c'è un colloquio, diciamo, ma soltanto da parte del cristiano, no? Perché generalmente si crede che non si può sentire la voce del Signore. Il cristiano parla e sente magari nel suo cuore qualcosa, qualche sensazione. Invece noi possiamo rispondere che effettivamente invece diciamo ci arriva anche la voce di questa persona amica che è presente accanto a noi.
0: Anzi, qualche volta, e non lo possiamo escludere, questa voce è una voce sensibile nel senso fisico della parola. In questo momento penso all'esperienza dell'apostolo Pietro, quando in orazione stava aspettando che quelli di casa lo invitassero, lo chiamassero, ed ebbe una visione, quella visione di una vela che scendeva, o di un lenzuolo, o comunque di qualche cosa che scendeva dal cielo, piena di animali. È una voce sensibile che ripeteva: Pietro, levati, ammazza e mangia, Pietro, levati, ammazza e mangia. E Pietro poteva proprio parlare, perché iniziò un autentico dialogo. Pietro che esprimeva le sue opposizioni: giammai, Signore, nessuna cosa immonda è entrata mai nella mia bocca, ma le cose che io ho purificato, che Dio ha purificato, non farle tu immondo. Si parla proprio sempre di realtà autentiche, realtà sensibili, la cui sensibilità entra persino nelle sfere del fisico. Quando noi non parliamo delle sfere del fisico, parliamo almeno delle sfere del psichico, del sentimento. La presenza del Signore è qualche cosa che ci invade, qualche cosa che ci fa sussultare, che ci fa palpitare, è qualche cosa che ci riempie di gioia, di allegrezza, e soprattutto che potenzia ed illumina la vita del credente.
1: Mentre stavate parlando così, mi viene in mente che io penso alle persone che non conoscono il Signore, che non hanno mai avuto la presenza di Gesù dentro il cuore. Quando sentono menzionare quello che noi menzioniamo, cioè gli Evangeli, le Epistole, insomma tutto ciò che è scritto nella Bibbia, loro sono a conoscenza di queste cose, come se però per loro sono cose lontane, che sono avvenute forse un tempo. Io penso che molti di loro, quelli dei nostri ascoltatori, non si rendono conto che il Signore oggi può veramente entrare nel cuore di una persona e veramente entrare con tutta la sua presenza, con tutta la sua forza.
0: Ma vedi, quelli che leggono, seppur leggono il Nuovo Testamento, oltre a considerare questi avvenimenti lontani, distaccati, avvenimenti ormai confinati in una determinata epoca, molte volte li interpretano in un senso figurativo. Paolo, che si esprime in un certo modo parlando di una realtà concreta, ai loro occhi, alla loro mente, si trasforma in un Paolo che sta esprimendo con quel linguaggio dei concetti astratti, dei concetti che egli enuncia in maniera metaforica. E invece no, noi accettiamo ed accettiamo tutte le dichiarazioni contenute nell'Evangelo, contenute nelle epistole degli Apostoli, le accettiamo come delle dichiarazioni autenticamente storiche quando vengono formulate in questi termini. Paolo che dice qui qui un altro esempio che sto portando: conosco un uomo in Cristo il quale, se fu col corpo o senza il corpo, io non lo so, Dio lo sa, ma fu rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e udì cose ineffabili che non è lecito ad alcuno di proferire. Noi non pensiamo che Paolo abbia voluto parlare di una fuga dalla ragione, che abbia voluto parlare di un'estasi mistica, ma nel senso più banale di questo termine. Noi pensiamo che proprio Paolo ha voluto descrivere un'esperienza autentica che ha fatto di lui un credente benedetto in quell'ora, in quell'esperienza, perché è stato trasportato fino al terzo cielo. È un esempio che sto portando, sì. È un esempio che in relazione al nostro argomento vuole soltanto dire e confermare che quando parliamo della benedizione, della presenza del Signore, noi parliamo proprio della presenza del Signore.
1: Cioè io potrei dire in due parole forse che noi non citiamo l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro e i Santi del Signore primitivi soltanto perché loro hanno avuto questo incontro con il Signore, perché anche noi potremmo dire che noi abbiamo avuto questo incontro e che quindi ancora oggi il Signore può entrare nella nostra vita.
0: Ma infatti noi stiamo parlando di esperienze cristiane proprio per affermare che queste sono le esperienze del cristiano. Nella vita cristiana sono realtà che sono messe da Dio a disposizione di tutti coloro che schiudono il cuore. Quindi anche coloro che fino ad oggi hanno soltanto sentito parlare di queste benedizioni possono sperimentarle. Se invocano il Signore con tutto il cuore, il Signore è pronto a benedire anche loro e Cristo è pronto a manifestarsi anche in loro. Concludiamo la nostra conversazione a questo punto, separandoci da tutti e salutando tutti con la pace del Signore.

0: Lo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 10.
4: Dio è un artista molto capace. Ciò che produce è di qualità eccellente. E noi siamo quello che egli fa. Siamo l'opera artistica di un creatore competente. Notate cosa dice questo versetto biblico. L'essere stati creati in Cristo significa che anche noi siamo stati dotati della capacità di fare bene, di essere competenti. Siamo simili al nostro creatore in quanto che il nostro destino è di fare le opere buone. Dio, che è capace di fare opere buone, ci ha fatti capaci di fare anche noi opere buone. Questo contrasta nettamente col giudizio: tu non sei capace di fare niente di buono. Nelle famiglie e nelle istituzioni in cui le relazioni sono instabili, si apprende a dubitare delle proprie capacità. È un dubbio che spinge molta gente a lavorare sempre più duro per dimostrare di averne. Ma per quanto ci sforziamo, scopriamo che non lo facciamo mai abbastanza. Ne risultano due falsi insegnamenti. Impariamo che il nostro problema non è di essere degli umani che occasionalmente sbagliano, ma di essere persone incapaci. E impariamo pure di essere difettosi nel più fondamentale dei modi. Inutilmente ci costringiamo a supplire a questa difettosità di base. Non ci riusciremo mai. Nel versetto biblico di oggi si afferma la nostra capacità di essere competenti e l'importanza che abbiamo nei piani di Dio. Egli ce lo conferma dicendo: vi sono cose buone che tu devi fare e io so che le puoi fare. Va notato questo: il versetto non dice che abbiamo bisogno di fare cose buone per guadagnarci l'amore di Dio o la sua approvazione, o che il lavoro da fare è obbligatorio o che va fatto in modo perfetto. Dice che Dio vede ognuno di noi come quella persona speciale fatta così come egli voleva che fosse. E per ognuno di noi ha preparato una serie unica di opere buone da fare. Dio ci invita a partecipare alla sua opera creativa e redentiva nel mondo. Egli ci vede come esseri capaci.
3: Tu sei competente, Dio. Le opere che tu fai sono buone. Mi meraviglia che tu veda me come una persona competente. Grazie perché credi in me. Aiutami ad avere fiducia nelle tue parole, che me lo confermano. Aiutami a gioire perché posso fare opere buone.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi, seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela. Ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo, oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica. Ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto, mentre ascoltavi questo libro, Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

avete ascoltato Intromissione Divina, una meditazione tratta dal libro omonimo di Johnny Erickson, edito da Adi Media Roma.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Alcune cose a mio marito e a me sembrano incomprensibili. Per esempio, non riusciamo a capire che tanti genitori di figli piccoli pretendano di trattare i loro bambini come se fossero adulti. Ero in una piccola libreria, è entrata una mamma con una piccolina al massimo di 5 anni che si è messa a toccare e a sfogliare libri e libretti negli scaffali più bassi. «Flavietta, non toccare, potresti sciupare i libri che non sono i nostri». Flavietta allora ha cambiato tranquillamente scaffale e ha ripreso l'esplorazione. «Flavietta, ti ho detto di non toccare, vedi il signore, ora ti sgrida!» Flavietta ha guardato il commesso che ha abbozzato un sorriso benevolo d'occasione. Non vedendo niente di negativo, ha fatto cadere una bella piletta di agendine. «Ma Flavietta, quante volte te lo devo dire di non toccare?» «Se non posso toccare, andiamo via!» Non ci crederete, ma la mamma ha preso la bambina per mano ed è uscita dal negozio con l'aria rassegnata. Se avesse fatto un commento, avrebbe detto che la sua bambina era vivace, ma molto matura per la sua età. Il che, in altre parole, avrebbe significato: «La mia bambina è testarda e disubbidiente, però non lo dico». Un altro episodio in un grosso negozio. Una mamma spinge il carrello e suo figlio afferra da una scansia un peluche e lo butta nel carrello. La mamma gli chiede col tono più ragionevole possibile: «Ne hai già tanti a casa, pensi proprio di avere bisogno anche di questo?» «Sì, ne ho bisogno e lo voglio». E il peluche inutile si è avviato verso la cassa nel carrello della mamma compiacente. Oggi, coi bambini piccoli, i genitori cercano di ragionare come se fossero grandi e potessero prendere delle decisioni savie e ponderate. «Cosa vuoi mangiare? Che zainetto vuoi? Vuoi andare a far la nanna?» E poi gli stessi genitori si disperano se devono contraddirli. Ma non lo capiscono che un piccolino non sa decidere bene, che se lo si lasciasse mangiare quello che vuole ordinerebbe solo fettine panate, pizza e gelato, e non andrebbe mai a letto la sera e non si alzerebbe mai la mattina per andare a scuola. Ma no, si ostinano a ragionarci fino a che non si trovano di fronte un adolescente arrogante, ribelle e egoista, ed intrattabile pure. Allora, altra cosa incomprensibile, quando sarebbe il momento adatto per ragionare, pretendono di dare ordini su quando deve rientrare la sera, su quanti soldi maneggiare, su quali amici scegliere, e non mietono altro che frustrazione, dispiaceri e incomprensioni, perché il giovane adolescente fa esattamente quello che gli pare. La Bibbia dice che la follia, la pazzia, la stupidità è legata al cuore del fanciullo e che la condotta giusta si deve inculcare da piccoli. Perciò i bambini devono essere costretti per il loro bene a fare le cose giuste. La costrizione purtroppo fa male, ma se applicata anche sul sederino, porta dei frutti di felicità generale.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Libro della Genesi, capitolo 4, versetto 26. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Il messaggio di oggi ci parla di Enos. Set è il figlio che Eva partorì dopo la morte di Abele e dopo la maledizione pronunciata da Dio contro Caino, come troviamo nella Genesi al capitolo 4. A sua volta Set ebbe un figlio che chiamò Enos, cioè uomo mortale. Chiamando così suo figlio, Set riconosce che il giudizio di Dio pesa sopra ogni uomo e che la morte è la conseguenza del peccato. Ma ecco un secondo carattere della famiglia di Set. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Invocare il nome del Signore presuppone la fede. Nella lettera ai Romani, al capitolo 10, versetto 14, troviamo scritto: come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Invocare il nome del Signore è innanzitutto trovare la salvezza, con le benedizioni infinite che questa comporta. Sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 10, troviamo il versetto 13 che dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quando poi ho ottenuto la salvezza, allora invoco il nome del Signore per adorarlo. È il significato di questa frase: allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. Da quel momento vi furono sulla terra degli adoratori del vero Dio, tutti uomini di fede che hanno invocato il suo nome, come troviamo nel libro della Genesi al capitolo 12, versetto 8. Invocare Dio presuppone una relazione vivente con Lui, e questa si ha solo tramite la fede in Cristo e nel suo sacrificio. Nella lettera agli Ebrei al capitolo 13, al versetto 15, troviamo queste parole: per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome.

0: Pronto?
1: Pronto, Antonio? Ciao, io sono Giuseppe, come stai?
0: Oh, Giuseppe, bene, grazie.
1: Oh, buono. Senti, ti ho chiamato per informarti se vuoi venire con noi all'evangelizzazione stamattina, che pensi?
0: Ah, l'evangelizzazione? No, non me la sento proprio, sai.
1: Oh, non te la senti, mi dispiace. Senti, magari allora puoi venire oggi pomeriggio con me all'ospedale. Sai, c'è una persona che è ricoverata che vorrei tanto visitare.
0: Ospedale? No, no, mi dispiace, sai. Ho preso un impegno con un amico e non è convertito, sai. Dobbiamo avere una buona testimonianza, vero?
1: Capisco. Ma cos'è che non va in questi giorni? Sembri un po' strano, come se fossi un po' freddo.
0: Freddo? Io? No, un po' tiepido.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani. Romani capitolo primo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliuolo di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto io rendo grazie all'Iddio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo. Poiché il Dio al quale servo nello spirito mio annunziando l'Evangelo del suo figliuolo mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente per la volontà di Dio l'occasione propizia di venire a voi, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. Or fratelli, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per averne qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, onde che per quanto sta a me, io son pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, infatti quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e ad uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo il Dio li ha abbandonati nella concupiscenza dei loro cuori alle impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, il Dio li ha abbandonati ad una mente reproba perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. Delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati, i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno queste cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Benvenuto all'ascolto. Maurizio è felice e contento, soddisfatto e soprattutto grato che tu abbia scelto questo programma, questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ci ascolti, che così, magari questa frequenza l'avevi già scelta prima d'ora, ma non avevi mai avuto occasione di ascoltare a quest'ora. Quindi non ci hai mai trovati, non ci hai mai ascoltati, non siamo mai stati insieme, non hai mai fatto parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Beh, poco male, perché adesso hai occasione di cominciare. Spero, naturalmente, che tu possa rimanere per tutta la durata di questo incontro, non solo, ma che tu possa e voglia tornare anche per gli incontri futuri, ovviamente.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il capitolo 3 del Vangelo di Marco. Proprio la fine, la conclusione di questo capitolo. Ci stiamo avviando verso il capitolo 4. Ma prima di esaminare questo quarto capitolo c'è ancora qualcosina da dire a proposito del terzo, appunto, proprio la fine.

Ricorderai che ci siamo lasciati la volta scorsa parlando dell'incontro scontro di Gesù con i teologi del tempo, con le autorità religiose, che lo accusavano di operare miracoli, di liberare gli indemoniati, i posseduti, con l'aiuto, con l'assistenza di Satana. Gesù a sua volta non li accusa di falsità, di ipocrisia o qualsiasi altra cosa che Gesù avrebbe potuto dire, ma li informa, e informa a noi, che la bestemmia contro lo Spirito Santo non potrà mai essere perdonata. Gesù ci informa che tutti i peccati, tutte le bestemmie possono essere perdonati, ma il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo non potrà mai essere perdonata, perché equivale a rifiutare chi Gesù è, equivale a rifiutare l'identità di Gesù, il Cristo, il Messia, il Salvatore. Ecco perché non c'è scampo, non c'è speranza, non c'è perdono in eterno per coloro che rifiutano Gesù. Marco aggiunge: arrivarono allora sua madre e i suoi fratelli, che lo mandarono a chiamare di fuori. Una folla gli stava seduta attorno e gli passò il messaggio dicendogli: tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori, vogliono vederti. Gesù allora rispose: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, guardando quelli che lo circondavano, aggiunse: ecco, questi sono mia madre, i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre.

Queste parole di Gesù vanno ben comprese. Gesù qui non sta ricettando la propria famiglia, tantomeno la benedetta fra le donne, Maria, sua madre. Gesù non vuole disconoscere la propria famiglia e tantomeno, ripeto, la propria madre. Non è questo il senso delle parole di Gesù. Gesù ci sta insegnando una grande lezione. Purtroppo, apparentemente, la propria famiglia terrena, ne fa le spese. Ma, ripeto, apparentemente. La chiave di lettura, la chiave per capire le parole di Gesù, sta nella frase che egli stesso dice, alla fine proprio. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre. In altre parole, Gesù sta introducendo un nuovo concetto, sta introducendo un nuovo rapporto, una nuova relazione. Una relazione addirittura più profonda di quella già importante e fondamentale e piena che esiste all'interno di una famiglia. Vedi, i rapporti familiari, prima o poi, si interrompono. Dice, come si interrompono? Eh sì, quando un caro muore, quando un congiunto ci lascia, quel rapporto che era esistito fino allora si interrompe. Ovviamente ci rimangono i cari ricordi, le memorie di tanti momenti, i sapori, i gusti, i profumi, i suoni. Tutto questo rimane, ne facciamo tesoro, ed è giusto che sia così. Ma qualcosa è cambiato. Con i rapporti all'interno della famiglia di Dio, non c'è morte che possa separarci. È un rapporto che dura in eterno, è un rapporto che ha un inizio, ma non ha una fine. I rapporti umani terreni, anche quelli così profondi e vincolanti come quelli all'interno di una famiglia, hanno un inizio e purtroppo hanno anche una fine. Mentre invece, ripeto, i rapporti all'interno della famiglia spirituale, il mio rapporto con Dio, attraverso suo figlio Gesù Cristo, i miei rapporti con fratelli e sorelle, all'interno della comunità cristiana, non hanno fine. Ripeto, ciò non significa che dobbiamo rinunciare ai rapporti con la famiglia terrena. Ciò non significa, come alcune sette predicano, alcune sette fanatiche, che se i familiari non la pensano come noi dobbiamo abbandonarli, dobbiamo lasciarli al loro destino. Questo non è l'insegnamento biblico e non è certo questo ciò che Gesù sta cercando di dirci. Quindi, quando senti qualcuno che ti insegna, che predica, che devi separarti dalla tua famiglia perché non la pensa come te, allora attenzione, fai molta attenzione. Questo non è insegnamento biblico, è insegnamento di sette. Sono falsi insegnamenti e sono falsi Vangeli. Non è il Vangelo di Gesù Cristo, così come lo troviamo fra le pagine del libro più letto.

di leggere insieme il quarto capitolo del Vangelo di Marco. Se hai a disposizione il Nuovo Testamento o la Bibbia, puoi seguire la lettura oppure puoi così ascoltare. Leggo da una traduzione moderna, che più che una traduzione in effetti è una parafrasi, quindi probabilmente le singole parole non coincideranno. Ovviamente il messaggio è lo stesso.

Ancora una volta un'immensa folla si riunì attorno a Gesù sulla riva del lago mentre egli insegnava. Allora Gesù salì su di una barca un po' scostata dalla riva, si sedette e da lì continuò a parlare mentre la folla lo ascoltava da terra. Egli insegnava molte cose in parabole, per esempio questa. Ascoltate, diceva. Un contadino andò a seminare. Mentre seminava, alcuni semi caddero sulla strada, dove accorsero degli uccelli che li mangiarono. Altri invece caddero in uno strato di terreno sottile, sotto cui c'era la roccia. Subito germogliarono, perché il terreno non era profondo. Ma quando si levò il sole, le pianticelle bruciarono, perché non avevano radice. Altri semi poi caddero fra le spine, che crescendo ne soffocarono i germogli, ed in tali condizioni non produssero grano. Infine, alcuni dei semi caddero nella terra buona e produssero molto, 30, 60, perfino 100 volte quanto era stato piantato. Cercate di capire ciò che ho detto. Più tardi, quando Gesù rimase solo con i 12 e con gli altri discepoli, questi gli chiesero: «Che significa la tua storia?» E Gesù rispose: «A voi è permesso di conoscere le verità sul regno di Dio, mentre a quelli di fuori del regno parlo in parabole, perché, come disse il profeta Isaia, guardano, certo guardano, ma non distinguono. Ascoltano, sì, che ascoltino pure, ma non capiscono. Altrimenti potrebbero convertirsi e ricevere il perdono dei peccati». Poi Gesù aggiunse: «Ma se non riuscite a capire questa semplice similitudine, come farete con tutte le altre?» Il contadino di cui parlavo rappresenta chi porta il messaggio di Dio agli altri, cercando di seminare il buon seme nella loro vita. La strada su cui cadono alcuni dei semi rappresenta il cuore duro di certe persone che ascoltano il messaggio di Dio, ma subito interviene Satana e fa di tutto perché lo dimentichino. Il terreno roccioso, dove cadono altri semi, rappresenta quelli che ascoltano il messaggio con entusiasmo, ma superficialmente. Le loro radici non scendono in profondità, e anche se inizialmente agiscono bene, costoro, non appena cominciano le difficoltà, le persecuzioni per la loro fede, subito si arrendono. Il terreno pieno di spine. Quello rappresenta il cuore di altri, che ascoltano la parola di Dio e la ricevono. Presto però le attrazioni di questo mondo, il fascino della ricchezza, di altre passioni, prendono il sopravvento, soffocano nel loro cuore il messaggio di Dio, che così non porterà frutto. Ma la buona terra rappresenta quelli che accettano il messaggio di Dio e portano frutto. 30, 60, perfino 100 volte, più di quanto è stato seminato.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu ci abbia scelti, Maurizio.

Abbiamo detto fin dall'inizio che quello di Marco è il Vangelo dell'azione. In questo capitolo però l'accento è messo sulle parabole. C'è sì miracolo, c'è sì azione, ma c'è un solo miracolo. Tuttavia ogni parabola contiene decisamente elementi drammatici, per cui anche quando vi sono solo parabole è sempre l'azione ad avere la preminenza. Anche se, ripeto, è azione così a parole che poi dipingono delle immagini nella nostra mente. E Gesù, dobbiamo dirlo, era un maestro per quanto riguardava il racconto di storie. Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare e una grande folla si radunò attorno a lui, così che egli, salito in una barca, vi sedette, stando in mare ovviamente, mentre tutta la moltitudine era a terra, sulla riva. Da questo deduco che Gesù deve aver avuto una voce abbastanza potente e possente per potersi far sentire. A questo punto della narrazione Marco mette in particolare rilievo il fatto che Gesù uscì dalla casa, quella famosa casa di cui abbiamo parlato tanto, ed entrò in una barca, salì su una barca. Lì si ha la netta impressione che la casa rappresenti simbolicamente la casa di Israele, che il mare invece rappresenti le nazioni pagane. Ciò significa che in un certo senso Gesù fa un passo, un primo passo, e si allontana dal suo popolo per andare verso il mondo. Tale infatti è il contesto di queste parabole, che devono essere viste ed interpretate tenendo conto della situazione generale del tempo, della situazione immediata, e poi noi abbiamo ovviamente anche il beneficio del senno del poi. Tutto questo ebbe luogo al culmine del ministero di Gesù, al culmine del suo servizio, della sua missione. Gesù è sempre stato molto occupato, subiva pressioni di vario genere ed era fisicamente stanco. Tanto stanco che, come vedremo più avanti, si addormentò in una barca. Ma intanto Marco ci informa che Gesù insegnava loro molte cose in parabole. Il largo uso di parabole fa parte del metodo di insegnamento di Gesù. Qui a metà strada dei suoi 3 anni di attività pubblica. Prima aveva usato varie illustrazioni simboliche, come quando aveva parlato con la Samaritana dell'acqua della vita. Aveva anche detto ai discepoli che li avrebbe fatti pescatori di uomini, che i campi erano bianchi per la messe. Nel suo conosciuto e famoso sermone sul monte aveva poi parlato di sale, di luce, delle fondamenta di una casa costruita sulla roccia o sulla sabbia. Ma queste non erano parabole, erano similitudini. Ora invece usa il metodo parabolico e narra la parabola del seminatore, appunto. Ma una cosa molto interessante che dobbiamo notare è questa. Tanti teologi moderni, tanti predicatori moderni, pensano di saperla più lunga di Gesù. E cosa fanno? Usano grandi paroloni, fanno discorsi molto così profondi o pseudo profondi ed intellettuali, usano appunto termini che la gente normale come te, come me, non comprende, non capisce, e con ciò pretendono, si aspettano, che persone come noi capiscano, comprendano e crescano nella fede. Ora, queste persone purtroppo hanno abbandonato il semplice ma profondo ed efficace metodo di Gesù e l'hanno soppiantato con un proprio metodo. La sanno più lunga di Gesù, quindi fanno di testa loro. Nota come Gesù invece usi esempi di tutti i giorni, prenda spunto dalla vita quotidiana di persone normali, semplici, come te, come me. Prende spunto dal lavoro, dalle attività quotidiane dei suoi ascoltatori. Pescatori, contadini, mercanti, donne di casa. Da queste situazioni, da questi eventi così normali, così vicini, così attuali alla realtà di chi lo ascolta, da queste situazioni poi Gesù trae
lezioni profonde che hanno la potenza di trasformare intere esistenze.

E purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione termina qui. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Ti aspetto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benvenuti amici al vostro programma al quesito biblico. Sì, dico il vostro perché esso consiste delle domande rivolteci da voi ascoltatori sulle sacre scritture. Le seguenti domande ci sono state proposte da un giovane ascoltatore di Bari che, oltre ad attendere ai suoi studi universitari, prende tempo per ascoltare questi programmi e più per leggere attentamente le sacre scritture, cosa saggia, perché la Bibbia ci dice che il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. Per quelli di voi che ci sentite per la prima volta, ripetiamo che per seguire e per comprendere questi programmi è necessario che aprite la vostra Bibbia ai passaggi che stiamo per considerare, e così preparatevi ora la Bibbia aperta al Vecchio Testamento, al secondo libro di Samuele e ai capitoli che vi menzioneremo, e se ce la facciamo andremo pure a rispondere a certe domande nel Nuovo Testamento sul Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Cominciamo quindi con secondo Samuele 24. Si domanda: perché in questo capitolo il censimento diventa peccato? Questa è una domanda interessante, quanto difficile rispondere. Per certo non possiamo qui leggere l'intero capitolo 24 e confido che voi seguirete questo programma con la vostra Bibbia aperta, come vi esortiamo sempre a fare. Ad ogni modo, il problema è qui al primo versetto, dove leggiamo: Or l'Eterno s'accese d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fai il censimento del popolo di Israele e di Giuda. La Bibbia ci dice che Mosè per due volte fece il censimento del popolo e non commise peccato. Ora ecco che qui invece Davide è accusato di peccato nel farlo. Perché? Ebbene, perché Davide ha fatto ciò di sua testa e per scopi personali e non in obbedienza al comando di Dio. Quello che porta difficoltà è il principio del versetto che dice: e l'Eterno incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fa il censimento. Qui è il problema. È ovvio che, malgrado quello che questo versetto dice, non fu il Dio che incitò Davide. Il libro di Prima Cronache 22:1, narrando lo stesso episodio, scrive così: Or Satana si levò e incitò Davide a fare il censimento. La Bibbia pure ci dice in Giacomo 1:13 che Dio non tenta nessuno. Come si spiega allora quest'ovvia contraddizione? In due modi. Il primo, che chi ha scritto questo capitolo, e ricordiamoci che questo è un appendice a secondo Samuele, era così totalmente convinto della sovranità di Dio che nella sua mente non poteva concepire o non sapeva dell'esistenza di Satana. Ricordiamoci che la rivelazione divina non era completa a quel tempo e che pochi in quei giorni avevano una solida istruzione teologica. La seconda spiegazione è: qui sta pure il peccato di Davide, sta nel fatto che Davide scambiò una tentazione di Satana per un comando di Dio. Ricordiamoci che Satana viene a noi in molte forme. La Bibbia ci dice che si presenta persino in veste d'agnello. Siamo ammoniti che egli può ingannare anche i più saggi. Per esempio, tempo fa una giovane sposa venne da noi e ci disse che Dio le aveva detto di divorziare suo marito. Ne era convintissima. Può questo essere vero? Certamente no, perché Dio non può contraddire se stesso. Davide doveva stare attento. Usualmente era Dio che gli faceva chiari i piani, ma solo quando Davide andava in preghiera. In questo caso Davide non bada troppo e lascia la tentazione di Satana arrivare fino a lui. Amici, come si fa a distinguere se le cose che ci capitano davanti sono tentazioni o sono parte del piano di Dio? Ebbene, come ci dice Paolo, sapendo per abitudine quale sia la sua volontà, e come noi sappiamo per abitudine quale sia la sua volontà.
e studiando costantemente le sacre scritture, dove abbiamo rivelata la parola di Dio, sapendo che Dio non si contraddice, ecco che se le cose che ci sono davanti sono in accordo e in armonia con quello che è rivelato, sappiamo che siamo sulle sue vie. Se non lo è, dobbiamo stare molto attenti e domandare consiglio a chi conosce la parola e pregare prima che pure noi ci mettiamo in seri guai come fece Davide. Ed ora si passa al primo libro dei Re, 6:23. Si chiede: in questo brano io vedo statue, era permesso a Salomone di farne? Non contravveniva così al secondo comandamento? E anche questa è una buona domanda. In questo capitolo abbiamo la narrazione della costruzione del Tempio di Salomone. Il 23° versetto dice: «E fece nel santuario due cherubini, due statue di cherubini». Il secondo comandamento, voi lo sapete, vieta esplicitamente di farci statue. Esodo 24 dice: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna. Ora, come si può rispondere a questa domanda? A prima volta si sembra che qui ci sia un'ovvia violazione del comandamento, ma se si considerano le istruzioni che Dio stesso diè a Mosè in riguardo alla costruzione dell'arca, notiamo che il propiziatorio, cioè il coperchio dell'arca, aveva appunto due cherubini fatti nello stesso modo, benché naturalmente in proporzioni diverse. I cherubini rappresentano la presenza di Dio e quelli che erano sul propiziatorio non erano esposti al popolo, essendo l'arca tenuta nel luogo santissimo, e perciò non poteva indurre il popolo ad adorarli o a venerarli in alcun modo. Questi di Salomone sono invece messi nel Tempio davanti alla tenda che separa il luogo santissimo. Ovviamente il Signore permise tale costruzione per qualche ragione. Il comandamento qui fosse ignorato al momento non so trovare, dovrò fare domande e ricerche più profonde che rimanderò alla prossima volta. E passiamo ora al Vangelo di Giovanni 10:24. Il nostro interlocutore chiede: ma non cercavano qui solo una causa per lapidarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù che passeggia lungo il portico del Tempio e il clero andò da lui chiedendogli di rivelarsi apertamente e dire se era o no il Messia. Sì, i giudei di quel tempo volevano, come tanti oggi, sentire da Gesù solo le cose che vanno bene secondo le loro particolari vedute e dottrine. Se asseriva cose che secondo le tradizioni erano contraddicenti, allora lo accusavano di eresia e lo lapidavano. Poi si domanda in referenza al versetto 34 di questo versetto, decimo capitolo, che significato assume in questo contesto l'affermazione «voi siete dei»? Sono contento che il nostro ascoltatore vuol sapere il significato in questo contesto, perché è il contesto che è molto importante. Amici, leggete quest'intero decimo capitolo e vi accorgerete che i giudei non andarono da Gesù, non erano affatto interessati nei suoi insegnamenti, ma erano là per tendergli dei tranelli e per accusarlo di eresia. Gesù è qui criticato perché si chiama il figlio di Dio. Lui risponde a loro con un argomento che è fortiori, cioè che li porta al più forte ragione. Gesù assume lo stesso atteggiamento dei suoi ascoltatori che con la legge cercano di intrappolarlo, e cita loro un versetto dal Salmo 82, il sesto, dove loro, il popolo di Dio, sono chiamati dei. Naturalmente la citazione è fuori posto se si considera il Salmo stesso, in cui si fa notare quello che Dio pensava e voleva dal suo popolo, quello che loro invece facevano, ma questo era un errore dei giudei e Gesù voleva farglielo notare. Passiamo ora a Giovanni 19:1 e si domanda: ma se non trova colpa, perché flagellarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù davanti a Pilato, il quale, dopo averlo esaminato, lo riscontra innocente, ma lo stesso dà ordine che sia flagellato. Perché, si domanda? In quel tempo la giustizia romana permetteva
di incutere paura ed esigere rispetto col somministrare una punizione preventiva, si dirà, su certi individui veduti dalle autorità come sovversivi, punizione che avrebbe, secondo loro, levato dalla mente di quell'individuo ogni idea di ribellione verso le autorità. Qui Pilato lo fa credendo che alla vista del sangue i preti si sarebbero soddisfatti e avrebbero lasciato andare Gesù, un individuo che lui riscontra del tutto innocuo al governo di Roma. E con oggi terminiamo con queste domande. Grazie amici per il vostro gentile ascolto e grazie a Nicola che ci ha mandato queste domande. Cari amici, se anche voi nel leggere la Bibbia trovate qualche passaggio che vi disturba, scriveteci, chiamateci al telefono. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui su Il Quesito Biblico.

Continuiamo ancora a meditare l'episodio di Gesù che cammina sulle acque. Dopo aver parlato dell'esperienza di Pietro che cammina per un po' sulle acque, ma poi, preso da paura, comincia a sommergere e grida al Signore, e Gesù stende la mano e lo afferra e lo salva. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, al verso 32, leggiamo: «E quando furono montati nella barca, il vento s'acquetò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui, dicendo: veramente tu sei figliuolo di Dio». L'Evangelista Marco, riportando lo stesso episodio, dice: «E montò nella barca con loro e il vento s'acquetò, ed essi più che mai sbigottirono in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il cuore loro era indurito». Così è scritto nell'Evangelo di Marco, capitolo 6, versi 51 e 52. Come Gesù entrò nella barca, il vento cessò e il mare divenne calmo. La scienza moderna cerca con i suoi metodi di indicare alle navi in rotta sugli oceani le vie di maggiore sicurezza e di stabilità, cercando di evitare il più possibile i mari tempestosi e pericolosi. Così le navi, per quanto possibile, sono difese dai pericoli esterni ed interni. Le navi moderne sono costruite in modo da garantire maggiore sicurezza. Ricordiamoci di questo nella vita cristiana, perché Gesù non è solo con noi nelle lotte della vita, ma in noi e noi in Lui. Egli è la forza stabilizzatrice, la potenza che calma non soltanto le tempeste intorno a noi, ma le tempeste dentro di noi. I discepoli sapevano che Gesù poteva calmare la tempesta, lo aveva fatto già un'altra volta, eppure furono molto meravigliati, sbigottiti. Essi si meravigliarono e dissero, prostrandosi dinanzi a lui: veramente tu sei figliuolo di Dio. Questo fu dovuto al miracolo fatto che Gesù non ripeté nella stessa maniera. In ogni azione di Gesù dobbiamo riconoscere che egli agiva sempre e dovunque come uno che insegna. Egli ad ogni azione aggiunge sempre qualcosa di nuovo al solo fine di farsi conoscere meglio. I discepoli restarono più meravigliati del fatto che Gesù camminava sulle acque che non dalla sua potenza di calmare la tempesta. Avevano già avuto un'esperienza della potenza di Gesù sugli elementi della natura, ma non l'avevano ancora veduto camminare liberamente sulle acque. Notiamo che ogni miracolo di Gesù ha dei particolari differenti. L'uomo, e particolarmente l'uomo della nostra società moderna, è spinto a fare tutte le cose meccanicamente ed in serie. Dio, quando opera, non opera mai in serie. La sua opera e la sua attività è sempre un'opera nuova, con particolari nuovi, perché egli agisce con gli individui in modo diverso, perché noi possiamo sempre riconoscerlo, quello che egli è veramente. E i discepoli qui si prostrano dinanzi a lui, lo adorano e fanno una nuova confessione: veramente tu sei figliuolo di Dio. Ogni volta che Gesù opera, quello che s'aspetta è il riconoscimento della sua natura e il riconoscimento della sua potenza. Quando
Gesù opera per noi, adoriamolo e riconosciamolo, riconfermandogli la nostra dedizione e testimoniando della sua deità. Ma il particolare invece presentato da Marco ci appare un pochino diverso. Infatti nel capitolo 6 al verso 52 l'evangelista Marco per lo Spirito Santo mette in evidenza qualche altra cosa. Ed essi più che mai furono sbigottiti o meravigliati, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il cuore loro era indurito. Questo passo ci fa comprendere che se i discepoli si meravigliarono fu perché non avevano capito il miracolo precedente della moltiplicazione del pane e dei pesci, e non avendo afferrata la verità spirituale connessa con quel miracolo, si trovano ora a disagio per il secondo miracolo che Gesù compie sotto gli occhi loro. Non avevano capito che Gesù era il creatore, la vera sorgente della vita. Se lo avessero capito, non sarebbe stato loro difficile spiegarsi che Gesù aveva in mano gli elementi della natura e poteva, per la sua potenza divina, tenerli sottoposti e soggetti. La sua potenza era superiore alle potenze della natura. Nessuna meraviglia, quindi, se Cristo poteva camminare sulle acque, calmare i venti e il mare. Il fatto che i discepoli erano duri di cuore, come dice il testo, rappresenta un peccato. Crediamo sia meglio dire che non erano aperti alla verità. La Bibbia ci mostra che certe volte coloro che sono stati duri di cuore lo erano perché erano increduli, ribelli. Altre volte invece mostra che molti sono stati duri di cuore a causa dei pregiudizi sorti dalle circostanze. Per quanto riguarda i discepoli, probabilmente essi erano sinceri, non realizzando che le loro menti erano ancora chiuse. È una cosa molto difficile riconoscere i propri difetti e i propri pregiudizi. Gesù, però, come lo era stato con Pietro, fu premuroso e paziente con altri suoi discepoli. Per 3 anni, in tutte le maniere, cercò con l'esempio e con l'insegnamento di rimuovere i loro pregiudizi, non dimenticando che dopo la Pentecoste lo Spirito Santo operò intensamente per liberarli. La paura e i pregiudizi sono 2 terribili nemici della fede, e Gesù li trattò con molta pazienza, come d'altra parte tratta ancora noi con pazienza, per liberarci dai nostri pregiudizi e dalle nostre paure, e per far sì che noi non solo lo riconosciamo quale Egli è, il Signore della storia, il Signore degli elementi e il nostro Signore, ma crediamo in Lui completamente. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme col libro più letto. Se ti fosse possibile aprire questo libro più letto e ce l'hai in casa, siamo al Esodo, libro di Esodo, capitolo 30, se vuoi leggere insieme a noi. Se invece sei in altre circostanze, ti basta ascoltare. Questa è la bellezza di queste puntate, per cui ascoltarle. Stiamo parlando del libro più letto, che è il libro per eccellenza, che insegna a vivere, un libro dato da Dio agli uomini. Ed è bello sapere il pensiero di Dio, conoscerlo e avere altrettante risposte noi come esseri umani. State insieme a noi, a fine puntata daremo anche i recapiti con i quali potete contattarci e parlare con noi. Oggi Enzo parlerà dell'incenso e di come viene prodotto. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora con noi e quindi bentornati all'ascolto del libro più letto. Apriremo ancora una volta il capitolo 30 dell'Esodo. Abbiamo visto da questo capitolo chi può adorare e la risposta è stata colui che è lavato. Quindi siamo nel tabernacolo. Vediamo l'incenso e come viene prodotto e lo scopriremo nei versetti dal 34 al 38. Il Signore disse ancora a Mosè: prenditi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi con incenso puro in dosi uguali. Ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno, dove io mi incontrerò con te. Esso sarà per voi cosa santissima. Del profumo che farai non ne farete altro della stessa composizione per uso vostro. Sarà per te cosa santa, consacrata al Signore. Chiunque ne farà di uguale per adorarlo sarà escluso dal suo popolo. Il profumo d'incenso era fatto, come abbiamo letto, da una serie di varie spezie. La resina era una gomma che usciva dagli alberi del monte Gilead, chiamata anche balsamo di Gilead. La conchiglia profumata veniva da una specie di conchiglia somigliante a un granchio. Il galbano derivava dalle foglie di una pianta della Siria. Il tutto veniva mescolato secondo una formula oggi perduta. La mescolanza di queste spezie dava il profumo di incenso e non poteva essere rimpiazzato da altro o riprodotto per usi diversi. Nessuno doveva usare questa mistura per sé. L'altare, abbiamo visto, parla dell'adorazione e della preghiera. È il luogo delle richieste, delle offerte di preghiera, del ringraziamento.

In conclusione di questo capitolo voglio ricordare che vi erano due altari, quello per gli olocausti è dove Dio incontra i peccatori, parla della terra e del peccato dell'uomo, quello degli incensi parla del cielo e della santità di Dio. L'altare per gli olocausti ci parla di Cristo che muore per noi sulla terra. Quello degli incensi parla di quello che Cristo fa per noi oggi, dal cielo. Esso ci parla inoltre delle nostre preghiere, della nostra adorazione. Esso ci parla di Cristo che prega per noi. Egli è il nostro intercessore. Come possiamo imparare ad adorare? Non di certo all'altare di sangue dove va un peccatore per accettare Gesù Cristo come suo personale salvatore. Entrate nel luogo santo e venite all'altare d'oro. Non vi sono sacrifici lì, poiché la questione del peccato è stata regolata già fuori da quel luogo. La vera ragione è che, come credenti, siamo accettati alla presenza di Dio per adorare, perché Gesù è stato dato per noi una volta per sempre come sacrificio senza peccato.

Passiamo al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 31 dell'Esodo. In questo capitolo troviamo che Bezalel ed Aholiab sono chiamati per il lavoro di cesello al tabernacolo. Il sabato viene dato come giorno e segno particolare tra Dio e i figli di Israele. Nel capitolo 31 c'è una sorta di intervallo tra la comunicazione della legge e le istruzioni per la costruzione del tabernacolo. In questo periodo Mosè è sul monte Sinai e il popolo comincia ad essere impaziente non vedendolo tornare. Il capitolo ci parla di un uomo particolarmente dotato da Dio del dono di lavorare le pietre preziose, l'oro e gli arredi del tabernacolo, che necessitavano di particolare perizia per la loro realizzazione. Ma leggiamo i primi 6 versetti di questo nuovo capitolo 31. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: «Vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco gli ho dato per aiutante Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato». E fino al versetto 11, che non leggeremo, troviamo l'elenco delle cose da preparare, i vari arredi, i vari oggetti per il tabernacolo, terminando con la frase «faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato». A quest'uomo, al suo aiutante principale Oliab e ad altri non citati, vengono dati doni speciali per il lavoro di orafo e per il lavoro di incisore e scolpitore. Essi fecero il tabernacolo e gli arredi. Lo Spirito Santo li equipaggiò per questo lavoro. Ci si può domandare se Bezalel fosse orafo prima della chiamata di Dio. Io credo che egli lo fosse già e che nella particolare circostanza gli fu data una particolare capacità e abilità in più.

0: Io credo che ogni qualvolta un uomo è capace di fare una cosa, dovrebbe fare bene quella, a meno che Dio non indichi chiaramente che egli potrebbe fare altrimenti. Noto che oggi vi sono molte persone che, ad esempio, non sanno parlare, ma lo vogliono fare. Vogliono fare l'avvocato, ma non ne hanno i requisiti e le capacità, e così via. Come se un eccellente tecnico del suono volesse fare le trasmissioni come speaker. Egli ha un dono specifico tecnico e credo che dovrebbe delimitare la sua azione all'area dove eccelle e dove Dio gli ha dato il dono. Si racconta di un uomo che un giorno disse a un suo conoscente che non desiderava essere chiamato a pregare pubblicamente, poiché la cosa lo metteva in tale ansia che gli sembrava di morire. Aggiunse però che qualunque altra cosa si poteva fare nella chiesa, egli sarebbe stato felice di farla. Ebbene, quell'uomo fu una persona preziosa per molti affari della chiesa. Si intendeva di economia e aiutò in quel campo. Sono importanti le parole che Dio usa per Bezalel e gli altri uomini scelti. Io l'ho chiamato per nome, l'ho riempito dello Spirito di Dio, ho messo sapienza. Queste parole dovrebbero farci riflettere sul fatto che per servire Dio in modo speciale non possiamo fare di testa nostra, ma è Lui che chiama, che riempie. Permettiamo dunque allo Spirito Santo di prenderci e utilizzarci per Lui. Non tutti abbiamo gli stessi talenti e gli stessi doni. A volte pensiamo che se non possiamo cantare nel coro, insegnare, parlare in pubblico, essere dei maestri, non valiamo nulla. Ci sono centinaia di doni che Dio dà all'uomo per servirlo. Sta a noi essere disponibili per Lui. Qualunque sia il dono che Egli ci dà, Egli permetterà altresì al suo Spirito di farcelo sapere e di farcelo utilizzare per il suo servizio.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Troviamo ora in questo capitolo un altro argomento che merita la massima attenzione. È il discorso sul giorno del sabato. È qualcosa sul quale molti sorvolano. Notiamo che nella legge data a Mosè esso occupa addirittura lo spazio di un comandamento. Esodo 20, versetti dal 9 all'11. In quel momento Dio sottolinea che il comandamento è soltanto per i figli di Israele. Leggiamo il passo dal versetto 12 al 18. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà escluso dal suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte». I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato. Lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio.

La legge del sabato che troviamo qui enunciata era molto importante per il popolo ebraico. Abbiamo visto come la pena per la trasgressione era molto severa. Se un uomo veniva colto anche solo a raccogliere rami di sabato, veniva messo a morte. Questo passo spiega molto bene che il sabato doveva essere osservato da Israele. Lo vediamo in modo particolare al versetto 17. Era un segno perenne tra Dio e il popolo. Vediamo infatti che mentre altre leggi e ordinamenti vennero col tempo trascurati, il sabato è un'osservanza anche dei giorni nostri. Se ricordate, ai tempi di Gesù, i farisei lo osservavano in modo molto rigido e questo fu causa di scontro tra loro e lo stesso Gesù, che disse di essere il Signore del sabato. Qual è il vero significato del sabato? È semplicemente un giorno di festa, come per noi la domenica? C'è qualcosa che possiamo imparare anche noi? Questo giorno doveva chiaramente servire per riposare, ma non solo, doveva anche insegnare il significato di riposo, che è l'assenza di opere, e introdurre il concetto di fede. Se ricordate, Mosè parlò di sabato in occasione della raccolta della manna, prima quindi che ci fosse una legge vera e propria. In quel giorno la manna non sarebbe caduta e il giorno precedente il popolo doveva raccoglierne il doppio e avere fede che non sarebbe marcita. Doveva fidarsi di Dio per la sua sopravvivenza. Quando, dopo la creazione, come detto anche nel passo che abbiamo letto, Dio si riposò il settimo giorno, pensate che lo fece perché era stanco? No, lo fece perché l'opera era terminata e nient'altro doveva essere fatto.

0: E noi possiamo appropriarci per fede della sua opera, considerarla nostra, riposarci in lui e godere del sabato, non di un giorno, ma di una posizione. Perché allora i cristiani fanno festa la domenica? È una trasposizione del concetto del sabato ebraico? Non esattamente. Il riposo spirituale che Dio ci offre non è limitato a un giorno della settimana, ma a tutta la nostra vita. I cristiani festeggiano la domenica e la chiamano il giorno del Signore in quanto vogliono ricordare il giorno in cui Cristo è risorto. Fu il primo giorno della settimana, leggiamo nei Vangeli, che le donne si recarono al sepolcro e lo trovarono vuoto. È vero comunque che questo ricordo è anche collegato al riposo che godiamo in Lui per fede, perché l'Apostolo Paolo ci dice che se Cristo non fosse resuscitato, vana sarebbe la nostra fede, noi saremmo ancora nei nostri peccati, senza riposo quindi. Ma ringraziamo il Signore, quanti di noi possono dire di non avere opere da compiere, perché Lui, Gesù, ha fatto tutto per noi. Il capitolo si chiude con un'affermazione molto importante. È Dio che ha scritto i 10 comandamenti sulle tavole di pietra. Nel prossimo capitolo vedremo cosa sta succedendo ai piedi del monte, intanto nel frattempo che Dio scrive per Mosè la legge su tavole di pietra. Quindi vi invito a risentirci proprio domani quando scopriremo queste cose. Intanto io vi saluto affettuosamente, vi ringrazio e quindi a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo lieti di trovarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, versetti da 5 a 10.

Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non vi inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».

A volte siamo afflitti da svariate prove affinché l'autenticità della nostra fede possa risultare a lode, a gloria ed onore del nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo vegliare per non confondere la prova con la tentazione e principalmente dobbiamo vegliare per non trasformare una prova in tentazione. Una pagina chiarificatrice ed illuminante su questo tema la troviamo nell'Epistola di Giacomo, capitolo 1, versetti da 12 a 15. La prova viene dal Signore, che con questo mezzo vuole fortificare la nostra fede, vuole farci del bene.

fornendoci anche i mezzi per poterla superare brillantemente attraverso le manifestazioni della sua grazia. La tentazione invece proviene dal nemico, viene dal diavolo, che capovolge l'aspetto della prova e attraverso il terreno fertile della nostra naturale inclinazione ci induce al male, ci induce alla disubbidienza, facendoci cadere nella trappola del peccato. Gesù mise alla prova la fede di Marta e Maria. Informato della malattia di Lazzaro, anziché mettersi subito in cammino per andare a soccorrere l'amico, indugiò ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Possiamo immaginare lo sgomento di quelle 2 donne che vedevano il loro fratello aggravarsi sempre più mentre attendevano invano l'arrivo di colui che lo poteva salvare. Al giungere di Gesù a Betania, ambedue le sorelle esternarono la loro delusione al Signore per la sua assenza e la loro fiducia che la sua presenza sarebbe stata determinante per la vita di Lazzaro. Gesù mise alla prova anche la fede dei discepoli, invitandoli a tornare insieme a lui in Giudea. La rimostranza dei discepoli appare logica, appare legittima. Gesù si esponeva a un grande pericolo perché gli animi erano ancora molto accesi verso di lui e lo volevano lapidare. La risposta di Gesù tese a dissipare i timori e ad avere fiducia nel piano di Dio, che avrà comunque il suo compimento senza che alcuno possa ostacolarlo. Dio mette alla prova la nostra fede. È una certezza. E quando questo avviene, guardiamoci dal voler uscire dal problema o dalla difficoltà attraverso la scorciatoia del compromesso, della disonestà, dell'ingiustizia, della menzogna e del male in tutte le sue diverse espressioni. Affidiamoci al Signore. Aspettiamo il suo intervento e certamente Egli ricompenserà la nostra fedeltà.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: La mente più saggia ha ancora qualcosa da imparare. George Santayana, filosofo statunitense di origine spagnola, vissuto dal 1863 al 1952. Avremo sempre da imparare se siamo disponibili all'ascolto. E l'esperienza più comune di chi sa è accorgersi che non sa. Il principio l'inizio della sapienza è il rispetto, la considerazione del creatore. E non c'è sapere intelligente per chi rifiuta di considerare il costruttore o l'inventore di tutte le cose, colui che con la sua sola parola ha formato ogni cosa. Cosa volete mai? Il Signore è talmente più grande di noi che si mette a ridere quando ci vede così pieni della nostra arroganza, della nostra sapienza, che pensiamo di sapere ogni cosa, però è anche tanto pieno di misericordia e di misericordia verso di noi, tendendoci continuamente la sua mano, cercando di farci capire le cose elementari. Il principio, l'inizio della sapienza, dice nei Proverbi che è il timore o il rispetto, la consapevolezza della presenza di Dio. E questo ci dice che la mente più saggia ha ancora qualcosa da imparare. E io credo che noi tutti abbiamo bisogno di imparare di tutto e di tutte le cose. E in tutte le cose abbiamo da imparare. E più viviamo, più impariamo, se siamo disponibili ad imparare. E la grazia che Dio ci fa è che il suo suggerimento è un suggerimento tranquillo, non è impositivo. Lui parla attraverso la creazione, parla attraverso la natura, parla attraverso le cose della vita, attraverso le esperienze della vita. E se noi siamo disposti ad ascoltare, Dio parlerà al nostro cuore e ci insegnerà la vera saggezza. Ci insegnerà quella sapienza che viene dall'alto, quella sapienza che è pacifica, quella sapienza che emite, che è arrendevole, quella sapienza che è piena di buoni frutti, quella sapienza che va sempre incontro perché è misericordiosa, perché ha a cuore quelli che sono poveri, poveri anche nel sapere. La sapienza di Dio non è una sapienza arrogante, non è una sapienza che ci seppellisce col suo sapere, ma è una sapienza che ci istruisce con la sua presenza. E quindi il nostro rapporto con Dio diventerà un rapporto che ci dà intelligenza, che ci dà conoscenza. E chi conosce Dio acquista saggezza, anche se tante cose della vita non le sa, le imparerà. e le imparerà nella maniera giusta, perché le imparerà con l'esperienza. L'esperienza della vita, l'esperienza che si vive quando si dice a Dio: io credo in te, perché so che tu ci sei e so che tu hai fatto ogni cosa e sei capace anche di far funzionare le cose minime della mia vita. E così possiamo affidarci a Dio per tutte quelle cose dove abbiamo dei grandi punti interrogativi. Pensiamo alla famiglia, pensiamo ai figli, pensiamo ai rapporti sociali. A volte è così difficile sapere qual è la giusta strada, oppure sappiamo qual è la strada ma non sappiamo come percorrerla. Chiediamo aiuto a Dio, chiediamo a Dio un aiuto concreto per fare bene e per vivere bene ogni giornata che Lui ci dà. Un abbraccio da Giacomo.

Grazie amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacocina che vi esorta alla meditazione. Il tema per oggi è se c'è o no qualche cosa di nuovo nel mondo. Il saggio Salomone era del parere contrario e scrisse: non c'è niente di nuovo sotto il sole, quello che si fa è stato fatto prima da qualche altro. Certo, lui non aveva mai visto gli aviogetti che solcano i cieli, né aveva ascoltato una radio, ma si dirà, queste sono cose materiali, ed è vero, sì. Ma quest'oggi considereremo qualche cosa di spirituale e vedremo che è sempre nuovo. Sapete cos'è? Rimanete in ascolto e vediamo se siete o no d'accordo con me. Canto.

Come abbiamo annunziato prima, quest'oggi vogliamo considerare cose nuove, se ce ne sono di cose nuove nel mondo, o come si può rinnovare quelle vecchie. Mi ricordo ai miei tempi, 100 anni fa, durante la guerra, quando scarseggiava tutto e la miseria aguzzava l'ingegno, si faceva un po' di tutto. Per esempio, se c'era una giacchetta vecchia, la rivoltavano e così sembrava nuova. I copertoni delle biciclette venivano un po' male e lo riparavano, ne mettevano un altro sotto, si stagnavano brocche, insomma si faceva un po' di tutto affinché con le cose vecchie potevamo continuare. Oggi le cose vanno bene e non si ricorre più a questi espedienti, ma amici, ci sono cose che si rompono assai di più valore che di una brocca o di una giacchetta. Per esempio, quando siamo distrutti dagli eventi, dalle circostanze, quando un cuore viene rotto da un dispiacere, cosa si fa? Da chi si va? Chi ci può aiutare? Chi è che può riattaccare i cocci? Il psicologo, lo stregone, il consulente? Forse queste persone possono dare consigli, incoraggiarci un po' e possono anche peggiorare la situazione. No, l'unico che ci può aiutare e che infatti può addirittura cambiare l'intera nostra situazione è il vivente Salvatore. Gesù Cristo non solo egli rammenda i cuori, ma può far di noi addirittura nuove creature. Sì, vi parleremo di queste cose fra un poco, proprio dopo il prossimo inno.

Per la nostra meditazione apriremo oggi le Sacre Scritture all'Epistola agli Ebrei, capitolo 13. Vi leggeremo dall'ottavo al sedicesimo versetto. Vi esortiamo a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della Sacra Scrittura. Ebrei capitolo 13. Cominciamo con l'ottavo versetto che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non siate trasportati qua e là da diverse strane dottrine, poiché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande, dalle quali non ritrassero alcun giovamento quelli che le osservarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono il tabernacolo, poiché i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario come un'offerta per il peccato sono arsi fuori del campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi fuori del campo e andiamo a Lui portando il suo vituperio, poiché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura per mezzo di Lui. Dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte agli altri dei vostri beni, poiché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Prenderemo per nostro testo l'ottavo versetto che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in sempiterno. Possa lo Spirito aiutarci in questa meditazione.

Tempo fa la nostra chiesa decise di sponsorizzare una giovane ragazza che desiderava andare dalla California in Italia per imparare la lingua italiana e testimoniare della sua fede in Cristo, e lo fece mandandole un modesto assegno mensile. Lei fedelmente scriveva e ci dava sue notizie. Un giorno ci arrivò una cartolina spedita dall'Olanda. Dopo aver letto le notizie che ci dava, la voltai e rimasi sorpreso e, come si dice in inglese, puzzle, perché sulla facciata c'erano due forme gialle, come se si trattasse delle due tavole che contenevano 10 comandamenti e 4 parole in una lingua che non conosco e che, se devo a tentare di pronunziare, direi che dicono Hij is dezelfde nu. Girai la cartolina e trovai la spiegazione in questa citazione biblica, Ebrei 13:8, che oggi costituisce il testo di questa nostra meditazione. Fortunatamente, quando si tratta delle scritture, avendo la citazione è facile saperne il contenuto in qualsiasi lingua, e così aprì la mia Bibbia italiana e tale citazione, che in italiano dice: Gesù è sempre lo stesso, o come sembra dire la citazione sulla cartolina, Gesù è sempre nuovo. Forse questa è un'errata traduzione, ma dovete ammettere che essere sempre lo stesso vuol dire essere sempre nuovo. Se io prendo una moneta nuova di zecca e la conservo in una scatola nell'ovatta, essa sarà sempre la stessa, nuova. Ma se io la prendo e la porto in giro in tasca o l'espongo all'uso degli elementi, presto risulterà sgraffiata e ossidata e non si può più dire che è la stessa come era quando fu coniata. Un giorno, anni fa, il mio caro vecchio amico venne in California con un gruppo di turisti. Si sarebbe trattenuto solo poche ore e mi chiamò al telefono desiderando di vedermi. Io corsi al suo albergo e lo aspettai sotto il grande lampadario, dove mi disse di trovarlo. Erano passati 28 anni dall'ultima volta che ci si era visti e, arrivato là, l'aspettavo immaginandomi che aspetto avrebbe avuto e se dopo tutto quel tempo ci si fosse riconosciuti. Poco dopo vidi uno camminare nella mia direzione e io lo riconobbi dal distinto modo che aveva di camminare e dalla cicatrice che una fionda gli fece sul viso quando eravamo ragazzi. Era Faliero e continuò a venirmi incontro sorridendo e mi disse: «Tu non sei cambiato affatto, sei sempre lo stesso». E così mentimmo l'uno all'altro in riguardo alla nostra apparenza, ma amici, voi lo sapete, nessuno resta sempre lo stesso, tutti si cambia nell'aspetto, cambiamo di idee, di affiliazioni politiche, religiose, cambiamo gli obiettivi della nostra vita. Lui era cambiato come io ero cambiato. In un'altra occasione, mentre visitavo il mio cognato, gli chiesi: «Come stai?» Lui disse: «Se avessi 40 anni di meno starei davvero bene». Ora, amici, pensiamo un po': se ci si potesse fermare e rimanere ad una certa età, che età scegliereste voi? Io ho pensato che una bella età sarebbe a 20 anni, ma poi mi son detto: «No, quando io avevo 20 anni ero povero in canna, non avevo lavoro e la maggior parte dei giovani dai 18 fino a 20 o 22 anni non sono davvero contenti, si annoiano, non hanno denaro, sono pieni di incertezze». Forse allora, quando uno arriva a 25 anni, la scuola è finita, abbiamo un lavoro, forse una famiglia, allora siamo contenti. Ma no, perché allora abbiamo impegni di lavoro, la famiglia ci lega, no, non siamo mai contenti. Si guarda al passato, ai bei tempi che furono, ma se ci si pensa bene ci accorgiamo che non erano belli affatto. E sapete la ragione? Perché noi non siamo stati creati per vivere in questo mondo. Nessuno in questo mondo sarà mai contento perché noi non siamo nella sfera in cui siamo stati destinati. In questo mondo ci siamo come pesci fuor d'acqua. Sì, certi per un tempo saranno più contenti di altri, certi anni sembreranno più belli di altri, ma in realtà qui non possiamo essere felici.
Da ragazzi ci piacerebbe divenire adulti al più presto possibile e da adulti certi guardano indietro e vorrebbero tornare giovani e così si divorziano, vanno in giro con una persona più giovane, si tingono i capelli, si fanno tirare sulla pelle dal viso, si mettono busti, comprano una motocicletta, una convertibile rossa e vanno su e giù come pazzi. E che succede? Dopo pochi mesi si accorgono che il desiderio sì è lì, ma le forze se ne sono andate e così sono più miserabili di prima. L'unico che davvero mai cambia è Gesù. Lui è sempre lo stesso, lui è sempre nuovo. Oh, che bella espressione, pensateci, Gesù è sempre nuovo. Come sono belle le cose quando sono nuove. Pensate ad una relazione fra due persone che si incontrano, si sviluppano in un'amicizia che diventa simpatia, poi amore, si fanno la corte, si sposano e se ne vanno in luna di miele, che bello. Ma a quanto dura tale esperienza? Pensate ad un'automobile, voi avete risparmiato e fatto debiti per comprarla, è bella, nuova, fiammante e la tenete pulita, la lucidate e va così bene. Ma ecco che poi qualche sgraffio qua e là, la moda cambia, i nuovi modelli vengono fuori e la macchina non è più nuova, niente sta nuovo, solo Gesù è sempre lo stesso, non cambia mai. Come lui apparve ai primi discepoli 2000 anni fa, lo stesso appare a coloro che si ravvedono, lo scoprono e appare nuovo. Non è affatto che ce lo come ce l'avevano detto o come ce l'avevano insegnato al catechismo. La sua parola è pure sempre nuova. Voi leggete un passaggio e vi dice una cosa, lo rileggete e vi accorgete che vi rivela un altro aspetto. Io ho predicato a volte fino a 5 sermoni sullo stesso versetto perché ho trovato in esso cose nuove. Il Vangelo ha 2000 anni, ma è nuovo per coloro che sono volenterosi di ascoltarlo. Notate, per esempio, avreste mai pensato che Gesù è sempre nuovo? Un concetto nuovo, non è vero? Ma non solo egli è sempre nuovo. La Bibbia ci dice che egli fa tutto nuovo, tutte le cose nuove. Noi possiamo essere rifatti e divenire nuove creature da capo a fondo. Egli cambia le cose e le fa nuove. Paolo da Tarso, inveterato fariseo, il dottore della legge, scrisse: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutto diventa nuovo. E sempre nella sua seconda epistola ai Corinzi egli scrive: e mentre il nostro uomo esteriore perisce, ecco che l'uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno. Mentre il di fuori invecchia e muore, il di dentro è ringiovanito e tenuto nuovo, essendo eterno. Scrivendo ai Romani gli disse: non conformatevi con questo mondo, ma siate trasformati nel rinnovamento della vostra mente, affinché possiate godere la buona, accettabile e perfetta volontà di Dio. Ma amici, comprendete queste cose? Vi rendete conto quello che ci capita, quello che si diventa quando conosciamo Cristo? Noi diveniamo nuovi come Lui, al contrario delle cose di questo mondo che, anche se sono nuove, tendono ad invecchiare. Noi invece siamo rinnovati, rimessi al nuovo giorno dopo giorno. Oh, gloria a Dio! Vi sta succedendo questo, amici? Lo deve? Esaminatevi se oggi vi accorgete che siete sempre gli stessi brontoloni, con gli stessi pregiudizi, con le stesse vedute stantie, allora domandatevi: e come è che io non sono rinnovato? Sono io mai divenuto una nuova creatura? C'è mai stato nella mia vita cristiana un giorno, un momento in cui la mia vita è stata completamente cambiata, rivoluzionata? Ho io mai incontrato questo Gesù che mai cambia e che è sempre nuovo? Amici ascoltatori, questa è dottrina biblica.
Queste non sono esperienze riservate solo a pochi santi, queste non sono cose facoltative, ma è qualche cosa che tutti i credenti devono sperimentare. Questo è quello che Gesù stesso disse ad un pio e santo uomo, ad un dottore della legge che gli chiese il modo di essere salvato. Rispose: tu devi rinascere di nuovo. Gli disse: tu devi essere totalmente trasformato nel tuo spirito. E Paolo, spiegando queste cose alla chiesa dei Galati, composta di gentili e di ebrei, i quali insistevano nell'attenenza della legge della circoncisione, aggiunge: non importa se siete circoncisi o no, quello che conta è che siate nuove creature. Vedete, cari amici, le denominazioni non hanno alcun valore davanti a Dio. Non importa se uno è cattolico, battista o metodista o presbiteriano o valdese o pentecostale. La denominazione non conta nulla. Quello che conta davanti a Dio è di riconoscerci per peccatori perduti, ravvedersi e nella sua grazia divenire nuove creature. Scrivendo ai credenti di Efeso, Paolo scrive: svestitevi del vecchio uomo e vestitevi di quello nuovo. Quando Gesù ritornerà su questo mondo meraviglioso, credete che esso rimarrà come ora? No, la Bibbia ci dice che egli creerà una nuova terra e un nuovo cielo in cui vivranno coloro che nel suo sangue hanno trovato novità di vita. Cari ascoltatori, lasciate da parte gli insegnamenti che vi sono stati impartiti e assimilate quelli che il Nuovo Testamento vi presenta. Domandatevi: avete avuto un incontro col vivente Salvatore? Siete voi divenuti nuovi, o forse voi siete una di quelle immovibili persone, ferme come monumenti, inflessibili nelle loro idee, che non cambiano mai, che non vogliono cambiare religione? Ricordatevi che non importa quale sia la vostra opinione, voi dovete cambiare. Se volete avere accesso al paradiso, dovete divenire nuove creature. Questa è la verità, questa è volontà di Dio. Dio vuole che tutti si ravvedano e siano salvati. Egli non vuole che alcuno perisca. Dio non trova affatto piacere nella morte del peccatore, ma ecco che, malgrado la sua volontà, malgrado il suo amoroso appello, malgrado la sua infinita grazia, la Bibbia ci dice che certi non risponderanno, che preferiranno rimanere come sono, e come sono si troveranno nell'eternità, via, lontani da Dio. Perché, e voi lo capite bene, quando Gesù ritornerà e creerà una nuova terra e un nuovo cielo, non permetterà mai che qui vi si trovi qualche cosa di vecchio, di immutabile, di restio. Ci sono delle persone a cui piace la roba antica, ma a Dio non piace la roba antica. Dio vuole tutto nuovo, nuove creature, nuovi cieli, nuova terra. Quando è il momento per essere rinnovati? Quando si muore? No, Dio ci ha concesso questa vita apposta affinché lo conoscessimo e lo amassimo e lo servissimo in novità di vita. Oggi, ora è il momento della salvezza, e questa offerta è gratis a tutto. Chi sarà escluso? Gli omicidi? No, l'apostolo Paolo era un assassino, fu salvato. I ladri? No, il ladrone sulla croce fu salvato. Le prostitute, gli adulteri? No, leggiamo che essi furono salvati. Chi allora? Ebbene, nell'epistola agli ebrei leggiamo che coloro che sono stati esposti alla luce del Vangelo e per esperienza sanno che la parola di Dio è buona, se cadono è impossibile di rinnovarli da capo al ravvedimento. Allora, prima dobbiamo dire che non sono le nostre opere quelle che ci hanno fatto salvi, non è quello che noi abbiamo fatto o che non abbiamo fatto che ci mandano all'inferno o in paradiso. Tutte le persone che vi abbiamo menzionate erano tutte nel peccato, tutti avevano fatto qualche cosa di male, eppure sono andate in paradiso. E d'altra parte, il giovane ricco, i farisei, così tanto religiosi, se ne andarono senza Cristo. Se noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di Lui, se noi dobbiamo abbandonare la vecchia vita ed essere volenterosi di accettarne una nuova, e infine dobbiamo ricordarci che se noi abbiamo udito il Vangelo e riconosciuto che ci presenta la salvezza, ma abbiamo deciso di non riceverlo, allora noi non saremo rinnovati, ma continueremo a degenerare nel corpo e peggio nello spirito, e ci allontaneremo sempre più da Dio e dalla sua salvezza, fino al punto che il suo spirito ci abbandonerà nei nostri errori.
Gesù è sempre nuovo e vuole che anche noi diveniamo nuovi e che rimaniamo nuovi, nuovi nel nostro primo amore, nuovi nel nostro primo zelo e nella nostra gioia e nella certezza che sì, noi gli apparteniamo e che nessuno può rapirci della sua mano e che egli è capace di tenerci saldi, irreprensibili per questa vita e per sempre. Pensiamo a questo, cari amici, preghiamo. Io confido che alcuni di voi vorrete considerare il Vangelo, vorrete leggere il Nuovo Testamento, ubbidirlo e che presto riceveremo posta da voi che siete divenuti, sì, nuove creature. Che Dio vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: E siamo così arrivati all'appuntamento, al programma Contrappunti. Mario Pieri adesso in vostra compagnia, staremo assieme, come sapete, e se siete dei nostri fedeli ascoltatori dovreste saperlo, staremo assieme per la prossima mezz'oretta. Oggi, oltre alla musica CCM, cioè la musica cristiana contemporanea, sia italiana che straniera, vi parlerò di Charles Schulz, il creatore di tanti personaggi. Ricorderete senz'altro Charlie Brown, il bracchetto Snoopy, e poi chi c'è? Lucy, ce ne sono tanti altri, personaggi che senz'altro piacciono a tanti. E poi, se ci sarà tempo, ovviamente parleremo anche d'altro. Ecco, ritornando alla musica e venendo alla musica, perché di solito io inizio il nostro programma facendovi ascoltare un brano musicale, ho scelto per questo inizio questa bella canzone del gruppo FFH che si intitola You Found Me, cioè mi hai trovato. Ecco, vi lascio con la musica, noi ci risentiamo subito dopo e lì cominceremo il programma. Allora, benvenuti a Contrappunti.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

You Found Me, questa canzone parlava di quello che è il proposito eterno di Dio. You Found Me, cioè mi hai trovato. È una testimonianza della sua fedeltà nonostante la nostra infedeltà e del suo desiderio di conoscerci anche quando noi non vogliamo affatto conoscere Lui. Dall'inizio delle nostre vite, questo quanto rifletteva la canzone, Dio ci cerca, così come lo sposo cerca la sua sposa. Quando finalmente ci arrendiamo al suo incessante amore, allora finalmente scopriamo quello che veramente ci mancava. Una breve scheda su Charles Schulz, il padre di tutti i Peanuts. Chi era Charles Schulz? Innanzitutto, ecco, nasceva nel 1922 da una famiglia di immigrati tedeschi nel Minnesota. I genitori amavano i fumetti che leggevano nelle pagine domenicali dei quotidiani. E la sua passione, la passione per il disegno, poi fece il resto in Schulz. La sua carriera ebbe inizio quando veniva pubblicato un disegno del suo cane Spike. A scuola regolarmente Schulz non riusciva ad andare, quindi finì presto gli studi e li terminò poi più tardi per corrispondenza. Il 1943 fu per lui un anno terribile. In quell'anno infatti venne richiamato alle armi e la madre moriva di cancro. Dai suoi commilitoni veniva amato perché decorava con i suoi disegni le lettere che mandavano a casa. Finita la guerra, Schulz deciderà di dedicarsi al disegno. Riuscì a fare pubblicare su un quotidiano una serie di fumetti chiamati Little Folks, cioè gente semplice. Subito dopo fu assunto da una società di distribuzione di fumetti, la United Features Syndicate, e iniziava così nel 59 la leggenda dei Peanuts. Il suo successo poi arriverà un paio di anni più tardi. Nel 52 usciva la prima raccolta, nel 1955 vinceva il premio Ruben, importante nei fumetti, come un po' come l'Oscar nel cinema. E ora la strada era tutta in discesa, si capiva che in quel mondo di bambini c'era qualcosa di più. La prestigiosa rivista Time lo esaltava. Nello stesso anno, cioè il 1965, veniva creata in Italia una rivista apposita, cioè Linus, che pubblicava i suoi disegni. Quindi uscirono i primi cartoni animati. Sempre negli Stati Uniti veniva creato anche un parco divertimenti su modello di Disneyland. Siamo nel 1983. L'ultima tavola di Charles Schulz uscirà il giorno di San Valentino del 2000. Il giorno prima Schulz moriva all'età di 78 anni. Ha scritto di lui Umberto Eco nella prefazione del volume Arriva Charlie Brown. Non beve, non fuma, non bestemmia, vive modestamente ed è un lay preacher, cioè un predicatore laico in una setta detta la Chiesa di Dio. È sposato e ha, credo, 4 bambini. Gioca a golf e a bridge, ascolta musica classica, lavora da solo, non ha nevrosi di alcun genere. Quest'uomo dalla vita così sciaguratamente normale si chiama Charles Schulz. Ecco un piccolo appunto su quanto scriveva Umberto Eco. Anche lui cade così come fanno tanti giornalisti. Solo che si esca un attimo da quello che non è cattolico romano, ecco tutto diventa setta. Altra cosa, ma qui non avremo risposta, chissà se parlando di vita sciaguratamente normale lo fa con una certa ironia oppure con una certa dose di invidia. Ancora un momento di musica, poi andiamo avanti. Questa è Patrizia Borlotti, la musica del cuore.

0: Controappunti.
1: Ecco, versione anche un pochino country quella di Contrappunti di quest'oggi. Aki ci ha raggiunti da poco, ho parlato nella prima parte, abbiamo fatto conoscenza di Charles Schulz, l'autore e creatore dei famosi personaggi Peanuts. In questa seconda parte vedremo uno di questi personaggi, mi riferisco in modo particolare a Snoopy, questo cane filosofo. Ecco, dicevo prima che Charles Schulz era anche un predicatore laico nella sua chiesa evangelica negli Stati Uniti, e sicuramente tante vicende di questi personaggi risentono di questa impronta. Per la razza, per la mia razza, la storia della civiltà lascia molto a desiderare, questo quanto afferma il cane Snoopy. Attenzione però a considerarlo solamente un cane. È molto più acculturato dei suoi amici, ha letto ad esempio Alice nel Paese delle Meraviglie, poi ancora è appassionato di arte, ha divorato libri di storia. È anche però un grande sostenitore del motto mens sana in corpore sano, pratica infatti una miriade di sport. E poi è un single incallito. Quando si vive da soli si impara a divertirsi da sé, questo è anche un altro suo motto, ma è anche tutto sommato un ottimo padre, perché alla fine fa proprio il papà con quello strano volatile che staziona vicino alla cuccia che risponde al nome di Woodstock. Cuccia che è un po' come la famosa borsa di Mary Poppins, infatti c'è di tutto e di più, c'è un biliardo, un quadro di Van Gogh, l'aria condizionata, un affresco sul soffitto, opera di Linus, una fornita biblioteca e tante altre cose. Lui però preferisce starsene sopra, sdraiato, ecco, questione ovviamente di gusti. È molto prevenuto anche verso il progresso, tanto che

continua a scrivere a macchina nonostante i computers. E in questo articolo che ho qui sotto mano a firma di Tullio Rapone, apparso su Voce Evangelica, c'è una di queste vignette. Sicuramente chi di voi conosce i personaggi riuscirà anche a vederla, nonostante siamo per radio. Ecco, nella prima vignetta c'è appunto Snoopy sul tetto della sua cuccia con tanto di cuoricini e sta appunto scrivendo a macchina. Come sei bella, mia amata, come sei bella, la tua chioma è come un gregge di capre che scende dalla montagna del Galad. Arriva Charlie Brown e legge appunto questa lettera e dice: l'hai rubata dal Cantico di Salomone. E Snoopy, con aria soddisfatta, dice: Salomone avrebbe compreso. Questo è uno Snoopy innamorato che vediamo in questa vignetta. Come tutti gli altri personaggi, però, Snoopy è anche uno sconfitto. Infatti non riuscirà a vedere pubblicati i suoi racconti, non riuscirà a battere il Barone Rosso in quella tenzone aerea che è una delle invenzioni più geniali del suo autore. È l'unico cane al mondo poi che scappa di fronte ad un gatto, quello dei vicini, dipinto a tinte quanto mai fosche. E l'elenco potrebbe durare ancora molto, ma quello che mi preme sottolineare è la sua diversità fra i Peanuts, cioè fra gli altri personaggi. Non si piange addosso ed è l'incarnazione del detto, del famoso motto "aiutati che il cielo ti aiuta". Ecco, se va storta qualche cosa, più che arrabbiarsi è meglio ricominciare con qualcosa d'altro. E ciò che non si riesce a essere nella vita è sempre possibile poi tutto sommato sognarlo. Ecco, questa è in fondo un po' la filosofia di Snoopy. Snoopy poi è anche un rivoluzionario della fantasia. Il sogno per lui è un modo per dimenticare il presente, ma bisogna trasformarlo in realtà, altrimenti non è un sogno. Sogna un mondo alla rovescia, magari sulla luna, dove siano i cani a comandare. E sarebbe stato un buon politico, perché conosce anche molto bene l'arte del compromesso. Quando è il momento di mangiare, infatti, è ben felice di tornare nel suo ruolo di migliore amico dell'uomo per avere la sua ciotola stracolma. E fondamentalmente anche un non violento, anche se indossa spesso una divisa. Sa gestire l'aggressività, anche se con Linus non si comporta proprio bene quando gli nasconde la sua coperta. Ed è, come dicevo prima, anche un pessimista. Infatti afferma più di una volta: i cani ululano alla luna da più di 5.000 anni e la luna non si è smossa. I cani sono sempre così. Ecco, ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Snoopy subì una trasformazione che lo mutò in una sorta di Homo erectus, tanto che cominciò a pensare per conto suo e ad andare in giro su due zampe. E ancora oggi ci invita da quella sua cuccia, che è un po' una sorta di pulpito, a tenere duro di fronte alle avversità della vita. E questo aggiungo, ma lo aggiungo io, un mio amico mi ricorda ancora: sì, teniamo duro e guardiamo in alto, guardiamo al Signore. Musica ancora adesso, questa è una bella versione del Padre Nostro, c'è la presenza Michael W. Smith.

Ecco, non sto qui a tradurvi la canzone, perché le parole che sta cantando Michael W. Smith sono proprio il testo letterale del Padre Nostro, il Padre Nostro che tutti conosciamo. Cipriano, teologo del III secolo, lo considerò un riassunto della dottrina celeste, un riassunto che ci è pervenuto in due versioni, quella più corta dell'evangelista Luca con cinque richieste proveniente da comunità ellenistiche e quella un pochino più ampia dell'evangelista Matteo con sei richieste, proveniente questa invece da ambienti giudeo-cristiani della Palestina. Ecco, il Padre Nostro può essere suddiviso per comodità in due parti. Nella prima, incentrata su Dio, vengono affrontate le più significative tematiche della salvezza, mentre invece nella seconda l'attenzione viene concentrata sulle necessità e sui bisogni di carattere non solo spirituale ma anche materiale della comunità dei credenti. Ecco, volevo soffermarmi un attimo sulla parola iniziale, cioè Padre, che traduce il termine aramaico Abba, con il quale Gesù, secondo l'evangelista Marco, si rivolse a Dio nell'orto del Getsemani, dicendo appunto: Abba, Padre, tutto a te è possibile. Ecco, è stato giustamente fatto notare che questa parola aramaica venne riportata da Marco non tanto per far vedere alla comunità di Roma che conosceva pure qualche termine nel linguaggio nativo di Gesù, ma perché essa era legata allo stupore provato da tutti i discepoli. Infatti stupivano proprio per il modo in cui Cristo aveva osato rivolgersi al Dio tre volte santo dell'antico patto. Abba era in particolare l'invocazione con la quale i piccoli bambini si rivolgevano al loro padre, come ricorda il Talmud. Quando un bambino gusta il sapore del grano, cioè quando comincia a farfugliare le prime parole, impara appunto a dire Abba, che in italiano, come sappiamo, è babbo oppure papà, in tedesco vati, in inglese daddy e così via. Anche se nel giudaismo del tempo dei profeti era invalsa l'abitudine di considerare Yahweh come padre, nessuno infatti si era mai sognato, se si prescinde da alcuni isolati scritti ritrovati a Qumran, di rivolgersi a Dio con una espressione così tanto confidenziale. Ecco, questo nuovo appellativo esprimeva però pienamente il nuovo rapporto che Gesù desiderava che il credente instaurasse con Dio, che veniva così concepito non più come una entità inaccessibile e lontana, ma come invece un padre benevolo, un padre comprensivo, un padre misericordioso, con il quale era possibile trovarsi in comunione di particolare intensità anche nei momenti più gravi. Ecco, un commento molto bello a riguardo è quello di Jörg Zink. Infatti dice: se Dio è il Padre teneramente amato, la nostra esistenza è totalmente inclusa in un ambito immenso di fiducia dal quale nessuno è escluso, nemmeno noi che viviamo in un'epoca dominata dall'angoscia di sprofondare nel vuoto della distruzione. Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito ancora a restare sintonizzati con noi, e per quanto riguarda Contrappunti ci risentiremo nel prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Nelle precedenti conversazioni abbiamo trattato come tema centrale i comportamenti cristiani e ne abbiamo esaminati alcuni. Vogliamo iniziare una nuova serie di conversazioni per intrattenerci intorno al soggetto delle esperienze cristiane.

0: La prima di queste esperienze che vogliamo esaminare alla luce della parola di Dio è quella che noi comunemente definiamo, noi credenti, la presenza di Gesù nella nostra vita. Quando noi parliamo di questa esperienza a coloro che non conoscono l'Evangelo, a coloro che non hanno mai realizzata un'esperienza cristiana, riusciamo difficilmente a farci comprendere, perché nel mondo religioso si parla della presenza di Gesù, ma se ne parla come di un'idea, come di un concetto, mentre noi affermiamo alla luce della parola di Dio, ma proprio sulla base delle nostre esperienze, che la presenza di Gesù è una realtà sensibile nella vita del credente. Infatti, quando Gesù ha promesso «Io sono con voi in ogni tempo fino alla consumazione dei secoli», ha promesso una benedizione che i credenti hanno accettato come concreta, reale. E noi sappiamo che la Chiesa primitiva, nella ricerca della presenza del Signore, si è continuamente schiusa per realizzare questa visitazione divina. Ma noi abbiamo, attraverso la Scrittura, proprio delle illustrazioni pratiche di questa realtà, e possiamo ricordarne qualcuna, cominciando dall'esperienza di Saulo da Tarso, il persecutore della Chiesa cristiana, che fu fermato sulla via di Damasco mentre era diretto in quella città proprio per arrestare dei cristiani, e fu fermato da una luce sfolgorante, da un'apparizione, e noi ricordiamo anche il particolare, ed udì una voce che era indirizzata personalmente a lui: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Una luce sfolgorante, un'apparizione, una voce. Quando Saulo chiese: chi sei, Signore? La risposta fu esplicita: sono Gesù che tu perseguiti. Quindi è un'apparizione di Cristo. Noi possiamo riferirci anche ad un'altra testimonianza contenuta nella Scrittura, quella di Giovanni l'Apostolo, che sull'isola di Patmo ebbe una serie di visioni. Possiamo dire che c'è tutta una successione di visioni, una diversa dall'altro, ma che furono tutte introdotte con una prima apparizione, e fu un'apparizione di Gesù. Io mi sto riferendo adesso soltanto a delle apparizioni, proprio per mettere bene in evidenza che la realtà della presenza del Signore è qualcosa che può essere persino raggiunta dai sensi, ma sappiamo che indipendentemente dalle apparizioni, la realtà della visitazione divina è stata sperimentata dai credenti, ed è sperimentata anche attualmente da tutti quei credenti che credono alle promesse espresse dalla parola di Dio. Gesù ha detto nell'Evangelo secondo Giovanni: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, io l'amerò, verrò a lui, mi manifesterò a lui. Nel capitolo 14 dell'Evangelo di San Giovanni troviamo ripetuto per due volte, in un modo molto chiaro, molto preciso, quanto ho ricordato, e cioè che il Signore ha promesso categoricamente la manifestazione della sua presenza ai credenti, a coloro che schiudono la vita a questa benedizione divina.
1: E quali potrebbero essere gli elementi, appunto, attraverso i quali un cristiano si accorge con certezza che in quel momento accanto a lui c'è la presenza del Signore? Si può cominciare, diciamo, con una benedizione, naturalmente.
0: Sì, ma io andrei anche oltre a questo limite, cioè accanto a lui, perché Paolo, che dice Cristo in voi speranza di gloria, parla di un'esperienza interiore, parla di un'esperienza che il credente realizza nell'intimo della propria vita, questa vita che viene saturata della presenza di Dio, che sperimenta sensibilmente proprio la possiamo dire l'ingresso della persona divina nella sua personalità di credente, nella sua personalità di cristiano. Ora la richiesta, la domanda è questa: come può il credente riconoscere, discernere quando la presenza del Signore è nella propria vita? L'apostolo Paolo in una delle sue epistole scrive: provate se Cristo è in voi. Naturalmente Paolo va anche al di là della presenza del Signore intesa come benedizione e come visitazione, perché si riferisce proprio alla realtà della vita di Cristo nella vita del credente. Esaminare se Cristo è in noi vuol dire analizzare profondamente la nostra esperienza, la nostra vita, i nostri comportamenti, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, per accertare noi stessi che stiamo vivendo la vita di Cristo. Ma naturalmente tutto questo non esclude anche la presenza sensibile del Signore, e questa è la nostra esperienza. Credo che questa nostra esperienza sia perfettamente in armonia con l'insegnamento della Scrittura. La presenza del Signore in determinati momenti del nostro cammino cristiano si manifesta in un modo, direi, eccezionale. Forse non è eccezionale nel piano e nel programma di Dio, è eccezionale rispetto al nostro vivere di ogni ora e di ogni giorno, quando sentiamo proprio la gioia traboccante di quella presenza in noi, sentiamo la potenza viva di quella presenza in noi, sentiamo la luce illuminante di quella presenza in noi. Cioè abbiamo proprio la certezza di avere nel nostro cuore un ospite, l'ospite divino Gesù Cristo. Questa è la promessa della parola di Dio.
1: E diciamo, la presenza di Cristo nella vita di un cristiano quindi può essere riconosciuta anche tramite, diciamo, le opere che il cristiano compie. Non so, mi viene in mente una frase, credo che sia sempre dell'apostolo Paolo: non più io vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, se Cristo vive nel cristiano, è chiaro che il cristiano opera come opererebbe Cristo, e quindi sono delle opere ben specifiche.
0: Sì, appunto, in questo caso noi ci riferiamo proprio alla presenza di Cristo come elemento determinante di vita, in armonia con quanto dicevo anche poco fa, che Paolo, nell'esortare ad analizzare la nostra posizione, cioè se Cristo è in noi, chiama i credenti a compiere un esame completo per accertare se stessi di vivere la vita con Cristo, la vita cristiana. Ma appunto poi, proprio riferendoci alla viva presenza di Cristo, noi possiamo entrare in alcuni dettagli, in alcuni particolari che approfondiscono il soggetto e in qualche modo li illuminano. Ho detto che qualche volta noi sentiamo proprio così viva, così sensibile la presenza di Cristo da provare la gioia del cielo, da sentirci proprio trasportati nelle sfere di Dio. Ma questa realtà benefica per noi diventa anche una testimonianza per coloro che ci circondano. Abbiamo ricordato in una conversazione l'esperienza di Stefano, che di fronte al Sinedrio apparve trasfigurato, la sua faccia apparve ai suoi nemici, agli avversari dell'Evangelo, come la faccia di un angelo. Ma riferiamoci anche a tanti credenti, servitori di Dio o semplici laici, come si dice comunemente nel linguaggio religioso, che così vivamente manifestavano la presenza di Cristo nella loro vita, che stare vicino a loro significava proprio in un certo senso partecipare alle benedizioni di quella presenza. Anche qui forse un'esemplificazione può aiutarci a comprendere. Avvicinare quei cristiani era come avvicinare una fonte di calore, avvicinare una fonte di luce. Perché? Perché la viva presenza del Signore non solo li rendeva raggianti, li rendeva gioiosi, traboccanti di allegrezza, ma esprimeva, manifestava, direi esternava proprio la vitalità di quella presenza che era in loro, quindi che faceva gioire loro, che potenziava la loro vita, ma che attraverso loro faceva anche gioire, rallegrava quanti entravano in contatto con loro. Questa è la realtà della presenza del Signore.
2: Io, mentre tu parlavi, stavo pensando che diciamo che nell'universo il Signore riempie tutto l'universo, no? Com'è possibile quindi che ci sono delle persone che non non avvertono la presenza di Dio, se la sua presenza appunto riempie tutto.
0: Ma noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di argomenti spirituali e di realtà spirituali, e realtà spirituali, argomenti spirituali che devono essere considerati appunto sotto il profilo spirituale. È vero che la presenza del Signore riempie l'universo, come è vero, anche qui è un'esemplificazione che cerca di aiutare la nostra mente a comprendere certe realtà, che quando il sole risplende nel cielo illumina tutto, illumina tutti a condizione che tutti e tutte le cose siano aperte di fronte all'azione del sole. Ho detto un'esemplificazione, la più banale: una camera con le finestre chiuse, con le imposte serrate, nonostante che sia una camera come le altre che può essere illuminata per il sole di mezzogiorno, rimane al buio proprio perché esclude l'ingresso dei raggi del sole nel proprio ambito.
1: A volte può succedere che anche un cristiano che in precedenza ha avvertito la presenza di Cristo in lui, per un certo periodo o per determinate circostanze non la senta più. Come può accadere questo?
0: Noi dobbiamo considerare questa eventualità sotto un duplice aspetto. Il primo, forse il più frequente, è quello che si allaccia a quanto stavo dicendo proprio adesso. Anche un credente, anche un cristiano può serrare le imposte del cuore, può quindi distrarsi rispetto a Cristo, e in questo caso egli stesso costruisce una specie di muro di separazione, ostacola la presenza di Cristo. Qualche altra volta invece è proprio nel piano e nella volontà di Dio che si determini questo nella vita del credente. È scritto in un punto della Bibbia che il Signore è l'Iddio che si nasconde, e questo è vero. È vero perché? Perché il Signore sa come lavorarci e come maturarci. Noi abbiamo un verso in un salmo che sembra proprio commentare questa circostanza, quel verso che parla del salmista che si sentiva tranquillo e sicuro perché Iddio aveva stanziato la fortezza nel suo monte. Io non sarò mai smosso, questa era l'affermazione del salmista, ma tosto che tu hai voltato la tua faccia da me, io mi sono sentito tutto smarrito. È un'altra dichiarazione sempre del salmista, che a un certo momento è stato costretto proprio dall'azione del Signore a ricordare, a riconoscere che soltanto la presenza del Signore era la sua luce e la sua forza. Non doveva illudersi di possedere luce e forza come delle proprietà congenite della propria vita. Doveva riconoscere che tutto quello che aveva lo aveva perché la presenza del Signore era manifesta in lui. Ma una volta che egli perdeva la presenza del Signore, tornava ad essere quello che era, con tutte le sue carenze e le sue debolezze. Quindi possiamo concludere che qualche volta il Signore si nasconde, ci priva della sua presenza, non che ci priva della sua presenza in senso reale, ci priva della sensibilità della sua presenza, proprio per ricordarci che noi siamo frali, oppure per indurci ad esercitare la fede, oppure per spronarci a cercare di più e cercare meglio la benedizione della sua presenza.

0: Naturalmente dobbiamo ben precisare che quando noi ci riferiamo a questa esperienza spirituale, ci riferiamo ad un'esperienza spirituale che realmente valorizza nel credente la benedizione della grazia di Dio. Quando l'apostolo Paolo, ancora una volta un esempio tratto dalla scrittura, parlando della sua prigionia in Roma, quella prigionia che si prolungava dopo il processo davanti al tribunale di Nerone, affermava: il Signore è stato meco e il Signore sarà ancora con me. Affermava una realtà che noi possiamo proprio definire autentica, una realtà storica. Egli non si sentiva solo nel carcere mamertino, come non si era sentito solo davanti al tribunale di Cesare. La presenza di Cristo era stata così reale da riempire totalmente la sua vita. Anzi, Paolo, e questo è importante notarlo perché ci fa comprendere ancora meglio il valore e anche il significato di questa esperienza, Paolo contrappone questa affermazione a quella fatta precedentemente, cioè che nessuno si è trovato insieme con lui nella prima difesa. È mancata la presenza dei fratelli, è mancata la presenza degli amici, ma non è mancata la presenza del Signore, sensibile, viva, e questa è l'esperienza di un credente. Ma sappiamo che la Chiesa primitiva ha sperimentato la benedizione della presenza del Signore anche nel senso comunitario, collettivo della parola, quando per esempio dopo la prima persecuzione i cristiani si sono raccolti di nuovo per invocare il Signore, chiedere assistenza ed aiuto, e hanno specificatamente chiesto di ottenere franchezza, coraggio, possiamo dire, per continuare ad annunciare la parola del Signore. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che il luogo dove erano raunati tremò, e tremò per la presenza del Signore. Quindi continuiamo a parlare della presenza del Signore non come di un'idea, non come di un concetto, e neppure come di un atto sacramentale che possa darci l'illusione di aver acquistato qualche cosa che poi è rimasto soltanto nelle forme, ma parliamo di una realtà spirituale che il credente sperimenta individualmente e che la Chiesa realizza collettivamente.
1: Quindi la presenza del Signore è soprattutto individuale, no? Tu stavi parlando dell'apostolo Paolo quando si trovava a Roma prigioniero e che scrive che nessun fratello era stato con lui, ma c'era però la presenza del Signore. Io sono convinto che vicino all'apostolo Paolo, mentre egli stava in prigione, c'era forse qualche altra persona, ma la presenza del Signore era solamente con Paolo, era dentro di Paolo.
0: Ma appunto noi abbiamo già precisato che la presenza del Signore è una benedizione, un'esperienza spirituale riservata a coloro che si schiudono a questa esperienza. Noi leggiamo nell'Evangelo di San Giovanni, che ho citato anche prima, che Giuda, non l'Iscariote, l'altro Giuda, quando il Signore stava parlando di una manifestazione sensibile ai suoi, alla Chiesa, meravigliato domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù precisò: perché soltanto chi mi ama e osserva i miei comandamenti veramente si schiude alla mia presenza. In fondo il ragionamento del Signore era questo: allora noi, io e il Padre, verremo presso di Lui e faremo dimora con Lui. Quindi la presenza del Signore, la viva presenza del Signore, la sensibile presenza del Signore è riservata a coloro che la accettano.
2: L'esperienza di Paolo nel carcere, quella che abbiamo ricordato poco fa, ci illustra anche appunto un altro aspetto importante appunto della presenza del Signore, che d'altra parte, diciamo, tu hai già in un certo senso introdotto, e cioè la presenza di quell'unica persona che, pure quando tutti, diciamo, i possibili amici, fratelli, congiunti di un cristiano vengono meno per un motivo e per l'altro, il Signore è l'unico che rimane accanto a questo cristiano. Ecco perché noi siamo appunto convinti nel dire che un cristiano non soffrirà mai di solitudine, appunto perché anche, diciamo, in un deserto, se vogliamo usare appunto questa figura così, anche in un deserto sentirà sempre vicino a lui la presenza di questa persona amica, di questa persona, diciamo, che fa sentire veramente la sua presenza.
0: Sì, e qui anzi c'è da dire due cose. cose, proprio in base alla nostra esperienza, anche alla nostra esperienza umana, che il cristiano è l'unico individuo che non soffre di solitudine, perché oggi nel seno della società, anche in mezzo alle folle, alle moltitudini, le persone soffrono proprio di una solitudine e di una solitudine opprimente, anche perché tutti sono chiusi dall'egoismo, ci sono delle barriere persino tra congiunti, persino nel seno delle famiglie, mentre i cristiani hanno sempre un amico e questo amico è il Signore. E la seconda cosa che c'è da dire, che stiamo dicendo e intorno alla quale continuiamo ad insistere perché per noi è molto importante, che questa presenza è reale, questa presenza è sensibile, questa presenza è avvertita, è tanto avvertita che dà al credente proprio la possibilità di avere un colloquio con il Signore, di ricevere le parole del Signore, di avvertire la mano del Signore, di sperimentare la guida del Signore. È una presenza che noi chiamiamo presenza perché soltanto questo termine illustra in un modo preciso, in un modo anche linguistico, l'esperienza della quale stiamo parlando.
2: E in un certo senso potremmo anche rispondere a coloro che sono in dubbio riguardo, diciamo, al genere di questo colloquio che tu hai menzionato, perché molti pensano che sì, è vero, c'è un colloquio, diciamo, ma soltanto da parte del cristiano, no? Perché generalmente si crede che non si può sentire la voce del Signore. Il cristiano parla e sente magari nel suo cuore qualcosa, qualche sensazione. Invece noi possiamo rispondere che effettivamente invece diciamo ci arriva anche la voce di questa persona amica che è presente accanto a noi.
0: Anzi, qualche volta, e non lo possiamo escludere, questa voce è una voce sensibile nel senso fisico della parola. In questo momento penso all'esperienza dell'apostolo Pietro quando in orazione stava aspettando che quelli di casa lo invitassero, lo chiamassero, ed ebbe una visione, quella visione di una vela che scendeva, di un lenzuolo o comunque di qualche cosa che scendeva dal cielo piena di animali. È una voce sensibile che ripeteva: Pietro, levati, ammazza e mangia, Pietro, levati, ammazza e mangia. E Pietro poteva proprio parlare perché iniziò un autentico dialogo, Pietro che esprimeva le sue opposizioni: giammai, Signore, nessuna cosa immonda è entrato mai nella mia bocca, ma le cose che io ho purificato, che ti ho purificato, non farle tu immondo. Si parla proprio sempre di realtà autentiche, realtà sensibili, la cui sensibilità entra persino nelle sfere del fisico. Quando noi non parliamo delle sfere del fisico, parliamo almeno delle sfere del psichico, del sentimento. La presenza del Signore è qualche cosa che ci invade, qualche cosa che ci fa sussultare, che ci fa palpitare, è qualche cosa che ci riempie di gioia, di allegrezza e soprattutto che potenzia ed illumina la vita del credente.
1: Mentre stavate parlando, così mi viene in mente che io penso alle persone che non conoscono il Signore, che non hanno mai avuto la presenza di Gesù dentro il cuore. Quando sentono menzionare quello che noi menzioniamo, cioè gli Evangeli, le Epistole, insomma tutto ciò che è scritto nella Bibbia, loro sono a conoscenza di queste cose, come se però per loro sono cose lontane, che sono avvenute forse un tempo. Io penso che molti di loro, quelli dei nostri ascoltatori, non si rendono conto che il Signore oggi può veramente entrare nel cuore di una persona e veramente entrare con tutta la sua presenza, con tutta la sua forza.
0: Ma vedi, quelli che leggono, seppur leggono il Nuovo Testamento, oltre a considerare questi avvenimenti lontani, distaccati, avvenimenti ormai confinati in una determinata epoca, molte volte li interpretano in un senso figurativo. Paolo, che si esprime in un certo modo parlando di una realtà concreta, ai loro occhi, alla loro mente, si trasforma in un Paolo che sta esprimendo con quel linguaggio dei concetti astratti, dei concetti che egli enuncia in maniera metaforica. E invece no, noi accettiamo ed accettiamo tutte le dichiarazioni contenute nell'Evangelo, contenute nelle epistole degli Apostoli, le accettiamo come delle dichiarazioni autenticamente storiche quando vengono formulate in questi termini. Paolo che dice qui qui un altro esempio che sto portando: conosco un uomo in Cristo il quale, se fu col corpo o senza il corpo io non lo so, Dio lo sa, ma fu rapito fino al terzo cielo in paradiso e udì cose ineffabili che non è lecito ad alcuno di proferire. Noi non pensiamo che Paolo abbia voluto parlare di una fuga dalla ragione, che abbia voluto parlare di un'estasi mistica, ma nel senso più banale di questo termine. Noi pensiamo che proprio Paolo ha voluto descrivere un'esperienza autentica che ha fatto di lui un credente benedetto in quell'ora, in quell'esperienza, perché è stato trasportato fino al terzo cielo. È un esempio che sto portando, sì. È un esempio che in relazione al nostro argomento vuole soltanto dire, confermare che quando parliamo della benedizione, della presenza del Signore, noi parliamo proprio della presenza del Signore.
1: Cioè possiamo, io potrei dire in due parole forse, che noi non citiamo l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro e i santi del Signore primitivi soltanto perché loro hanno avuto questo incontro con il Signore, perché anche noi potremmo dire che noi abbiamo avuto questo incontro e che quindi ancora oggi il Signore può entrare nella nostra vita.
0: Ma infatti noi stiamo parlando di esperienze cristiane proprio per affermare che queste sono le esperienze del cristiano. Nella vita cristiana sono realtà che sono messe da Dio a disposizione di tutti coloro che schiudono il cuore. Quindi anche coloro che fino ad oggi hanno soltanto sentito parlare di queste benedizioni possono sperimentarle. Se invocano il Signore con tutto il cuore, il Signore è pronto a benedire anche loro e Cristo è pronto a manifestarsi anche in loro. Concludiamo la nostra conversazione a questo punto, separandoci da tutti e salutando tutti con la pace del Signore.

0: Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala, ella l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti le avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una gran folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti giudei se ne andavano e credevano in Gesù. Gloria a Dio. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fa che questa parola non venga dalla miseria di uno strumento, ma dal cielo, affinché possiamo sentire la tua voce come greggia del tuo pascolo. Signore, te lo chiediamo con tutto il nostro cuore. Se c'è qualche impedimento sopra di noi, qualche pietra sopra il nostro cuore, preghiamo di rimuoverla e aiutarci a rimuoverla affinché possiamo sentire la tua parola. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, supplisci alle nostre insufficienze. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Questo qui è un brano che conosciamo. Ho scelto questo brano per parlarvi di Maria. Oggi voglio parlarvi soltanto di Maria. Avremmo potuto scegliere anche altri brani, perché di Maria si parla anche altrove, nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, si parla di Maria. Nel Vangelo anche di Giovanni, noi abbiamo preso il testo dal capitolo 12, ma anche al capitolo 11 si parla di Giovanni. Indubbiamente dobbiamo dire che hanno un'importanza molto forte questa famiglia, c'è un impatto molto forte nel Nuovo Testamento riguardo a questa famiglia: Marta, Maria e Lazzaro. Dobbiamo dire che è una famiglia che compare anche molto unita nel bene e nel male. È una famiglia che compare unita quando Gesù è a casa loro, è una famiglia che compare unita quando sembra che Gesù è lontano da loro, la morte di Lazzaro, vi ricordate? E quindi il quadro che viene prospettato è un quadro interessante. Non è facile parlare allora di Maria staccandola da questo gruppo, perché non compare mai da sola Maria, quindi le sue azioni, la sua vita spirituale, la sua vita pratica è immersa in questa famiglia. Se dobbiamo incontrare Maria, dobbiamo aspettarci che intorno a lei ci sia Marta e Lazzaro. Se dobbiamo incontrare Lazzaro, troveremo di lì vicino Marta e Maria. Se parliamo di Marta, troveremo Maria e Lazzaro vicino. È una bella cosa, no? Vedere sicuramente questa famiglia che vive insieme, esprime la loro fede, la loro spiritualità in termini amicizia con il Signore. Che bello poter esprimere la nostra spiritualità in termini di amicizia con il Signore. La nostra spiritualità è rigogliosa quando siamo amici di Gesù, non di una religione. La religione ci fa ingiallire le nostre foglie, le fa anche cadere, fratelli. Esprimere la nostra spiritualità in termini di amicizia con Gesù, un'amicizia che non ci creiamo noi mentalmente, che non ci creiamo noi giusto per fare colpo sulle nostre emozioni. Io sono amico di Gesù, no? E quindi no, un'amicizia che è reale nella misura in cui c'è comunione con l'amico. Noi non possiamo dire di essere amici con qualcuno o con qualcuna se non frequentiamo, se non ci sentiamo, se non ci vediamo. L'amicizia vive, no, di questo rapporto, di confidenze anche. Sarebbe assurdo pensare di essere legati in un'amicizia dove non ci si vede mai, dove non ci si incontra mai, dove non ci si parla mai, dove non ci si telefona, a proposito di telefono, mai, dove non ci si vede mai, dove non capita mai l'occasione. Questo termine è un po', diciamo, usato a volte anche semplicemente per un conoscente, no? Quando a volte magari dobbiamo parlare di qualcuno anche se non lo vediamo da tanto tempo, magari si dice sì, ah no, ma quello è un amico, un modo per dire lo conosco. Gesù non può essere un amico così, che non frequentiamo, che non viviamo, con il quale non ci rapportiamo, con il quale non scambiamo qualche confidenza. Con Gesù dobbiamo scambiarci qualche confidenza, fratelli, perché con il Signore l'anima nostra gode i benefici della vita eterna e di una sana e corretta spiritualità. Oggi, mai come oggi, c'è bisogno di vivere una corretta spiritualità per evitare che si diventa amico o amici di tutti tranne che del Signore. Diventiamo amici tra pastori, si diventa amici del missionario, si diventa amici dell'apostolo, del profeta e del pastore, ma ci dimentichiamo spesso che la nostra amicizia, quella che dà qualità alla nostra vita cristiana, dipende soltanto e soprattutto dal rapporto che io e te abbiamo personalmente con Gesù. E io oggi voglio parlarvi di Maria, perché Maria di Betania, perché Maria di Betania mi dà questa impressione stamattina, ci insegna come si tiene un'amicizia con il Signore. Non mi è mai venuto all'occhio così come stamattina questo passo, ma ho visto anche che nella vita di Maria c'è una crescita. Il passo che abbiamo letto stamattina, questo bel passo, no? Che ci presenta Maria, che ha con tutto il suo cuore preso questa libbra di olio profumato, di nardo autentico, di gran prezzo, valoroso, che unge i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, la casa che diventa piena di fumo, profumato di fumo, nel senso intensità di quel gesto, no? Che ha creato il servizio che ha compiuto Maria. E è semplicemente, a mio parere, a mio avviso, il risultato di un'amicizia che si è consolidata. Prima di arrivare qui Maria ha fatto altre esperienze. Fratelli, il desiderio di servire il Signore è forte, ma non possiamo offrire al Signore un servizio senza amicizia. Rischieremmo un inganno grosso nella nostra vita. Quale? Quella in realtà che dietro questo senso e desiderio di voler servire Dio ci sia il desiderio di servire noi stessi. Servire Gesù è la cosa più bella che possiamo desiderare, ma non possiamo servirlo se prima non gli diventiamo amici. Quello che Maria ha fatto qui è straordinario, è stupendo, ma è semplicemente l'epilogo, il risultato di qualcosa che è avvenuto nel tempo. Io voglio essere amico di Gesù, non voglio essere amico come su Facebook. Non so se avete visto queste amicizie, sono simpatici, simpatici. Non so ogni giorno quante persone ti chiedono l'amicizia, no? Persone che non sai chi sono, ti ha chiesto l'amicizia questo, a volte accetti, non accetti, io spesso, adesso lo dico pubblicamente così chi sente sa come si deve comportare, spesso non conoscendo devo andare a fare un'indagine, chi sono i loro amici, e dai loro amici dico vabbè, se sono amici dei miei amici divento amico anch'io, e così devo fare, perché a volte entro, ti arriva una richiesta di amicizia e su questa richiesta chiaramente c'è uno che ti sta chiedendo, no? Un legame virtuale, ma te lo sta chiedendo, ma ognuno su questa bacheca ci mette quello che vuole, e io vorrei essere amico delle cose belle, perché a volte quando

avere una corretta vita spirituale. Quando dico corretta non vuol dire che non è sofferta, altro che se è sofferta, ma una corretta vita spirituale che mi permette poi di arrivare a un servizio come quello di Maria. In grado, la scena di Maria, sapete come si chiude? Si chiude così. Poi di Maria non se ne parla più, perché se ne parlerà sicuramente nell'eternità, la incontreremo. Ma è la parte, secondo me, più bella della sua vita spirituale. Si conclude così: la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Qui si chiude la storia di Maria, cioè lei, quello che ha fatto è rendere profumato con la sua vita l'ambiente. E noi siamo chiamati, mediante l'amicizia con il Signore, a rendere profumato l'ambiente in cui viviamo, dove Dio ci ha posto, e non credo che ci sia verso migliore. Quindi così si concluderà. Quando qualcuno leggerà le opere di Maria, la vita di Maria, la sorella di Lazzaro, e andrà a fare, tra virgolette, indagine sulla sua vita, risulterà alla fine una donna che per mezzo del suo servizio ha reso profumato l'ambiente dove c'erano anche gli altri, Lazzaro, e dove c'era anche sua sorella Marta, e dove probabilmente hanno goduto i benefici tutti quelli che poi si sono recati in questo posto. E tutti quelli che saranno entrati in questa casa avranno detto: che profumo, che bello. La risposta non sarà stata perché è venuto Gesù, ma la risposta sarà stata: Maria, in occasione della venuta di Gesù, ha sparso questo profumo. E quindi chiunque avrà potuto dire: brava Maria, che bello, veramente, che bello, dove l'hai preso, cosa hai fatto? E Maria avrà potuto, adesso stiamo un po' immaginando, raccontare come è arrivato a questo gesto, anche perché si tratta di una libra d'olio profumato, e quindi qualcuno gli avrà chiesto: ma ho saputo che era costosa, ho saputo che valeva molto, ho saputo che addirittura qualcuno, come Giuda, ha contestato, quasi quasi era di un valore così alto che forse era meglio che si impegnava questa risorsa economica in altro. E Maria avrà potuto spiegare: ci aspetta che ti spiego perché l'ho fatto. E quindi Maria avrà raccontato un po' tutta la sua storia. E la prima cosa che Maria avrà raccontato sarà stato quello che viene raccontato in Luca al capitolo 10, il verso 39. Sentite cosa dice a proposito della sua partenza spirituale. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli, Gesù, entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria. Ora, notate bene, qui non c'è ancora nessun legame d'amicizia. Una certa donna di nome Marta. Gesù sta camminando, Betania è in collina, è mezzo a un promontorio, a 3 chilometri ad est di Gerusalemme, se non ricordo male, e quindi al passaggio Gesù entra su questa collina con i suoi e lì incontra Marta che gli ha aperto la porta, una certa donna. Quindi convenite con me, no? Se vi dico non c'è ancora un'amicizia qui, per dire, voi dite: ma chi ci dice stamattina, come nasce l'amicizia con Gesù? Dove nasce l'amicizia con Gesù? Quindi la accoglie in casa sua, e lì Gesù, quando entra, trova sua sorella. Marta gli avrà fatto la presentazione. Entra, entrate, entrate, prego, accomodatevi, state un po' con noi. Lei è Maria, mia sorella. E Maria, la prima cosa che ha fatto, si è seduta ai piedi di Gesù. La prima cosa che ha fatto. E mi piace come viene usato il termine di Luca: si pose ai piedi di Gesù.

0: Gesù. Non si è seduta con Gesù, si è messa ai piedi di Gesù. Sono due cose diverse e sostanziali. Fratelli, se vogliamo avere un'amicizia col Signore, non ci dobbiamo sedere con Gesù, ci dobbiamo mettere ai piedi di Gesù. Sono due cose diverse. Mettersi ai piedi di Gesù significa innanzitutto riconoscere che noi abbiamo bisogno di Lui, che noi abbiamo la necessità di riconoscerlo, che la nostra vita è ai Suoi piedi, ma non è ai Suoi piedi perché Lui si schiaccia, no, è ai Suoi piedi perché riprende la scena di un rabbino che insegna ai suoi scolari, che noi spesso chiamiamo discepoli. Mettersi ai Suoi piedi significa ricevere da Lui la parola per poter crescere. Maria subito non mette in dubbio, non è in confusione, non si pone all'altezza della questione. Oggi noi viviamo in un momento davvero difficile, fratelli, perché noi stiamo preferendo di sederci di fronte a palcoscenici, stiamo preferendo di sederci di fronte a pulpiti umani. Ed è drammatico, preferiamo sederci di fronte a concerti, preferiamo sederci di fronte a manifestazioni eclatanti. Se vogliamo amicizia col Signore, noi dobbiamo sederci ai Suoi piedi per ascoltare la Sua parola. La Sua parola sarà quella che ci permetterà di arrivare al punto di Giovanni, al capitolo 12, e il punto più bello forse, quello di poter entrare per mezzo di questa amicizia all'interno di un servizio che non onora noi, onora il Signore. Amen. Onora il Signore. E Maria si è posta subito ai Suoi piedi, senza condannare ovviamente Marta, che invece per il grado suo di ospitalità si è messa subito al servizio. Quindi ovviamente è entrato Gesù in casa, è entrato probabilmente con i suoi discepoli, e quindi Maria si è seduta lì, ascoltava, ma Marta ovviamente ha preso in considerazione in modo diverso l'ospitalità. Vediamo quello che dobbiamo preparare, anche perché per gli ebrei l'ospitalità è sacra, quindi non c'è nessuna contraddizione in quello che sta facendo Marta. Marta non sta disdegnando, sta facendo una cosa bella, quindi non dobbiamo condannare l'atteggiamento di Marta. Adesso vedremo però che cosa Marta avrebbe dovuto fare. Quindi ospitale, sacro, la Bibbia stessa, no? Ci dice che quando ospitiamo dobbiamo farlo, anzi dobbiamo esercitare l'ospitalità. Non la si esercita mandando in alberghi, in hotel, no, la si esercita aprendo la porta di casa. E quindi Marta entra, Signore, e si mette subito all'opera, si mette, forse vuole onorare al meglio, e ovviamente mentre fa tutto questo lo sta facendo da sola, e ad un certo punto, insomma, Marta si stanca, no? Insomma, un po' di nervosismo la coglie, e presa da molte faccende si avvicina al Signore, e non solo si è stancata, ma vorrebbe che il Signore riprendesse Maria, no? Quindi voi dovete immaginare un po' la scena. Gesù che parla, Maria, io la immagino così, rossa rossa, sai quando tu sei preso emotivamente da tutto quello che stai ricevendo dal Signore, no? E quindi la immagino persa davanti al Signore che sta ascoltando. Maria esce, ah, bella sta scena, no? E Marta si arrabbia e gli dice al Signore: però scusami un attimo, non è che io devo stare lì dietro a preparare tutto per voi, e tu non ti preoccupi che mia sorella mi abbia lasciato solo a servire, per favore diglielo tu che mi deve aiutare. E chiaramente la risposta di Gesù è una risposta che mette in difficoltà Marta, e gli dice: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore. Ascoltate bene che cosa dice Gesù: che non le sarà tolta. Qui stanno nascendo i presupposti per l'amicizia. Quando si verifica quello che si è verificato nel Vangelo che abbiamo letto oggi, del servizio che Maria farà a Gesù, è in relazione a quello che Gesù gli ha detto: non le sarà tolta questa possibilità. E quindi si verifica l'effettiva possibilità di Maria di servirlo fino a qualche giorno prima che Gesù desse la sua vita sulla croce, 6 giorni prima. Gesù, prima di andare sulla croce, passa per la casa di Lazzaro per cenare con loro, per banchettare con loro, per stare un po' insieme con loro. La cosa importante, fratelli, per stabilire una relazione seria con Gesù è partire dalla sua parola. Noi non avremo relazioni con il Signore perché sogniamo, perché ho fatto un sogno, perché ho visto una visione, perché il fratello mi ha detto che, perché sai, mentre mi salutavo il fratello mi ha detto: ah, tu sento da parte di Dio. Queste cose sono tutte belle, carine, forse indubbiamente importanti se si verificano da parte di Dio. Ma Gesù ha detto questo a Marta: una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore. La stragrande maggioranza oggi di credenti che rimangono sempre lì e di credenti che vanno poco in chiesa, che hanno un rapporto con la parola povero, troppo limitato rispetto a quello che vorrebbero fare per il Signore. Vi ricordate la chiamata di Giosuè? Che bella chiamata, no? Giosuè, vi ricordate, sì o no? Giosuè capitolo 1 e quel verso 9 che oramai l'abbiamo imparato a memoria, no? Non te l'ho detto io, sii forte, sii coraggioso. Questo verso che mandiamo ai compleanni, che mandiamo ai... solo ai compleanni, stavo dicendo un'altra cosa. Che mandiamo quando il fratello è abbattuto, quando la sorella è abbattuta, che mandiamo per incoraggiare il fratello che vediamo che c'è una chiamata. Non te l'ho detto io. Ma in quel verso ci sta una cosa importante però. La chiamata di Giosuè è una chiamata meravigliosa, straordinaria, ma che può svolgere Giosuè soltanto nella misura in cui, come Maria, si metterà ai piedi di Gesù. In che senso? Ai piedi della sua parola. Questo libro della legge non se ne diparta mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e no, avendo cura di metterlo in pratica, perché solo allora riuscirai in tutte le tue imprese. Il Signore farà difficoltà a legarsi in amicizia con te se tu non avrai riguardo alla sua parola, se tu non avrai stima della sua parola. Signore non legherà un'amicizia profonda con qualcuno che non ha tempo né voglia di approfondire la sua parola. Fratelli, noi con il Signore spesso stabiliamo un rapporto unilaterale dove gli facciamo tutte le nostre richieste, gli mettiamo davanti tutti i nostri bisogni, promettiamo anche di servirlo, vogliamo, sentiamo, però è unilaterale, non lo facciamo mai parlare a lui, non gli facciamo mai dire lui cosa pensa, che idea ha della nostra vita. È importante, no? Vi ricordate quando eravamo piccoli, bambini all'asilo, che cosa succedeva? Eravamo amici di bambini che non sapevano neppure che eravamo amici loro. Vi ricordate o no? Quello è mio amico, io mi ricordo che si faceva, non so se adesso si fanno ancora, queste fotografie di gruppo scolastico, poi lo portavi a casa e facevi: questo qui è il mio amico. Di solito quello lì che indicavamo sulla foto non era proprio il nostro amico, forse era il più grande della classe con il quale noi avremmo voluto rapportarci, per non dirvi tutte le fidanzate poi. Questa è la mia fidanzata, voi non sapevate niente, no, però era la tua fidanzata, quella lì. Ma col Signore non possiamo fare così. Non possiamo vivere di sogni che fanno star bene la nostra coscienza. Dobbiamo permettere al Signore di parlare e di parlare al nostro cuore. E tu non devi avere paura di farlo parlare. Perché alcuni di noi, alcuni di voi, in generale dico, hanno il timore di farlo parlare. Non devi aver paura di far parlare Gesù. Molto tempo fa, neppure molto tempo fa, però insomma non poco tempo fa, ecco, dai 5-6 anni fa, incontrai una sorella che non veniva più nella comunità di Lodi. Mi impressionò quello che mi disse. Era strana perché lei continuava a mandarti il messaggio: fratello, prega per noi, prega per me. Poi ad un certo punto l'ho incontrata, e l'ho incontrata in un centro commerciale, e gli ho detto: pace, tutto bene, ma oramai sono 5-6 mesi che non vieni più, però ti vedo insomma per strada. Sapete con quanta sincerità mi rispose? Mi dissero: guarda fratello, per me è difficile venire in chiesa. Si trattava di Lodi. Cosa è successo? No, non è successo nulla. Io non sto bene con il Signore. E tutte le volte che prendo in chiesa, piglio tante di quelle mazzate dal Signore, che ad un certo punto ho dovuto prendere distanza, perché non riesco a prendere una decisione che adesso mi è comodo. Sincera, no? Apprezzabile da un punto di vista umano. Non dobbiamo aver paura di far parlare il Signore, perché il Signore non parla per farci del male. A volte ci fa male, a volte chi vi parla ve lo dice per esperienza, fa male ascoltare la voce del Signore a volte. Ma non fa male perché distrugge, fa male perché ci lavora. E io sono interessato alla mia amicizia con il Signore. E vi dirò di più. Non sono interessato a fare un po' la scelta di Marta, movimento, attivismo, compiti. Io e te non abbiamo bisogno di compiti, io e te abbiamo bisogno della sua parola. E se la sua parola diventerà nella tua vita il legame con l'amicizia del Signore, il tuo servizio sarà un servizio spontaneo, forse non etichettato, ma spontaneo, che sarà in grado di far parlare anche gli altri, sarà in grado di far profumare in giro con la tua vita. Non hai bisogno di Marta che grida al Signore per darti l'incarico: vieni che mi devi dare una mano. Non abbiamo bisogno, la nostra vita non ha bisogno di queste cose per appagare un senso di soddisfazione personale, o se non è un senso di soddisfazione personale, magari un senso di spiritualità. Ma la spiritualità non è nei compiti, anzi chiediamoci, e mi chiedo, se non siamo andati oltre con le attività. Mercoledì io sto vedendo una chiesa che si sta riempendo. Il bisogno della parola forse era evidente, no? Necessario, grazie a Dio. Ma quella parola ci deve far, a noi dentro, ci deve far creare i presupposti di un'amicizia vera con il Signore. Un'altra immagine che viene da Maria è l'immagine sempre del Vangelo di Luca, il verso 42. Maria ha scelto la parte migliore, quindi prima è seduta ai piedi di Gesù e dopo Gesù gli riconosce che Maria ha scelto la parte migliore. Maria avrà pensato: tra questo e quello faccio questo. Non lo so che cosa gli è venuto nella mente, ma che nessuno di voi pensi che Maria era sfaticata. E voi dite: ma tu come fai a saperlo che non era sfaticata? E ve lo dico perché Gesù conosce i cuori, e Gesù ha detto: ha scelto la parte migliore. Quindi Gesù, che conosce i cuori, sapeva quali erano i sentimenti che avevano mosso Maria a fare questo. Quindi Maria non ha avuto nel suo cuore: ma sì, Marta fa tu, io mi rilasso un po'. No, Maria ha avuto nel cuore, probabilmente, se Gesù dice ha scelto la parte migliore, probabilmente Maria avrà pensato: se io mi siedo ai suoi piedi e lo ascolto, forse più avanti potrò servirlo come si deve, potrò amarlo come si deve. Farò nascere il mio servizio dalla sua parola. Più avanti noi troviamo la risurrezione di Lazzaro. Vi ricordate? Ancora qualche passaggio. Primo passaggio, la parola, la scelta della parola per essere amici di Gesù. Il secondo passaggio lo troviamo proprio riguardo a questo momento difficile che passa questa famiglia, la morte di Lazzaro. E intanto vorrei dirvi che i momenti difficili vengono per tutti. E vorrei dirvi anche una cosa che ho sentito nel profondo del cuore la settimana scorsa. Ero particolarmente confuso, mi sono messo davanti al Signore e ho ricevuto questa parola dal Signore: non pensare che i momenti difficili vengono dal diavolo. Nei momenti difficili non sempre c'entra il diavolo. In certi momenti difficili vieni messo dal Signore. Strano, eh? Ma è il Signore che ti prende e ti mette in un bel labirinto dove non c'è uscita, dove non c'è via di scampo, dove non puoi appoggiarti a nessuno, dove non hai spalle, dove non hai possibilità di condividere, di sfogarti, no? Immerso in quella situazione. Mica il diavolo aveva fatto morire Lazzaro. C'era un piano di Dio. E Gesù ha detto questa morte per la gloria di Dio. E quindi è Dio che ha mosso tutto questo. E quindi quelle lacrime, quella sofferenza di Marta e Maria, quella tomba, quel corpo che puzza perché in decomposizione, fanno parte del piano di Dio. E questa famiglia, tra cui Maria, che si era messa ai piedi del Signore, Marta l'aveva servito, aveva scelto la parte migliore, adesso si ritrova, tra virgolette, quasi abbandonato da Gesù, perché Gesù doveva arrivare prima e invece è arrivato dopo. Vi ricordate? Se tu fossi venuto prima, Lazzaro non sarebbe morto. Succede anche a quelli che amano la parola di Dio, succede anche a quelli che amano il Signore, che vogliono vivere per il Signore, che sono ai piedi del Signore, che lo servono ogni giorno. Sì, i momenti difficili vengono per tutti quanti noi. La chiave di lettura è capire che cosa Dio sta facendo nella nostra vita allora. E non sempre lo possiamo comprendere. Spesso nei momenti difficili possiamo soltanto aggrapparci ad una promessa di Gesù, che significa tanto, ma quando siamo nella sofferenza non significa nulla, no? Perché quando sei nella sofferenza, le frasi più belle possono dirti, i versetti più belli possono mandarti, gli abbracci più calorosi possono offrirti. Quando sei nella sofferenza, sei nella sofferenza, e tu quindi ad un certo punto preghi e senti nel cuore che Gesù ti dice: se credi, ti ho detto, vedrai la gloria di Dio. Quando sei lì di fronte al morto, di fronte a un corpo in decomposizione, di fronte ad una difficoltà, di fronte a dei problemi, e Gesù ti dice: credi che vedrai la gloria di Dio. È una parola, o no? È una parola. Il fratello che ti stringe la mano e che ti vuole incoraggiare: grazie fratello, sì sì è vero, Signore ti benedica. Il pastore che ti dice: vai avanti, non ti fermare, piuttosto che un altro. Se credi vedrai la gloria di Dio. E la figura di Maria qui è una figura particolare, perché dice nell'Evangelo al capitolo 11 di Giovanni, verso 20, dice: Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta a casa. Marta ha saputo che Gesù sta arrivando e gli va incontro. Maria invece è rimasta seduta a casa. E più avanti, il verso successivo, sentite che bello, il verso 32, dice: ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscirono, la seguirono. Perché a un certo punto Maria si alza in fretta? Perché Marta gli è andata a dire a Maria, sua sorella: il maestro è qui e ti chiama. E non è facile nella sofferenza sentire che il maestro ci chiama. Perdonatemi forse il continuo ripetervi questo. In questa sofferenza il diavolo non c'entra proprio niente. È in questa sofferenza che il maestro ti sta chiamando. Stai passando un momento difficile? Non te la prendere con gli altri, è il maestro che ti chiama. E Maria corre e gli va incontro. Ha sentito che il maestro in questo momento difficile l'ha mandato a chiamare. In questo momento difficile che stai vivendo c'entra il maestro che ti chiama. il maestro, notate bene, non viene detto c'è Gesù in questa sofferenza, non viene detto c'è il Signore, ma viene detto in questa sofferenza il maestro, perché nella sofferenza io e te veniamo ammaestrati, veniamo chiamati a crescere. Le sofferenze non vengono per distruggere. Appena Maria giunse in quel luogo dove si trovava Gesù e lo vide, che fa Maria? Fa quello che aveva fatto all'inizio, si getta ai suoi piedi. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E allora Gesù, vedendola piangere, sappiamo, no? Quello che poi in seguito accade. Quello che abbiamo letto stamattina è semplicemente il risultato di un'amicizia che Maria ha saputo costruire nel tempo. Le amicizie, quelle più belle, sono quelle che crescono nel tempo. Diciamolo onestamente, noi non diventiamo amici oggi perché vogliamo diventare amici, siamo diventati amici, perché altrimenti rischiamo, come stiamo assistendo oggi, ad una svalorizzazione enorme di questa parola, amicizia. Se io e te possiamo diventare amici soltanto per una stretta di mano, stiamo svalorizzando un rapporto, un legame che è meraviglioso, no? È stupendo. Possiamo decidere di iniziare a diventare amici. Poi nel tempo lo si vedrà quando saremo nei momenti belli, lo si vedrà quando saremo amici, quando io avrò i soldi. Lo si vedrà quando non ce li avrò, e quando sarò sano, e quando sarò malato, e quando passerò dei momenti difficili, incomprensibili. E i rapporti dell'amicizia vengono qualificati per tutti i percorsi. L'amicizia riceve la sua qualità in base a quello che noi viviamo, no? E quindi nel bene e nel male. E Gesù, prima di morire, 6 giorni prima, Gesù si ritrova a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato. E qui hanno organizzato una festa, un convito. Che bello! Prima che Gesù muore e se ne va, decide Gesù di partecipare a un convito, a una festa con i suoi amici, all'interno della quale c'è, di questa famiglia, c'è anche Maria. E Marta serviva. Oramai Marta ha già capito come dice, basta, è inutile, faccio io, ho capito. Lazzaro era seduto con Gesù a tavola. Maria prende il meglio della sua vita, la cosa più preziosa, per la prima volta che penso questo, in 25 anni di fede, per la prima volta che Maria, questa libra, visto che l'ha fatto in funzione della sepoltura di Gesù, non poteva farlo per Lazzaro, che era morto prima. Ma puoi vedere che nel cuore di Maria c'era la speranza che forse Lazzaro sarebbe risuscitato. Cioè lei ha preso una cosa costosissima, il gesto più importante, avrebbe dovuto farlo per suo fratello in carne, o no? È la prima volta che penso a questo episodio, e invece non lo fa. Lazzaro viene portato nella tomba e sta libera, è rimasta a casa di olio su. Ma Gesù, mancano 6 giorni che sta per morire, lo fa. Voi dite, perché l'ha fatto? Se volete ve lo spiego. Perché questo è un gesto, quello di Maria, molto importante, che avviene, che nessuno in quel giorno ha capito. Bisogna conoscere un po' la lingua greca per capirla, la letteratura greca per capire quello che è avvenuto. Questo è un gesto che si faceva nella mitologia greca, quando si riconosceva ad un personaggio l'immortalità. E Maria, con questo gesto, sta dicendo, perciò Gesù dice, in vista della mia sepoltura, sta riconoscendo che Gesù è immortale. Gesù non rimarrà nella tomba, non glielo posso fare quando morirà, glielo devo fare adesso che vivo, perché non farò in tempo a raggiungere la tomba, lui risusciterà. È un gesto meraviglioso. Ma da dove l'ha preso questo pensiero che Gesù è mortale? Dalla parola di Gesù. Avrà potuto dire Maria come Pietro, tu hai parole di vita eterna. E questo Gesù che oggi abbiamo davanti, avrà detto Maria, è il figlio di Dio e io voglio offrirgli a lui l'adorazione e riconoscere che lui è immortale. Morirà ma risusciterà. In lui c'è e ci sono i principi della vita. Lui stesso è la fonte della vita. Se desideriamo offrirgli il nostro miglior servizio a Gesù, lo possiamo fare. ma dobbiamo sapere chi è Gesù, con chi stai avendo amicizia. E se decidi di avere amicizia con lui, non puoi deciderla di averle per altre vie, se non attraverso la sua parola. Perché attraverso la sua parola che io e te sapremo con chi abbiamo a che fare.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

amici, eccoci di nuovo insieme. Stiamo trattando il ritorno del Signore, non in maniera molto specifica, ma tanto per entrare in contatto con un avvenimento che è di prossima attualità e del quale conosciamo poco. Ci eravamo lasciati la volta precedente parlando della grande tribolazione che ci sarà sulla terra mentre nel cielo si svolgeranno le nozze dei credenti con Gesù. E ci eravamo lasciati, come già tante altre volte, sull'argomento di coloro che sono pronti e quelli che non lo sono, prendendo a nostro riferimento la parabola delle 10 vergini, quelle avvedute e quelle non avvedute. Tutte e 10 apparentemente sembravano pronte ad incontrare lo sposo, ma soltanto 5 erano in grado di incontrarsi con lo sposo. D'altra parte, prima di pronunciare la parabola, Gesù aveva detto chiaramente che vi sarebbero stati gli eletti, i quali sarebbero passati attraverso questa grande tribolazione. Eletti sì, ma non degni di essere invitati alle nozze dell'agnello e di scampare a questi guai, perché pur avendo conosciuta la volontà di Dio, non l'hanno messa in pratica come dovevano. Non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, ha detto Gesù. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo capitolo 24 verso 22. Quando questi comprenderanno bene e finalmente il loro sbaglio, allora grideranno al Signore con tutto il cuore ed egli avrà pietà di loro, perché permetterà a Dio tutto ciò? Zaccaria ci fa comprendere che sarà per la purificazione della loro fede. Metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento. Lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, l'Eterno è il mio Dio. Gli altri uomini che avevano preferito seguire Satana ed obbedire alle sue tentazioni quando li induceva al male, ora lo avranno come il loro Signore assoluto ed il suo dominio sarà incontrastato. Naturalmente, per un brevissimo periodo di tempo, questo breve regno di Satana potrebbe essere considerato anche come una punizione di Dio sugli uomini ribelli alla sua volontà. Egli permetterà loro di vivere completamente sotto il dominio del tentatore, come per dar loro un assaggio di quello che potrebbe essere la vita eterna trascorsa in compagnia di questo ribelle impenitente. Naturalmente stiamo parlando del periodo nel quale ancora non sarà avvenuto un giudizio finale. E mentre riflettiamo su questo, vogliamo ascoltare un brano musicale.

siamo sempre qua, amici, a ricordare che Satana metterà in moto tutto il suo macchinario infernale. Gli spiriti del male e i demoni saranno lasciati liberi di sfogarsi come meglio vogliono. E quali cose potranno essi offrire? Non avendo nulla di buono in se stessi, essi debbono dare ciò che è il loro possesso: dolori, tormenti, pianto, corruzione, malvagità, ribellione, ingiustizia, guerra e morte. Non sono cose desiderabili, ma chi li potrà fermare? Il Dio poteva tenerli a freno, ma ora il tempo della sua ira è giunto ed egli ha abbandonato l'uomo al suo destino. La vita diventerà insopportabile, ma questo non sarà ancora tutto. In quei giorni si svilupperà una apostasia generale come mai è avvenuto nel passato, la quale dovrà precedere il ritorno di Cristo sulla terra. Paolo disse a Timoteo: or sappi questo, che negli ultimi tempi verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno bestemmiatori, irreligiosi, senza amore per il bene, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà o della religione, ma avendone rinnegata la potenza. Lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. Oltre a ciò, essendo la coppa dell'iniquità ripiena, Dio farà scendere anche le sue punizioni dal cielo sugli uomini. Quelli che in questo frattempo avranno invocato il nome del Signore saranno segnati in fronte per essere risparmiati dalle prossime terribili piaghe. Gli altri saranno tormentati dai guai e dalle piaghe descritte nel capitolo 8 e 9 dell'Apocalisse. Grandine e fuoco, mescolati con sangue, saranno gettati sulla terra. Cataclismi eccezionali avverranno nel mare. Le acque saranno inquinate e avvelenate. Il sole, la luna e le stelle mostreranno grandi segni. Locuste e giganti tormenteranno gli uomini. Fuoco, fumo e zolfo cadranno sull'umanità. Molti moriranno. E benché anche in questo periodo vi sarà chi annuncia la salvezza in Cristo attraverso il ravvedimento, gli uomini iniqui, induriti dal peccato, non si ravvederanno. Cari amici, è forse il quadro più triste e più brutto che possiamo avere davanti, ma è una realtà. Chi non accetta Gesù ha davanti a sé un quadro terribile, un avvenire incredibile e mostruoso. Quello che leggiamo nella parola del Signore ci deve mettere in guardia, ci deve far riflettere, ci deve far comprendere con chiarezza che vale la pena accettare Gesù per andare con Lui nell'eternità e scampare da questi momenti terribili dove gli uomini saranno messi a dura prova. Voglia il Signore aiutarci in tutti i giorni della nostra vita ad avere la certezza della vita eterna. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: e soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità. Seconda Pietro 2:10. In questo secondo capitolo della Seconda Pietro, l'Apostolo, facendo un lungo discorso sui falsi profeti che si infiltrano nella comunità cristiana, a un certo punto scrive queste parole. Ma di cosa sta parlando? Quale autorità disprezzano queste persone e chi sono queste dignità di cui essi parlano? Benvenuti al quinto episodio della serie Fede sotto attacco basata sulla seconda lettera di Pietro. Questi infiltrati di cui Pietro sta parlando dall'inizio del capitolo 2 sono identificabili non solo dai loro insegnamenti in contrasto con il Vangelo, che Pietro aveva definito eresie di perdizione in 2 Pietro 2:1, ma soprattutto dal loro comportamento. D'altra parte, una cattiva comprensione del Vangelo va spesso di pari passo con un comportamento contrario al Vangelo. La loro caratteristica primaria è infatti lasciarsi guidare dalla carne, ovvero dalla loro natura umana incline al peccato. Fin qui nulla di sorprendente. Ma l'identikit del falso profeta, dell'infiltrato nella comunità cristiana, prosegue con la seconda parte del versetto, che invece è un po' più complessa da comprendere. Infatti il disprezzo dell'autorità riguarda certamente l'autorità del Signore, ma sembra estendersi anche ad un concetto più ampio. Nella seconda parte del versetto viene infatti descritto un atteggiamento di sfrontatezza e arroganza che porta a proferire senza alcuna paura parole false e blasfeme nei confronti delle dignità. Traduzione di una parola che nel contesto dei versetti che seguono descrive esseri gloriosi, celesti, angelici. In particolare, come si comprende dal proseguimento del brano, il riferimento è ad esseri angelici ribelli, nemici di Dio. Qui la cosa si fa interessante. Cosa mai potevano dire queste persone a riguardo delle dignità? E poi, se le dignità sono addirittura creature ribelli, perché non avrebbero dovuto parlarne male? Allora, innanzitutto gli studiosi credono che questi falsi dottori facessero ricorso ad una pseudoconoscenza del mondo spirituale, del mondo invisibile, per giustificare i propri comportamenti. In secondo luogo, avevano un atteggiamento arrogante nel parlare del mondo spirituale, proferendo falsità, visioni personali, non dimostrabili e non coerenti con le scritture. Si dovrebbe tenere presente che quando gli esseri umani parlano del mondo angelico in generale, sia quando si riferiscono ad angeli ribelli che ad angeli che sono fedeli a Dio, dovrebbero avere grande umiltà, perché ciò che sappiamo del mondo angelico è comunque limitato a ciò che Dio ha voluto farci sapere attraverso le scritture. Come esseri umani dovremmo sempre accostarci al mondo invisibile con la dovuta cautela e il rispetto che ciò richiede. Ogni volta che ci avviciniamo a quel mondo, dovremmo farlo solo confidando nell'aiuto del Signore e rimettendo a Lui ogni giudizio e ogni azione. Si noti che persino gli angeli fedeli a Dio non esprimono giudizi personali, ma si rimettono al giudizio di Dio quando affrontano, ad esempio, altre creature del mondo spirituale ribelli a Dio. Pietro prosegue infatti così. Mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Seconda Pietro, capitolo 2, versetti 11 a 13. Gli angeli sono superiori per forza e potenza a queste dignità. Eppure non mostrano arroganza quando si rapportano con loro. Questo emerge in modo ancora più chiaro in un brano parallelo della lettera di Giuda che affronta il medesimo tema. Leggiamo: ciò nonostante anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, Non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore!» Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Giuda 8 a 10. Allora, qui Giuda, citando un episodio che non è presente nella Bibbia, ma è descritto in un testo extrabiblico della tradizione giudaica chiamato Assunzione di Mosè, evidenzia il comportamento dell'arcangelo Michele, addirittura uno dei capi delle potenze angeliche, il quale non proferì parole ingiuriose nemmeno contro il diavolo, ma lasciò il giudizio nelle mani del Signore. Pietro e Giuda concordano nel considerare un atteggiamento di arroganza e superficialità verso il mondo invisibile come qualcosa di molto negativo e pericoloso. Questi visionari vengono paragonati sia da Pietro che da Giuda a creature che agiscono solo sulla base dell'istinto. In sostanza, la loro conoscenza non è basata sulla guida di Dio e su fatti concreti, ma si fonda sulle proprie idee, speculazioni tipiche della natura umana soggetta al peccato. L'unico risultato di tali speculazioni e di tale atteggiamento è la rovina, la corruzione, ovvero il degrado crescente nella loro vita che li pone sempre di più sotto il giudizio di Dio. Pietro continua poi questo identikit del falso profeta in questo modo: essi trovano il loro piacere nel gozzo vigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Seconda Pietro 2:13. Appurato che queste persone non sono guidate dal Signore, il loro comportamento è tipicamente privo di autocontrollo. La loro condotta può essere descritta con l'espressione «tenere i piedi in due scarpe». Infatti, trovandosi all'interno della comunità cristiana, essi sono partecipi con gli altri nelle attività che caratterizzano la comunità, ma allo stesso tempo la loro vita non riflette alcuna trasformazione interiore. In tal modo essi ingannano se stessi e gli altri, non ricevendo alcun beneficio spirituale e diventando impedimenti anche per gli altri. La descrizione prosegue così: hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Seconda Pietro capitolo 2 versetto 14. Pietro descrive queste persone come schiave del peccato, senza alcun freno, il che conferma che si tratti di persone non trasformate dal Signore. Figli di maledizione è un'espressione molto dura, un ebraismo con cui Pietro descrive queste persone come destinate senza appello alla maledizione da parte di Dio. Perché Pietro è così duro? Soprattutto per il danno che queste persone possono fare agli altri. Infatti, come un predatore riesce ad individuare le sue prede tra i più deboli di un gruppo, così gli infiltrati nella comunità cristiana hanno più facilità a sedurre i più deboli, quelli qui definiti come anime instabili, ovvero coloro che si sono avvicinati da poco alla comunità cristiana e sono ancora incerti nella loro fede. In effetti, se ci pensiamo bene, è proprio questa la differenza principale tra un falso profeta e una persona semplicemente incredula. Un incredulo vive normalmente fuori dalla comunità cristiana, nella disubbidienza al Signore, e fa un grande danno a se stesso. Ma un falso profeta vive all'interno della comunità e cerca di portare altri sulla propria strada, argomentando, giustificando con apparente sapienza le proprie scelte. Ecco perché Pietro usò parole particolarmente dure ed esortò la comunità cristiana a prestare particolare attenzione all'individuazione delle monete false che circolavano in mezzo a quelle vere. Normalmente un falso profeta diventa facilmente fondatore di una setta, ovvero di una divisione ulteriore all'interno del popolo di Dio, e spesso i fondatori di nuove sette traggono vantaggi personali, anche economici, sfruttando coloro che li seguono. Per questo Pietro considera queste persone dei veri e propri mercenari e li paragona al profeta mercenario per eccellenza nell'Antico Testamento, il famoso Balaam. Lasciata la strada dritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 15 e 16. È possibile leggere la storia di questo Balaam nel libro dei Numeri, capitoli 22 a 24. Qui egli viene riportato come esempio di persona che era pronta ad andare contro il volere di Dio pur di avere dei vantaggi personali. Nello specifico, egli era pronto a maledire Israele in cambio di denaro e ricchezze. Il Signore, conoscendo le sue intenzioni, lo aveva addirittura sgridato usando un'asina che Balaam aveva udito parlare come se fosse un essere umano. Balaam non poté maledire Israele con la sua bocca e le sue arti magiche si rivelarono vane. Tuttavia, con furbizia, trovò comunque il modo di traviare il popolo di Israele indirettamente, tentandoli e facendoli cadere nell'immoralità e nell'idolatria. Pietro sottolinea che spesso coloro che si intrufolano nella comunità cristiana, introducendo eresie che distolgono dall'insegnamento di Gesù Cristo, lo fanno proprio con lo spirito di Balaam, con l'intenzione di trarre vantaggio personale. La loro condotta è particolarmente grave, perché essendosi introdotti nella comunità cristiana avevano ascoltato il Vangelo e udito quale fosse la strada da seguire. Tuttavia se ne erano allontanati per perseguire la propria agenda personale, proprio come aveva fatto Balaam. Mi rendo conto che purtroppo non è un argomento particolarmente incoraggiante. Non è piacevole neanche per me commentare questi brani. Preferirei parlare di cose belle, di fede, di salvezza, di pace, di gioia. Ma nella Bibbia troviamo anche brani come questi che descrivono il male. Il motivo per cui Pietro fornisce un identikit così minuzioso dei falsi profeti è mettere in guardia non solo i suoi primi lettori, ma anche noi che viviamo a circa 20 secoli di distanza. Quante ideologie si mescolano continuamente al cristianesimo, dando origine a sette movimenti che alla fine non hanno più nulla di cristiano. Se ciò era vero nel primo secolo, lo è ancora di più oggi. Proprio per questo motivo dobbiamo fare tesoro di questi avvertimenti. Si può notare anche ai nostri giorni che talvolta nel mondo cristiano c'è una certa superficialità e una certa arroganza nell'accostarsi al mondo invisibile, invece di esercitare cautela e di affidarsi completamente al giudizio del Signore. Sedicenti esperti dei segreti del mondo invisibile sorgono ad ogni angolo di strada e, ahimè, in ogni denominazione cristiana, spaccando e dividendo ulteriormente la comunità cristiana e allontanando le persone dalla salvezza in Cristo. Quindi, lo ripeto, come ho fatto anche negli episodi precedenti, esercitiamoci bene nel conoscere la moneta vera, in modo che siamo anche in grado di distinguere le monete false che possono fare gravi danni a tutta la comunità cristiana. Grazie a tutti. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi app

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Alcune cose a mio marito e a me sembrano incomprensibili. Per esempio, non riusciamo a capire che tanti genitori di figli piccoli pretendano di trattare i loro bambini come se fossero adulti. Ero in una piccola libreria. È entrata una mamma con una piccolina al massimo di 5 anni che si è messa a toccare e a sfogliare libri e libretti negli scaffali più bassi. «Flavietta, non toccare, potresti sciupare i libri che non sono i nostri!» Flavietta allora ha cambiato tranquillamente scaffale e ha ripreso l'esplorazione. «Flavietta, ti ho detto di non toccare, vedi il signore, ora ti sgrida!» Flavietta ha guardato il commesso che ha abbozzato un sorriso benevolo d'occasione. Non vedendo niente di negativo, ha fatto cadere una bella piletta di agendine. «Ma Flavietta, quante volte te lo devo dire di non toccare? Se non posso toccare, andiamo via!» Non ci crederete, ma la mamma ha preso la bambina per mano ed è uscita dal negozio con l'aria rassegnata. Se avesse fatto un commento avrebbe detto che la sua bambina era vivace, ma molto matura per la sua età. Il che, in altre parole, avrebbe significato: la mia bambina è testarda e disubbidiente, però non lo dico. Un altro episodio in un grosso negozio. Una mamma spinge il carrello e suo figlio afferra da una scansia un peluche e lo butta nel carrello. La mamma gli chiede col tono più ragionevole possibile: «Ne hai già tanti a casa, pensi proprio di avere bisogno anche di questo?» «Sì, ne ho bisogno e lo voglio!» E il peluche inutile si è avviato verso la cassa nel carrello della mamma compiacente. Oggi, coi bambini piccoli, i genitori cercano di ragionare come se fossero grandi e potessero prendere delle decisioni savie e ponderate. «Cosa vuoi mangiare? Che zainetto vuoi? Vuoi andare a far la nanna?» E poi gli stessi genitori si disperano se devono contraddirli. Ma non lo capiscono che un piccolino non sa decidere bene, che se lo si lasciasse mangiare quello che vuole ordinerebbe solo fettine panate, pizza e gelato? E non andrebbe mai a letto la sera e non si alzerebbe mai la mattina per andare a scuola. Ma no, si ostinano a ragionarci fino a che non si trovano di fronte un adolescente arrogante, ribelle e egoista. Ed intrattabile pure. Allora, altra cosa incomprensibile: quando sarebbe il momento adatto per ragionare, pretendono di dare ordini su quando deve rientrare la sera, su quanti soldi maneggiare, su quali amici scegliere, e non mietono altro che frustrazione, dispiaceri e incomprensioni, perché il giovane adolescente fa esattamente quello che gli pare. La Bibbia dice che la follia, la pazzia, la stupidità è legata al cuore del fanciullo e che la condotta giusta si deve inculcare da piccoli. Perciò i bambini devono essere costretti per il loro bene a fare le cose giuste. La costrizione purtroppo fa male, ma se applicata anche sul sederino, porta dei frutti di felicità generale.

0: Casa Nostra, con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: La taccola e le colombe, questa è la favola che vi propongo oggi qui nella nostra rubrica. La taccola non è altro che una specie di passero nero con la parte superiore del collo color cenere. Ascoltiamo subito la favola.
6: La taccola e le colombe. Una taccola, vedendo che delle colombe in un colombaio erano ben pasciute, si tinse di bianco e venne in mezzo a loro con l'intenzione di scroccare un po' di cibo. Quelle, pensando che fosse una colomba, la accettarono. Un giorno capitò che quella, distrattamente, facesse sentire la sua voce. Allora le colombe, riconosciutala, la cacciarono via. Rimasta senza cibo, ritornò di nuovo in mezzo alle taccole, le quali però non la riconobbero a causa del colore e le impedirono di accostarsi al loro becchime. Così, essa, per aver cercato di ottenere due fonti di sostentamento, non riuscì a procurarsene nemmeno una. Per questo motivo dobbiamo anche noi contentarci di ciò che abbiamo, considerando che l'avidità non solo non ci è di nessun vantaggio, ma ci toglie anche quello che già avevamo.
5: Più volte Esopo nelle sue favole ci mette in guardia contro il peccato dell'avidità. Basta che ci guardiamo intorno e anche noi possiamo vedere i risultati nefasti di questo peccato che la parola di Dio dichiara essere una forma di idolatria. Gli uomini di cui parla la scrittura sono uomini come noi, sottoposti alle stesse tentazioni. E quello che loro è accaduto è scritto anche perché, imparando dalla loro storia, possiamo evitare di cadere negli stessi errori. A proposito del peccato dell'avidità, possiamo prendere ad esempio Balaam. Di lui ci parla l'Antico Testamento, ma l'Apostolo Pietro poi lo cita anche come colui che amò il salario dell'iniquità, cioè della malvagità. Altri testi del Nuovo Testamento ci mettono in guardia contro la via, i traviamenti e la dottrina di Balaam. Ecco, chi era allora questo personaggio? Troviamo la sua storia nel libro dei Numeri, nell'Antico Testamento. Quindi il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù d'Egitto, non era ancora entrato nella terra promessa, ma aveva già incontrato dei nemici, cioè i Moabiti e i Madianiti. A questo punto si inserisce la storia di Balaam. Era un indovino che aveva conosciuto l'Eterno, il Dio di Israele, l'aveva aggiunto al numero degli dei che pretendeva di servire. Doveva essere abbastanza conosciuto perché il re di Moab mandò da lui gli anziani di Moab e di Madian perché gli offrissero una grande ricompensa per maledire Israele. Dapprima Balaam rifiutò perché Dio gli aveva fatto espressamente sapere che non doveva maledire il suo popolo. Ma il re di Moab non si dette per vinto. Forse aveva intuito un pochino quali fossero le cose che esercitavano il loro fascino sull'animo di Balaam. Fatto sta che gli mandò dei messi ancora più influenti. E allora Balaam insisté presso l'Eterno, pur sapendo che la sua volontà era contraria, per poter andare con loro. Dio gli diede il permesso, ma durante il viaggio un suo angelo con la spada sguainata gli sbarrò la strada. Balaam, con lo sguardo e col cuore volti a guadagni e a onori futuri, non lo vide. Ma la sua asina si rifiutò di avanzare. Balaam allora la batté e Dio fece sì che l'asina potesse parlare. Allora anche Balaam vide l'angelo e seppe che proseguendo per quella strada stava andando incontro alla rovina. Tuttavia però proseguì il viaggio. Il re di Moab e i suoi principi lo accompagnarono in diverse parti del territorio perché di là potesse maledire Israele. Ma in ogni occasione Balaam fu costretto da Dio a benedire il popolo che era stato chiamato invece a maledire, e profetizzò anche la venuta del Messia. Pieno d'ira, il re di Moab lo mandò via senza tutti gli onori che aveva avuto in mente di tributargli. Ma a questo punto succede qualcosa che mette in evidenza il vero carattere di Balaam. Prima di lasciare il paese, consiglia ai moabiti di tentare gli israeliti attraverso le loro donne e di indurli così a darsi al culto di Baal. In questo modo il popolo stesso avrebbe richiamato su di sé la maledizione di Dio. Questo consiglio venne evidentemente seguito dai moabiti, perché più avanti nel libro dei Giudici è narrato che i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono Baal. Ecco, quale fu la fine di questo Baal? Perdette la vita durante una guerra scatenata dagli israeliti contro Madian, ma le conseguenze del malvagio consiglio da lui dato ai moabiti si protrassero nel tempo. Balaam è allora la figura del falso profeta, di colui che ama il denaro, gli onori, e il cui atteggiamento poco chiaro porta alla degenerazione dei costumi e della dottrina. L'amore per il denaro e per le cose materiali gli aveva impedito di sottomettersi al vero Dio, di cui pure aveva sentito la voce, e scelse le ricchezze, gli onori di Moab. E queste ricchezze, questi onori, gli costarono la vita. Nel libro dei Proverbi è scritto: costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tali sono le vie di ogni uomo avido di guadagno. Esso toglie la vita del suo proprietario. E questa fu appunto l'esperienza di Balaam. La Bibbia ci parla anche di un altro uomo, di Mosè, però in termini ovviamente diversi. Ecco cosa dice di lui. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ecco due uomini che hanno fatto due scelte completamente diverse. Uno si è lasciato attirare dalle ricchezze di questo mondo e queste ricchezze lo hanno portato alla rovina, l'altro invece ha guardato al Signore e certamente non perderà la sua ricompensa. Ecco a quale di questi uomini assomigliamo. Ricordiamo che quello che è successo è stato scritto perché serva d'esempio.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
5: Trentesima puntata.
6: Un frutto meraviglioso dell'apostolato del signor Si è la conversione di Liu, giocatore d'azzardo, disonesto e sfrontato e per giunta schiavo dell'oppio. Egli, appena convertito, sente subito il desiderio di tornare al suo paese per predicare il Vangelo alla sua gente. Anche sua moglie si converte e insieme decidono di fondare un rifugio nel loro paese con la collaborazione di un altro nuovo credente, anch'egli guarito dalla schiavitù dell'oppio.

5 anni soltanto erano passati dalla fine del lavoro missionario a Shansi e dalla fine della terribile carestia. Il periodo, benché breve, aveva dato dei risultati incoraggianti. Nella primavera del 1878, quando David Hill e i suoi collaboratori erano arrivati in quella provincia, non c'era un cristiano e non c'era quasi nessuno che avesse chiesto di sapere qualche cosa di più sulla salvezza tra quei milioni di persone. Nell'estate del 1883, il quarto anno dopo la conversione di Sì, c'erano già due centri molto importanti che svolgevano vari tipi di lavoro. Erano state fondate due piccole chiese con un buon numero di credenti. C'erano diversi simpatizzanti ormai pronti ad accettare il Signore. Nella città di Taiwan, al nord, che era la capitale di quella provincia, si era impiantato e stava crescendo un centro medico missionario molto grande che attirava pazienti da un raggio di 300 chilometri. Alcune migliaia di persone vi venivano curate ogni anno e un bravissimo medico straniero di fama internazionale, il dottor Schofield, si stava facendo degli amici da tutte le parti. A Pingyang, a una settimana di viaggio a sud, lo zelo e la devozione dei convertiti aveva tanto diffuso la conoscenza del Vangelo che ormai c'erano cristiani anche nei piccoli villaggi sperduti nell'interno della Cina. Era stata tanto rapida la crescita del lavoro che ben presto si presentò la necessità di avere altri aiutanti. Così all'inizio del 1882 si fecero in tutti i distaccamenti della missione precise preghiere per avere almeno 70 nuovi operai nei successivi 3 anni. Ce n'era veramente bisogno e la preghiera che si levò da tutte le parti fu esaudita e servì non solo ad approfondire la fede dei missionari ma anche quella dei nuovi convertiti cinesi da cui erano circondati. Con la sua conversione il signor Si si era inserito in questo movimento benché non si rendesse nemmeno conto delle dimensioni della cosa che aveva diramazioni fino alle province più distanti. Egli partecipava dello spirito e della fede che mirava niente meno che a portare il Vangelo ad ogni creatura all'interno della Cina. Benché completamente indipendente nelle sue scelte, date le circostanze, egli era membro della chiesa di Pingyang e il suo lavoro era ufficialmente legato a quella stazione missionaria. Vi andava spesso di domenica anche per la frazione del pane, ma l'occasione di incontro più importante era la riunione trimestrale che radunava tutti i cristiani della zona di Pingyang. Era una cosa molto piacevole, oltre che utile alla crescita della chiesa. Si veniva dal suo villaggio portando con sé un gruppo di cristiani pieni di zelo e di devozione come lui. Fan veniva dal rifugio con i suoi collaboratori e con le persone salvate dalla schiavitù dell'oppio, con Liu e altri. La folla era troppo numerosa per essere contenuta nella cappella o nella sala degli ospiti, così ci si sistemava nei cortili aperti. Molti si portavano il necessario per dormire e le donne stavano in un cortile e gli uomini in un altro. Per le riunioni si tirava un telo sopra i pali di bambù e sotto di esso venivano sistemati sgabelli e panche. Lì sotto veniva sistemata anche una grande vasca per i battesimi. Una grande piattaforma serviva per gli oratori e una zona riparata serviva alle donne che non volevano essere in vista. Per Si e la sua famiglia l'incontro trimestrale dell'aprile 1883 fu un po' particolare perché quella volta sua moglie e sua suocera furono battezzate e anche la sua anziana matrigna. Mai si era verificata una cosa del genere in tutta la provincia di Shansi. Fra i primi membri della chiesa c'erano pochissime donne, tutte delle classi più povere. Per cui il loro battesimo non aveva attirato molta attenzione. In questo caso invece era diverso. La moglie, la suocera e la matrigna di un membro di una classe alta lasciavano la loro casa ritirata e partecipavano in città ai riti della religione straniera. Era un avvenimento veramente grande. Anche per le 3 donne quella doveva essere una giornata molto particolare. Abituate a una vita ritirata, come era tipico delle donne nella loro condizione, il loro contatto col mondo era sempre avvenuto soltanto sulla base di quello che dicevano i loro uomini. Il viaggio di 16 chilometri per andare in città era disagevole e la stessa cerimonia del battesimo per immersione era una cosa che ogni cinese, uomo o donna, viveva con grande serietà, come un passo molto importante e decisivo che rende la professione di fede in Cristo più reale e definitiva e traccia una chiara linea di demarcazione tra simpatizzanti e veri e propri membri della Chiesa. Le 3 donne erano state a lungo esitanti prima di decidersi a prendere questa posizione aperta ed era un grande conforto per loro sapere che anche la signora Fan in quella occasione si sarebbe mossa dal rifugio per andare a Pingyang.
Il viaggio attraverso la pianura durò tutta la giornata e si concluse nelle strade di Pingyang, dove il gruppo fu accolto dal cordiale benvenuto della gente. La signora Fan era lì e anche la signora Liu. Diversi erano venuti apposta per assistere al battesimo delle donne di casa del signor Si, perché il nome dello studioso ex confuciano era famoso un po' dovunque. «Sono una persona anziana e un po' debole», rispondeva la signora Si ai saluti che le venivano rivolti. «Ed è stata davvero un'impresa un po' difficile venire qui, ma non potevo starmene lontana. Alla mia età la vita è incerta, e come potevo andarmene senza avere confessato il Signore Gesù davanti agli uomini?» Un'altra ragione che accresceva la gioia di quell'incontro fu il fatto che Si aveva recentemente ottenuto una risposta da Dio su un problema che lo angustiava da qualche tempo. Infatti alcuni letterati avevano fatto di tutto per convincerlo ad abbandonare la sua fede in Cristo, e la persecuzione era culminata in un appello al rettore dell'università perché lo declassasse, togliendogli la laurea per indegnità, e così egli fece. Questa era una vergogna terribile per Si e per la sua famiglia, nonostante la manifesta ingiustizia che veniva loro fatta. Egli fece ricorso contro questa decisione, ma gli fu risposto che avrebbe potuto riavere la laurea spendendo una somma di denaro che lui non aveva. Non c'era niente da fare, pagare gli era impossibile e non aveva intenzione di procedere per vie legali, ma era difficile per un uomo come lui sottomettersi con pazienza ad una ingiustizia così evidente e al ridicolo che ne derivava. Tuttavia le preghiere costanti che si fecero per lui lo aiutarono a sopportare la prova con spirito cristiano. I missionari non ritennero saggio tirare in ballo questioni di diritto, ma il signor Drake si sentì in diritto di far presente la cosa al governatore della provincia perché giudicasse secondo giustizia. La cosa interessò il governatore ed egli mandò a dire al rettore dell'università di cambiare la sua decisione. Per un po' di tempo il rettore non fece nulla, ma poi ci ripensò e la laurea fu riconsegnata. Tutti sentirono che quella era una vera e propria risposta alla preghiera e ringraziarono Dio.

0: Abbiamo visto nel capitolo 7 come Paolo inizia a rispondere ad alcune domande che gli fanno i corinzi, parlando in particolare del legame matrimoniale, sia della condizione dell'essere single, dell'essere coniugati e anche vedovi. Oggi c'è un'altra questione che nel capitolo 8 vedremo. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, questo è un po' l'argomento del capitolo. Si tratta di un tema specifico, ovviamente, che ci può aiutare a chiarire la questione di cosa in generale possiamo mangiare, ma in realtà è un po' poco rilevante. Quello che è più interessante in questo capitolo è alcuni principi che Paolo estrae da questo argomento specifico dei cibi sacrificati. Quindi dedicheremo una particolare attenzione all'argomento specifico, ma anche a questi principi, che secondo me sono molto interessanti e sono principi fondamentali per il servo di Gesù Cristo di ogni epoca. Ovviamente in quell'epoca c'era tanta idolatria, c'erano tanti templi pagani, e quindi la questione dei cibi sacrificati agli idoli era molto rilevante. Oggi forse per la nostra cultura un po' meno, ma come dicevo, questi altri principi, di cui parleremo, si applicano in ogni epoca. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere. Ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Dice, la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Quindi dice, ora riguardo ai cibi sacrificati agli idoli, e poi subito dice un'altra cosa, un principio, prima di entrare nel merito. E c'è questo contrasto qui, tra conoscenza da un lato e amore dall'altro. Ora, la Bibbia ci insegna e ci incoraggia a cercare la conoscenza di Dio. Ricordate, Gesù diceva, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, è quello che tu hai mandato, Gesù Cristo. C'è il dono di conoscenza. Dio vuole che lo conosciamo, ovviamente, non che siamo nell'ignoranza. Quindi non è la conoscenza in sé il problema, ma il nostro cuore che può stare dietro al conoscere o al desiderio di conoscenza. Diciamo che la vera conoscenza porta all'umiltà, mentre quella che sta condannando qui Paolo è la conoscenza che porta all'orgoglio, alla superbia. Ma la vera conoscenza porta all'umiltà. Perché? Perché porta alla consapevolezza di chi è Dio e di chi sono io. E quindi io, quando scopro veramente chi è Dio e chi sono io, non posso continuare ad essere superbo, orgoglioso, perché so di non essere nulla, so di non essere nessuno. Ma il rischio è quello di cercare la conoscenza e la sapienza essendo motivati dall'orgoglio. Cerco la conoscenza perché voglio essere migliore, superiore agli altri. Oppure parto con la giusta motivazione nel cercare la conoscenza e poi, quando cresco nella conoscenza, mi inorgoglisco allora, perché penso di aver raggiunto un qualche tipo di livello superiore agli altri. Quindi c'è un rischio in questo. Entrambi i termini, la conoscenza gonfia ma l'amore edifica, quindi gonfiare ed edificare, entrambi i termini sono modi di crescere, se ci fate caso. Da un lato c'è il gonfiare e l'altro c'è l'edificare. Sono modi di crescere entrambi, ma sono molto diversi, perché uno è falso, solo apparenza. Avete mai gonfiato un pallone o una ciambella o un materasso? Prima è così piccolo e poi lo gonfi e diventa enorme, ma è solo aria. O un gommone, al mare non si gonfiano questi gommoni. Lo buchi, non c'è niente, è tutta aria. Quindi è un crescere apparente, mentre l'altro, l'edificare, è un crescere reale, che ha sostanza. Quindi sono molto diversi questi modi di crescere. Non solo, su chi ha l'impatto? Dice, la conoscenza gonfia. Gonfia chi? Gonfia me, chi cerca la conoscenza. Gonfia il mio ego. Mentre l'amore edifica chi? Gli altri. no? Quindi sono molto diversi e infatti è un contrasto. Dice: se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Quindi c'è un modo giusto e un modo sbagliato di sapere. E la conferma è questa: se pensi di sapere, se pensi di essere arrivato, se pensi di aver capito tutto, che sai sempre tutto, che la tua opinione è sempre la migliore, quella giusta, che sei superiore al, se sei superiore agli altri, questa è la conferma che è la tua è la conoscenza sbagliata. E sei in questa categoria. Se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Crescere nella conoscenza, ho detto, significa crescere nella consapevolezza di quanto Dio è grande, quanto io sono piccolo. La cosa interessante del conoscere è che più conosco e più scopro di non conoscere. Questo è vero di tutto lo sforzo umano di crescere. Più io imparo a suonare e più mi rendo conto di non saper suonare per niente. Qual è l'inganno? Quando imparo a suonare, imparo tre accordi e penso di essere il miglior chitarrista del mondo, no? Perché subito, appena impari una cosa, subito c'è il rischio dell'orgoglio, della superbia. Ah, adesso la so, adesso ne ho la padronanza. Poi piano piano che suoni ti rendi conto, non sono proprio il più bravo del mondo. Perché ti metti a confronto con gli altri e scopri che c'è un mondo. Questo è in questo esempio, ma più io scopro, più io conosco. E infatti non c'è un limite in realtà a quanto l'uomo possa imparare, no? Oggi diciamo che l'uomo ne sa molto più di prima, non è detto. Forse l'uomo è più settoriale, magari chi ne sa di informatica ne sa tantissimo di informatica, ma magari non ne sa nulla di agricoltura. Mentre l'uomo di 100 anni fa sapeva tutto dell'agricoltura e non sapeva nulla dell'informatica. Siamo molto più settoriali, siamo molto più specifici. Sembra che la nostra conoscenza di uomini stia crescendo enormemente, ma in realtà non è la conoscenza in sé che sta crescendo, ma alcune aree specifiche. E c'è tanto orgoglio, sappiamo, adesso sappiamo tutto, non sappiamo nulla in realtà. E vi faccio questa domanda: se vi ritrovaste a un certo punto in un'isola deserta, quanto sapreste fare di quello che sapete fare? Sapreste costruire un televisore? Sapreste costruire una penna? Sapreste costruire un foglio di carta? In realtà la nostra conoscenza non è una grande conoscenza, ci appoggiamo alle conoscenze degli altri. Per noi un televisore è un aggeggio che c'è un telecomando, si spinge e si accende, ma non sappiamo nulla di cosa c'è dietro che fa sì che quell'immagine arrivi da me. Se accendo una macchina, io so che una chiave gira un motore che fa bruciare la benzina e cammina. È un grande mistero, ma quanti di noi saprebbero da zero costruire una macchina? Penso pochissimi. Questi sono solo esempi per dire, l'uomo che si crede grande nella conoscenza, invece in realtà non è proprio così. Dice: se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Cioè, quello che sa può anche essere vero, dice, non sa nulla di come dovrebbe sapere. Magari conosce anche l'informazione giusta, ma non è il contenuto necessariamente, è il modo. Non sa di come dovrebbe, non sa nulla di come dovrebbe sapere. E qual è il contrasto? Ma se uno ama Dio, vedete, se c'è qualcosa che deve crescere nella mia vita, questo ha la priorità. Amare Dio. Se uno ama Dio, quindi deve crescere il mio amore per il Signore. Quando crescerà il mio amore per il Signore, ovviamente crescerà di riflesso anche il mio amore per gli altri, cioè quelli che Dio ama. Se uno ama Dio, egli è da Lui conosciuto. È strana un po' questa frase, vero? In questo contrasto tra conoscenza e amore, a questo punto uno penserebbe che Paolo dica: ma se uno ama Dio, allora conosce veramente Dio. Se ama Dio, conosce veramente Dio. Ma Paolo altera la simmetria di questa frase, perché sta volutamente cercando di evitare di mettere l'enfasi sull'uomo. Dice: se uno ama Dio, egli è da Lui cioè quella persona è da Dio conosciuto. Sta evitando di mettere l'enfasi sull'uomo per alimentare il senso di grandezza dell'uomo e di superiorità dell'uomo, e vuole innalzare la grandezza di Dio. È interessante. Che vuol dire è da Lui conosciuto? Dice che è più importante essere conosciuti da Dio. Che significa? Significa essere conosciuti da Dio, avere un rapporto con Dio, essere onesti e trasparenti davanti a Lui. Vi ricordate il Salmo 139? È un bellissimo salmo. Andiamo al Salmo 139. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza, cioè la conoscenza che hai di me in realtà, la tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? E continua con questo bellissimo: se vado di qua tu ci sei, se vado di là tu ci sei. E come finisce il Salmo? Dice: investigami, oh Dio, investigami, conoscimi, investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. L'uomo che ha fiducia in Dio, l'uomo che ama il Signore, che cerca e cresce nell'amore di Dio, ha questa sensazione, questa benedizione della conoscenza di Dio verso di lui, ed è aperto e trasparente. E non trovate che sia bellissimo che non dobbiamo fingere davanti al Signore? Che non dobbiamo dire, cercare di convincerlo che siamo quello che non siamo, o che pensiamo quello che non pensiamo? Siamo folli se preghiamo dicendo cose non vere in preghiera. Sarebbe folle. Magari in pubblico diciamo cose tipo: grazie Signore che mi hai reso forte, mi hai dato tanta fede, tanto amore, non dubito mai e non vengo mai meno. Ma in privato possiamo confessare al Signore: Signore, tu mi chiedi di fare questa cosa, ma io sono un po' titubante nella fede. Non ci dobbiamo nascondere. Signore, tu mi dici che mi dai la tua gioia, la tua pace, ma io in questo momento non mi sento tanto gioioso, io non sento tanta pace. Possiamo dire queste cose, non come una lamentela, non come, però possiamo essere onesti davanti a Dio, e comunque se non lo siamo, Lui sa veramente quello che sentiamo, non è che possiamo ingannare noi e ingannare anche Lui alla stessa maniera. Gli altri forse sì, noi stessi forse possiamo ingannare noi stessi, e possiamo dire: io dico questa cosa tante volte finché non ci credo pure io, ma se non è la realtà può dirlo quante volte: sono forte, treni in autogeno. Ma se non sei forte, perché non ammetti piuttosto che, Signore, vi ricordate Pietro? Pietro dice: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. E poi quell'altro che va e dice: Signore, guarisci il mio figlio. E il Signore gli dice: ma tu credi? E lui dice: sì, credo, però sovvieni alla mia incredulità. Sì, credo, però la mia fede è ancora debole. Non dobbiamo fingere davanti al Signore. Non dobbiamo. Non possiamo e non dobbiamo, sarebbe inutile. E quindi la benedizione dell'essere conosciuti è una grande benedizione, quella di essere conosciuti. Ma parla di questo rapporto vero, trasparente, autentico che abbiamo con Dio. Vi ricordate quando Gesù dice quella cosa, parla del futuro, quando ci saranno delle persone che andranno da Lui e diranno: Signore, noi abbiamo fatto miracoli, segni, potenti operazioni nel tuo nome. E Gesù non dice: no, non è vero, non l'avete fatto. Lui dice: andate via da me, perché voi siete operatori di iniquità. E poi dice: io non vi ho mai conosciuto. Di che parlava? Io non vi ho mai conosciuto.
1: Non c'era nessun rapporto.
0: Non avevano un rapporto. Non avevano un rapporto con il Signore. Non erano lì per Lui. Una persona può fare anche un miracolo nel nome di Gesù, perché c'è potenza nel nome di Gesù. Non è necessariamente un santo, e non è necessariamente una persona da seguire. E questo versetto che ho appena citato lo testimonia: andate via da me, io non vi ho mai conosciuto, è terribile. Detto questo, chi ama Dio, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Detto questo, possiamo affrontare la questione dei cibi sacrificati agli idoli. Ora, normalmente i pagani portavano questi cibi, generalmente era carne, al tempio dell'idolo come un'offerta per l'idolo, quindi una forma di adorazione per essere benedetti, ok? E parte di quell'offerta generalmente veniva bruciata, parte veniva data all'offerente, restituita all'offerente benedetta, e parte andava generalmente al sacerdote. Quindi una parte veniva consumata dal fuoco e un'altra parte rimaneva. Ora, questa carne era una carne, secondo loro, speciale, perché era stata benedetta, era l'offerta data a questa divinità. E anche certe volte la parte dei sacerdoti dei templi, spesso era così tanta che loro la rivendevano nel tempio, facevano una sorta di feste, di sagre, e venivano le persone, entravano e mangiavano lì dentro e compravano questa carne, probabilmente a un prezzo di favore, un po' come le nostre sagre. Vieni, c'è la carne, si mangia bene, tutte queste tavolate, tutti insieme, c'è la carne sacrificata, quella speciale, quella dedicata all'idolo. Era una forma di adorazione, era una forma di comunione tra di loro, ma soprattutto con quella divinità. E che cosa dice riguardo a questo argomento Paolo? Perciò, quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo, e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti, anche se vi sono cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi pure per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi per mezzo di Lui. Ma la conoscenza non è in tutti. Quindi che cosa dice Paolo? Noi sappiamo che l'idolo non è niente, cioè non è vero, non è reale, non esiste, e quindi non può neanche benedire della carne o del cibo, renderli speciali in nessun modo. È tutto falso, è tutta una finzione. Quindi non c'è un problema nel mangiare o non mangiare, non hai di più e non hai di meno, non sei contaminato, è tutta una finzione. Quindi noi sappiamo che l'idolo non è niente. E poi dice questa cosa: vi sono molti dei e signori, cosiddetti dei e signori, cioè divinità, che sono false. Le varie culture pagane avevano ciascuno la sua divinità, ma nella cultura ellenica c'erano tante divinità. Vi ricordate Paolo ad Atene, quando va là, rimane sorpreso da quante divinità e quante statue e quante immagini c'erano lì, e dice: voi avete un Dio per ogni cosa. E poi parla del Dio sconosciuto, e presenta l'Evangelo. Ma anche nell'antico Egitto era così, tante divinità, in Babilonia, e anche oggi, se andate in India, migliaia e migliaia di divinità adorate dalle persone. Vi sono molti dei e signori, per noi c'è un solo Dio e un solo Signore. Ora, qui i termini dei e signori sono sinonimi, e anche i termini Dio e Signore vengono usati da Paolo come sinonimi. Non sta facendo un contrasto, non sono due cose diverse. Ci sono dei e signori pagani falsi da un lato, e c'è il nostro Dio, che è Dio e Signore. E dice: un solo Dio e Padre, dal quale sono tutte le cose e dal quale siamo anche noi, cioè noi veniamo da Dio, e un solo Signore, cioè Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi per mezzo di Lui. Quindi Dio, il Padre, dal quale viene tutto e veniamo noi, e Gesù, per mezzo del quale viene tutto e per mezzo del quale veniamo pure noi. Non sono due ruoli diversi. Se c'è qualche minima differenza, è minima, nel senso, non è che sono due di separati, no? Capite quello che sta dicendo? Paolo sta sottolineando, ovviamente noi conosciamo il discorso della Trinità, no? Il Padre, il Figlio Ma il termine un solo Signore, il termine è Kurios, può essere attribuito a una persona, perché Kurios significa Signore, quindi può essere attribuito a un uomo, ma i giudei erano abituati ad usarlo per parlare di Dio. Infatti nella versione dei 70 dell'Antico Testamento, cioè la versione che usava Paolo e gli altri nella Bibbia, loro usavano l'Antico Testamento in greco, e la versione che si chiama la versione dei 70, quando si parlava di Yahweh si traduceva Kurios. Quindi loro erano abituati a chiamare Dio Kurios, e quindi erano abituati a chiamare, a dare a questo termine il valore di divinità. E poi naturalmente dice, è molto evidente, perché dice un solo Kurios, non dice tanti signori, un solo Signore, quindi ovviamente sta parlando della divinità di Gesù Cristo. Paolo non sta negando la divinità di Gesù, la sta evidentemente sostenendo. Per noi c'è un solo Dio e un solo Signore. Quindi rientriamo nel discorso riguardo ai cibi sacrificati agli dèi. Voi sapete che i dèi non esistono, quindi è tutta una finzione. Noi conosciamo il vero Dio. Qual è il problema? Che questa conoscenza non è in tutti, dice, ma la conoscenza non è in tutti. Evidentemente c'erano dei corinzi che, avendo questa conoscenza di Dio, dell'idolo che non è nulla, che non esiste, la usavano in modo sbagliato, la ostentavano, la usavano in maniera eccessiva e finivano per scandalizzare i più deboli. Ad esempio, come leggeremo, andavano a mangiare questa carne nei templi. Oh, c'è la carne in offerta, andiamo a mangiare nel tempio, costa di meno, si risparmia. Andavano nel tempio dove c'erano queste feste, dove c'era questa carne, si mettevano lì a tavola e mangiavano, e dicevano: tanto io sono libero in Cristo, tanto questo tempio e questo idolo non esiste, cioè il tempio esiste ma l'idolo è fasullo, non è vero niente di tutto questo, non mi tocca in nessuna maniera, perché Gesù ha detto che un cibo fisico non mi può sporcare lo spirito, non posso essere contaminato, quindi vado e mi godo la mia bistecca, lì è buona. Qual è il problema? Il problema è che loro lo facevano senza considerare i più deboli nella fede, quelli che non avevano questa conoscenza, credenti, ma non avevano questa conoscenza del Signore e della loro libertà in Cristo. C'erano molti che ancora erano un po', diciamo, legati alle loro tradizioni, alle loro convinzioni religiose, e quindi questo creava nella chiesa di Corinto un problema. Le persone venivano scandalizzate per questo uso sbagliato della conoscenza e della libertà. Quindi, ma la conoscenza non è in tutti, anzi alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo. Vedete? Ci sono persone che non hanno questa conoscenza, quindi mangiano, anche loro si accostano, cioè lo fanno i credenti più maturi, lo faccio pure io, però non si accostano pensando che il credente maturo, o sapendo che il credente maturo lo fa senza considerare quello un cibo speciale, ma lo fanno. Allora possiamo adorare Gesù e possiamo adorare anche gli idoli con ignoranza, non avendo capito questo passaggio fondamentale. Quindi, ma la conoscenza non in tutti, anzi alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo. E la loro coscienza, qual è la conseguenza? La loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, un cibo non ci rende graditi a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. Badate però che questo vostro diritto non divenga un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio di idoli, la conoscenza di lui che è debole, scusate, la coscienza di lui che è debole, non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? E così, a causa della tua conoscenza, perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Quindi alcuni mangiano pensando veramente che abbia un valore spirituale come di cosa sacrificata all'idolo, e il problema è che la loro coscienza viene toccata, viene contaminata, si danno all'idolatria, la loro coscienza essendo debole è contaminata. Quindi quel cibo non ha niente di speciale in sé, ma il valore che tu gli dai può fare tanta differenza. Se io lo mangio dandogli il valore sbagliato, può effettivamente contaminarlo. Sta dicendo questo Paolo, se io gli do un valore spirituale. E tutto questo malinteso può portare effettivamente il nuovo credente indietro all'idolatria e possibilmente anche allo sviamento. Così a causa della tua conoscenza, cioè di un sapere male usato, una verità, quindi una cosa vera, ma usata in maniera sbagliata, così a causa della tua conoscenza perirà il fratello debole per il quale Cristo, un credente, ha un grande valore per il Signore. Spero che tutti quanti noi ce ne rendiamo conto. Ogni credente ha un grande valore per il Signore. Anche se è debole, anche se è immaturo, è pur sempre oggetto della grazia di Dio, non più e non meno di me. Gesù ha dato tutto per lui, così come ha dato tutto per me. E se Gesù ha dato tutto per lui, non posso io fare una piccola rinuncia per amore suo e del Signore? Domanda. Certo che posso. Assolutamente sì. Penso dovremmo essere molto attenti a questo, molto coscienti di questa realtà. Perché io dico sempre che dobbiamo essere coscienti del fatto che Dio ci ama. Io voglio essere cosciente del fatto che Dio mi ama. Ma devo essere cosciente anche del fatto che Dio ama te, così come ama me. Non è che io sono il preferito. Giusto? È giusto? Dio non fa favori. Dio è imparziale. E quindi se ama me, che è vero che ama me, ama anche l'altro. E se Dio fa di tutto per benedirmi e per farmi crescere, lo fa anche per lui. E se Dio mi protegge dai pericoli, lo fa anche per lui. E se io divento un pericolo per lui, mi trovo nella traiettoria della disciplina di Dio, della protezione di Dio. Quando due bambini litigano, li si separa. E se uno va per picchiare l'altro, tu lo fermi. E se merita la sua parte di sculacciate, perché sta facendo i capricci, la prenderà. Giusto? Un genitore imparziale usa così la disciplina. E anche il Signore fa così con noi. Noi siamo amati, ma non siamo i preferiti, non siamo i prediletti. Ce ne sarebbe uno che è il suo amato figlio, il prediletto, ed è Gesù, e noi non siamo Gesù. Ma ci ama, non sto negando il fatto che Dio ci ama. Dio ci ama in maniera infinita, in maniera indescrivibile. Però, così come ama noi, ama anche gli altri. Giusto? E quindi dobbiamo stare attenti a questo. Perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto a causa, in qualche modo a causa di come io uso la mia libertà cristiana. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne. Qui Paolo è drastico, perché sta parlando di una cosa seria, no? Dice, allora io rinuncerò completamente anche alla carne. Se questo può aiutare un fratello a non essere scandalizzato. Questo è un sentimento giusto, questo è un sentimento maturo, è meglio eccedere nell'amore che no. Io ho il diritto di farlo, per amore posso rinunciare al mio diritto. Se ho il diritto di farlo, ho anche il diritto di non farlo, giusto? Giusto? È così. Se mi viene fatto un danno e io ho il diritto di gli chiedere il risarcimento, ho anche il diritto di non chiederlo, giusto? No? È così, per l'amore. Noi abbiamo la nostra libertà cristiana che ci dà anche dei diritti, ma non siamo obbligati a farli nostri eventualmente. Possiamo rinunciare e cedere a questi nostri diritti. Io posso mangiare quello che voglio, questo è il mio diritto, ma posso rinunciare per amore di qualche mio fratello. Ovviamente Paolo, bisogna essere equilibrati in questo. Lui ci sta mostrando il sentimento giusto, il sentimento maturo, che è anche andare all'estremo, fare qualcosa di estremo, perché è una cosa importante, vitale. Ma lui sta parlando dei fratelli deboli nella fede, sta mostrando il giusto atteggiamento dei più forti. Ne abbiamo parlato anche in Romani 14, se vi ricordate, E quindi noi tutti dobbiamo ricercare questo sentimento che ci dice Paolo, ma d'altra parte è anche giusto istruire i fratelli deboli nella fede, ed è anche giusto mostrare che la scrittura ci insegna che possiamo mangiare, ad esempio, tutti i cibi, no? Quindi ci vuole equilibrio. Non è che io sto mangiando la mia bistecca, arriva una persona e dice tu non la puoi mangiare questa, e io dico ah sì sì scusa, hai ragione, perché la Bibbia dice che non ti posso scandalizzare, ho sbagliato, eccetera, eccetera. Eventualmente posso dire, ah scusa, non sapevo che ti offendesse, allora la metto da parte e non la mangio più. Ma non è che dico, hai ragione. Gli dico, vabbè, se ti dà fastidio non la mangio. Perché se io devo parlare di ragione, io posso dire, guarda, la scrittura mi dice che posso mangiare di tutto. Quello che non dobbiamo fare è metterci a litigare, no? Istruire non significa offendere una persona. Sei un idiota, non hai capito nulla della scrittura, dice che può mangiare tutto, mangia! No? Istruire non significa scandalizzare, istruire non significa litigare, però io posso dire per la scrittura che la libertà che sto utilizzando è scritturale, ha una base nella scrittura, questo lo posso fare, ma sempre nell'amore, e l'amore sempre alla fine deve vincere. D'altronde non si tratta di grandissime rinunce, se ci pensate. Rinunciare a una bistecca, rinunciare a un panino al prosciutto, posso anche rinunciarvi per un po', posso rinunciare da parte per una determinata categoria di persone per un certo tempo, posso rinunciarci anche all'infinito. Che cos'è in definitiva? Non è una grande rinuncia. Se pensiamo a quello che Gesù ha rinunciato per venire sulla terra, allora parliamo di rinunce vere, la gloria, la potenza, tutto quello per diventare uomo e per morire sulla croce. Quelle sono rinunce, ma rinunciare a una cosa così semplice, così piccola, penso che non è una grandissima rinuncia. Possiamo mangiare carne, quindi? Possiamo. Possiamo mangiare la braciola di maiale, la salsiccia? Sì, possiamo da credenti. Possiamo bere un bicchiere di vino? Sì. Possiamo comprare un bignè di San Giuseppe? Una volta una persona mi dice, ma non possiamo mangiare il bignè di San Giuseppe? E io dicevo, perché? È San Giuseppe, è dedicato a San Giuseppe, è sacrificato a un idolo. Ma come ci sei arrivato? Ovviamente sì, posso mangiare il bignè di San Giuseppe, non è che lo sto dedicando a San Giuseppe. Che me ne importa di San Giuseppe? A me interessa il bignè. Non ci ho neanche pensato che fosse una cosa del genere. Un'altra persona una volta mi dice, ma uno non può lavorare, non può fare il fioraio fuori dal cimitero. E dico, perché? Perché le persone vanno lì, comprano i fiori e le mettono sulle tombe, e quella è idolatria. Ciao, ci vediamo, rispetto la tua opinione. Però posso abitare in via della Madonna, della Santissima Liberatrice?
1: Se proprio devo.
0: Ci devo, ma non è che è un peccato abitare in via della Madonna, eccetera, eccetera. Sono cose che comprendiamo, no? Possiamo, senza nasconderci, ma dobbiamo anche stare attenti alle convinzioni dei fratelli più deboli agli altri. La domanda giusta non è possiamo mangiarlo, la domanda giusta è posso rinunciarvi? Sono in grado di rinunciarvi? Perché se non riesco a rispondere sì, se non riesco a rinunciare alla mia bistecca, anche in considerazione, anche se Dio me lo chiedesse, allora significa che là c'è qualcosa di più che semplicemente cibo, là c'è anche il mio cuore, il mio orgoglio, o l'idolatria, o qualche altra cosa. Una volta mia madre mi disse, secondo me tu sei dipendente dalla cioccolata. Vabbè, c'è una prova, un mese senza cioccolata. È proprio chiaro. Per sapere se una cosa ci sta dominando o no, proviamo a rinunciarvi e vedremo se abbiamo la giusta, equilibrata posizione davanti a quella cosa o meno, no? Ora, nel capitolo 9, Paolo continua questo discorso del rapporto tra conoscenza e amore e della rinuncia ai propri diritti per amore, parlando di sé e del suo ministero. Quindi adesso leggerò brevemente questo capitolo, non lo commenterò affatto perché lo studieremo insieme la prossima volta, ma vorrei che lo leggessimo insieme alla luce di tutto quello che abbiamo detto, perché ripeto, lui sta facendo il caso di sé, il suo esempio, che per amore degli altri, per amore del Signore, rinuncia a determinati suoi diritti, come credente, ma anche come ministro di Dio. Non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore,

condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice questo anche la legge? Nella legge di Mosè infatti sta scritto non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? O non dice così proprio per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio e quelli che servono all'altare hanno parte all'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Infatti se io predico l'Evangelo non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi è imposta, e guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, ma se lo faccio contro voglia rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge, tra quanti sono senza legge come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge, la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Quindi la prossima volta vedremo in modo più approfondito questo capitolo, che come avete visto è denso di argomenti molto, molto interessanti. Ma per adesso ci basta questo. Avete visto il nesso con quello che ha appena detto, il suo esempio, sia di credente che di ministro? Questo è il sentimento di chi vuole servire il Signore, questo è il sentimento di chi vuole essere un buon servo di Dio. È così che deve vedere la propria libertà cristiana.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo auguriamo una buona giornata e anche un buon ascolto della rubrica che va in questo momento in onda, cioè Radio Evangelo risponde. Vi preghiamo come sempre vivamente di telefonarci, perché oltre al piacere che abbiamo di intrattenerci con voi, la trasmissione vive delle vostre telefonate.
1: Ci ha telefonato un credente che frequenta una comunità evangelica, si rammarica, dice, perché non riesce a testimoniare agli amici. Diciamo subito di condividere le preoccupazioni di questo nostro ascoltatore, in quanto che, come credenti nell'Evangelo e quindi partecipi dell'infinita grazia di Dio, siamo consci della responsabilità che abbiamo nei confronti di coloro che vivono al di fuori di questa meravigliosa vita cristiana e ai quali siamo chiamati a testimoniare della nostra fede in Cristo Gesù, nostra vera speranza. A proposito, potremmo citare, a conferma di quanto detto poc'anzi, le parole dell'Apostolo Paolo, il quale affermava in una delle sue lettere di sentirsi debitore verso tutti gli uomini, aggiungendo ancora che egli evangelizzava perché necessità gliene era imposta. E quale poteva essere questa necessità se non il suo debito di amore e di riconoscenza verso Dio nell'annunciare ad altri quante gran cose egli aveva fatte ancora per lui? Pertanto vorremmo incoraggiare il nostro fratello ad individuare le ragioni che gli impediscono di parlare con franchezza di quella che certamente crediamo sia stata anche la sua esperienza spirituale, ragioni che presumibilmente avranno la loro origine nella sua timidezza e non certo in altri sentimenti che d'altronde sarebbero in contrasto con una vera esperienza cristiana. Di conseguenza vorremmo innanzitutto esortarlo a farne oggetto di preghiera, ma anche al tempo stesso di esercizio spirituale, cominciando da quella che potrebbe essere la sua cerchia più ristretta, e questa potrebbe essere la sua famiglia, la sua comunità e via via i suoi parenti, i suoi amici e così di seguito. D'altronde crediamo che questa sia una regola evangelica. Basterebbe ricordare le parole di Gesù a quell'abitante della città di Gadare, una volta liberato da quella legione di demoni: va in casa tua, gli disse Gesù, dai tuoi e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. Nello sperare, pur nella brevità, di essere stati comprensibili, auguriamo al nostro interlocutore una vita cristiana feconda di risultati che certamente non mancheranno nell'esperienza di coloro che saranno stati fedeli alla celeste vocazione.

Una signora di nome Yolanda ci rivolge due precise domande. Prima domanda: a che cosa intendiamo riferirci quando parliamo di idoli? Seconda domanda: siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? Cominciamo con la prima domanda, cioè a che cosa intendiamo riferirci quando parliamo di idoli? Cara signora, la parola idolo è molto familiare a chi legge il Vecchio e il Nuovo Testamento, cioè l'intera Bibbia. In verità la ritroviamo più nel Vecchio Testamento che nel Nuovo. Quando nel Vecchio Testamento ritroviamo questa parola, dobbiamo intenderla nel suo significato letterale. Idolo è la rappresentazione di una divinità pagana ed era oggetto di culto. Di questi idoli ve ne erano un numero notevole, alcuni più noti, altri meno noti. Idoli, diremmo oggi, di successo e idoli di minor successo, idoli nazionali, idoli regionali ed anche idoli familiari o domestici. Il culto di questi idoli è praticato in certi particolari periodi della sua storia anche dal popolo di Israele, quindi dal popolo di Dio. È particolarmente questo culto combattuto dai profeti di quel popolo, i quali vedono nella sua pratica una ribellione all'unico e vero Dio, il quale ha comandato espressamente nel patto di alleanza che ha stretto col suo popolo: non avrai altro Dio fuori che me. Chi è familiare con la lettura del Vecchio Testamento sa che Israele è stato più volte ed anche duramente colpito dal giudizio di Dio per questo preciso motivo. Quel popolo era dunque chiamato ad una scelta convinta e senza tentennamenti tra il culto del vero Dio e il culto degli idoli. Non ci poteva in nessun modo essere convivenza tra questi due culti. Per volere di Dio non si dovevano e non si potevano praticare assieme. Dio si era subito presentato al suo popolo come un Dio geloso, geloso dell'amore, dell'attenzione e dell'adorazione del suo popolo. Egli voleva possederlo in esclusiva e richiedeva da coloro che si era scelti ed eletti la fedeltà più assoluta. È chiaro che il culto idolatrico dei popoli pagani, qualora fosse stato assunto da Israele, cioè ospitato, accettato e seguito, questo culto, dico, si sarebbe frapposto tra quel popolo e il suo Dio, ne avrebbe impedito i rapporti e avrebbe convertito l'amore di quel Dio in ira e la sua simpatia in collera. Si consumava in pratica il peccato dell'infedeltà al patto di alleanza. Nel Nuovo Testamento il concetto di idolo rimane esattamente quello del Vecchio Testamento, solo che il suo significato si estende molto al di là dell'oggetto materiale di oro, di argento, di legno, di pietra che rappresentava una divinità pagana, e riveste un significato che ha senso nella vita dello spirito e nella vita interiore. L'Apostolo Paolo dice espressamente: noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori di uno solo. Quindi, quando Dio esortava il popolo di Israele a guardarsi dagli idoli, non si preoccupava per dei fantasmi, ma esclusivamente del fatto che a causa di quei fantasmi il cuore del suo popolo fosse distratto dall'amore, dalla riconoscenza e dall'adorazione che gli era dovuta. Il Nuovo Testamento ci insegna che, mentre nel Vecchio Testamento l'idolo aveva una veste materiale, e questo tutti lo abbiamo compreso, non cadremo più in questa trappola del demonio, ora può avere una veste che è spirituale. In questa nuova veste può ingannarci senza cambiare però la sua sostanza o il suo nome di idolo, cioè di una realtà che si frappone tra noi e il Signore al fine di distrarci dal suo amore e al fine di renderci infedeli. Quando l'Apostolo Giovanni
proprio in chiusura della sua prima epistola diceva: figlioletti, guardatevi dagli idoli, voleva intendere proprio questo, cioè guardatevi da tutto ciò che può prendervi il cuore e distrarvi dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Ora, qualunque cosa che può fare particolarmente presa sul nostro cuore e che apparentemente ha tutto il sapore della liceità e del consentito può ottenere questo scopo. Ognuno di noi deve guardare nell'intimo del suo cuore e deve saper riconoscere come dannosi quei sentimenti o quelle attrazioni che ci distolgono da Dio e quindi non ci consentono di assegnare a Lui e soltanto a Lui il primo posto nella nostra vita. Quei sentimenti e quelle attrazioni possiamo e dobbiamo chiamarli col nome di idoli. Vogliamo concludere questa risposta con la citazione dall'Evangelo di Matteo 6, verso 24, delle parole di Gesù: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi dunque non potete servire a Dio e a Mammona. Il significato di questa parola ebraica è ricchezza, denaro. La ricchezza può diventare, anzi lo diventa sempre, un padrone o un signore a cui dobbiamo servire. Ecco il significato che la Bibbia dà a questa parola, cioè alla parola idolo. Chiediamo scusa alla signora Yolanda se non rispondiamo alla seconda domanda: siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? E non rispondiamo a questa domanda per una questione di tempo, ma ci ripromettiamo di farlo la prossima trasmissione. La preghiamo quindi di pazientare fino alla prossima rubrica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Il canto del gallo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 15 a 18 e versi 25 a 27. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Ed egli rispose: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano là a scaldarsi. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto nel giardino con lui?» E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò. A volte ci piace fare gli spacconi, vero? A volte la nostra bocca ama vantarsi, ama mettersi in luce dinanzi agli altri. Pietro quella sera, poche ore prima, di fronte agli altri discepoli, aveva fatto proprio lo spaccone. Aveva parlato in fretta dicendo di essere pronto a dare la propria vita per Gesù. Gesù però lo aveva avvertito del fatto che le sue parole sarebbero state presto smentite dai fatti. Prima che il gallo avesse cantato, Pietro lo avrebbe infatti rinnegato 3 volte. Giovanni 13, 38. Le cose andarono proprio come Gesù aveva previsto. Infatti, mentre il suo maestro veniva giudicato e interrogato, anche Pietro fu messo alla prova quella notte, ma con esito ben diverso. Mentre Gesù stava rispondendo ai suoi interlocutori con coerenza, coraggio e dignità, Pietro dimostrò che il grande coraggio che aveva mostrato nelle parole poche ore prima si era trasformato poi, nei fatti, in una grande paura. Pietro amava Gesù. Su questo non possiamo avere dubbi, infatti lui e l'altro discepolo avevano seguito Gesù ed erano riusciti ad entrare nel cortile del sommo sacerdote, È evidente che entrambi volevano stare il più vicino possibile al loro maestro. Tuttavia quella notte Pietro imparò che aveva bisogno di una fede ben più grande e aveva bisogno che Dio operasse in lui in maniera profonda per diventare davvero un uomo pronto a dare la sua vita per il suo maestro. Pietro pensava di essere forte, ma quella notte scoprì di essere debole. Pietro pensava di essere coraggioso, ma quella notte scoprì di avere paura. Pietro aveva davvero a cuore il suo maestro, ma di fronte alla portinaia, di fronte a quelle persone che si scaldavano con lui davanti al fuoco, di fronte al servo del sommo sacerdote, egli si preoccupò per la sua vita. Per quanto amasse Gesù, egli non riuscì a trovare in sé la forza di ammettere di essere un suo discepolo per timore delle possibili conseguenze. Non lo sono, fu la risposta di Pietro. Non sono un suo discepolo, non ho niente a che fare con lui. Chissà quale imbarazzo ebbe Pietro nel trovarsi davanti addirittura un parente del servo a cui lui stesso aveva tagliato l'orecchio poche ore prima nel giardino dove Gesù era stato arrestato. Quanto coraggio aveva mostrato Pietro nel tirare fuori la spada e colpire. Quanto coraggio aveva avuto Pietro quando aveva visto il suo maestro costringere le guardie ad indietreggiare e cadere con il solo uso della parola. Ma ora il suo maestro non era lì con lui e le cose non erano andate come Pietro si era aspettato. Il suo maestro si era consegnato spontaneamente, si era fatto arrestare e Pietro forse cominciava a nutrire dei dubbi. Forse in quei momenti Pietro cominciava davvero a pensare che Gesù sarebbe morto e tutto il suo coraggio era venuto meno. Egli aveva dedicato prezioso tempo della sua vita per essere discepolo di Gesù. Ora il mondo gli stava cadendo addosso. Cosa ne sarebbe stato di lui? Sarebbe tornato ad essere un semplice pescatore? Il canto del gallo quella mattina non fu un canto come tutte le altre mattine per Pietro. Fu un segnale che inevitabilmente gli ricordò le parole di Gesù. Infatti, in un brano parallelo a questo, l'evangelista Luca ci informa del fatto che dopo il canto del gallo, Pietro incontrò lo sguardo di Gesù. Si ricordò delle sue parole e pianse amaramente. Luca 22:62. In quel momento Pietro si rese conto di quanto le sue azioni avevano smentito le sue parole. Dovette essere un momento davvero triste per lui, un momento in cui si sentì colpevole e pieno di vergogna, il momento in cui un uomo realizza di non essere forte come pensa di essere, altro che morire per Gesù. Aveva peccato rinnegando il suo maestro. Ma c'è una cosa che Pietro non sapeva in quel momento. Un giorno non lontano il Signore con il suo spirito avrebbe trasformato la sua vita ed egli sarebbe stato davvero in grado di onorare il suo maestro anche a prezzo della sua vita. Quando egli finalmente avesse riconosciuto la sua debolezza, allora il Signore lo avrebbe reso forte. Anche noi abbiamo bisogno di imparare a non fare gli spacconi, ad essere umili, a chiedere a Dio la forza perché da soli non saremmo in grado di fare nulla per Lui. Non aspettiamo il canto del gallo per rendercene conto, ma confessiamo oggi a Dio la nostra debolezza affinché Egli ci renda davvero forti.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, è un vero piacere per me essere di nuovo qua e mi auguro che ognuno di voi sia pronto, come me, per riprendere lo studio del libro dell'Esodo, libro che abbiamo ormai quasi terminato di studiare. Al termine del nostro ultimo studio abbiamo iniziato a fare una breve descrizione del tabernacolo e ora vorrei ripartire descrivendo la porta del tabernacolo. Essa era alta quanto la recinzione del cortile, era alta perciò circa 3 metri e perfino un giocatore di pallacanestro avrebbe avuto difficoltà a guardare oltre quella porta. Non c'era comunque altro modo di entrare nel cortile se non attraverso quella porta. Era un'entrata piuttosto ampia, ampia abbastanza da permettere al peccatore di accedere al cortile. E ricordiamoci a tale proposito che Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Penso perciò che anche questa porta rappresenti simbolicamente il Signore Gesù, l'unica via che ci porta a Dio Padre e alla salvezza. Un'altra delle 3 porte che conducevano i credenti alla presenza di Dio è quella del luogo santo. Penso che questa porta rappresenti la verità. Del resto, Gesù disse che chi vuole adorare Dio deve adorarlo in spirito e verità. Sono perciò convinto che il culto in una chiesa dove non si crede che Cristo è il Figlio di Dio, della stessa natura divina del Padre, o dove comunque si predicano false dottrine intorno alla natura del Cristo, questo cosiddetto culto in questo caso non è un vero culto secondo la volontà di Dio. Dovete adorare Dio in verità. Non potete negare che Cristo è Dio e che morì per voi e poi cercare di adorarlo. Sarebbe meglio per tante persone non andare affatto in queste cosiddette chiese perché non ne possono ricevere alcun bene e perché tali chiese in realtà insultano il Signore Gesù Cristo negando appunto che Egli è Dio. L'ultima porta del tabernacolo era costituita dal velo attraverso cui si accedeva al luogo santissimo. Tale velo ci parla della vita che Cristo offrì sulla croce. Ricordatevi che quando Gesù morì, quel velo si strappò in due, da cima a fondo. Questo significa che era ormai aperta la via per accedere a Dio.

Cristo dunque è la vita, scusate, è la via, la verità e la vita, e nessuno può accedere alla presenza di Dio se non per mezzo di Lui. A questo punto vorrei attrarre la vostra attenzione su di un fatto riguardante il singolo israelita. Nella Bibbia, Israele come popolo è chiamato da Dio figlio. Dio però non chiama mai il singolo israelita figlio. Allora ci domandiamo, chi è un ebreo? Una persona è ebrea perché nasce ebrea oppure perché la religione che professa la rende tale? Nell'Antico Testamento, per essere ebreo, bisognava nascere in una famiglia ebrea. Dio però stabilì che ogni ebreo doveva essere riscattato, nel senso che ogni ebreo per nascita doveva divenirlo di fatto, doveva, in altri termini, nascere di nuovo ebreo, per mezzo di un riscatto. Di tutto questo abbiamo già parlato commentando il capitolo 30 dell'Esodo, dal versetto 12 al versetto 16. Ogni ebreo, indistintamente, doveva versare mezzo siclo. Tutto l'argento così raccolto sarebbe servito per il culto. Ciò viene difatti ribadito nei versetti 25 e 26 di questo capitolo 38, versetti che leggo adesso. E l'argento di quelli della raunanza dei quali si fece il censimento fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il siclo del santuario. Un beca a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento, dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. Gli israeliti portarono l'argento perché era il metallo simbolo della redenzione. Infatti ogni israelita doveva essere riscattato per far parte del popolo eletto a tutti gli effetti. Quanto a noi, se ci siamo convertiti a Cristo, siamo stati redenti dal suo prezioso sangue, che è più prezioso dell'argento e dell'oro. Ora, ogni israelita non si salvava per il fatto di essere israelita. Soltanto un resto del popolo si sarebbe salvato, proprio come non tutti quelli che frequentano una chiesa saranno salvati. Andare in chiesa o essere considerati membri di una chiesa cristiana non significa nulla dinanzi a Dio, se uno non è stato redento, se non è nato di nuovo. Ognuno di voi deve essere redento e nascere di nuovo, non c'è alternativa, proprio come ogni israelita doveva essere redento, riscattato. I 100 talenti d'argento, leggo ancora nel libro dell'Esodo, servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. È scritto così in Esodo capitolo 38, versetto 27. Le basi erano fatte con l'argento del riscatto ed è sopra questo argento che poggiava il tabernacolo, poggiava cioè sulla redenzione. Ora, ogni individuo, per essere salvato dal giudizio e dalla condanna di Dio, deve accettare personalmente la redenzione operata da Gesù Cristo. E dovete anche pagare un prezzo. Quale? Non certo argento o oro, ma prima di tutto dovete essere assetati. Vi piacerebbe allora bere l'acqua della vita in questo caso, ed è gratis. La salvezza è infatti gratuita, ma non è a buon mercato. Anzi, costò ogni cosa a Dio. Egli infatti offrì suo figlio affinché morisse sulla croce e pagasse il prezzo del nostro riscatto. Perciò noi siamo redenti dal suo sangue se ci convertiamo a Gesù e se lo riceviamo come nostro salvatore personale.

Se dunque gli israeliti volevano far parte dei redenti, ognuno doveva pagare il prezzo della redenzione. Quanto a noi, ringraziamo il Dio che tale prezzo è stato già pagato per noi. Non dovete quindi pagare più niente, ma solo dovete desiderare ardentemente di essere salvati. Volete essere salvati? Ammettete di aver bisogno di essere salvati perché siete dei peccatori? Allora venite, il prezzo del riscatto è già stato pagato. Cristo ha versato il suo prezioso sangue per voi e ciò vi mette in grado di accostarvi a Dio e di essere accettati da Lui quali suoi figliuoli, mediante il suo figliuolo Gesù Cristo. Dovete solo pentirvi del vostro peccato e chiedere al Signore Gesù di salvarvi, e Lui vi salverà in questo stesso momento. Nel capitolo 39 dell'Esodo, che iniziamo adesso, si parla dei paramenti dei sacerdoti, in quanto si passa anche qui dal modello alla realizzazione. Aaron era il sommo sacerdote e i paramenti che indossava parlavano tutti della persona di Gesù. Già ci è stato dato il modello di questi paramenti, ma leggiamo comunque i primi due versetti di questo capitolo. Poi, con le stoffe tinte in violaceo, porporino e scarlatto, fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario e fecero i paramenti sacri per Aaron, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Questi paramenti sono detti sacri perché erano messi a parte e adibiti solo per il culto. E la cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta di un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. 4 di essi erano simili a quelli indossati da tutti i sacerdoti. 4 invece facevano parte solo dell'abbigliamento del sommo sacerdote e lo distinguevano dagli altri sacerdoti. E ciò ci fa naturalmente pensare al nostro grande e sommo sacerdote, al Signore Gesù Cristo, in tutta la sua gloria. Ogni capo di questo abbigliamento aveva un significato simbolico. Nel giorno dell'espiazione, quando Aaronne portava il sangue degli animali nel luogo santissimo, si toglieva questi splendidi paramenti e rimaneva solo con le vesti di lino indossate anche dagli altri sacerdoti. Doveva essere disadorno, però doveva essere puro. Il lino bianco indossato dai sacerdoti ci parla di giustizia. Isaia capitolo 52 versetto 11 dice infatti: dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi voi che portate i vasi dell'Eterno. Dio dice ancora così oggi. Non credo infatti che Dio adoperi per l'opera sua predicatori, insegnanti o altri credenti che vivono nel peccato. In realtà costoro non stanno facendo nulla per Dio, perché Dio non accetta la loro opera. Stanno solo costruendo con il legno, con la paglia, col fieno. Noi infatti dobbiamo prima rivestirci della giustizia di Cristo e poi vivere in maniera coerente, secondo la sua giustizia. Questa è la prima lezione insegnataci dai paramenti sacerdotali. E io spero che, se tu sei un credente nato a vita nuova, che tu viva nel modo santo e puro che si addice a ogni figliuolo di Dio.

0: parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Libro della Genesi, capitolo 4, versetto 26. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Il messaggio di oggi ci parla di Enos. Set è il figlio che Eva partorì dopo la morte di Abele e dopo la maledizione pronunciata da Dio contro Caino, come troviamo nella Genesi al capitolo 4. A sua volta Set ebbe un figlio che chiamò Enos, cioè uomo mortale. Chiamando così suo figlio, Set riconosce che il giudizio di Dio pesa sopra ogni uomo e che la morte è la conseguenza del peccato. Ma ecco un secondo carattere della famiglia di Set. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Invocare il nome del Signore presuppone la fede. Nella lettera ai Romani, al capitolo 10, al versetto 14, troviamo scritto: come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Invocare il nome del Signore è innanzitutto trovare la salvezza, con le benedizioni infinite che questa comporta. Sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 10, troviamo il versetto 13 che dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quando poi ho ottenuto la salvezza, allora invoco il nome del Signore per adorarlo. È il significato di questa frase: allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. Da quel momento vi furono sulla terra degli adoratori del vero Dio, tutti uomini di fede che hanno invocato il suo nome, come troviamo nel libro della Genesi al capitolo 12, versetto 8. Invocare Dio presuppone una relazione vivente con Lui, e questa si ha solo tramite la fede in Cristo e nel suo sacrificio. Nella lettera agli Ebrei al capitolo 13, al versetto 15, troviamo queste parole: per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome.

Benvenuti amici al vostro programma al quesito biblico. Sì, dico il vostro perché esso consiste delle domande rivolteci da voi ascoltatori sulle sacre scritture. Le seguenti domande ci sono state proposte da un giovane ascoltatore di Bari che, oltre ad attendere ai suoi studi universitari, prende tempo per ascoltare questi programmi e più per leggere attentamente le sacre scritture, cosa saggia, perché la Bibbia ci dice che il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. Per quelli di voi che ci sentite per la prima volta, ripetiamo che per seguire e per comprendere questi programmi è necessario che aprite la vostra Bibbia ai passaggi che stiamo per considerare, e così preparatevi ora la Bibbia aperta al Vecchio Testamento, al secondo libro di Samuele e ai capitoli che vi menzioneremo, e se ce la facciamo andremo pure a rispondere a certe domande nel Nuovo Testamento sul Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Cominciamo quindi con secondo Samuele 24. Si domanda: perché in questo capitolo il censimento diventa peccato? Questa è una domanda interessante, quanto difficile rispondere. Per certo non possiamo qui leggere l'intero capitolo 24 e confido che voi seguirete questo programma con la vostra Bibbia aperta, come vi esortiamo sempre a fare. Ad ogni modo il problema è qui al primo versetto, dove leggiamo: Or l'Eterno s'accese d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fai il censimento del popolo di Israele e di Giuda. La Bibbia ci dice che Mosè per due volte fece il censimento del popolo e non commise peccato. Ora ecco che qui invece Davide è accusato di peccato nel farlo. Perché? Ebbene, perché Davide ha fatto ciò di sua testa e per scopi personali e non in obbedienza al comando di Dio. Quello che porta difficoltà è il principio del versetto che dice: e l'Eterno incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fa il censimento. Qui è il problema. È ovvio che, malgrado quello che questo versetto dice, non fu il Dio che incitò Davide. Il libro di Prima Cronache 22:1, narrando lo stesso episodio, scrive così: Or Satana si levò e incitò Davide a fare il censimento. La Bibbia pure ci dice in Giacomo 1:13 che Dio non tenta nessuno. Come si spiega allora quest'ovvia contraddizione? In due modi. Il primo, che chi ha scritto questo capitolo, e ricordiamoci che questo è un appendice a secondo Samuele, era così totalmente convinto della sovranità di Dio che nella sua mente non poteva concepire o non sapeva dell'esistenza di Satana. Ricordiamoci che la rivelazione divina non era completa a quel tempo e che pochi in quei giorni avevano una solida istruzione teologica. La seconda spiegazione è: qui sta pure il peccato di Davide, sta nel fatto che Davide scambiò una tentazione di Satana per un comando di Dio. Ricordiamoci che Satana viene a noi in molte forme. La Bibbia ci dice che si presenta persino in veste d'agnello. Siamo ammoniti che egli può ingannare anche i più saggi. Per esempio, tempo fa una giovane sposa venne da noi e ci disse che Dio le aveva detto di divorziare suo marito. Ne era convintissima. Può questo essere vero? Certamente no, perché Dio non può contraddire se stesso. Davide doveva stare attento. Usualmente era Dio che gli faceva chiari i piani, ma solo quando Davide andava in preghiera. In questo caso Davide non bada troppo e lascia la tentazione di Satana arrivare fino a lui. Amici, come si fa a distinguere se le cose che ci capitano davanti sono tentazioni o sono parte del piano di Dio? Ebbene, come ci dice Paolo, sapendo per abitudine quale sia la sua volontà, e come noi sappiamo per abitudine quale sia la sua volontà.
e studiando costantemente le sacre scritture, dove abbiamo rivelata la parola di Dio, sapendo che Dio non si contraddice, ecco che se le cose che ci sono davanti sono in accordo e in armonia con quello che è rivelato, sappiamo che siamo sulle sue vie. Se non lo è, dobbiamo stare molto attenti e domandare consiglio a chi conosce la parola e pregare prima che pure noi ci mettiamo in seri guai, come fece Davide. Ed ora si passa al primo libro dei Re, 6:23. Si chiede: in questo brano io vedo statue, era permesso a Salomone di farne? Non contravveniva così al secondo comandamento? E anche questa è una buona domanda. In questo capitolo abbiamo la narrazione della costruzione del Tempio di Salomone. Il 23° versetto dice: «E fece nel santuario due cherubini, due statue di cherubini». Il secondo comandamento, voi lo sapete, vieta esplicitamente di farci statue. Esodo 24 dice: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna. Ora, come si può rispondere a questa domanda? A prima volta si sembra che qui ci sia un'ovvia violazione del comandamento, ma se si considerano le istruzioni che Dio stesso die a Mosè in riguardo alla costruzione dell'arca, notiamo che il propiziatorio, cioè il coperchio dell'arca, aveva appunto due cherubini fatti nello stesso modo, benché naturalmente in proporzioni diverse. I cherubini rappresentano la presenza di Dio e quelli che erano sul propiziatorio non erano esposti al popolo, essendo l'arca tenuta nel luogo santissimo, e perciò non poteva indurre il popolo ad adorarli o a venerarli in alcun modo. Questi di Salomone sono invece messi nel tempio davanti alla tenda che separa il luogo santissimo. Ovviamente il Signore permise tale costruzione per qualche ragione. Il comandamento qui fosse ignorato, al momento non so trovare, dovrò fare domande e ricerche più profonde che rimanderò alla prossima volta. E passiamo ora al Vangelo di Giovanni 10:24. Il nostro interlocutore chiede: ma non cercavano qui solo una causa per lapidarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù che passeggia lungo il portico del Tempio e il clero andò da lui chiedendogli di rivelarsi apertamente e dire se era o no il Messia. Sì, i giudei di quel tempo volevano, come tanti oggi, sentire da Gesù solo le cose che vanno bene secondo le loro particolari vedute e dottrine. Se asseriva cose che secondo le tradizioni erano contraddicenti, allora lo accusavano di eresia e lo lapidavano. Poi si domanda in referenza al versetto 34 di questo versetto, decimo capitolo, che significato assume in questo contesto l'affermazione «voi siete dei»? Sono contento che il nostro ascoltatore vuol sapere il significato in questo contesto, perché è il contesto che è molto importante. Amici, leggete quest'intero decimo capitolo e vi accorgerete che i giudei non andarono da Gesù, non erano affatto interessati nei suoi insegnamenti, ma erano là per tendergli dei tranelli e per accusarlo di eresia. Gesù è qui criticato perché si chiama il figlio di Dio. Lui risponde a loro con un argomento che è fortiori, cioè che li porta al più forte ragione. Gesù assume lo stesso atteggiamento dei suoi ascoltatori che con la legge cercano di intrappolarlo, e cita loro un versetto dal Salmo 82, il sesto, dove loro, il popolo di Dio, sono chiamati dei. Naturalmente la citazione è fuori posto se si considera il Salmo stesso, in cui si fa notare quello che Dio pensava e voleva dal suo popolo, quello che loro invece facevano, ma questo era un errore dei giudei e Gesù voleva farglielo notare. Passiamo ora a Giovanni 19:1 e si domanda: ma se non trova colpa, perché flagellarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù davanti a Pilato, il quale, dopo averlo esaminato, lo riscontra innocente, ma lo stesso dà ordine che sia flagellato. Perché, si domanda? In quel tempo la giustizia romana permetteva
di incutere paura ed esigere rispetto col somministrare una punizione preventiva, si dirà, su certi individui veduti dalle autorità come sovversivi, punizione che avrebbe, secondo loro, levato dalla mente di quell'individuo ogni idea di ribellione verso le autorità. Qui Pilato lo fa credendo che alla vista del sangue i preti si sarebbero soddisfatti e avrebbero lasciato andare Gesù, un individuo che lui riscontra del tutto innocuo al governo di Roma. E con oggi terminiamo con queste domande. Grazie amici per il vostro gentile ascolto e grazie a Nicola che ci ha mandato queste domande. Cari amici, se anche voi nel leggere la Bibbia trovate qualche passaggio che vi disturba, scriveteci, chiamateci al telefono. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui su Il Quesito Biblico.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Infatti, come dal cilindro del prestigiatore viene fuori Mauro, ma anche Mario, che si occupa della parte tecnica e che oggi, come al solito, Mauro, perché altrimenti confondiamo, condurrà questa trasmissione, come diceva anche lo spot introduttivo. Una trasmissione invero interessante, non dovrei essere io a dirlo visto che la conduco, però devo dire che questo è anche il commento di chi ci segue, di chi ci ascolta. Quindi se per la prima volta ti sei sintonizzato con noi, approfitta di questa occasione, rimani insieme a noi per i prossimi 45 minuti e seguici sino al termine del numero odierno del Bastimento. È un bastimento carico veramente di tante cose, dall'informazione alla musica, qualche riflessione che offre spunti interessanti per meditazioni personali. Non scappare di lì, il bastimento comincia qui e c'è anche la rima.

0: Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili. Questo è il testo di What If e Se che Rikua ci ha appena cantato.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Il primo uomo e la prima donna, cioè Adamo ed Eva, avevano ricevuto non solo una grande libertà, ma anche un serio avvertimento. Del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Questo era un test ideale per mettere alla prova la disponibilità dell'uomo ad ubbidire a ciò che Dio aveva detto per il semplice motivo che era stato lui a dirlo. Ma il diavolo tentò Eva a non dare retta alle parole di Dio e a disubbidirgli, cosa che poi la donna fece. In quel momento il peccato è entrato nel mondo. A causa della sua deliberata disubbidienza, l'uomo si tagliò da sé i ponti con Dio. Anziché amare Dio, Adamo ed Eva avevano ora terrore di lui. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino, ci ricorda ancora la Bibbia. Anziché essere tranquilli, fiduciosi e felici, il loro peccato li aveva riempiti di vergogna, di colpa, di paura. Ma Dio aveva detto che l'uomo sarebbe morto se avesse disubbidito. E così accadde. Morte significa separazione, e in un solo terribile momento l'uomo si trovò ad essere separato da Dio. Morì spiritualmente, ma cominciò pure a morire fisicamente. Perciò aveva ora un'anima morta e un corpo morente. E non era tutto. I figli di Adamo ed Eva ereditarono dai loro genitori una natura corrotta e un carattere peccaminoso. Da allora in poi, come avviene quando un fiume è inquinato alla sorgente, il veleno del peccato ha ricoperto con il suo flusso tutta la discendenza di Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Sottolineo l'importanza della parola tutti, perché essa include ovviamente sia lo scrittore sia chi può ascoltare quello che viene detto. È probabile che non ci incontreremo mai su questa terra, ma abbiamo questo in comune: siamo peccatori e stiamo morendo. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, e se affermiamo di non star per morire, siamo proprio ridicoli. Prendere le cose alla leggera non aiuta affatto a cambiarle. Molti titoli di giornali e programmi radio-televisivi ci rammentano quotidianamente che il mondo è nel caos. È facile condannare la violenza, l'ingiustizia, il disordine, il male della società, ma prima di criticare gli altri, chiediti se tu sei perfetto e vivi una vita che faccia piacere a un Dio santo. Sei tu assolutamente onesto, puro, amorevole, altruista? Dio sa bene le risposte a queste domande, e anche tu. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ci ricorda ancora la Bibbia. Tu sei peccatore per nascita, per natura, per pratica e per scelta, e hai urgente bisogno di affrontare questi fatti con le relative conseguenze. Ascoltiamo ora una canzone dalla voce di Pina Biondi. Si intitola Il vento.

0: parole.
1: Oggi parliamo di un tasto dolens, di una nota dolens, l'inquinamento. E sembra che pure la nostra penisola sia nella hit parade dei paesi più inquinati. Paesi più inquinati che vedono al primo posto gli Stati Uniti con il 4,87 milioni di tonnellate all'anno di biossido di carbonio nell'aria. Poi abbiamo la zona dell'Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, con 3,80 milioni di tonnellate. Poi la Cina 2,39, il Giappone 1,04, la Germania 0,96, l'India 0,65, il Regno Unito 0,57, il Canada 0,45, la Polonia 0,44 e poi l'Italia, fanalino di coda ma ahimè comunque presente in questa classifica, 0,39. È un rapporto reso noto negli Stati Uniti con la classifica dei grandi inquinatori del mondo. I dati però vanno in qualche maniera interpretati. Resta il fatto comunque che anche la nostra Italia è piuttosto ben piazzata a questo proposito. E vediamo ancora al riguardo in quali di questi paesi le specie di uccelli e di mammiferi vengono maggiormente minacciate per quanto riguarda l'inquinamento. Allora, in testa ancora gli Stati Uniti, seguiti poi dal Giappone, dall'Italia, dalla Francia e dal Regno Unito. Qualcuno si chiederà come mai queste due classifiche non sono equiparate, cioè se gli Stati Uniti sono in testa, seguiti dalla Russia, poi dalla Cina e via di questo passo per quanto concerne i paesi più inquinati, perché non sono quegli stessi paesi ad avere i primissimi posti nella classifica delle specie di uccelli e mammiferi minacciati nelle nazioni industriali. Ebbene, semplicemente per questo fatto, perché molte di queste nazioni hanno ormai ridotto al minimo, purtroppo, le zone protette o comunque le zone nelle quali gli animali possono vivere e quindi soltanto i paesi dove ancora, nonostante l'inquinamento, gli animali sono piuttosto persistenti hanno una presenza in questa classifica che ci ritrova in qualche maniera al terzo posto. Questo è lo spazio che solitamente riserviamo al ricordo, diciamo così, del fatto che sei sintonizzato sulla nostra stazione, che stai seguendo la trasmissione Il Bastimento, che è un programma di 45 minuti con tanta musica, informazioni, eccetera, eccetera. Oggi non voglio dire tutto questo, ahimè l'ho già detto, ma passare a presentarti semplicemente la prossima canzone.

0: avevamo qualche anno di meno tutti quando sul finire del 1989 a Utrecht in Olanda si tenne il convegno missionario Mission 90 che si rinnova ogni 4 anni e Graham Kendrick era stato chiamato in quella occasione a occuparsi del coro e di tutta la parte musicale legata a questo convegno missionario, ed il pezzo che abbiamo ascoltato era un po', diciamo così, la sigla di tutto il convegno, anche perché la TV olandese riprendeva in diretta sera per sera tutte le manifestazioni e gli interventi legati al convegno stesso, per cui c'era questo video con la canzone di Graham Kendrick che faceva da sigla. Let the flame burn brighter, che la fiamma brilli di più, si intitola questa bella canzone che dice: cammineremo nel paese con cuori infuocati e ogni passo sarà una preghiera. La speranza e un nuovo giorno stanno sorgendo, l'aria vibra della melodia dei canti. 2000 anni e ancora la fiamma sta bruciando attraverso il paese. I cuori stanno dolorosamente aspettando, desiderando ancora una volta un risveglio. Che la fiamma bruci e brilli di più nel cuore delle tenebre, cambiando la notte in un giorno glorioso. Che il canto cresca forte. Cammineremo per la verità, parleremo in favore dell'amore. Nel nome di Gesù saremo forti, tendendo una mano a chi è caduto, salvando i bambini, riempiendo la nazione con un tuo canto.
1: La lettera della settimana.
0: Anche questa settimana, per quanto riguarda lo spazio riservato alla corrispondenza, divideremo il tutto in due parti, perché è piuttosto lunga la letterina che Roberta ci ha inviato ed è piuttosto lunga anche la risposta che le abbiamo a nostra volta rigirato. In realtà sono due le lettere di Roberta, ma leggerò la seconda perché nella prima c'era semplicemente la sua presentazione, diciamo così, personale. Dunque, mi chiamo Roberta, innanzitutto vorrei fare i complimenti a tutte le rubriche che ogni giorno mi tengono compagnia. Ho 23 anni e a

causa del diabete mellito ho avuto diversi problemi negli ultimi anni. Ho sperimentato esperienze negative quali esaurimento nervoso, faccio 3 punture di insulina ogni giorno e inoltre in 7 mesi sono andato in coma per ben 10 volte. La mia malattia mi ha portato anche tanti benefici. Sono molto sensibile alle persone che soffrono e cerco di vedere la parte bella in ogni cosa. Mi impegno molto sul lavoro e nello stesso tempo studio con la speranza di diventare insegnante di inglese. Di tempi duri ne ho passati e continuo a subirne, ma mi hanno portato a credere di più in Dio e nell'amore. Un giorno per caso sono andata ad una conferenza in Fiorano di yoga e da allora ho continuato a seguire il gruppo facendo bellissime esperienze di meditazione. Ognuno è libero di credere in qualsiasi religione, l'importante è il rispetto e insieme discutiamo anche delle differenze, ma soprattutto delle uguaglianze dei diversi credo. Le serate che passiamo assieme nel gruppo non sono solo religiose, ma soprattutto tecniche che ci aiutano a vivere meglio. Ora il diabete è molto più regolare. Spero non ci sia nulla di male in tutto questo. In una delle vostre trasmissioni avete trattato il problema del divorzio. Sono pienamente d'accordo con voi. Non è assolutamente possibile dire di amare una persona, trascorrere del tempo insieme e alla fine dividersi dimenticandosi di tutto quello che c'è stato. I sacrifici e le rinunce sono importanti per dimostrare all'altro il tuo amore. Nell'attesa di una vostra risposta vi chiedo anche di ricevere l'omaggio del mese. Ecco, questa la lettera di Roberta che abbiamo preso in considerazione. Dopo la canzone di Stefano Cucchi che si intitola La tua parola, passeremo alla risposta a questa simpatica amica.

Era Stefano Cucchi che ha cantato un motivo tratto dall'album Gli occhi della gente ed intitolato La tua parola.

torniamo a parlare della lettera di Roberta. Roberta che ci ha scritto quello che è il testo della sua letterina, l'ho reso pubblico poco fa, adesso veniamo alla risposta. Cara Roberta, intanto grazie molto per la tua lettera e per l'apprezzamento che hai espresso verso i nostri programmi. Ci fa sempre piacere sentire le testimonianze di persone che trovano un vero aiuto e un sostegno nell'ascolto del messaggio del Vangelo. Questo conferma la nostra già radicata convinzione che oggi più che mai ogni persona ha bisogno della grazia e della luce che solo la parola di Dio trasmette per dare senso ed una reale gratificazione a tutta la sua intera vita. Nel nostro lavoro quello che ci sostiene è la consapevolezza che l'uomo, essendo una creatura di Dio, troverà il vero significato ed una vera gioia nella sua vita quando vivrà secondo i principi di colui che lo ha creato. Nella tua lettera ci chiedi se è giusto frequentare gli incontri di yoga. Qual è il punto di riferimento per decidere e capire se questa esperienza è giusta o sbagliata? Ci dici anche che parlare della diversità delle religioni è uno dei temi, degli argomenti di questi incontri, ma mi pare che il pensiero di fondo sia che tutte le religioni vanno bene e ognuno può tenersi la sua. Cara Roberta, credo invece che davanti a questo modo di avvicinarsi al divino così vago e indefinito sia importante e giusto affermare che la fede cristiana non può essere slegata da una chiara scelta che riguarda la propria autorità. Fede, parola di Dio, è un binomio indissolubile che è alla base della vita cristiana stessa. Senza di esso è naturale relativizzare la verità di Dio rivelata, accomodarla sincretizzarla con altre fonti, selezionarla secondo ciò che ci sembra ragionevole. Quando ci si avvicina a Dio per conoscerlo e dialogare con Lui, non si può farlo indipendentemente dalla sua stessa rivelazione che è la Bibbia. Perché? Perché egli afferma di essere un Dio vero. Il profeta Geremia affermò che l'Eterno è il Dio di verità. Quando si parla di verità, ogni persona ha una sua idea di verità e quello che è vero per uno non lo è per un altro. Essa ha quindi più un carattere individuale che reale, ha una valenza più transitoria che stabile nel tempo e nelle circostanze. Sembra che tutti tendono verso di essa, ma mai nessuno la raggiunge. In tutta questa incertezza rimane chiaro il fatto che solo quando si conosce il Dio della verità si può avere una giusta nozione della verità stessa. Questo è il motivo fondamentale per cui bisogna fare riferimento alla Bibbia quando si parla del Dio della verità. Il testo di Geremia che ho citato prima mette in contrapposizione il Dio della verità con gli idoli. Se il Dio che si è rivelato è l'unico Dio vero, è chiaro che tutti gli idoli di questo mondo sono falsi e bugiardi e quindi non possono essere oggetto di nessuna aspettativa umana. Del Dio rivelato nella Bibbia è detto invece che egli è grande in benignità e verità e che la sua verità giunge fino alle nuvole. Questo significa che la verità di Dio non oscilla e varia secondo i tempi e le mode e che non esiste nessun spazio in cui la verità di Dio non esista. Se quindi abbiamo a che fare con un Dio vero, allora anche la sua parola è stabile e vera. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno. Quello che Dio ha affermato sull'uomo, sul mondo, sulla vita, sul peccato, sulla salvezza, non può cambiare nel tempo e non può quindi essere modificato solo perché l'uomo cambia. Quando quindi si legge la Bibbia, si deve avere ben in mente che essa non è affatto un documento transitorio o provvisorio, o solo perché ha origini remote si può relativizzare il suo contenuto. Essa è e rimane invece l'immutabile espressione della volontà di Dio. Gesù stesso affermò che la Scrittura non può essere annullata. Alla luce di questi dati biblici, come si deve intendere il dialogo interreligioso? Credo che bisogna partire dal fatto che esiste e può esistere una fede cristiana autentica perché il Dio della verità si è rivelato e ha parlato di sé nella sua parola ed è intervenuto nella storia attraverso il suo unico figlio, Gesù. Questo evento non è né marginale e non può essere messo accanto ad altri, ma esclude tutti gli altri. Questo non significa che la fede cristiana preclude ogni possibilità di dialogo con le altre religioni, ma che essa si pone davanti al problema ecumenico e del pluralismo religioso partendo dalla Bibbia e non da presupposti culturali, storici o sociali.
Il terreno comune su cui si è chiamati a riflettere e far riferimento è la scrittura e non l'esperienza religiosa locale e temporanea. Questa non è arroganza o settarismo, ma un bisogno coerente di rimanere ancorati all'unica parola che Dio ha rivelato. Come parlare di Dio e della sua rivelazione se Lui stesso non si fosse rivelato? Chi conosce Dio se non Lui? Chi potrebbe avvicinarsi alla Bibbia con la pretesa di adattarla a secondo le varie religioni? A proposito della scrittura, Giuda, nella sua lettera, incoraggia i credenti a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. In questo senso, egli affermò sia la finalità delle scritture e sia il fatto che non dobbiamo aspettarci nessun'altra rivelazione scritta da parte di Dio. Questo significa che ogni discorso religioso ed ogni parola su Dio va vagliato alla luce della parola che Dio ha già rivelato. Partendo quindi da questo fondamento, è chiaro che lo scopo da raggiungere non può essere più quello di cercare ciò che ci accomuna, ma ciò che è vero. L'unità ed il consenso non può assolutamente andare contro la verità o la relativizzazione di essa. L'unità senza la verità è falsa e negativa. Accontenterà gli uomini, ma disonorerà il Dio della verità. È pura illusione pensare di risolvere i problemi a prescindere dal solo e vero Dio. Cercare e fondare unità senza basi solide, ma solo su consensi umani, prima o poi porterà a lacerazioni più gravi. In nome dell'amore dell'umanità non si può parlare di Dio in modo astratto e vago. Si può chiamare ancora amore cristiano quello che relativizza la verità e rifiuta di essere fondato su di essa?

0: La conosciutissima voce di Amy Grant, che dall'altro è anche piuttosto, d'altro canto, è anche piuttosto inconfondibile a mio avviso. Open Arms, braccia aperte. Penso di avere ancora molto da imparare riguardo al modo in cui tu ami. Ora che sono stata lasciata a me stessa, ho dato via il mio amore molto tempo fa, ma tu hai un modo di fare che mi lusinga. Sei dolce e sincero, e benché io non lo meriti, mi trovo a cadere fra le tue braccia aperte. Il tuo amore mi ha presa e non riesco a resisterci. Mi sto arrendendo alle tue braccia aperte che mi traggono verso di te, mi avvolgono con il tuo amore. È lì che mi riposerò. Soltanto ieri mi venne il pensiero: il tuo amore è profondo quanto dicono? Mi chiedo da dove vengano quelle domande, e non appena avrò imparato, le manderò via, perché ho gustato la tenerezza semplice e sincera che scaccia il dubbio e mi attira a te.
1: Favole alla radio.
0: Esopo, autore della favola che ascolteremo fra poco, visse nel VI secolo avanti Cristo. Di origine frigia, visse schiavo a Sabo ed è il creatore della favola greca. Gli si attribuiscono infatti alcune centinaia di favole in prosa, a sfondo morale, che hanno per protagonisti uomini, animali, piante. La favola di oggi ha infatti come protagonisti delle rane, una biscia d'acqua, un bastone e il dio Zeus. Ascoltiamola insieme.
2: Le rane che chiedevano un re. Alcune rane, dispiaciute dell'anarchia in cui vivevano, mandarono degli ambasciatori a Zeus per chiedergli di concedere loro un sovrano. Il dio, ben comprendendo la loro semplicioneria, fece cadere nello stagno un pezzo di legno. Le rane, dapprima atterrite per il tonfo che quello aveva prodotto, andarono a nascondersi nella profondità dello stagno, ma poi, vedendo che il legno rimaneva immobile, riemersero e giunsero in seguito a un tal punto di disprezzo nei suoi confronti da saltargli sopra e starsene sedute. Indignate di avere un tale re, mandarono una seconda volta messi a Zeus, pregandolo che desse loro un altro sovrano in cambio di quello che ora avevano, perché era troppo indolente. Zeus si adirò e mandò loro una biscia d'acqua che, dopo averle ghermite ad una le divorò. La favola insegna che è meglio avere dei capi infingardi che troppo turbolenti.
0: Esopo, per mezzo di questa favola, insegna che è meglio avere dei capi infingardi piuttosto che turbolenti. Sotto certi aspetti questo può essere vero, ma penso che alla lunga i risultati per il popolo siano gli stessi. La parola di Dio dice che il trono è reso stabile dalla giustizia. Se questa non viene perseguita, se i governanti ignorano gli insegnamenti di Dio, le conseguenze per il popolo sono negative. Scorrendo l'Antico Testamento possiamo vedere questo dalla storia del popolo di Israele. Ad un certo punto Israele, che fino ad allora aveva avuto come re soltanto Dio, chiese al profeta Samuele di dargli un re come a tutti gli altri popoli. Dio lo mise in guardia, per mezzo del profeta, sulle conseguenze negative che questa richiesta avrebbe prodotto, ma Israele non diede retta e Dio concesse loro quello che avevano chiesto. Vi furono dei re che seguirono gli insegnamenti di Dio e sotto di loro il paese poté godere della prosperità, ma della maggior parte dei re è scritto che fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Essi infatti si diedero all'idolatria e incoraggiarono anche il popolo a peccare. Il regno finì per dividersi fra Israele e Giuda. Vi furono guerre e alla fine la deportazione delle due nazioni ad opera degli Assiri e dei Babilonesi. Questo ci dimostra che quando un sovrano o comunque un governante non si attiene fedelmente alla giustizia, alla correttezza morale, più precisamente non segue le vie del Signore con timore e fedeltà, la rovina penetra e finisce per diventare totale. Inoltre, certe conseguenze della peccaminosità personale di chi governa ricadono su tutta la nazione. Si sente spesso parlare di tempeste monetarie, di manovre dei vari governi per cercare di risollevare le sorti delle nazioni. Ovunque i problemi aumentano, Lo spettro della recessione si fa sempre più reale. Si cercano le cause di questa situazione, che non riguarda soltanto l'Italia, ma coinvolge più o meno tutto il mondo. Non sarà forse perché Dio è stato troppo a lungo ignorato? Perché l'uomo ha creduto di potersi gestire da solo, come va di moda di dire oggi, indipendentemente dal suo creatore? L'uomo senza Dio non conosce la giustizia. L'uomo senza Dio non può sperare di rendere stabile il suo trono. La casa o il trono costruiti sulla sabbia sono destinati a crollare e, come dice la scrittura, la rovina sarà grande. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, esortava il profeta Isaia. Ecco un consiglio che ognuno di noi oggi non dovrebbe ignorare. Il bastimento si conclude qui. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao!

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vogliamo parlare del canone del Nuovo Testamento, cioè della raccolta dei libri che lo compongono. Riteniamo che sia importante farlo perché la Chiesa è nata per l'opera di Cristo e degli Apostoli, ma il tutto fa capo alla Scrittura, che conteneva al suo interno le profezie di tutti gli avvenimenti poi accaduti. Il libro, cioè la Bibbia, avrà un'importanza fondamentale nel cammino della Chiesa, per essere anche termine di controversia in tutte le sue dispute interne, specialmente però nel corso dei primi secoli. Poi il libro verrà gradatamente messo da parte e ritornerà ad assumere di nuovo una importanza fondamentale nel periodo della Riforma. La Sacra Scrittura del cristianesimo primitivo è la Bibbia giudaica, cioè il nostro Antico Testamento. La comunità primitiva non era uscita dalla comunione religiosa giudaica. Il Dio in cui credeva era quello che parlava nella Scrittura. Questa convinzione si esprime in alcuni modi di dire corrente, come il termine scrittura o scritture. Con queste due parole si indicano esclusivamente gli scritti dell'Antico Testamento oppure brani dei medesimi. Per Paolo, ad esempio, l'Antico Testamento ha una validità indiscussa. Gli capita di citarlo come esempio per illustrare affermazioni di ordine dottrinale. L'Antico Testamento è il libro della profezia. I credenti ne scorgono l'adempimento e per mezzo di essa interpretano l'azione redentrice del Cristo.

Troviamo quindi che la Chiesa primitiva, sulle orme di Cristo e degli Apostoli, non ha avuto difficoltà nell'accettare così com'era il canone ebraico dell'Antico Testamento. Come disse molto giustamente Attanasio, la Chiesa cristiana del Nuovo Testamento ha ricevuto dalla Chiesa ebraica dell'Antico Testamento i libri sacri, poiché è agli ebrei, come dice San Paolo ai Romani, capitolo 3, verso 2, che sono stati affidati gli oracoli di Dio. Per quanto riguarda i libri del Nuovo Testamento, essi furono scritti tutti prima della fine del primo secolo e si diffusero e furono letti e commentati durante il secondo secolo. Passò tuttavia del tempo prima che si raggiungesse l'unanimità sulla missione di ciascun libro nel canone. Il criterio di questa ammissione fu costituito dall'ispirazione e dall'origine apostolica, cioè che il libro in questione pervenisse dalla cerchia degli apostoli e si basasse sulla loro autorità, come nel caso di Marco, collaboratore di Pietro, di Luca, compagno fedele di Paolo, Giacomo e Giuda, fratello del Signore. Il lungo ministero degli apostoli ha contribuito a rendere più facile la conoscenza, prima di tutto, della loro dottrina e poi degli scritti che essi appoggiarono con la loro autorità apostolica. Essi avevano così potuto formare dei discepoli fedeli, capaci a loro volta di insegnare agli altri le verità ricevute. Il canone del Nuovo Testamento non è stato fissato per mezzo di una autorità, né per quanto riguarda il Nuovo, né per quanto riguarda l'Antico Testamento. Non sono stati dei concili ebraici o cristiani che hanno imposto questi libri. Al contrario, delle opere sorte per ispirazione soprannaturale si sono imposte come tali attraverso l'opera silenziosa dello Spirito Santo a tutta la cristianità. In realtà la Scrittura, che è anteriore alla Chiesa, le fornisce la base, la struttura, la sua dottrina e il suo nutrimento spirituale. La gran maggioranza degli scritti apostolici erano accettati come canonici dalla maggior parte dei credenti prima del concilio di Nicea, che si tenne nell'anno 325, tanto che qui, cioè in questo concilio, non si discusse del canone, considerato come cosa accertata, come d'altra parte non si discusse nei concili che seguirono il concilio di Nicea, come il concilio di Costantinopoli, che si tenne nel 381, e nel concilio di Calcedonia, che si tenne nel 451.

E dunque in un clima eccezionale di libertà e di mutuo rispetto che è avvenuta la raccolta degli scritti ispirati. Non vi furono né polemiche né anatemi, fatto tanto più notevole poiché le chiese sostenevano una lotta terribile contro le eresie e lanciavano scomuniche per i minimi errori dottrinali. Secondo Gaussen si contano 18 concili tenuti nel III secolo contro gli eretici del tempo, 86 nel IV secolo e 80 nel V secolo. È dunque un fatto straordinario e chiaramente provvidenziale che a questo proposito solo non si possa trovare in nessuna parte nei documenti della storia alcuna coercizione pubblica, alcuna azione collettiva dei vescovi, alcun decreto dei concili, alcuna prescrizione degli imperatori, sebbene nel IV secolo essi si intromettessero ovunque negli affari della Chiesa. In una parola, alcun atto di autorità umana che sia intervenuto per imporre alla massa l'accettazione di qualche codice sacro o per costringere alcuna coscienza ad ammettere nel canone uno solo dei 27 libri di cui è composto oggi il Nuovo Testamento. Il fatto è che sin dall'inizio si sono considerati come scritture gli scritti incontestabilmente apostolici e sono stati messi insieme ai libri sacri già esistenti. I primi cristiani quindi non hanno formato tutto d'un colpo un canone di nuovi libri, ai quali avrebbero poi gradatamente riconosciuto lo stesso carattere divino e la stessa autorità dei libri antichi. Essi invece hanno ricevuto i nuovi libri, gli uni dopo gli altri, dalla cerchia apostolica, già come scritture allo stesso livello dei libri antichi. Li aggiunsero alla raccolta già esistente, fino a che i nuovi libri così aggiunti non siano divenuti così numerosi da costituire una sezione vera e propria di tutte le scritture. Un fatto tale non ha che una spiegazione: la convinzione unanime provocata nei cuori dalla testimonianza interiore dello Spirito Santo, che non ha mai cessato di contribuire al triplice miracolo a favore del popolo di Dio, cioè la redazione dei libri sacri, la formazione del canone, la preservazione della scrittura attraverso i secoli.

Il canone è stato anche preservato dalle deviazioni che si sono verificate a poco nell'ambito della cristianità. Come nessun libro apocrifo, cioè non autentico, è stato ammesso nel novero delle scritture ebraiche, le chiese, compresa la Chiesa romana, non hanno mai inserito nel nuovo canone qualche libro o dottrina contraria alla rivelazione nel suo assieme. Nei libri riconosciuti ispirati dai tutti non compaiono quelle deviazioni che hanno cambiato il volto di una certa sezione della cristianità e che ha introdotto il culto di Maria, degli angeli, dei santi, delle immagini, del purgatorio, delle preghiere per i morti, eccetera. È avvenuto dunque un fatto straordinario. La Chiesa ha accettato definitivamente, con fermezza, quale divini, dei libri contrari alle sue stesse tendenze e ha rifiutato, considerandoli di origine puramente umana, quelli che più la avrebbero assecondata. Non c'è altra spiegazione che questa. Dio stesso ha voluto vegliare sull'integrità del canone. Gli ebrei non hanno aggiunto né tolto nulla all'Antico Testamento. Quanto al Nuovo Testamento, Roma e le altre chiese non hanno aggiunto né tolto nulla, per quanto potenti, fedeli o infedeli, esse siano state. Il testo di tutte le scritture è rimasto tal quale Dio l'ha voluto. Ad esse, come al tempo della sinagoga, sono stati affidati gli oracoli di Dio, cioè alle scritture. Diciamo dunque ancora una volta, la Chiesa non ha dovuto completare né creare il canone, ma l'ha semplicemente riconosciuto. Esso esisteva sin dalla pubblicazione dell'ultimo libro del Nuovo Testamento. L'autorità della scrittura ispirata si è semplicemente imposta mediante la testimonianza dello Spirito Santo. È stato importante trattare la formazione del canone del Nuovo Testamento perché la Chiesa di Cristo, quella per intenderci che non ha accettato compromessi con il mondo e con la sua cultura, quella che ha respinto tutti gli attacchi alla sua integrità, quella che è rimasta fedele nel tempo in cui, come l'Apostolo Paolo aveva previsto, gli uomini non sopporteranno la sana dottrina e, distogliendo le orecchie dalla verità, si volgeranno alle favole, quella Chiesa deve la sua corretta visione della fede e della salvezza in Cristo alla parola scritta, cioè all'Antico e al Nuovo Testamento. Cari ascoltatori, abbiamo accennato qualche notizia sulla formazione del canone del Nuovo Testamento e con queste notizie chiudiamo questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero di questa stessa rubrica. E Dio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi, seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela, ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo, oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica. Ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto, mentre ascoltavi questo libro, Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

Avete ascoltato Intromissione Divina, una meditazione tratta dal libro omonimo di Joni Erickson, edito da Adi Media Roma.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Voi avete un grande privilegio, eh? Io non posso dire che l'Apostolo Paolo è stato in America, nel mio paese, ma i siciliani, i napoletani, i romani possono vantarsi di questo. L'Apostolo Paolo è stato nel mio paese, ha predicato la parola di Dio. Amen. Prima di cominciare, preghiamo. Signore, come ha detto Mark, Signore, questo libro di Atti è meraviglioso, Padre. La Chiesa primitiva, quel zelo, Padre, che avevano per te, Signore. Fai che anche noi, Signore, qui a Montebelluna, possiamo essere, Signore, zelanti, Signore, e pieno di passione, di amore verso di Te, Signore, che non cadremo in questa trappola del materialismo, Signore, che gira in questo, specialmente in questa parte dell'Italia, Signore, ma la cosa più importante per noi, Signore, sarai Te, il Tuo regno, Signore. La Tua opera nella nostra vita, nella vita degli altri, Signore. E Ti chiediamo, Padre, di benedire questo tempo nella Tua parola, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto mercoledì scorso la tempesta. E abbiamo visto come anche tutti di noi, quanto di voi non avete mai passato una tempesta? Nessuno? No? Gesù ha detto la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, e a volte la pioggia è benedizione, ma se porta via la tua casa non è più una benedizione, è una maledizione. E anche l'Apostolo Paolo, abbiamo visto in questa tempesta tutti i non convertiti come erano pieni di paura, ma Paolo era calmo. Lui ha detto l'angelo del Dio che io servo e qui appartengo. Quindi Paolo sapeva a chi apparteneva. E credo che tanti credenti a volte hanno tanti problemi nella vita perché non hanno capito ancora che loro appartengono all'Eterno. Loro credono che ancora è la loro vita da gestire, no? Ma noi siamo proprietà sua. Siamo stati comprati a caro prezzo. E Paolo affermava anche ai romani, ai altri prigionieri lì sulla nave, il Dio di cui io appartengo, sono la sua proprietà. E mi ha parlato il Signore. E ha detto che nessuno morirà se rimaniamo sulla nave. E per chi non c'era mercoledì abbiamo parlato come tante volte ci troviamo nella tempesta e la natura umana è di scappare, no? Di quella difficoltà, di quel problema, di scavalcarlo, di evitarlo, fare deviazione. Ma come Paolo ha detto ai marinai e questi altri, rimani nella barca e tu sarai salvo. Rimani fermo nel Signore e tu vedrai la gloria di Dio. E quindi arrivano in capitolo 28 a questa isola di Malta, vicino alla Sicilia. Dopo essere giunto in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti per la pioggia che cadeva e per il freddo. Questa parola abitante che usa Luca è barbari, perché i greci, tutti quelli che non erano greci, erano per loro barbari, perché la loro linguaggia per loro sembrava ba-ba-ba. E quindi davano questo titolo barbari, i barbari, anche come spregiativo. Io non credo che Luca usava come spregiativo, Ma come era... Tutti quelli non greci erano chiamati barbari. Però vediamo che i barbari hanno dato una grande accoglienza a questi servi di Dio. Hanno accolto, hanno fatto il fuoco, hanno dato da mangiare sicuramente. Versetto 3. Ora mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del colore ne uscì una vipera e gli si attaccò alla mano. Quindi una cosa molto importante che vediamo in versetto 3, poi parleremo del serpente. Paolo era un servo di Dio, era un servo, vedi? Lui poteva dire, guarda, io sono il grande capo adesso. Potevo dire al centurione, tu ci hai portato un naufragio, io te l'ho detto, io sono l'uomo di Dio. E perché il Signore ha usato me per salvare tutti quanti voi, quindi Paolo poteva dire, oh, tu, vai lì, vai qua, no? Ma non era così. Lui si è messo a raccogliere legna per gli altri. Perché il suo cuore era un cuore di servo. Paolo era un uomo che sempre si stava da fare, sempre. Non era uno che poteva stare fermo, come il padre di Renata. Lui è qui in Italia in vacanza, dovrebbe andare su un giro sulla gondola. Invece è venuto qui a lavorare nel capannone, perché? Perché non puoi stare fermo. E anche Paolo non era lì a dare ordini, lui era lì a servire, anche se era il grande apostolo Paolo. E nel servire, perché quando ci metteremo in testa di servire il Signore, quando noi decideremo ad ascoltare la chiamata di Dio, stiamo sicuri che la vipera ci attaccherà e cercherà di morderci, di ammazzarci. E anche qui, quando gli abitanti, versetto 4, del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, ai, facevo male, dissero uno all'altro, questo uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere. I pagani a quel tempo credevano che c'era una dea proprio della giustizia che seguiva i malviventi, diciamo, e poi li colpiva con la giustizia. Era sbagliato di credere che era una dea, però anche in un certo senso biblico, perché anche noi sappiamo quello che seminiamo un giorno raccoglieremo. Quindi hanno detto, questo sicuramente è un grande criminale, un grande malvagio. Ma Paolo, versetto 5, scosse la serpe nel fuoco e non ne risentì alcun male. Poi essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante. Ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. E vediamo come è volubile l'uomo, no? Un giorno la lode, la gloria, tu sei meraviglioso, e il giorno dopo sei il diavolo, e viceversa. Anche io qui nella nostra comunità, quando vengono persone dall'esterno, e magari la prima volta che mi incontrano dicono, oh, questo è meraviglioso qua, è perfetto, e tu sei... Io sto attento, già mi comincia a saltare allarme rosso quando c'è tutto questo lode dell'uomo. Perché l'uomo è molto volubile nel suo pensiero. Un giorno sei il top, il giorno dopo sei niente. Noi vediamo anche uno spettacolo, diciamo, no? Un giorno Michael Jackson, prima nel mondo, poi dopo pochi anni, se non ha successo, spazzatura da gettare, no? Ma meno male che il Signore non è così, no? Anche questi isolani lì, in versetto 4 era omicidio, in versetto 5 era, versetto 6 era un Dio. Ma il Signore non è come un uomo con noi, no? Lui è fedele. Il Signore è fedele di dirci, Craig, stai sbagliando, ravvediti. Vai a chiedere scusa a quella persona. È anche fedele di... Il Signore non è mai falso con noi, no? È sempre onesto, ci riprende, ci esorta, sempre con amore. Però è bello che possiamo sempre contare sui uomini. Un giorno possiamo essere, come ho detto, il migliore, il giorno dopo. Ma col Signore non è così. Lui ci ama sempre, perché siamo Suoi figlioli. Versetto 7. In quel ritorno avevano i suoi... In quel dintorno aveva i suoi poderi, il capo di lì.

dopo aver fatto anche dopo questo fatto, anche altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grande onore e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. È bello in questo capitolo perché Paolo ha adempiuto capitolo 16 di Marco. Chi crede in me prenderà un serpente, se berranno qualcosa mortifero non li farà male. Imporranno le mani sui malati e essi guariranno. E in questi versetti qui vediamo il dunque della tempesta, no? Perché quella nave non doveva fermarsi a Malta, non era in programma questa fermata a Malta. Dovevo partire da Israele e dovevo andare direttamente verso l'Italia, verso Roma. Ma il Signore ha fatto una deviazione, ha portato una tempesta nella vita di Paolo e attraverso questa tempesta ha portato guarigione all'isola di Malta. E credo non solo guarigione fisica, ma più importante guarigione spirituale. Malta adesso è un paese cristiano, almeno così dicono. C'è la croce di Malta, no? Famosissimo. Conoscete? Maltese Cross. E la Malta si ritiene ancora oggi un paese cristiano. E dicono la tradizione che è nato proprio da questa evangelizzazione, diciamo, dell'Apostolo Paolo. E quindi, fratelli, stiamo nella barca. Di nuovo voglio ripetere un po' quello che ho detto l'altro mercoledì. Tu sei in una tempesta, difficoltà, il Signore ha un scopo in questo. Solo quando siamo maturi comprendiamo... Signore, tu avrai un scopo in questo. Quando ci vengono difficoltà e problemi, uno che è immaturo, la prima cosa che fanno è dubitano a Dio. Ma perché, Signore? Uno che è maturo dice, Signore, non perché tu stai facendo questo a me, ma perché deve venire questo nella mia vita? Che cosa vuoi fare nella mia vita? Dove vuoi portarmi? Forse io stavo andando in Italia, ma tu volevi portarmi per Malta. Quanti di voi avete mai pregato, Signore, voglio che tu mi usi potentemente? Dovete pregare tutti questo, no? Se siete cristiani, no? E tante volte noi preghiamo, Signore, usami. Usami come un vaso della tua gloria. Usami come un strumento, Signore, anche di imporre le mani sui malati che guariscano, o evangelizzare le persone, di portare le persone una parola di consolazione, una parola di forza. Ma poi il Signore ci porta per Malta, ci porta attraverso la tempesta, la difficoltà. E abbiamo visto anche domenica, tanti dicono, se hai fede la vita va tutto liscio, prosperità e abbondanza. Ma Paolo, Pietro ha detto che la vostra fede viene provata attraverso le difficoltà, viene purificato. E in quei momenti difficili, quei tempeste, quelle problemi, è quando noi ci aggrappiamo al Signore e impariamo veramente quanto Lui è fedele, no? In quei momenti di difficoltà è lì che impariamo, posso fidarmi di Dio, perché tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore mi è stato fedele. Il Signore in quel momento di pianto, di dolore, mi è stato vicino. E ho scoperto che grande amico che c'è in Gesù Cristo. E il Signore usa queste difficoltà per togliere via la scoria. Io quando in America lavoravo per mio padre, lui aveva un'officina meccanica e per alcuni anni io facevo il... non so la parola, andavo in giro col furgone a prendere roba, a portare roba, tipo il fattorino. E un posto che io andavo spesso era la fonderia, perché dovevo prendere questi pezzi di alluminio, di ferro, che poi portavamo nella sua officina.

0: e venivano lavorati e poi andavano a queste ditte in California per i computers. E mi ricordo proprio in queste fonderie come scaldavano il ferro, portavano il liquido, e poi c'era questo uomo, aveva questa asta molto lunga, e alla fine di questa asta c'era tipo un soldato, tipo un pezzo di ferro lungo e piatto, e lui andava su queste piscine di ferro liquido e tirava via tutta la scoria, tutto il marcio, il difetto. Però col ferro deve essere messo sul fuoco, deve essere scaldato, portato a sciogliere, diciamo, una temperatura estremissima. E nello stesso modo il Signore, come dice Proverbi, come il ferro affila il ferro, così l'uomo, l'amico si affila l'amico. E tante volte il Signore usa anche il fratello nella Chiesa per affilarci, no? Per forgiarci, per bruciare quella scoria. Quando ero nella tenda c'era un ragazzo che era il mio migliore amico. E l'anziano del gruppo ci ha lasciato di fare un compito un giorno, io, questo mio amico e un altro fratello. Ha detto, voi tre fate questo lavoro, e poi lui è andato via. Abbiamo cominciato a lavorare. Come io volevo fare il capo, io cominciavo a dare ordine. No, dobbiamo fare così. Mio amico, no, ma no. Quindi, in poche parole abbiamo litigato per 3-4 ore. Questo povero altro fratello era umile, e lui tipo era sottomesso a tutti e due di noi tiranni. E mi ricordo alla fine della giornata eravamo quasi a prenderci a pugni, quasi, cioè non, però guarda, abbiamo litigato, tu sei testardo, proprio a gridare. E poi mi ricordo stavo malissimo, e dopo cercavo di pregare, Signore, ma quel fratello Brian è così testardo. E il Signore mi ha detto, Craig, tu sei uguale. Quello che tu odi nella sua vita è quello che io voglio togliere dalla tua vita. Il Signore proprio mi ha parlato così chiaro, ha detto, lui è un specchio di quello che tu sei. Quello che tu odi nella sua vita è quello che hai nella tua vita. E io l'ho messo vicino a te per farti vedere questo schifo nella tua vita, questo brutto, in modo che posso toglierlo, perché se tu non lo vedi e se tu non lo riconosci, io non posso liberarti da questa cosa. E quindi se abbiamo pregato, Signore, dammi la pazienza, una preghiera pericolosa, o Signore usami, rendimi umile, Signore, no? Ok, Craig, andiamo per Malta, che devo purificarti, devo togliere quella scoria nella tua vita, in modo che tu sarai un vaso di guarigione, perché non ci sono scorciatoi, fratello, nel regno di Dio, non ci sono. Dio ha un'opera di fare nella nostra vita e Lui la farà in un modo o l'altro. Siete d'accordo? In un modo o l'altro. Se dobbiamo stare nel mare anche per 10 anni e col vento contro, noi ci saremo. Perché quell'opera che il Signore vuole fare nella nostra vita, Lui porterà a compimento in un modo o l'altro. Possiamo scappare. Tipo, io non sopporto Rosalia, per dire, no? Che non è vero, io amo Rosalia con tutto il mio cuore. Però posso dire, io non sopporto questa sorella e non lo voglio più vedere. Poi magari vado in America e il Signore mi porta un'altra Rosalia, no? Cioè, bene, Craig, non hai voluto imparare a Montebellone questa lezione? Perché il Signore dice, se tu non non passi le prime, non andrai alla seconda. Quindi vai pure in America, ma lì troverai un'altra Rosalia. E posso scappare dall'America e andare in Africa. E il Signore dice, c'è un altro lì. Ti voglio bene assai, Rosalia. E quindi anche nella vita di Paolo, questi uomini, c'era questa deviazione divina. E tante volte noi, ma Signore, perché sono qua? Come io nel treno, avete sentito la storia già due volte? Ma perché sono qua in questo treno infernale? E poi ho visto la gloria di Dio scendere in quella cabina. Ma la gloria di Dio, due persone che si sono ravvedute sul treno. E io non ci volevo stare. Ma se noi resteremo veramente nella forgia di Dio, nel fuoco, ah Signore, non ce la faccio più. Buono, arrenditi, no? Arrenditi, arrenditi a me. Riconosci che sei la mia proprietà. Quindi sono partiti, versetto 10, da Malta. Questi carissimi maltesi hanno anche fornito da mangiare e quindi sono partito per l'Italia. Versetto 11, 3 mesi dopo partimo su una nave di Alessandria che avevo svernato nell'isola, avente per insegne Castore e Polluce, che erano i due figli di Zeus, due divinità greche. Arrivato a Siracusa, la terra promessa, vi restammo 3 giorni, quindi dovevano prendere un po' di cannoli a Siracusa, e ci si erano fermati per 3 giorni, e di là, costeggiando, arrivammo a Reggio. E il giorno dopo si levò lo scirocco, e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli. Quindi si vede che a Reggio non c'era niente di buono e quindi sono proceduti avanti. E poi a Napoli, Pozzuoli, che è un paese che ancora esiste, Betulli, il romano. Quindi finalmente a Napoli. Vedi Napoli e muore, ma Paolo doveva andare a Roma per morire. Quindi arrivati a Napoli per la pizza, i cannoli in Sicilia, adesso la pizza, la mozzarella. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregato di rimanere presso di loro 7 giorni. Quindi anche 2000 anni fa c'era l'accoglienza napoletana, no? Gloria a Dio. Frate, sta un po' con noi. No? Era un giorno e Paolo poi voleva andare via e poi, ma Paolo, ma dai, sta un po'. Dormi un pochettino. E domani mattina parti per Roma. Poi sai, domani mattina, ma ormai, sai, abbiamo preparato il pesce. Prima era per pranzo. E così hanno tirato 7 giorni, quindi si vede che Paolo è piaciuto Napoli. Si mangiava bene. Quindi hanno trovato fratelli a Napoli, che bello. E ci sono ancora tanti bellissimi fratelli a Napoli. Ma poi tutte le cose devono finire. E dopo questi 7 giorni... E così giungiamo a Roma. Ora i fratelli di là, avuto nostra notizia, ci vennero incontro fino al foro Appio e alle 3 taverne. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Quindi questi fratelli di Roma, anche carissimi, sono andati fino al foro Appio, che era 70 chilometri da Roma. E non c'era l'autobus, fratelli, a quei giorni. Io penso che i fratelli 2000 anni fa erano fatti di un'altra stoffa. Di un'altra stoffa. 70 chilometri hanno fatto sicuramente a piedi, solo per stare insieme con i fratelli. No? Anche in India, quando ero lì, noi eravamo in questi villaggi nel Gujarat, dove è stata questa cosa sulla notizia, questi terroristi, non so se avete visto oggi sul telegiornale. Nelle montagne lì, in questi villaggi, alcuni villaggi che non avevano mai visto un uomo bianco prima di noi. Infatti i bambini scappavano di noi, sai, tipo eravamo dei mostri. Ma noi andavamo in questi posti dove non c'erano neanche strade, tu dovevi andare per sentieri in mezzo alla giungla, e facevano questi raduni, tipo di 3-4 giorni, e persone venivano 20 chilometri a piedi, perché magari dove abitavano loro non c'era neanche una chiesa. Quindi una volta al mese questi fratelli si radunavano, camminavano anche 20 chilometri e stavano lì 3-4 giorni. E mi ricordo il primo giorno che ero lì, ci siamo alzati presto, loro fanno il culto tipo alle 7-8 di mattina, e poi dopo c'è la colazione. Dopo siamo rientrati in questa sala che avevano questa capanna di bambù, chiesa, che entravano 400-500 persone, e abbiamo fatto un altro culto. E hanno detto: fratello Craig, porti la parola di nuovo. E poi abbiamo cantato un altro po', mezz'ora, e mi ha guardato il fratello interprete e ha detto: Craig, devi portare di nuovo la parola. E io ho detto: ma io non ho preparato niente. No, dai, queste persone sono affamati, loro vengono per 3 giorni e vogliono parola tutto il giorno. Era così, tutto il giorno e tutta la sera. Una predica dopo, poi altri fratelli, poi, perché io non ce la facevo dopo 3-4 prediche in un giorno. Ma erano affamati, era bellissimo di vedere questo. Con grande sacrificio venivano in comunità, venivano alla casa di Dio. E noi tante volte: pioggia, è un po' freddo, sto a casa, non vado in chiesa, siamo pigri. Ma i fratelli allora erano fatti di un'altra stoffa. Hanno camminato 70 chilometri per vedere l'apostolo Paolo e quelli che erano con lui. E mi piace che Paolo rese grazie a Dio alla fine di versetto 15 e prese coraggio. E ho detto tante volte: per me solo vedervi. Tante volte noi pensiamo: ma la mia vita, ma che cosa sto facendo per il Signore? La mia vita che significanza ha? Ah, Craig magari sta servendo il Signore perché è il pastore, ma non è così, fratelli. Dio ha una chiamata per ognuno di voi. Ognuno di voi Dio ha un ministero. E la vostra vita è importante. Non dovete mai pensare che non è importante. L'impatto, cioè tu sei un missionario a tutte quelle persone che ti circondano, al lavoro, a scuola, famiglia, tu sei il missionario di Dio per quelle persone. E Dio ti ha messo lì per un scopo ben preciso. Avete mai visto quel film La vita è meravigliosa? Non quello di Benigni, La vita è bella. Quello di James Stewart, quello vecchio, che è tipo Natale, lui viene fregato da questo uomo malvagio e va al ponte di buttarsi. Tutti avete visto? Comunque, sì, è un film finto, eccetera, però è bello la significanza, perché questo angelo fa vedere: se tu muori, vedrai che cosa accade in questo paese. E vedi che questo uomo malvagio poi prende possesso di questo paese, e tutto il paese si riempie di prostituzione, di droga, di malavita, eccetera. E questo uomo che credeva che la sua vita non aveva nessuna importanza, questo angelo fa vedere che, guarda, tu sei come il sale, tu sei la luce in questo paese. Tu credi che non, la tua vita non ha importanza, ma non è così. E io penso che ognuno di noi dovremmo vederlo così. Io solo nel vedervi questa sera mi dà coraggio. Se io vedo, anche l'altro giorno ho visto Alberto sul motorino che portava la posta, e sai, tipo, non so, quando vedo un fratello mi viene questo, sai, tipo, È bello, no? Gloria a Dio. Raggio, no? Ma Paolo solo nel vedere questi fratelli ha dato forza. L'Apostolo Paolo. E io penso che il compito che questi fratelli avevano in quel momento era di essere un incoraggiamento per l'Apostolo Paolo. Qual era il compito che Dio ha avuto per loro in quel giorno? Fratelli, camminate 70 chilometri, sarà difficile, è un grande sacrificio, ma tu sarai usato per incoraggiare questo uomo. Ma Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. 3 giorni dopo Paolo chiamò i capi di Giudei, quando furono radunati disse a loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi perché non vi era in me alcun colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fu costretto ad appellare a Cesare. Non che io avessi alcuna accusa di fare contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho fatto chiamare per vedervi e parlarvi, poiché è motivo della speranza di Israele che io porto queste catene. La speranza di Israele che cos'era? Il Messia che doveva togliere via il peccato del mondo. E poi non so chi c'era quando Paul del castello abbiamo fatto la conferenza di profezia, ma nel libro di Daniele ha profetizzato proprio fino al giorno che il Messia doveva venire, il giorno proprio che Gesù doveva entrare a Gerusalemme e la gente doveva gridare Osanna, Osanna al figlio di Davide. Quindi tutti i profeti, loro dovevano essere avveduti. E Paolo disse: per la speranza di Israele, per il Messia che i profeti da migliaia di anni hanno profetizzato, io mi trovo in queste catene. Ma essi, versetto 21, gli dissero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Quindi siamo in buona compagnia se parlano male di noi. Ma che una setta, chiesa evangelica. Che cosa sei? Evangelico. Ma che cosa è? Testimoni di Geova, che è una setta, no? Non è cambiato niente in 2000 anni. Avendoli fissato un giorno, vennero un gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite le leggi di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose riguardando Gesù. Quindi un culto lungo, no? Se io devo annunciarvi che non finirò di predicare fino a domani mattina, impicchiamolo da questi fili di ferro. Ma dalla mattina alla sera facevano il culto, come in India. Alcuni si lasciarono convincere delle cose dette, ma altri rimasero incredili. Or essendo in discordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto queste precise parole. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada a questo popolo e digli: voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito, e sono diventati duri di orecchio e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandato ai gentili, ed essi ascolteranno. Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono, avendo tra di loro un'accesa discussione. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che avevo preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza, senza alcun impedimento. E quindi, anche qui io vedo la mano di Dio nella vita di Paolo. Vedi che nella vita di un cristiano non accade niente a caso, no? Niente. Perché Paolo doveva stare in prigione per 2 anni e anche di più? Cioè 2 anni fino alla fine del libro di Atti. Perché lui doveva scrivere Efesini, Filippesi, Colossesi, Secondo Timoteo, Filomen, Filomone, Filemone, ecco. Come Paolo era sempre uno che si dava da fare, a prendere la legna, a servire, a predicare, a fare, il Signore ha detto: no Paolo, devi stare fermo, ti devo mettere fermo in un posto, così tu scrivi queste lettere. E voi sapete che noi oggi a Montebelluna stiamo raccogliendo ancora i frutti della sua vita, no? Cioè, in un certo senso, anche noi siamo frutti del ministero dell'Apostolo Paolo. 2000 anni in avanti, la sua vita porta frutto per la gloria di Dio. E io non credo che il Signore aspetterà 2000 anni ancora per tornare. Io spero di no. Ma non sarebbe bello 100 anni da questo momento che persone, non so, possono vedere Mario, Vitor, Rosalie, Denisa, la vita porta avanti, no? Noi non sappiamo mai l'effetto che la nostra vita avrà su altri. Ho sentito la testimonianza una volta di un predicatore che era molto usato di Dio in Inghilterra. Migliaia e migliaia di persone si sono convertite attraverso il suo ministero, e nella sua testimonianza lui ha raccontato che durante la Seconda Guerra Mondiale lui era un soldato, non era convertito, e un giorno lui era a Londra nei suoi giorni di libertà, diciamo, e girando un angolo sulla strada ha sentito un complesso dell'esercito di salvezza, che qui in Italia non si fanno, ma in America si mettevano, sai, con la chitarra. E questo uomo si vergognava anche di farsi vedere che lui ascoltava queste persone. Quindi si era messo indietro l'angolo di questo edificio e lui ascoltava la musica. E una piccola ragazzina, tipo 13-14 anni, si è alzato e lei ha dato la sua testimonianza. E la testimonianza di questo bambino ha così colpito questo uomo, questo soldato, che lui è tornato in caserma, si è messo in ginocchio e si è convertito al Signore. E nella sua testimonianza lui dice: io non ho mai più visto questa ragazzina, e lei non saprà fino all'eternità che lei è stato strumento a portarmi a Cristo. Noi non sappiamo mai che cosa. Non sappiamo mai. E e gloria a Dio, il libro di Atti è finito. Questo apostolo Paolo, che testimonianza veramente, era un duro per Dio, no? Duro da morire, l'apostolo Paolo. E la sua vita porta frutto anche in mezzo a noi, dopo 2000 anni. Amen. Amen, preghiamo. Signore, la tua parola è meravigliosa, la tua parola è una spada a doppio taglio, Signore, potente e vivente. E ti ringraziamo, Padre, per questo tempo, in questo libro, E Signore, anche in questo periodo, padri e fratelli, diversi fratelli che porteranno i studi il mercoledì, Signore, benediscili, Signore, preparali, parlaci, Signore. Signore, aiutaci anche di essere fermi anche nella tempesta, Signore, anche nella difficoltà, Signore, di rimanere nella Tua barca, di non scappare, ma di avere fede, Signore, di avere fede che anche attraverso questo noi diventeremo strumenti, Signore, di guarigione, Signore, strumenti di consolazione per gente che soffre. Ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.

amici, eccoci di nuovo insieme. Stiamo trattando il ritorno del Signore, non in maniera molto specifica, ma tanto per entrare in contatto con un avvenimento che è di prossima attualità e del quale conosciamo poco. Ci eravamo lasciati la volta precedente parlando della grande tribolazione che ci sarà sulla terra mentre nel cielo si svolgeranno le nozze dei credenti con Gesù. E ci eravamo lasciati, come già tante altre volte, sull'argomento di coloro che sono pronti e quelli che non lo sono, prendendo a nostro riferimento la parabola delle 10 vergini, quelle avvedute e quelle non avvedute. Tutte e 10 apparentemente sembravano pronte ad incontrare lo sposo, ma soltanto 5 erano in grado di incontrarsi con lo sposo. D'altra parte, prima di pronunciare la parabola, Gesù aveva detto chiaramente che vi sarebbero stati gli eletti, i quali sarebbero passati attraverso questa grande tribolazione. Eletti sì, ma non degni di essere invitati alle nozze dell'agnello e di scampare a questi guai, perché pur avendo conosciuta la volontà di Dio, non l'hanno messa in pratica come dovevano. Non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, ha detto Gesù. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo capitolo 24 verso 22. Quando questi comprenderanno bene e finalmente il loro sbaglio, allora grideranno al Signore con tutto il cuore ed egli avrà pietà di loro, perché permetterà a Dio tutto ciò. Zaccaria ci fa comprendere che sarà per la purificazione della loro fede. Metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento. Lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, l'Eterno è il mio Dio. Gli altri uomini che avevano preferito seguire Satana ed obbedire alle sue tentazioni quando li induceva al male, ora lo avranno come il loro Signore assoluto ed il suo dominio sarà incontrastato. Naturalmente, per un brevissimo periodo di tempo, questo breve regno di Satana potrebbe essere considerato anche come una punizione di Dio sugli uomini ribelli alla sua volontà. Egli permetterà loro di vivere completamente sotto il dominio del tentatore, come per dar loro un assaggio di quello che potrebbe essere la vita eterna trascorsa in compagnia di questo ribelle impenitente. Naturalmente stiamo parlando del periodo nel quale ancora non sarà avvenuto un giudizio finale. E mentre riflettiamo su questo, vogliamo ascoltare un brano musicale.

siamo sempre qua, amici, a ricordare che Satana metterà in moto tutto il suo macchinario infernale. Gli spiriti del male e i demoni saranno lasciati liberi di sfogarsi come meglio vogliono. E quali cose potranno essi offrire? Non avendo nulla di buono in se stessi, essi debbono dare ciò che è il loro possesso: dolori, tormenti, pianto, corruzione, malvagità, ribellione, ingiustizia, guerra e morte. Non sono cose desiderabili, ma chi li potrà fermare? Iddio poteva tenerli a freno, ma ora il tempo della sua ira è giunto ed egli ha abbandonato l'uomo al suo destino. La vita diventerà insopportabile, ma questo non sarà ancora tutto. In quei giorni si svilupperà una apostasia generale come mai è avvenuto nel passato, la quale dovrà precedere il ritorno di Cristo sulla terra. Paolo disse a Timoteo: or sappi questo, che negli ultimi tempi verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno bestemmiatori, irreligiosi, senza amore per il bene, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà o della religione, ma avendone rinnegata la potenza. Lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. Oltre a ciò, essendo la coppa dell'iniquità ripiena, Dio farà scendere anche le sue punizioni dal cielo sugli uomini, quelli che in questo frattempo avranno invocato il nome del Signore saranno segnati in fronte per essere risparmiati dalle prossime terribili piaghe. Gli altri saranno tormentati dai guai e dalle piaghe descritte nel capitolo 8 e 9 dell'Apocalisse. Grandine e fuoco, mescolati con sangue, saranno gettati sulla terra. Cataclismi eccezionali avverranno nel mare. Le acque saranno inquinate e avvelenate. Il sole, la luna, le stelle mostreranno grandi segni. Locuste e giganti tormenteranno gli uomini. Fuoco, fumo e zolfo cadranno sull'umanità. Molti moriranno. E benché anche in questo periodo vi sarà chi annuncia la salvezza in Cristo attraverso il ravvedimento, gli uomini iniqui, induriti dal peccato, non si ravvederanno. Cari amici, è forse il quadro più triste e più brutto che possiamo avere davanti, ma è una realtà. Chi non accetta Gesù ha davanti a sé un quadro terribile, un avvenire incredibile e mostruoso. Quello che leggiamo nella parola del Signore ci deve mettere in guardia, ci deve far riflettere, ci deve far comprendere con chiarezza che vale la pena accettare Gesù per andare con Lui nell'eternità e scampare da questi momenti terribili dove gli uomini saranno messi a dura prova. Voglia il Signore aiutarci in tutti i giorni della nostra vita ad avere la certezza della vita eterna. Il Signore ci benedica. A risentirci alla prossima trasmissione.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica.
1: Gentilissime amiche e amici che siete all'ascolto, vi porgo un caloroso ed affettuoso saluto ed auguro che la benedizione divina sia su di voi. State ascoltando la trasmissione che viene preparata per voi da Voce della Bibbia e preghiamo il nostro Dio e Padre Celeste perché Lui stesso voglia guidarci nel corso di questi minuti e ci faccia capire in che modo diventare partecipi della sua vita.
2: Ai microfoni siamo Samuele e Vittoria Negri ed il programma che vi stiamo presentando si chiama Vita Abbondante. Non si tratta di un programma di vita che noi abbiamo elaborato con la pretesa di darvi pace e serenità, ma si tratta dell'offerta stessa di Dio per chiunque lo desidera. Perciò attingeremo questo messaggio dalla Bibbia, che è la parola di Dio, con lo scopo di mettervi in contatto diretto con quello che Dio ha detto ed afferrare quelle benedizioni che sono offerte ad ogni uomo indistintamente.
1: Gesù ha detto un giorno: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo». Sono parole molto belle che tutti vorrebbero sperimentare, ma non sanno che cosa fare. Pensano che ci si debba sottoporre a chissà quale trafila di attività umilianti per giungere ad una perfezione meritoria dei doni divini. Ma non è così. Gesù Cristo dona il suo riposo e la sua pace a chiunque si avvicina a Lui con fede. Queste sono le cose di cui vi parleremo nel corso di questo programma.
2: Fateci quindi ascoltare dai vostri amici. Prima di proseguire vi invitiamo a scriverci e a proporre i vostri quesiti.
1: Grazie e buon proseguimento di ascolto.

Il profeta Elia ha vinto la sfida contro i profeti del dio Baal, che sono stati uccisi. Il dio di Israele ha dimostrato di essere il vero dio e il periodo di siccità è finito. Ma come reagirà a tutti questi avvenimenti la regina Izebel? Acab, il re, è un uomo debole, facilmente dominabile, ma la regina è veramente nemica del vero dio. La notizia che tutti i profeti di Baal sono stati uccisi la infuria. Niente e nulla può indurla ad adorare il dio di Israele e giura che ucciderà Elia come lui ha ucciso i profeti che lei pagava. Elia in questo momento di crisi crolla, fugge per paura di Izebel e si rifugia nel deserto. Giunto nel territorio di Giuda, lascia il suo servo e prosegue da solo per una giornata di cammino e, gettandosi sotto una ginestra, prega a Dio di farlo morire. Elia conosce una crisi di profonda depressione. Ci si può chiedere come questo possa accadere proprio subito dopo il suo più grande successo. Ma è proprio quello che accade. La reazione è forte e improvvisa. Il profeta, che non ha avuto paura del re, di 450 profeti, del popolo ostile, è fuggito davanti alle minacce della regina, non gli sembra di poter desiderare niente altro che la morte. Il modo in cui Dio tratta il suo profeta in questo pozzo di depressione ci insegna molto. Prima di tutto Elia si sdraia a terra e si addormenta. Dio non interviene subito per rimproverare Elia per la sua mancanza di fede, ma lo lascia dormire. Dobbiamo tenere conto che il profeta è sfinito non solo emotivamente ma anche fisicamente. Così, per prima cosa, Dio affronta la sua stanchezza fisica. Quando Elia si sveglia, un angelo lo invita a mangiare. Elia vede presso la sua testa una focaccia cotta sulle pietre calde e una brocca d'acqua. Dio pensa a ristorarne le forze. Elia mangia, poi si corica di nuovo per dormire. Quando si sveglia, l'angelo lo fa mangiare ancora. E infine, riposato e ristorato, Elia può intraprendere il cammino fino al monte di Dio in Horeb. Credo che in questi particolari vediamo tutta la saggezza, l'amore e la cura di Dio per i suoi. Non affronta per prima cosa il problema spirituale di Elia, ma prima si occupa del suo sfinimento fisico, del suo crollo emotivo e gli dà il modo di recuperare le forze e l'equilibrio.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a Fiumi di acqua viva di Ruth Paxson.
1: L'Evangelo ci insegna chiaramente che lo Spirito Santo poteva essere dato solo dopo la glorificazione del Signore Gesù Cristo. L'opera espiatoria doveva essere prima compiuta sulla croce. Solamente dopo di essa, in quanto Signore glorificato, egli avrebbe accordato loro questo dono meraviglioso. Qualche maggiore dettaglio sulla natura di questo dono Gesù lo diede nell'ultimo colloquio con i suoi discepoli prima del suo arresto. Egli annunciò infatti che sarebbe tornato per abitare spiritualmente nel loro cuore e per infondere loro una vita nuova manifestantesi in una potenza soprannaturale. Essi avrebbero vissuto come Cristo aveva vissuto e avrebbero agito come Cristo aveva agito, e perché ciò fosse possibile, egli promise che un altro Consolatore avrebbe fatto in loro la sua dimora permanente.
0: Quando Cristo ebbe ripreso il suo posto nella gloria, egli adempì la sua promessa e inviò lo Spirito. Nel giorno della Pentecoste, i discepoli riuniti nell'alto solaio furono battezzati di Spirito Santo. Da quel giorno, chiunque per la fede si sia unito strettamente al Signore Gesù Cristo ha ricevuto questo dono. E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto al Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Dal preciso momento in cui il credente riceve Cristo come il suo Salvatore, egli entra nella vita dello Spirito, e lo Spirito è in lui. È impossibile accettare il Figlio e rifiutare lo Spirito. Ora voi non siete nella carne, ma nello Spirito, seppure lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui.
1: Nel piano divino vi è una ragione definita per il dono dello Spirito Santo come per il dono del figliolo. Attraverso il figlio il peccatore riceve la vita e lo Spirito gli comunica questa vita in abbondanza. Il proponimento di Dio è esattamente questo, che il cristiano viva una vita di profonda spiritualità sempre in aumento. Lo Spirito Santo vive in noi per compiere quest'opera in tre momenti successivi. Attraverso la Bibbia, egli rivela la pienezza del Cristo glorificato, crea nel nostro cuore il desiderio di possedere questa pienezza ed agisce come canale per trasmetterla da lui a noi. Il capitolo 7 dell'Epistola ai Romani ci presenta il carattere del credente carnale. Il capitolo 8 ci mostra quello del credente spirituale. Nei primi versetti del capitolo 7 il pronome io è usato ben 25 volte, mentre non vi si fa alcuna menzione dello Spirito Santo. Nel capitolo 8 il pronome io appare solo nelle due volte in cui è strettamente necessario, ed invece lo Spirito Santo è menzionato 16 volte, per cui la conclusione che siamo indotti a trarre è che la pienezza della nostra vita in Cristo dipende dal progresso delle nostre relazioni con lo Spirito Santo. Domandiamo a Dio quali siano queste relazioni. In poche parole, Dio ci indica il punto più elevato al quale il credente può arrivare.
0: Non vi inebriate di vino e sopporta la dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. Essere ripieni dello Spirito. Lo Spirito dimora in noi, ma ciò non è sufficiente. Bisogna dargli una piena libertà di azione, permettergli di fortificarci con la sua potenza infinita, lasciandoci compenetrare completamente da Lui. Essere ripieni dello Spirito è un diritto di nascita di ciascun credente rigenerato. Esso non è un privilegio riservato a pochi, ma un diritto di tutti. Vogliamo forse disprezzare ciò a cui abbiamo diritto per nascita, come fece Esaù, che vendette il suo diritto di primogenitura per un piatto di minestra e anteporre alla pienezza dello Spirito Santo il divertimento, il denaro o una posizione sociale elevata? Essere ripieni dello Spirito Santo è una necessità per ciascun credente. Nessuno può vivere una vita effettivamente spirituale senza la pienezza dello Spirito.

nome di un piccolo numero solamente di essi è menzionato nella Bibbia, ma io ho la certezza che fiumi d'acqua viva sono scorsi dalle loro vite per comunicarsi ad altri.

Carissimi ascoltatori, riprendiamo la nostra conversazione ricordando che tutti i collaboratori di Voce della Bibbia sono a vostra disposizione per offrirvi aiuto morale e spirituale. Quello che stiamo facendo non è del semplice proselitismo per ingrossare le file di un movimento umano, ma sentiamo il dovere e il bisogno di testimoniare di Gesù Cristo, il nostro glorioso Salvatore, perché aumenti sempre di più il numero di coloro che fanno l'esperienza della sua liberazione e della sua salvezza. Infatti, non v'è esperienza e realtà più bella di sapere che la nostra vita è nelle mani di Dio, il solo protettore che possa aiutarci efficacemente, essendo Egli mosso da un amore eterno nei nostri confronti. Per questo mi preme chiedervi: in quale rapporto siete con il Signore? Sapete soltanto che Egli è conosciuto come Dio, oppure è colui che è intervenuto nella vostra vita per farvi del bene e donarvi una speranza? La differenza fra l'una e l'altra cosa è profonda e sostanziale. Avere una vaga idea di Dio e della sua esistenza non serve granché, ma se Dio è diventato nostro Padre in Cristo Gesù e se Egli è divenuto colui con il quale parliamo giornalmente, confidandogli problemi e necessità, allora tutto è diverso. Vuol dire che abbiamo scoperto il senso della nostra esistenza ed ogni giorno sarà illuminato da questa gloriosa realtà di un Dio che è al nostro fianco per sostenerci e aiutarci a camminare verso la meta. Leggevo recentemente che in una certa cittadina si è festeggiato il compleanno della decana di quella comunità. Pensate, niente meno che 104 anni. Non so se voi vorreste arrivare ad avere un'età simile oppure no, ma rimane il fatto che in quell'occasione si svolse una breve cerimonia durante il quale un giornalista si complimentò con la centenaria. Il giornalista, dopo le solite domande di rito, le chiese quale fosse il suo segreto per un'età così avanzata. La donna pensò per un istante, poi disse: «Si vede che Dio mi ha dimenticato sulla terra». Di fronte a queste parole forse si può sorridere, se esse vogliono essere soltanto una battuta spiritosa, ma non c'è dubbio che se esse dovessero esprimere un convincimento reale sarebbe l'espressione di un sentimento di delusione risultante da una situazione di ignoranza di quello che è il vero Dio. Naturalmente questo non è ininfluente, perché finisce per determinare e condizionare la vita di ogni giorno. Che tristezza e che disgrazia se dovessimo realmente pensare che Dio ci abbia dimenticati o possa farlo. Se leggiamo la parola di Dio ed assimiliamo il suo messaggio, scopriamo che il Dio onnipotente, il creatore dei cieli e della terra, non perde di vista nessuna delle sue creature. Egli infatti si presenta come colui che conosce ogni cosa, vede tutto e da cui ciascuno dovrà un giorno rendere conto. Sta scritto nella parola del Signore: «Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti e li osserva tutte le loro opere». Quindi non solo il Signore non dimentica nessuno, ma tiene in mano ogni cosa. Ed è Lui pure che al momento scelto

determine alla vita degli uomini sulla terra. Piuttosto, ciò su cui dobbiamo riflettere è se noi ci ricordiamo dell'esistenza di Dio. In uno dei libri della Bibbia leggiamo queste solenni parole: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. La Bibbia dice di ricordarci del nostro creatore fin dalla gioventù, perché questo è essenziale per conoscere le vie di Dio. Egli ci parla con serietà, ma anche con bontà. Ci offre la sua grazia perché non abbiamo nulla da temere dal giudizio futuro. Così, quando facciamo l'esperienza di una relazione diretta e personale con il Signore, possiamo realizzare una vita non solo serena, ma soprattutto illuminata dalla certezza che il Signore è accanto a noi. In uno dei salmi stanno scritte queste meravigliose parole: tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno, tu m'hai tratto dal seno di mia madre, a te va sempre la mia lode. Ecco le parole di certezza di un uomo che ha conosciuto il Signore ed è vissuto intrattenendo con Lui una relazione di sottomissione. Poco più avanti dice: non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano. Ed ancora: ed ora che sono giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Fermiamoci ora per uno stacco musicale.

Vedete, cari amici, un credente, cioè uno che conosce il Signore, non dirà mai di essere stato dimenticato da Dio su questa terra, perché sa che non è così, e anzi che la vita, anche nella vecchiaia, ha una sua dimensione. Abbiamo cioè il compito di ricordare la bontà del Signore e testimoniare di questo agli altri. Un giorno un'anziana signora chiese ad un vecchio missionario: perché il Signore ci lascia diventare vecchi e deboli? L'uomo rifletté per un istante e poi rispose: io penso che Dio ha stabilito che la forza e la bellezza della gioventù siano soprattutto fisiche, ma la forza e la bellezza dell'età matura è spirituale. Gradualmente noi perdiamo la forza e la bellezza, che sono temporanee, così che noi ci concentriamo sulla forza e la bellezza che sono per sempre. Così saremo pronti a lasciare ciò che è temporaneo, gli aspetti di noi stessi che si stanno deteriorando, così da provare una vera nostalgia per la nostra casa celeste. Se restassimo giovani, forti e belli, non saremmo mai pronti a partire. Quanta saggezza e verità sono contenute in queste parole. In questa maniera non ci saranno più rimpianti per quello che svanisce e i nostri sguardi saranno concentrati su quello che è durevole e permanente. Scopriremo che il vero privilegio per noi non è la bellezza o la salute, ma l'appartenere al Signore. Se siamo giovani, guardiamo al Signore perché Lui ci aiuti a realizzare pienamente il senso della nostra vita. Se siamo nel pieno delle forze, non permettiamo all'orgoglio di sopraffarci, ma pensiamo alla grazia di Dio. Se siamo in età avanzata, impegniamoci a conoscere il Signore sempre meglio. E allora, qualunque sia la nostra età, spariranno le amarezze ed i rimpianti. Credere nel Signore ed appartenere a Lui non è solo qualcosa che concerne la nostra salvezza futura, ma è la benedizione che ci permette di vivere il presente in una dimensione gratificante ed utile per la testimonianza cristiana. Che il Signore vi aiuti e vi sostenga nell'afferrare questa verità. Ascoltiamo adesso alcune parole tratte dal Vangelo di Giovanni. Infatti io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Questa vicenda su cui stiamo riflettendo nel corso delle nostre conversazioni vuole istruirci ed insegnarci che anche noi dobbiamo essere pronti a lavare i piedi. Praticamente questo vuol dire che dobbiamo adoperarci per la santificazione del nostro prossimo, così come Gesù si è preoccupato di nettare i piedi dei suoi discepoli. Questo obiettivo richiede un atteggiamento di attento esame di noi stessi, perché, come ci ha avvertiti Gesù, sarebbe facile cadere nell'ipocrisia vedendo la pagliuzza che è nell'occhio del nostro fratello e non vedere la trave che è nel nostro occhio. Poi ci vuole amore e paziente comprensione, come ha mostrato Gesù in questa occasione, accingendoci a lavare i piedi di persone che erano ben lontane dall'essere perfette e meritevoli. Perciò dobbiamo guardarci dal lavare i piedi del fratello usando l'acqua gelata della durezza oppure l'acqua bollente del giudizio inesorabile. Non faremo altro che ferire. Piuttosto dobbiamo usare l'acqua a cui si mescolano lacrime di dolore e di comprensione. L'apostolo Paolo parlava dei nemici della croce piangendo. Il salmista diceva: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Quando qualcosa non va nella vita degli altri, non possiamo sentirci estranei. Il progresso della Chiesa è sempre un affare di tutti, perché il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Il Signore, nella sua azione, ha mostrato questa disponibilità e sentimento.
In questo modo ha lasciato delle orme perché le seguiamo con impegno e scrupolo. Gli ultimi due versetti indicano poi la direzione nella quale dobbiamo guardare. Tutto quello che è stato detto può apparire troppo impegnativo e di difficile realizzazione, ma queste sono considerazioni fatte sulla base delle possibilità umane. Quando diciamo questo, dimentichiamo che l'obiettivo divino è uno solo. L'Apostolo Paolo scrive: quelli che Dio ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Purtroppo, quando pensiamo a questa identificazione con Cristo, noi pensiamo solo all'aspetto escatologico, futuro. Invece questa rassomiglianza con Lui comincia già da oggi. Giovanni nella sua lettera afferma: chi dice di dimorare in Lui deve camminare come Egli camminò. Adoperiamoci quindi per la realizzazione di questo obiettivo, affinché lo possiamo vivere pienamente, gioiosamente e perfettamente. Che il Signore ci aiuti.

Amici carissimi, siamo contenti di essere stati con voi e ci auguriamo che anche voi possiate dire la stessa cosa. Da parte nostra possiamo dirvi di essere stati animati da un solo desiderio: trasmettervi il messaggio della parola di Dio. Perché, come diceva il saggio Salomone, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Se siamo riusciti a dare il nostro contributo in questa direzione, ci sentiamo ricompensati, perché l'unico nostro desiderio è che voi possiate conoscere il Signore insieme a tutte le ricchezze che Egli dona a quelli che si avvicinano a Lui. Preghiamo quindi perché questo divenga una realtà per ciascuno di voi. A risentirci quindi la settimana prossima, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani. Romani capitolo primo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliuolo di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto io rendo grazie all'Iddio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo. Poiché il Dio al quale servo nello spirito mio annunziando l'Evangelo del suo figliuolo mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente per la volontà di Dio l'occasione propizia di venire a voi, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. Or fratelli, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per averne qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, ond'è che per quanto sta a me, io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, infatti quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e ad uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo il Dio li ha abbandonati nella concupiscenza dei loro cuori alle impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si son curati di ritenere la conoscenza di Dio, il Dio li ha abbandonati ad una mente reproba, perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. Delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati, i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno queste cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: E siamo così arrivati all'appuntamento, al programma Contrappunti. Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Staremo assieme, come sapete, e se siete dei nostri fedeli ascoltatori dovreste saperlo, staremo assieme per la prossima mezz'oretta. Oggi, oltre alla musica CCM, cioè la musica cristiana contemporanea, sia italiana che straniera, vi parlerò di Charles Schulz, il creatore di tanti personaggi. Ricorderete senz'altro Charlie Brown, il bracchetto Snoopy, e poi chi c'è? Lucy, ce ne sono tanti altri, personaggi che senz'altro piacciono a tanti. E poi, se ci sarà tempo, ovviamente parleremo anche d'altro. Ecco, ritornando alla musica e venendo alla musica, perché di solito io inizio il nostro programma facendovi ascoltare un brano musicale, ho scelto per questo inizio questa bella canzone del gruppo FFH che si intitola You Found Me, cioè mi hai trovato. Ecco, vi lascio con la musica, noi ci risentiamo subito dopo e lì cominceremo il programma. Allora, benvenuti a Contrappunti.
5: Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

You Found Me, questa canzone parlava di quello che è il proposito eterno di Dio. You Found Me, cioè mi hai trovato. È una testimonianza della sua fedeltà nonostante la nostra infedeltà e del suo desiderio di conoscerci anche quando noi non vogliamo affatto conoscere Lui. Dall'inizio delle nostre vite, questo quanto rifletteva la canzone, Dio ci cerca, così come lo sposo cerca la sua sposa. Quando finalmente ci arrendiamo al suo incessante amore, allora finalmente scopriamo quello che veramente ci mancava. Una breve scheda su Charles Schulz, il padre di tutti i Peanuts. Ecco chi era Charles Schulz. Innanzitutto, ecco, nasceva nel 1922 da una famiglia di immigrati tedeschi nel Minnesota. I genitori amavano i fumetti che leggevano nelle pagine domenicali dei quotidiani. E la sua passione, la passione per il disegno, poi fece il resto in Schulz. La sua carriera ebbe inizio quando veniva pubblicato un disegno del suo cane Spike. A scuola regolarmente Schulz non riusciva ad andare, quindi finì presto gli studi e li terminò poi più tardi per corrispondenza. Il 1943 fu per lui un anno terribile. In quell'anno infatti venne richiamato alle armi e la madre moriva di cancro. Dai suoi commilitoni veniva amato perché decorava con i suoi disegni le lettere che mandavano a casa. Finita la guerra, Schulz deciderà di dedicarsi al disegno. Riuscì a fare pubblicare su un quotidiano una serie di fumetti chiamati Light Folks, cioè gente semplice. Subito dopo fu assunto da una società di distribuzione di fumetti, la United Features Syndicate, e iniziava così nel 59 la leggenda dei Peanuts. Il suo successo poi arriverà un paio di anni più tardi. Nel 52 usciva la prima raccolta, nel 1955 vinceva il premio Ruben, importante nei fumetti, come un po' come l'Oscar nel cinema. E ora la strada era tutta in discesa, si capiva che in quel mondo di bambini c'era qualcosa di più. La prestigiosa rivista Time lo esaltava. Nello stesso anno, cioè il 1965, veniva creata in Italia una rivista apposita, cioè Linus, che pubblicava i suoi disegni, quindi uscirono i primi cartoni animati. Sempre negli Stati Uniti veniva creato anche un parco divertimenti su modello di Disneyland. Siamo nel 1983. L'ultima tavola di Charles Schulz uscirà il giorno di San Valentino del 2000. Il giorno prima Schulz moriva all'età di 78 anni. Ha scritto di lui Umberto Eco nella prefazione del volume Arriva Charlie Brown. Non beve, non fuma, non bestemmia, vive modestamente ed è un lay preacher, cioè un predicatore laico in una setta detta la Chiesa di Dio. È sposato e ha, credo, 4 bambini. Gioca a golf e a bridge, ascolta musica classica, lavora da solo, non ha nevrosi di alcun genere. Quest'uomo dalla vita così sciaguratamente normale si chiama Charles Schulz. Ecco, un piccolo appunto su quanto scriveva Umberto Eco. Anche lui cade così come fanno tanti giornalisti. Solo che si esca un attimo da quello che non è cattolico romano, ecco, tutto diventa setta. Altra cosa, ma qui non avremo risposta, chissà se parlando di vita sciaguratamente normale lo fa con una certa ironia oppure con una certa dose di invidia. Ancora un momento di musica, poi andiamo avanti. Questa è Patrizia Borlotti, la musica del cuore.

0: Contrappunti.
1: Ecco, versione anche un pochino country quella di Contrappunti di quest'oggi. A chi ci ha raggiunti da poco, ho parlato nella prima parte, abbiamo fatto conoscenza di Charles Schulz, l'autore e creatore dei famosi personaggi Peanuts. In questa seconda parte vedremo uno di questi personaggi. Mi riferisco in modo particolare a Snoopy, questo cane filosofo. Ecco, dicevo prima che Charles Schulz era anche un predicatore laico nella sua chiesa evangelica negli Stati Uniti, e sicuramente tante vicende di questi personaggi risentono di questa impronta. Per la mia razza, la storia della civiltà lascia molto a desiderare, questo quanto afferma il cane Snoopy. Attenzione però a considerarlo solamente un cane. È molto più acculturato dei suoi amici, ha letto ad esempio Alice nel Paese delle Meraviglie, poi ancora è appassionato di arte, ha divorato libri di storia. È anche però un grande sostenitore del motto mens sana in corpore sano, pratica infatti una miriade di sport. E poi è un single incallito. Quando si vive da soli si impara a divertirsi da sé, questo è anche un altro suo motto, ma è anche tutto sommato un ottimo padre, perché alla fine fa proprio il papà con quello strano volatile che staziona vicino alla cuccia che risponde al nome di Woodstock. Cuccia che è un po' come la famosa borsa di Mary Poppins, infatti c'è di tutto e di più, c'è un biliardo, un quadro di Van Gogh, l'aria condizionata, un affresco sul soffitto, opera di Linus, una fornita biblioteca e tante altre cose. Lui però preferisce starsene sopra, sdraiato, ecco, questione ovviamente di gusti. È molto prevenuto anche verso il progresso, tanto che continua a scrivere a macchina nonostante i computers. E in questo articolo che ho qui sotto mano a firma di Tullio Rapone, apparso su Voce Evangelica, c'è una di queste vignette. Sicuramente chi di voi conosce i personaggi riuscirà anche a vederla, nonostante siamo per radio. Ecco, nella prima vignetta c'è appunto Snoopy sul tetto della sua cuccia con tanto di cuoricini e sta appunto scrivendo a macchina. Come sei bella, mia amata, come sei bella, la tua chioma è come un gregge di capre che scende dalla montagna del Galad. Arriva Charlie Brown e legge appunto questa lettera e dice: l'hai rubata dal Cantico di Salomone. E Snoopy, con aria soddisfatta, dice: Salomone avrebbe compreso. Ecco, questo è uno Snoopy innamorato che vediamo in questa vignetta. Come tutti gli altri personaggi, però, Snoopy è anche uno sconfitto. Infatti non riuscirà a vedere pubblicati i suoi racconti, non riuscirà a battere il barone rosso in quella tenzone aerea che è una delle invenzioni più geniali del suo autore. È l'unico cane al mondo poi che scappa di fronte ad un gatto, quello dei vicini, dipinto a tinte quanto mai fosche. L'elenco potrebbe durare ancora molto, ma quello che mi preme sottolineare è la sua diversità fra i Peanuts, cioè fra gli altri personaggi. Non si piange addosso ed è l'incarnazione del detto, del famoso motto: aiutati che il cielo t'aiuta. Ecco, se va storta qualche cosa, più che arrabbiarsi è meglio ricominciare con qualcosa d'altro. E ciò che non si riesce a essere nella vita è sempre possibile poi tutto sommato sognarlo. Ecco, questa è in fondo un po' la filosofia di Snoopy. Snoopy poi è anche un rivoluzionario della fantasia. Il sogno per lui è un modo per dimenticare il presente, ma bisogna trasformarlo in realtà, altrimenti non è un sogno. Sogna un mondo alla rovescia, magari sulla Luna, dove siano i cani a comandare. E sarebbe stato un buon politico, perché conosce anche molto bene l'arte del compromesso. Quando è il momento di mangiare, infatti, è ben felice di tornare nel suo ruolo di migliore amico dell'uomo per avere la sua ciotola stracolma. È fondamentalmente anche un non violento, anche se indossa spesso una divisa. Sa gestire l'aggressività, anche se con Linus non si comporta proprio bene quando gli nasconde la sua coperta. Ed è, come dicevo prima, anche un pessimista. Infatti afferma più di una volta: i cani ululano alla Luna da più di 5.000 anni e la Luna non si è smossa. I cani sono sempre così. Ecco, ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Snoopy subì una trasformazione che lo mutò in una sorta di Homo erectus, tanto che cominciò a pensare per conto suo e ad andare in giro su due zampe. E ancora oggi ci invita da quella sua cuccia, che è un po' una sorta di pulpito, a tenere duro di fronte alle avversità della vita. E questo aggiungo, ma lo aggiungo io, un mio amico mi ricorda ancora: sì, teniamo duro e guardiamo in alto, guardiamo al Signore. Musica ancora adesso, questa è una bella versione del Padre Nostro, c'è la presenza Michael W. Smith.

Ecco, non sto qui a tradurvi la canzone, perché le parole che sta cantando Michael W. Smith sono proprio il testo letterale del Padre Nostro, il Padre Nostro che tutti conosciamo. Cipriano, teologo del III secolo, lo considerò un riassunto della dottrina celeste, un riassunto che ci è pervenuto in due versioni, quella più corta dell'evangelista Luca con cinque richieste proveniente da comunità ellenistiche e quella un pochino più ampia dell'evangelista Matteo con sei richieste, proveniente questa invece da ambienti giudeo-cristiani della Palestina. Ecco, il Padre Nostro può essere suddiviso per comodità in due parti. Nella prima, incentrata su Dio, vengono affrontate le più significative tematiche della salvezza, mentre invece nella seconda l'attenzione viene concentrata sulle necessità e sui bisogni di carattere non solo spirituale ma anche materiale della comunità dei credenti. Ecco, volevo soffermarmi un attimo sulla parola iniziale, cioè Padre, che traduce il termine aramaico Abba, con il quale Gesù, secondo l'evangelista Marco, si rivolse a Dio nell'orto del Getsemani, dicendo appunto: Abba, Padre, tutto a te è possibile. Ecco, è stato giustamente fatto notare che questa parola aramaica venne riportata da Marco non tanto per far vedere alla comunità di Roma che conosceva pure qualche termine nel linguaggio nativo di Gesù, ma perché essa era legata allo stupore provato da tutti i discepoli. Infatti stupivano proprio per il modo in cui Cristo aveva osato rivolgersi al Dio tre volte santo dell'antico patto. Abba era in particolare l'invocazione con la quale i piccoli bambini si rivolgevano al loro padre, come ricorda il Talmud. Quando un bambino gusta il sapore del grano, cioè quando comincia a farfugliare le prime parole, impara appunto a dire Abba, che in italiano, come sappiamo, è babbo oppure papà, in tedesco vati, in inglese daddy e così via. Anche se nel giudaesimo del tempo dei profeti era invalsa l'abitudine di considerare Yahweh come padre, nessuno infatti si era mai sognato, se si prescinde da alcuni isolati scritti ritrovati a Qumran, di rivolgersi a Dio con una espressione così tanto confidenziale. Ecco, questo nuovo appellativo esprimeva però pienamente il nuovo rapporto che Gesù desiderava che il credente instaurasse con Dio, che veniva così concepito non più come un'entità inaccessibile e lontana, ma come invece un padre benevolo, un padre comprensivo, un padre misericordioso, con il quale era possibile trovarsi in comunione di particolare intensità anche nei momenti più gravi. Ecco, un commento molto bello a riguardo è quello di Jörg Zink. Infatti dice: se Dio è il Padre teneramente amato, la nostra esistenza è totalmente inclusa in un ambito immenso di fiducia dal quale nessuno è escluso, nemmeno noi che viviamo in un'epoca dominata dall'angoscia di sprofondare nel vuoto della distruzione. Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito ancora a restare sintonizzati con noi, e per quanto riguarda Contrappunti ci risentiremo nel prossimo numero.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo lieti di trovarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, versetti da 5 a 10.

Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non vi inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».

A volte siamo afflitti da svariate prove affinché l'autenticità della nostra fede possa risultare a lode, a gloria ed onore del nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo vegliare per non confondere la prova con la tentazione e principalmente dobbiamo vegliare per non trasformare una prova in tentazione. Una pagina chiarificatrice ed illuminante su questo tema la troviamo nell'Epistola di Giacomo, capitolo 1, versetti da 12 a 15. La prova viene dal Signore, che con questo mezzo vuole fortificare la nostra fede, vuole farci del bene, fornendoci anche i mezzi per poterla superare brillantemente attraverso le manifestazioni della sua grazia. La tentazione invece proviene dal nemico, viene dal diavolo, che capovolge l'aspetto della prova e attraverso il terreno fertile della nostra naturale inclinazione ci induce al male, ci induce alla disubbidienza, facendoci cadere nella trappola del peccato. Gesù mise alla prova la fede di Marta e Maria. Informato della malattia di Lazzaro, anziché mettersi subito in cammino per andare a soccorrere l'amico, indugiò ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Possiamo immaginare lo sgomento di quelle 2 donne che vedevano il loro fratello aggravarsi sempre più mentre attendevano invano l'arrivo di colui che lo poteva salvare. Al giungere di Gesù a Betania, ambedue le sorelle esternarono la loro delusione al Signore per la sua assenza e la loro fiducia che la sua presenza sarebbe stata determinante per la vita di Lazzaro. Gesù mise alla prova anche la fede dei discepoli, invitandoli a tornare insieme a lui in Giudea. La rimostranza dei discepoli appare logica, appare legittima. Gesù si esponeva a un grande pericolo perché gli animi erano ancora molto accesi verso di lui e lo volevano lapidare. La risposta di Gesù tese a dissipare i timori e ad avere fiducia nel piano di Dio, che avrà comunque il suo compimento senza che alcuno possa ostacolarlo. Dio mette alla prova la nostra fede. È una certezza. E quando questo avviene, guardiamoci dal voler uscire dal problema o dalla difficoltà attraverso la scorciatoia del compromesso, della disonestà, dell'ingiustizia, della menzogna e del male in tutte le sue diverse espressioni. Affidiamoci al Signore. Aspettiamo il suo intervento e certamente Egli ricompenserà la nostra fedeltà.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 10.
3: Dio è un artista molto capace. Ciò che produce è di qualità eccellente. E noi siamo quello che egli fa. Siamo l'opera artistica di un creatore competente. Notate cosa dice questo versetto biblico. L'essere stati creati in Cristo significa che anche noi siamo stati dotati della capacità di fare bene, di essere competenti. Siamo simili al nostro creatore in quanto che il nostro destino è di fare le opere buone. Dio, che è capace di fare opere buone, ci ha fatti capaci di fare anche noi opere buone. Questo contrasta nettamente col giudizio: tu non sei capace di fare niente di buono. Nelle famiglie e nelle istituzioni in cui le relazioni sono instabili, si apprende a dubitare delle proprie capacità. È un dubbio che spinge molta gente a lavorare sempre più duro per dimostrare di averne. Ma per quanto ci sforziamo, scopriamo che non lo facciamo mai abbastanza. Ne risultano due falsi insegnamenti. Impariamo che il nostro problema non è di essere degli umani che occasionalmente sbagliano, ma di essere persone incapaci. E impariamo pure di essere difettosi nel più fondamentale dei modi. Inutilmente ci costringiamo a supplire a questa difettosità di base. Non ci riusciremo mai. Nel versetto biblico di oggi si afferma la nostra capacità di essere competenti e l'importanza che abbiamo nei piani di Dio. Egli ce lo conferma dicendo: vi sono cose buone che tu devi fare e io so che le puoi fare. Va notato questo: il versetto non dice che abbiamo bisogno di fare cose buone per guadagnarci l'amore di Dio o la sua approvazione, o che il lavoro da fare è obbligatorio o che va fatto in modo perfetto. Dice che Dio vede ognuno di noi come quella persona speciale fatta così come egli voleva che fosse. E per ognuno di noi ha preparato una serie unica di opere buone da fare. Dio ci invita a partecipare alla sua opera creativa e redentiva nel mondo. Egli ci vede come esseri capaci.
2: Tu sei competente, Dio. Le opere che tu fai sono buone. Mi meraviglia che tu veda me come una persona competente. Grazie perché credi in me. Aiutami ad avere fiducia nelle tue parole, che me lo confermano. Aiutami a gioire perché posso fare opere buone.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

0: Grazie amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacocina che vi esorta alla meditazione. Il tema per oggi è se c'è o no qualche cosa di nuovo nel mondo. Il saggio Salomone era del parere contrario e scrisse: non c'è niente di nuovo sotto il sole, quello che si fa è stato fatto prima da qualche altro. Certo, lui non aveva mai visto gli avioggetti che solcano i cieli, né aveva ascoltato una radio, ma si dirà, queste sono cose materiali, ed è vero, sì. Ma quest'oggi considereremo qualche cosa di spirituale e vedremo che è sempre nuovo. Sapete cos'è? Rimanete in ascolto e vediamo se siete o no d'accordo con me.
1: Canto.

Come abbiamo annunziato prima, quest'oggi vogliamo considerare cose nuove, se ce ne sono di cose nuove nel mondo, o come si può rinnovare quelle vecchie. Mi ricordo ai miei tempi, 100 anni fa, durante la guerra, quando scarseggiava tutto e la miseria aguzzava l'ingegno, si faceva un po' di tutto. Per esempio, se c'era una giacchetta vecchia, la rivoltavano e così sembrava nuova. I copertoni delle biciclette venivano un po' male e lo riparavano, ne mettevano un altro sotto, si stagnavano brocche, insomma si faceva un po' di tutto affinché con le cose vecchie potevamo continuare. Oggi le cose vanno bene e non si ricorre più a questi espedienti, ma amici, ci sono cose che si rompono assai di più valore che di una brocca o di una giacchetta. Per esempio, quando siamo distrutti dagli eventi, dalle circostanze, quando un cuore viene rotto da un dispiacere, cosa si fa? Da chi si va? Chi ci può aiutare? Chi è che può riattaccare i cocci? Il psicologo, lo stregone, il consulente? Forse queste persone possono dare consigli, incoraggiarci un po' e possono anche peggiorare la situazione. No, l'unico che ci può aiutare e che infatti può addirittura cambiare l'intera nostra situazione è il vivente Salvatore. Gesù Cristo non solo egli rammenda i cuori, ma può far di noi addirittura nuove creature. Sì, vi parleremo di queste cose fra un poco, proprio dopo il prossimo inno.

Per la nostra meditazione apriremo oggi le Sacre Scritture all'Epistola agli Ebrei, capitolo 13. Vi leggeremo dall'ottavo al sedicesimo versetto. Vi esortiamo a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della Sacra Scrittura. Ebrei capitolo 13. Cominciamo con l'ottavo versetto che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non siate trasportati qua e là da diverse strane dottrine, poiché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande, dalle quali non ritrassero alcun giovamento quelli che le osservarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono il tabernacolo, poiché i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario come un'offerta per il peccato sono arsi fuori del campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi fuori del campo e andiamo a Lui portando il suo vituperio, poiché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura per mezzo di Lui. Dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte agli altri dei vostri beni, poiché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Prenderemo per nostro testo l'ottavo versetto che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in sempiterno. Possa lo Spirito aiutarci in questa meditazione.

Tempo fa la nostra chiesa decise di sponsorizzare una giovane ragazza che desiderava andare dalla California in Italia per imparare la lingua italiana e testimoniare della sua fede in Cristo, e lo fece mandandole un modesto assegno mensile. Lei fedelmente scriveva e ci dava sue notizie. Un giorno ci arrivò una cartolina spedita dall'Olanda. Dopo aver letto le notizie che ci dava, la voltai e rimasi sorpreso e, come si dice in inglese, puzzle, perché sulla facciata c'erano due forme gialle, come se si trattasse delle due tavole che contenevano 10 comandamenti e 4 parole in una lingua che non conosco e che, se devo a tentare di pronunziare, direi che dicono Hij is the self de nu. Girai la cartolina e trovai la spiegazione in questa citazione biblica, Ebrei 13:8, che oggi costituisce il testo di questa nostra meditazione. Fortunatamente, quando si tratta delle scritture, avendo la citazione è facile saperne il contenuto in qualsiasi lingua, e così aprì la mia Bibbia italiana e tale citazione, che in italiano dice: Gesù è sempre lo stesso, o come sembra dire la citazione sulla cartolina, Gesù è sempre nuovo. Forse questa è un'errata traduzione, ma dovete ammettere che essere sempre lo stesso vuol dire essere sempre nuovo. Se io prendo una moneta nuova di zecca e la conservo in una scatola nell'ovatta, essa sarà sempre la stessa, nuova. Ma se io la prendo e la porto in giro in tasca o l'espongo all'uso degli elementi, presto risulterà sgraffiata e ossidata e non si può più dire che è la stessa come era quando fu coniata. Un giorno, anni fa, il mio caro vecchio amico venne in California con un gruppo di turisti, si sarebbe trattenuto solo poche ore e mi chiamò al telefono desiderando di vedermi. Io corsi al suo albergo e lo aspettai sotto il grande lampadario dove mi disse di trovarlo. Erano passati 28 anni dall'ultima volta che ci si era visti e, arrivato là, l'aspettavo immaginandomi che aspetto avrebbe avuto e se dopo tutto quel tempo ci si fosse riconosciuti. Poco dopo vidi uno camminare nella mia direzione e io lo riconobbi dal distinto modo che aveva di camminare e dalla cicatrice che una fionda gli fece sul viso quando eravamo ragazzi. Era Faliero e continuò a venirmi incontro sorridendo e mi disse: «Tu non sei cambiato affatto, sei sempre lo stesso». E così mentimmo l'uno all'altro in riguardo alla nostra apparenza, ma amici, voi lo sapete, nessuno resta sempre lo stesso, tutti si cambia nell'aspetto, cambiamo di idee, di affiliazioni politiche, religiose, cambiamo gli obiettivi della nostra vita. Lui era cambiato come io ero cambiato. In un'altra occasione, mentre visitavo il mio cognato, gli chiesi: «Come stai?» Lui disse: «Se avessi 40 anni di meno starei davvero bene». Ora, amici, pensiamo un po': se ci si potesse fermare e rimanere ad una certa età, che età scegliereste voi? Io ho pensato che una bella età sarebbe a 20 anni, ma poi mi son detto: «No, quando io avevo 20 anni ero povero in canna, non avevo lavoro e la maggior parte dei giovani dai 18 fino a 20 o 22 anni non sono davvero contenti, si annoiano, non hanno denaro, sono pieni di incertezze». Forse allora, quando uno arriva a 25 anni, la scuola è finita, abbiamo un lavoro, forse una famiglia, allora siamo contenti. Ma no, perché allora abbiamo impegni di lavoro, la famiglia ci lega, no, non siamo mai contenti. Si guarda al passato, ai bei tempi che furono, ma se ci si pensa bene ci accorgiamo che non erano belli affatto. E sapete la ragione? Perché noi non siamo stati creati per vivere in questo mondo. Nessuno in questo mondo sarà mai contento perché noi non siamo nella sfera in cui siamo stati destinati. In questo mondo ci siamo come pesci fuor d'acqua. Sì, certi per un tempo saranno più contenti di altri, certi anni sembreranno più belli di altri, ma in realtà qui non possiamo essere felici.
da ragazzi ci piacerebbe divenire adulti al più presto possibile e da adulti certi guardano indietro e vorrebbero tornare giovani e così si divorziano, vanno in giro con una persona più giovane, si tingono i capelli, si fanno tirare sulla pelle dal viso, si mettono busti, comprano una motocicletta, una convertibile rossa e vanno su e giù come pazzi. E che succede? Dopo pochi mesi si accorgono che il desiderio sì è lì, ma le forze se ne sono andate e così sono più miserabili di prima. L'unico che davvero mai cambia è Gesù. Lui è sempre lo stesso, lui è sempre nuovo. Oh, che bella espressione, pensateci, Gesù è sempre nuovo. Come sono belle le cose quando sono nuove. Pensate ad una relazione fra due persone che si incontrano, si sviluppano in un'amicizia che diventa simpatia, poi amore, si fanno la corte, si sposano e se ne vanno in luna di miele, che bello. Ma a quanto dura tale esperienza? Pensate ad un'automobile, voi avete risparmiato e fatto debiti per comprarla, è bella, nuova, fiammante e la tenete pulita, la lucidate e va così bene. Ma ecco che poi qualche sgraffio qua e là, la moda cambia, i nuovi modelli vengono fuori e la macchina non è più nuova. Niente sta nuovo. Solo Gesù è sempre lo stesso, non cambia mai. Come lui apparve ai primi discepoli 2000 anni fa, lo stesso appare a coloro che si ravvedono, lo scoprono e appare nuovo. Non è affatto che ce lo come ce l'avevano detto o come ce l'avevano insegnato al catechismo. La sua parola è pure sempre nuova. Voi leggete un passaggio e vi dice una cosa, lo rileggete e vi accorgete che vi rivela un altro aspetto. Io ho predicato a volte fino a 5 sermoni sullo stesso versetto perché ho trovato in esso cose nuove. Il Vangelo ha 2000 anni, ma è nuovo per coloro che sono volenterosi di ascoltarlo. Notate, per esempio, avreste mai pensato che Gesù è sempre nuovo? Un concetto nuovo, non è vero? Ma non solo egli è sempre nuovo. La Bibbia ci dice che egli fa tutto nuovo, tutte le cose nuove. Noi possiamo essere rifatti e divenire nuove creature da capo a fondo. Egli cambia le cose e le fa nuove. Paolo da Tarso, inveterato fariseo, il dottore della legge, scrisse: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutto diventa nuovo. E sempre nella sua seconda epistola ai Corinzi egli scrive: e mentre il nostro uomo esteriore perisce, ecco che l'uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno. Mentre il di fuori invecchia e muore, il di dentro è ringiovanito e tenuto nuovo, essendo eterno. Scrivendo ai Romani, gli disse: non conformatevi con questo mondo, ma siate trasformati nel rinnovamento della vostra mente, affinché possiate godere la buona, accettabile e perfetta volontà di Dio. Ma amici, comprendete queste cose? Vi rendete conto quello che ci capita, quello che si diventa quando conosciamo Cristo? Noi diveniamo nuovi come Lui, al contrario delle cose di questo mondo che, anche se sono nuove, tendono ad invecchiare. Noi invece siamo rinnovati, rimessi al nuovo giorno dopo giorno. Oh, gloria a Dio! Vi sta succedendo questo, amici? Lo deve? Esaminatevi se oggi vi accorgete che siete sempre gli stessi brontoloni, con gli stessi pregiudizi, con le stesse vedute stantie, allora domandatevi: e come è che io non sono rinnovato? Sono io mai divenuto una nuova creatura? C'è mai stato nella mia vita cristiana un giorno, un momento in cui la mia vita è stata completamente cambiata, rivoluzionata? Ho io mai incontrato questo Gesù che mai cambia e che è sempre nuovo?
Amici ascoltatori, questa è dottrina biblica, queste non sono esperienze riservate solo a pochi santi, queste non sono cose facoltative, ma è qualche cosa che tutti i credenti devono sperimentare. Questo è quello che Gesù stesso disse ad un pio e santo uomo, ad un dottore della legge che gli chiese il modo di essere salvato. Rispose: tu devi rinascere di nuovo. Gli disse: tu devi essere totalmente trasformato nel tuo spirito. E Paolo, spiegando queste cose alla chiesa dei Galati, composta di gentili e di ebrei, i quali insistevano nell'attenenza della legge della circoncisione, aggiunge: non importa se siete circoncisi o no, quello che conta è che siate nuove creature. Vedete, cari amici, le denominazioni non hanno alcun valore davanti a Dio. Non importa se uno è cattolico, battista o metodista o presbiteriano o valdese o pentecostale. La denominazione non conta nulla. Quello che conta davanti a Dio è di riconoscersi per peccatori perduti, ravvedersi e nella sua grazia divenire nuove creature. Scrivendo ai credenti di Efeso, Paolo scrive: svestitevi del vecchio uomo e vestitevi di quello nuovo. Quando Gesù ritornerà su questo mondo meraviglioso, credete che esso rimarrà come ora? No, la Bibbia ci dice che egli creerà una nuova terra e un nuovo cielo in cui vivranno coloro che nel suo sangue hanno trovato novità di vita. Cari ascoltatori, lasciate da parte gli insegnamenti che vi sono stati impartiti e assimilate quelli che il Nuovo Testamento vi presenta. Domandatevi: avete avuto un incontro col vivente Salvatore? Siete voi divenuti nuovi, o forse voi siete una di quelle immovibili persone, ferme come monumenti, inflessibili nelle loro idee, che non cambiano mai, che non vogliono cambiare religione? Ricordatevi che non importa quale sia la vostra opinione, voi dovete cambiare. Se volete avere accesso al paradiso, dovete divenire nuove creature. Questa è la verità, questa è volontà di Dio. Dio vuole che tutti si ravvedano e siano salvati. Egli non vuole che alcuno perisca. Dio non trova affatto piacere nella morte del peccatore, ma ecco che, malgrado la sua volontà, malgrado il suo amoroso appello, malgrado la sua infinita grazia, la Bibbia ci dice che certi non risponderanno, che preferiranno rimanere come sono, e come sono si troveranno nell'eternità, via, lontani da Dio. Perché, e voi lo capite bene, quando Gesù ritornerà e creerà una nuova terra e un nuovo cielo, non permetterà mai che qui vi si trovi qualche cosa di vecchio, di immutabile, di restio. Ci sono delle persone a cui piace la roba antica, ma a Dio non piace la roba antica. Dio vuole tutto nuovo, nuove creature, nuovi cieli, nuova terra. Quando è il momento per essere rinnovati? Quando si muore? No, Dio ci ha concesso questa vita apposta affinché lo conoscessimo e lo amassimo e lo servissimo in novità di vita. Oggi, ora è il momento della salvezza, e questa offerta è gratis a tutto. Chi sarà escluso? Gli omicidi? No, l'apostolo Paolo era un assassino, fu salvato. I ladri? No, il ladrone sulla croce fu salvato. Le prostitute, gli adulteri? No, leggiamo che essi furono salvati. Chi allora? Ebbene, nell'epistola agli ebrei leggiamo che coloro che sono stati esposti alla luce del Vangelo e per esperienza sanno che la parola di Dio è buona, se cadono è impossibile di rinnovarli da capo al ravvedimento. Allora, prima dobbiamo dire che non sono le nostre opere quelle che ci hanno fatto salvi, non è quello che noi abbiamo fatto o che non abbiamo fatto che ci mandano all'inferno o in paradiso. Tutte le persone che vi abbiamo menzionate erano tutte nel peccato, tutti avevano fatto qualche cosa di male, eppure sono andate in paradiso. E d'altra parte, il giovane ricco, i farisei, così tanto religiosi, se ne andarono senza Cristo. Se noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di Lui, se noi dobbiamo abbandonare la vecchia vita ed essere volenterosi di accettarne una nuova, e infine dobbiamo ricordarci che se noi abbiamo udito il Vangelo e riconosciuto che ci presenta la salvezza, ma abbiamo deciso di non riceverlo, allora noi non saremo rinnovati, ma continueremo a degenerare nel corpo e peggio nello spirito, e ci allontaneremo sempre più da Dio e dalla sua salvezza, fino al punto che il suo spirito ci abbandonerà nei nostri errori.
Gesù è sempre nuovo e vuole che anche noi diveniamo nuovi e che rimaniamo nuovi, nuovi nel nostro primo amore, nuovi nel nostro primo zelo e nella nostra gioia e nella certezza che sì, noi gli apparteniamo e che nessuno può rapirci della sua mano e che egli è capace di tenerci saldi, irreprensibili per questa vita e per sempre. Pensiamo a questo, cari amici, preghiamo. Io confido che alcuni di voi vorrete considerare il Vangelo, vorrete leggere il Nuovo Testamento, ubbidirlo e che presto riceveremo posta da voi che siete divenute, sì, nuove creature. Che Dio vi benedica.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Benvenuto all'ascolto. Maurizio è felice e contento, soddisfatto e soprattutto grato che tu abbia scelto questo programma, questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ci ascolti, che così, magari questa frequenza l'avevi già scelta prima d'ora, ma non avevi mai avuto occasione di ascoltare a quest'ora. Quindi non ci hai mai trovati, non ci hai mai ascoltati, non siamo mai stati insieme, non hai mai fatto parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Beh, poco male, perché adesso hai occasione di cominciare. Spero, naturalmente, che tu possa rimanere per tutta la durata di questo incontro, non solo, ma che tu possa e voglia tornare anche per gli incontri futuri, ovviamente.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il capitolo 3 del Vangelo di Marco. Proprio la fine, la conclusione di questo capitolo. Ci stiamo avviando verso il capitolo 4. Ma prima di esaminare questo quarto capitolo c'è ancora qualcosina da dire a proposito del terzo, appunto, proprio la fine.

Ricorderai che ci siamo lasciati la volta scorsa parlando dell'incontro scontro di Gesù con i teologi del tempo, con le autorità religiose, che lo accusavano di operare miracoli, di liberare gli indemoniati, i posseduti, con l'aiuto, con l'assistenza di Satana. Gesù a sua volta non li accusa di falsità, di ipocrisia o qualsiasi altra cosa che Gesù avrebbe potuto dire, ma li informa, e informa noi, che la bestemmia contro lo Spirito Santo non potrà mai essere perdonata. Gesù ci informa che tutti i peccati, tutte le bestemmie possono essere perdonati, ma il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo non potrà mai essere perdonata, perché equivale a rifiutare chi Gesù è, equivale a rifiutare l'identità di Gesù, il Cristo, il Messia, il Salvatore. Ecco perché non c'è scampo, non c'è speranza, non c'è perdono in eterno per coloro che rifiutano Gesù. Marco aggiunge: arrivarono allora sua madre e i suoi fratelli, che lo mandarono a chiamare di fuori. Una folla gli stava seduta attorno e gli passò il messaggio dicendogli: tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori, vogliono vederti. Gesù allora rispose: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, guardando quelli che lo circondavano, aggiunse: ecco, questi sono mia madre, i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre.

Queste parole di Gesù vanno ben comprese. Gesù qui non sta rigettando la propria famiglia, tantomeno la benedetta fra le donne, Maria, sua madre. Gesù non vuole disconoscere la propria famiglia e tantomeno, ripeto, la propria madre. Non è questo il senso delle parole di Gesù. Gesù ci sta insegnando una grande lezione. Purtroppo, apparentemente, la propria famiglia terrena, ne fa le spese. Ma, ripeto, apparentemente. La chiave di lettura, la chiave per capire le parole di Gesù, sta nella frase che egli stesso dice, alla fine proprio. Chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e mia madre. In altre parole, Gesù sta introducendo un nuovo concetto, sta introducendo un nuovo rapporto, una nuova relazione. Una relazione addirittura più profonda di quella già importante e fondamentale e piena che esiste all'interno di una famiglia. Vedi, i rapporti familiari, prima o poi, si interrompono. Dice, come si interrompono? Eh sì, quando un caro muore, quando un congiunto ci lascia, quel rapporto che era esistito fino allora si interrompe. Ovviamente ci rimangono i cari ricordi, le memorie di tanti momenti, i sapori, i gusti, i profumi, i suoni. Tutto questo rimane, ne facciamo tesoro, ed è giusto che sia così. Ma qualcosa è cambiato. Con i rapporti all'interno della famiglia di Dio, non c'è morte che possa separarci. È un rapporto che dura in eterno, è un rapporto che ha un inizio, ma non ha una fine. I rapporti umani terreni, anche quelli così profondi e vincolanti come quelli all'interno di una famiglia, hanno un inizio e purtroppo hanno anche una fine. Mentre invece, ripeto, i rapporti all'interno della famiglia spirituale, il mio rapporto con Dio, attraverso suo figlio Gesù Cristo, i miei rapporti con fratelli e sorelle, all'interno della comunità cristiana, non hanno fine. Ripeto, ciò non significa che dobbiamo rinunciare ai rapporti con la famiglia terrena. Ciò non significa, come alcune sette predicano, alcune sette fanatiche, che se i familiari non la pensano come noi dobbiamo abbandonarli, dobbiamo lasciarli al loro destino. Questo non è l'insegnamento biblico e non è certo questo ciò che Gesù sta cercando di dirci. Quindi, quando senti qualcuno che ti insegna, che predica, che devi separarti dalla tua famiglia perché non la pensa come te, allora, attenzione, fai molta attenzione. Questo non è insegnamento biblico, è insegnamento di sette. Sono falsi insegnamenti e sono falsi Vangeli. Non è il Vangelo di Gesù Cristo, così come lo troviamo fra le pagine del libro più letto.

Ed è arrivato il momento di leggere insieme il quarto capitolo del Vangelo di Marco. Se hai a disposizione il Nuovo Testamento o la Bibbia, puoi seguire la lettura oppure puoi così ascoltare. Leggo da una traduzione moderna, che più che una traduzione in effetti è una parafrasi, quindi probabilmente le singole parole non coincideranno. Ovviamente il messaggio è lo stesso.

Ancora una volta un'immensa folla si riunì attorno a Gesù sulla riva del lago, mentre egli insegnava. Allora Gesù salì su di una barca, un po' scostata dalla riva, si sedette e da lì continuò a parlare, mentre la folla lo ascoltava da terra. Egli insegnava molte cose in parabole, per esempio questa. «Ascoltate», diceva. Un contadino andò a seminare. Mentre seminava, alcuni semi caddero sulla strada, dove accorsero degli uccelli che li mangiarono. Altri invece caddero in uno strato di terreno sottile, sotto cui c'era la roccia. Subito germogliarono, perché il terreno non era profondo. Ma quando si levò il sole, le pianticelle bruciarono, perché non avevano radice. Altri semi poi caddero fra le spine, che crescendo ne soffocarono i germogli, ed in tali condizioni non produssero grano. Infine, alcuni dei semi caddero nella terra buona e produssero molto, 30, 60, perfino 100 volte quanto era stato piantato. Cercate di capire ciò che ho detto. Più tardi, quando Gesù rimase solo con i 12 e con gli altri discepoli, questi gli chiesero: «Che significa la tua storia?» E Gesù rispose: «A voi è permesso di conoscere le verità sul regno di Dio, mentre a quelli di fuori del regno parlo in parabole, perché, come disse il profeta Isaia, guardano, certo guardano, ma non distinguono. Ascoltano, sì, che ascoltino pure, ma non capiscono. Altrimenti potrebbero convertirsi e ricevere il perdono dei peccati». Poi Gesù aggiunse: «Ma se non riuscite a capire questa semplice similitudine, come farete con tutte le altre?» Il contadino di cui parlavo rappresenta chi porta il messaggio di Dio agli altri, cercando di seminare il buon seme nella loro vita. La strada su cui cadono alcuni dei semi rappresenta il cuore duro di certe persone che ascoltano il messaggio di Dio, ma subito interviene Satana e fa di tutto perché lo dimentichino. Il terreno roccioso, dove cadono altri semi, rappresenta quelli che ascoltano il messaggio con entusiasmo, ma superficialmente. Le loro radici non scendono in profondità, e anche se inizialmente agiscono bene, costoro, non appena cominciano le difficoltà, le persecuzioni per la loro fede, subito si arrendono. Il terreno pieno di spine. Quello rappresenta il cuore di altri, che ascoltano la parola di Dio e la ricevono. Presto però le attrazioni di questo mondo, il fascino della ricchezza, di altre passioni, prendono il sopravvento, soffocano nel loro cuore il messaggio di Dio, che così non porterà frutto. Ma la buona terra rappresenta quelli che accettano il messaggio di Dio e portano frutto. 30, 60, perfino 100 volte più di quanto è stato seminato.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu ci abbia scelti, Maurizio.

Abbiamo detto fin dall'inizio che quello di Marco è il Vangelo dell'azione. In questo capitolo però l'accento è messo sulle parabole. C'è sì miracolo, c'è sì azione, ma c'è un solo miracolo. Tuttavia ogni parabola contiene decisamente elementi drammatici, per cui anche quando vi sono solo parabole è sempre l'azione ad avere la preminenza. Anche se, ripeto, è azione così a parole che poi dipingono delle immagini nella nostra mente. E Gesù, dobbiamo dirlo, era un maestro per quanto riguardava il racconto di storie. Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare e una grande folla si radunò attorno a lui, così che egli, salito in una barca, vi sedette, stando in mare ovviamente, mentre tutta la moltitudine era a terra, sulla riva. Da questo deduco che Gesù deve aver avuto una voce abbastanza potente e possente per potersi far sentire. A questo punto della narrazione Marco mette in particolare rilievo il fatto che Gesù uscì dalla casa, quella famosa casa di cui abbiamo parlato tanto, ed entrò in una barca, salì su una barca. Lì si ha la netta impressione che la casa rappresenti simbolicamente la casa di Israele, che il mare invece rappresenti le nazioni pagane. Ciò significa che in un certo senso Gesù fa un passo, un primo passo, e si allontana dal suo popolo per andare verso il mondo. Tale infatti è il contesto di queste parabole, che devono essere viste ed interpretate tenendo conto della situazione generale, del tempo, della situazione immediata. E poi noi abbiamo ovviamente anche il beneficio del senno del

poi. Tutto questo ebbe luogo al culmine del ministero di Gesù, al culmine del suo servizio, della sua missione. Gesù è sempre stato molto occupato, subiva pressioni di vario genere ed era fisicamente stanco. Tanto stanco che, come vedremo più avanti, si addormentò in una barca. Ma intanto Marco ci informa che Gesù insegnava loro molte cose in parabole. Il largo uso di parabole fa parte del metodo di insegnamento di Gesù. Qui a metà strada dei suoi 3 anni di attività pubblica. Prima aveva usato varie illustrazioni simboliche, come quando aveva parlato con la Samaritana dell'acqua della vita. Aveva anche detto ai discepoli che li avrebbe fatti pescatori di uomini, che i campi erano bianchi per la messe. Nel suo conosciuto e famoso sermone sul monte aveva poi parlato di sale, di luce, delle fondamenta di una casa costruita sulla roccia o sulla sabbia. Ma queste non erano parabole, erano similitudini. Ora invece usa il metodo parabolico e narra la parabola del seminatore, appunto. Ma una cosa molto interessante che dobbiamo notare è questa. Tanti teologi moderni, tanti predicatori moderni, pensano di saperla più lunga di Gesù. E cosa fanno? Usano grandi paroloni, fanno discorsi molto così profondi o pseudo profondi ed intellettuali, usano appunto termini che la gente normale come te, come me, non comprende, non capisce, e con ciò pretendono, si aspettano che persone come noi capiscano, comprendano e crescano nella fede. Ora, queste persone purtroppo hanno abbandonato il semplice ma profondo ed efficace metodo di Gesù e l'hanno soppiantato con un proprio metodo. La sanno più lunga di Gesù, quindi fanno di testa loro. Nota come Gesù invece usi esempi di tutti i giorni, prenda spunto dalla vita quotidiana di persone normali, semplici, come te, come me. Prende spunto dal lavoro, dalle attività quotidiane dei suoi ascoltatori. Pescatori, contadini, mercanti, donne di casa. Da queste situazioni, da questi eventi così normali, così vicini, così attuali alla realtà di chi lo ascolta, da queste situazioni poi Gesù trae lezioni profonde che hanno la potenza di trasformare intere esistenze.

E purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione termina qui. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Ti aspetto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Nelle precedenti conversazioni abbiamo trattato come tema centrale i comportamenti cristiani e ne abbiamo esaminati alcuni. Vogliamo iniziare una nuova serie di conversazioni per intrattenerci intorno al soggetto delle esperienze cristiane.

0: La prima di queste esperienze che vogliamo esaminare alla luce della parola di Dio è quella che noi comunemente definiamo, noi credenti, la presenza di Gesù nella nostra vita. Quando noi parliamo di questa esperienza a coloro che non conoscono l'Evangelo, a coloro che non hanno mai realizzata un'esperienza cristiana, riusciamo difficilmente a farci comprendere, perché nel mondo religioso si parla della presenza di Gesù, ma se ne parla come di un'idea, come di un concetto, mentre noi affermiamo alla luce della parola di Dio, ma proprio sulla base delle nostre esperienze, che la presenza di Gesù è una realtà sensibile nella vita del credente. Infatti, quando Gesù ha promesso "Io sono con voi in ogni tempo fino alla consumazione dei secoli", ha promesso una benedizione che i credenti hanno accettato come concreta, reale. E noi sappiamo che la Chiesa primitiva, nella ricerca della presenza del Signore, si è continuamente schiusa per realizzare questa visitazione divina. Ma noi abbiamo, attraverso la Scrittura, proprio delle illustrazioni pratiche di questa realtà, e possiamo ricordarne qualcuna, cominciando dall'esperienza di Saulo da Tarso, il persecutore della Chiesa cristiana, che fu fermato sulla via di Damasco mentre era diretto in quella città proprio per arrestare dei cristiani, e fu fermato da una luce sfolgorante, da un'apparizione, e noi ricordiamo anche il particolare, ed udì una voce che era indirizzata personalmente a lui: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?" Una luce sfolgorante, un'apparizione, una voce. Quando Saulo chiese "Chi sei, Signore?", la risposta fu esplicita: "Sono Gesù che tu perseguiti". Quindi è un'apparizione di Cristo. Noi possiamo riferirci anche ad un'altra testimonianza contenuta nella Scrittura, quella di Giovanni l'Apostolo, che sull'isola di Patmo ebbe una serie di visioni. Possiamo dire che c'è tutta una successione di visioni, una diversa dall'altro, ma che furono tutte introdotte con una prima apparizione, e fu un'apparizione di Gesù. Io mi sto riferendo adesso soltanto a delle apparizioni, proprio per mettere bene in evidenza che la realtà della presenza del Signore è qualcosa che può essere persino raggiunta dai sensi, ma sappiamo che indipendentemente dalle apparizioni, la realtà della visitazione divina è stata sperimentata dai credenti, ed è sperimentata anche attualmente da tutti quei credenti che credono alle promesse espresse dalla parola di Dio. Gesù ha detto nell'Evangelo secondo Giovanni: "Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, io l'amerò, verrò a lui, mi manifesterò a lui". Nel capitolo 14 dell'Evangelo di San Giovanni troviamo ripetuto per due volte, in un modo molto chiaro, molto preciso, quanto ho ricordato, e cioè che il Signore ha promesso categoricamente la manifestazione della sua presenza ai credenti e a coloro che schiudono la vita a questa benedizione divina.
1: E quali potrebbero essere gli elementi, appunto, attraverso i quali un cristiano si accorge con un, diciamo, con certezza che in quel momento accanto a lui c'è la presenza del Signore? Si può cominciare, diciamo, con una benedizione, naturalmente.
0: Sì, ma io andrei anche oltre a questo limite, cioè accanto a lui, perché Paolo, che dice "Cristo in voi speranza di gloria", parla di un'esperienza interiore, parla di un'esperienza che il credente realizza nell'intimo della propria vita, questa vita che viene saturata della presenza di Dio, che sperimenta sensibilmente proprio la possiamo dire l'ingresso della persona divina nella sua personalità divina. di credente, nella sua personalità di cristiano. Ora la richiesta, la domanda è questa: come può il credente riconoscere, discernere quando la presenza del Signore è nella propria vita? L'apostolo Paolo in una delle sue epistole scrive: provate se Cristo è in voi. Naturalmente Paolo va anche al di là della presenza del Signore intesa come benedizione e come visitazione, perché si riferisce proprio alla realtà della vita di Cristo nella vita del credente. Esaminare se Cristo è in noi vuol dire analizzare profondamente la nostra esperienza, la nostra vita, i nostri comportamenti, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, per accertare noi stessi che stiamo vivendo la vita di Cristo. Ma naturalmente tutto questo non esclude anche la presenza sensibile del Signore, e questa è la nostra esperienza. Credo che questa nostra esperienza sia perfettamente in armonia con l'insegnamento della scrittura. La presenza del Signore in determinati momenti del nostro cammino cristiano si manifesta in un modo, direi, eccezionale. Forse non è eccezionale nel piano e nel programma di Dio, è eccezionale rispetto al nostro vivere di ogni ora e di ogni giorno, quando sentiamo proprio la gioia traboccante di quella presenza in noi, sentiamo la potenza viva di quella presenza in noi, sentiamo la luce illuminante di quella presenza in noi, cioè abbiamo proprio la certezza di avere nel nostro cuore un ospite, l'ospite divino Gesù Cristo. Questa è la promessa della parola di Dio.
1: E diciamo, la presenza di Cristo nella vita di un cristiano quindi può essere riconosciuta anche tramite, diciamo, le opere che il cristiano compie. Non so, mi viene in mente una frase, credo che sia sempre dell'apostolo Paolo: non più io vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, se Cristo vive nel cristiano, è chiaro che il cristiano opera come opererebbe Cristo, e quindi sono delle opere ben specifiche.
0: Sì, appunto, in questo caso noi ci riferiamo proprio alla presenza di Cristo come elemento determinante di vita, in armonia con quanto dicevo anche poco fa, che Paolo, nell'esortare ad analizzare la nostra posizione, cioè se Cristo è in noi, chiama i credenti a compiere un esame completo per accertare se stessi di vivere la vita con Cristo, la vita cristiana. Ma appunto poi, proprio riferendoci alla viva presenza di Cristo, noi possiamo entrare in alcuni dettagli, in alcuni particolari che approfondiscono il soggetto e in qualche modo li illuminano. Ho detto che qualche volta noi sentiamo proprio così viva, così sensibile la presenza di Cristo da provare la gioia del cielo, da sentirci proprio trasportati nelle sfere di Dio. Ma questa realtà benefica per noi diventa anche una testimonianza per coloro che ci circondano. Abbiamo ricordato in una conversazione l'esperienza di Stefano, che di fronte al Sinedrio apparve trasfigurato, la sua faccia apparve ai suoi nemici, agli avversari dell'Evangelo, come la faccia di un angelo. Ma riferiamoci anche a tanti credenti, servitori di Dio o semplici laici, come si dice comunemente nel linguaggio religioso, che così vivamente manifestavano la presenza di Cristo nella loro vita, che stare vicino a loro significava proprio in un certo senso partecipare alle benedizioni di quella presenza. Anche qui forse un'esemplificazione può aiutarci a comprendere. Avvicinare quei cristiani era come avvicinare una fonte di calore, avvicinare una fonte di luce. Perché? Perché la viva presenza del Signore non solo li rendeva raggianti, li rendeva gioiosi, traboccanti di allegrezza, ma esprimeva, manifestava, direi esternava proprio la vitalità di quella presenza che era in loro, quindi che faceva gioire loro, che potenziava la loro vita, ma che attraverso loro faceva anche gioire e rallegrava quanti entravano in contatto con loro. Questa è la realtà della presenza del Signore.
2: Io, mentre tu parlavi, stavo pensando che diciamo che nell'universo il Signore riempie tutto l'universo, no? Com'è possibile quindi che ci sono delle persone che non non avvertono la presenza di Dio, se la sua presenza appunto riempie tutto.
0: Ma noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di argomenti spirituali e di realtà spirituali, e realtà spirituali, argomenti spirituali che devono essere considerati appunto sotto il profilo spirituale. È vero che la presenza del Signore riempie l'universo, come è vero, anche qui è un'esemplificazione che cerca di aiutare la nostra mente a comprendere certe realtà, che quando il sole risplende nel cielo illumina tutto, illumina tutti a condizione che tutti e tutte le cose siano aperte di fronte all'azione del sole. Ho detto un'esemplificazione, la più banale: una camera con le finestre chiuse, con le imposte serrate, nonostante che sia una camera come le altre che può essere illuminata per il sole di mezzogiorno, rimane al buio proprio perché esclude l'ingresso dei raggi del sole nel proprio ambito.
1: A volte può succedere che anche un cristiano che in precedenza ha avvertito la presenza di Cristo in lui, per un certo periodo o per determinate circostanze non la senta più. Come può accadere questo?
0: Noi dobbiamo considerare questa eventualità sotto un duplice aspetto. Il primo, forse il più frequente, è quello che si allaccia a quanto stavo dicendo proprio adesso. Anche un credente, anche un cristiano può serrare le imposte del cuore, può quindi distrarsi rispetto a Cristo, e in questo caso egli stesso costruisce una specie di muro di separazione, ostacola la presenza di Cristo. Qualche altra volta invece è proprio nel piano e nella volontà di Dio che si determini questo nella vita del credente. È scritto in un punto della Bibbia che il Signore è l'Iddio che si nasconde, e questo è vero. È vero perché il Signore sa come lavorarci e come maturarci. Noi abbiamo un verso in un salmo che sembra proprio commentare questa circostanza, è quel verso che parla del salmista che si sentiva tranquillo e sicuro perché Iddio aveva stanziato la fortezza nel suo monte. Io non sarò mai smosso, questa era l'affermazione del salmista, ma tosto che tu hai voltato la tua faccia da me, io mi sono sentito tutto smarrito. È un'altra dichiarazione sempre del salmista, che a un certo momento è stato costretto proprio dall'azione del Signore a ricordare, a riconoscere che soltanto la presenza del Signore era la sua luce e la sua forza. Non doveva illudersi di possedere luce e forza come delle proprietà congenite della propria vita. Doveva riconoscere che tutto quello che aveva lo aveva perché la presenza del Signore era manifesta in lui, ma una volta che egli perdeva la presenza del Signore tornava ad essere quello che era, con tutte le sue carenze e le sue debolezze. Quindi possiamo concludere che qualche volta il Signore si nasconde, ci priva della sua presenza, non che ci priva della sua presenza in senso reale, ci priva della sensibilità della sua presenza, proprio per ricordarci che noi siamo frali, oppure per indurci ad esercitare la fede, oppure per spronarci a cercare di più e cercare meglio la benedizione della sua presenza.

0: Naturalmente dobbiamo ben precisare che quando noi ci riferiamo a questa esperienza spirituale, ci riferiamo ad un'esperienza spirituale che realmente valorizza nel credente la benedizione della grazia di Dio. Quando l'Apostolo Paolo, ancora una volta un esempio tratto dalla Scrittura, parlando della sua prigionia in Roma, quella prigionia che si prolungava dopo il processo davanti al tribunale di Nerone, affermava: il Signore è stato meco e il Signore sarà ancora con me. Affermava una realtà che noi possiamo proprio definire autentica, una realtà storica. Egli non si sentiva solo nel carcere mamertino, come non si era sentito solo davanti al tribunale di Cesare. La presenza di Cristo era stata così reale da riempire totalmente la sua vita. Anzi, Paolo, e questo è importante notarlo perché ci fa comprendere ancora meglio il valore e anche il significato di questa esperienza, Paolo contrappone questa affermazione a quella fatta precedentemente, cioè che nessuno si è trovato insieme con lui nella prima difesa. È mancata la presenza dei fratelli, è mancata la presenza degli amici, ma non è mancata la presenza del Signore, sensibile, viva, e questa è l'esperienza di un credente. Ma sappiamo che la Chiesa primitiva ha sperimentato la benedizione della presenza del Signore anche nel senso comunitario, collettivo della parola, quando per esempio dopo la prima persecuzione i cristiani si sono raccolti di nuovo per invocare il Signore, chiedere assistenza ed aiuto, e hanno specificatamente chiesto di ottenere franchezza, coraggio, possiamo dire, per continuare ad annunciare la parola del Signore. Noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli che il luogo dove erano raunati tremò, e tremò per la presenza del Signore. Quindi continuiamo a parlare della presenza del Signore non come di un'idea, non come di un concetto, e neppure come di un atto sacramentale che possa darci l'illusione di aver acquistato qualche cosa che poi è rimasto soltanto nelle forme, ma parliamo di una realtà spirituale che il credente sperimenta individualmente e che la Chiesa realizza collettivamente.
1: Quindi la presenza del Signore è soprattutto individuale, no? Tu stavi parlando dell'Apostolo Paolo quando si trovava a Roma prigioniero e che scrive che nessun fratello era stato con lui, ma c'era però la presenza del Signore. Io sono convinto che vicino all'Apostolo Paolo, mentre egli stava in prigione, c'era forse qualche altra persona, ma la presenza del Signore era solamente con Paolo, era dentro di Paolo.
0: Ma appunto noi abbiamo già precisato che la presenza del Signore è una benedizione, un'esperienza spirituale riservata a coloro che si schiudono a questa esperienza. Noi leggiamo nell'Evangelo di San Giovanni, che ho citato anche prima, che Giuda, non l'Iscariote, l'altro Giuda, quando il Signore stava parlando di una manifestazione sensibile ai suoi, alla Chiesa, meravigliato domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù precisò: perché soltanto chi mi ama e osserva i miei comandamenti veramente si schiude alla mia presenza. In fondo il ragionamento del Signore era questo: allora noi, io e il Padre, verremo presso di Lui e faremo dimora con Lui. Quindi la presenza del Signore, la viva presenza del Signore, la sensibile presenza del Signore è riservata a coloro che la accettano.
2: E l'esperienza di Paolo nel carcere, quella che abbiamo ricordato poco fa, ci illustra anche appunto un altro aspetto importante appunto della presenza del Signore, che d'altra parte, diciamo, tu hai già in un certo senso introdotto, e cioè la presenza di quell'unica persona che, pure quando tutti, diciamo, i possibili amici, fratelli, congiunti di un cristiano vengono meno per un motivo e per l'altro, il Signore è l'unico che rimane accanto a questo cristiano. Ecco perché noi siamo appunto convinti nel dire che un cristiano non soffrirà mai di solitudine, appunto perché anche, diciamo, in un deserto, se vogliamo usare appunto questa figura così, anche in un deserto sentirà sempre vicino a lui la presenza di questa persona amica, di questa persona, diciamo, che fa sentire veramente la sua presenza.
0: Sì, e qui anzi c'è da dire due cose. proprio in base alla nostra esperienza, anche alla nostra esperienza umana, che il cristiano è l'unico individuo che non soffre di solitudine, perché oggi nel seno della società, anche in mezzo alle folle, alle moltitudini, le persone soffrono proprio di una solitudine, e di una solitudine opprimente, anche perché tutti sono chiusi dall'egoismo, ci sono delle barriere persino tra congiunti, persino nel seno delle famiglie, mentre i cristiani hanno sempre un amico, e questo amico è il Signore. E la seconda cosa che c'è da dire, che stiamo dicendo e intorno alla quale continuiamo ad insistere perché per noi è molto importante, che questa presenza è reale, questa presenza è sensibile, questa presenza è avvertita, è tanto avvertita che dà al credente proprio la possibilità di avere un colloquio con il Signore, di ricevere le parole del Signore, di avvertire la mano del Signore, di sperimentare la guida del Signore. È una presenza che noi chiamiamo presenza perché soltanto questo termine illustra in un modo preciso, in un modo anche linguistico, l'esperienza della quale stiamo parlando.
2: E in un certo senso potremmo anche rispondere a coloro che sono in dubbio riguardo, diciamo, al genere di questo colloquio che tu hai menzionato, perché molti pensano che sì, è vero, c'è un colloquio, diciamo, ma soltanto da parte del cristiano, no? Perché generalmente si crede che non si può sentire la voce del Signore. Il cristiano parla e sente magari nel suo cuore qualcosa, qualche sensazione. Invece noi possiamo rispondere che effettivamente invece diciamo ci arriva anche la voce di questa persona amica che è presente accanto a noi.
0: Anzi, qualche volta, e non lo possiamo escludere, questa voce è una voce sensibile nel senso fisico della parola. In questo momento penso all'esperienza dell'apostolo Pietro quando in orazione stava aspettando che quelli di casa lo invitassero, lo chiamassero, ed ebbe una visione, quella visione di una vela che scendeva, o di un lenzuolo, o comunque di qualche cosa che scendeva dal cielo piena di animali. È una voce sensibile che ripeteva: Pietro, levati, ammazza e mangia, Pietro, levati, ammazza e mangia. E Pietro poteva proprio parlare, perché iniziò un autentico dialogo, Pietro che esprimeva le sue opposizioni: giammai, Signore, nessuna cosa immonda è entrata mai nella mia bocca, ma le cose che io ho purificato, che Dio ha purificato, non farle tu immondo. Si parla proprio sempre di realtà autentiche, realtà sensibili, la cui sensibilità entra persino nelle sfere del fisico. Quando noi non parliamo delle sfere del fisico, parliamo almeno delle sfere del psichico, del sentimento. La presenza del Signore è qualche cosa che ci invade, qualche cosa che ci fa sussultare, che ci fa palpitare, è qualche cosa che ci riempie di gioia, di allegrezza, e soprattutto che potenzia ed illumina la vita del credente.
1: Mentre stavate parlando così mi viene in mente che io penso alle persone che non conoscono il Signore, che non hanno mai avuto la presenza di Gesù dentro il cuore. Quando sentono menzionare quello che noi menzioniamo, cioè gli Evangeli, le Epistole, insomma tutto ciò che è scritto nella Bibbia, loro sono a conoscenza di queste cose, come se però per loro sono cose lontane, che sono avvenute forse un tempo. Io penso che molti di loro, quelli dei nostri ascoltatori, non si rendono conto che il Signore oggi può veramente entrare nel cuore di una persona e veramente entrare con tutta la sua presenza, con tutta la sua forza.
0: Ma vedi, quelli che leggono, seppur leggono il Nuovo Testamento, oltre a considerare questi avvenimenti lontani, distaccati, avvenimenti ormai confinati in una determinata epoca, molte volte li interpretano in un senso figurativo. Paolo, che si esprime in un certo modo parlando di una realtà concreta, ai loro occhi, alla loro mente, si trasforma in un Paolo che sta esprimendo con quel linguaggio dei concetti astratti, dei concetti che egli enuncia in maniera metaforica, e invece no, noi accettiamo ed accettiamo tutte le dichiarazioni contenute nell'Evangelo, contenute nelle epistole degli Apostoli, le accettiamo come delle dichiarazioni autenticamente storiche quando vengono formulate in questi termini. Paolo che dice, qui un altro esempio che sto portando, conosco un uomo in Cristo il quale, se fu col corpo o senza il corpo, io non lo so, Dio lo sa, ma fu rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e udì cose ineffabili che non è lecito ad alcuno di proferire. Noi non pensiamo che Paolo abbia voluto parlare di una fuga dalla ragione, che abbia voluto parlare di un'estasi mistica, ma nel senso più banale di questo termine. Noi pensiamo che proprio Paolo ha voluto descrivere un'esperienza autentica che ha fatto di lui un credente benedetto in quell'ora, in quell'esperienza, perché è stato trasportato fino al terzo cielo. È un esempio che sto portando, sì. È un esempio che in relazione al nostro argomento vuole soltanto dire, confermare che quando parliamo della benedizione, della presenza del Signore, noi parliamo proprio della presenza del Signore.
1: Cioè io potrei dire in due parole forse che noi non citiamo l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro e i Santi del Signore primitivi soltanto perché loro hanno avuto questo incontro con il Signore, perché anche noi potremmo dire che noi abbiamo avuto questo incontro e che quindi ancora oggi il Signore può entrare nella nostra vita.
0: Ma infatti noi stiamo parlando di esperienze cristiane proprio per affermare che queste sono le esperienze del cristiano. Nella vita cristiana sono realtà che sono messe da Dio a disposizione di tutti coloro che schiudono il cuore. Quindi anche coloro che fino ad oggi hanno soltanto sentito parlare di queste benedizioni possono sperimentarle. Se invocano il Signore con tutto il cuore, il Signore è pronto a benedire anche loro e Cristo è pronto a manifestarsi anche in loro. Concludiamo la nostra conversazione a questo punto, separandoci da tutti e salutando tutti con la pace del Signore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme col libro più letto. Se ti fosse possibile aprire questo libro più letto e ce l'hai in casa, siamo al Esodo, libro di Esodo, capitolo 30, se vuoi leggere insieme a noi. Se invece sei in altre circostanze, ti basta ascoltare. Questa è la bellezza di queste puntate, per cui ascoltarle. Stiamo parlando del libro più letto, che è il libro per eccellenza, che insegna a vivere, un libro dato da Dio agli uomini. Ed è bello sapere il pensiero di Dio, conoscerlo e avere altrettante risposte noi come esseri umani. State insieme a noi, a fine puntata daremo anche i recapiti con i quali potete contattarci e parlare con noi. Oggi Enzo parlerà dell'incenso e di come viene prodotto. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora con noi e quindi bentornati all'ascolto del libro più letto. Apriremo ancora una volta il capitolo 30 dell'Esodo. Abbiamo visto da questo capitolo chi può adorare e la risposta è stata colui che è lavato. Quindi siamo nel tabernacolo. Vediamo l'incenso e come viene prodotto e lo scopriremo nei versetti dal 34 al 38. Il Signore disse ancora a Mosè: prenditi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi con incenso puro in dosi uguali. Ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno, dove io mi incontrerò con te. Esso sarà per voi cosa santissima. Del profumo che farai non ne farete altro della stessa composizione per uso vostro. Sarà per te cosa santa, consacrata al Signore. Chiunque ne farà di uguale per adorarlo sarà escluso dal suo popolo. Il profumo d'incenso era fatto, come abbiamo letto, da una serie di varie spezie. La resina era una gomma che usciva dagli alberi del monte Gilead, chiamata anche balsamo di Gilead. La conchiglia profumata veniva da una specie di conchiglia somigliante a un granchio. Il galbano derivava dalle foglie di una pianta della Siria. Il tutto veniva mescolato secondo una formula oggi perduta. La mescolanza di queste spezie dava il profumo di incenso e non poteva essere rimpiazzato da altro o riprodotto per usi diversi. Nessuno doveva usare questa mistura per sé. L'altare, abbiamo visto, parla dell'adorazione e della preghiera. È il luogo delle richieste, delle offerte di preghiera, del ringraziamento.

In conclusione di questo capitolo voglio ricordare che vi erano due altari, quello per gli olocausti è dove Dio incontra i peccatori, parla della terra e del peccato dell'uomo, quello degli incensi parla del cielo e della santità di Dio, l'altare per gli olocausti ci parla di Cristo che muore per noi sulla terra, quello degli incensi parla di quello che Cristo fa per noi oggi dal cielo. Esso ci parla inoltre delle nostre preghiere e della nostra adorazione. Esso ci parla di Cristo che prega per noi. Egli è il nostro intercessore. Come possiamo imparare ad adorare? Non di certo all'altare di sangue dove va un peccatore per accettare Gesù Cristo come suo personale salvatore. Entrate nel luogo santo e venite all'altare d'oro. Non vi sono sacrifici lì, poiché la questione del peccato è stata regolata già fuori da quel luogo. La vera ragione è che, come credenti, siamo accettati alla presenza di Dio per adorare, perché Gesù è stato dato per noi una volta per sempre come sacrificio senza peccato.

Passiamo al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 31 dell'Esodo. In questo capitolo troviamo che Bezalel ed Aholiab sono chiamati per il lavoro di cesello al tabernacolo. Il sabato viene dato come giorno e segno particolare tra Dio e i figli di Israele. Nel capitolo 31 c'è una sorta di intervallo tra la comunicazione della legge e le istruzioni per la costruzione del tabernacolo. In questo periodo Mosè è sul monte Sinai e il popolo comincia ad essere impaziente non vedendolo tornare. Il capitolo ci parla di un uomo particolarmente dotato da Dio del dono di lavorare le pietre preziose, l'oro e gli arredi del tabernacolo, che necessitavano di particolare perizia per la loro realizzazione. Ma leggiamo i primi 6 versetti di questo nuovo capitolo 31. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: «Vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per aiutante Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato». E fino al versetto 11, che non leggeremo, troviamo l'elenco delle cose da preparare, i vari arredi, i vari oggetti per il tabernacolo, terminando con la frase: «Faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato». A quest'uomo, al suo aiutante principale Oliab e ad altri non citati vengono dati doni speciali per il lavoro di orafo e per il lavoro di incisore e scolpitore. Essi fecero il tabernacolo e gli arredi. Lo Spirito Santo li equipaggiò per questo lavoro. Ci si può domandare se Bezalel fosse orafo prima della chiamata di Dio. Io credo che egli lo fosse già e che nella particolare circostanza gli fu data una particolare capacità e abilità in più.

0: Io credo che ogni qualvolta un uomo è capace di fare una cosa, dovrebbe fare bene quella, a meno che Dio non indichi chiaramente che egli potrebbe fare altrimenti. Noto che oggi vi sono molte persone che, ad esempio, non sanno parlare, ma lo vogliono fare. Vogliono fare l'avvocato, ma non ne hanno i requisiti e le capacità, e così via. Come se un eccellente tecnico del suono volesse fare le trasmissioni come speaker. Egli ha un dono specifico tecnico e credo che dovrebbe delimitare la sua azione all'area dove eccelle e dove Dio gli ha dato il dono. Si racconta di un uomo che un giorno disse a un suo conoscente che non desiderava essere chiamato a pregare pubblicamente, poiché la cosa lo metteva in tale ansia che gli sembrava di morire. Aggiunse però che qualunque altra cosa si poteva fare nella chiesa, egli sarebbe stato felice di farla. Ebbene, quell'uomo fu una persona preziosa per molti affari della Chiesa. Si intendeva di economia e aiutò in quel campo. Sono importanti le parole che Dio usa per Bezalel e gli altri uomini scelti. Io l'ho chiamato per nome, l'ho riempito dello Spirito di Dio, ho messo sapienza. Queste parole dovrebbero farci riflettere sul fatto che, per servire Dio in modo speciale, non possiamo fare di testa nostra, ma è Lui che chiama, che riempie. Permettiamo dunque allo Spirito Santo di prenderci e utilizzarci per Lui. Non tutti abbiamo gli stessi talenti e gli stessi doni. A volte pensiamo che se non possiamo cantare nel coro, insegnare, parlare in pubblico, essere dei maestri, non valiamo nulla. Ci sono centinaia di doni che Dio dà all'uomo per servirlo. Sta a noi essere disponibili per Lui. Qualunque sia il dono che Egli ci dà, Egli permetterà altresì al suo Spirito di farcelo sapere e di farcelo utilizzare per il suo servizio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Troviamo ora in questo capitolo un altro argomento che merita la massima attenzione. È il discorso sul giorno del sabato. È qualcosa sul quale molti sorvolano. Notiamo che nella legge data a Mosè esso occupa addirittura lo spazio di un comandamento. Esodo 20, versetti dal 9 all'11. In quel momento Dio sottolinea che il comandamento è soltanto per i figli di Israele. Leggiamo il passo dal versetto 12 al 18. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà escluso dal suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte». I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato. Lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio.

La legge del sabato che troviamo qui enunciata era molto importante per il popolo ebraico. Abbiamo visto come la pena per la trasgressione era molto severa. Se un uomo veniva colto anche solo a raccogliere rami di sabato, veniva messo a morte. Questo passo spiega molto bene che il sabato doveva essere osservato da Israele. Lo vediamo in modo particolare al versetto 17. Era un segno perenne tra Dio e il popolo. Vediamo infatti che mentre altre leggi e ordinamenti vennero col tempo trascurati, il sabato è un'osservanza anche dei giorni nostri. Se ricordate, ai tempi di Gesù, i farisei lo osservavano in modo molto rigido e questo fu causa di scontro tra loro e lo stesso Gesù, che disse di essere il Signore del sabato. Qual è il vero significato del sabato? È semplicemente un giorno di festa, come per noi la domenica? C'è qualcosa che possiamo imparare anche noi? Questo giorno doveva chiaramente servire per riposare, ma non solo. Doveva anche insegnare il significato di riposo, che è l'assenza di opere, e introdurre il concetto di fede. Se ricordate, Mosè parlò di sabato in occasione della raccolta della manna, prima quindi che ci fosse una legge vera e propria. In quel giorno la manna non sarebbe caduta e il giorno precedente il popolo doveva raccoglierne il doppio e avere fede che non sarebbe marcita. Doveva fidarsi di Dio per la sua sopravvivenza. Quando, dopo la creazione, come è detto anche nel passo che abbiamo letto, Dio si riposò il settimo giorno, pensate che lo fece perché era stanco? No, lo fece perché l'opera era terminata e nient'altro doveva essere fatto.

Anche noi che abbiamo creduto in Cristo possiamo usufruire del sabato, del riposo che Dio ci offre in Cristo, perché l'opera è terminata. Gesù sulla croce disse: tutto è compiuto. Non ci sono altre opere da compiere. Ha fatto tutto Gesù e noi possiamo appropriarci per fede della sua opera, considerarla nostra, riposarci in lui e godere del sabato. Non di un giorno, ma di una posizione. Perché allora i cristiani fanno festa la domenica? È una trasposizione del concetto del sabato ebraico? Non esattamente. Il riposo spirituale che Dio ci offre non è limitato a un giorno della settimana, ma a tutta la nostra vita. I cristiani festeggiano la domenica e la chiamano il giorno del Signore in quanto vogliono ricordare il giorno in cui Cristo è risorto. Fu il primo giorno della settimana, leggiamo nei Vangeli, che le donne si recarono al sepolcro e lo trovarono vuoto. È vero comunque che questo ricordo è anche collegato al riposo che godiamo in Lui per fede, perché l'Apostolo Paolo ci dice che se Cristo non fosse resuscitato, vana sarebbe la nostra fede, noi saremmo ancora nei nostri peccati, senza riposo quindi. Ma ringraziamo il Signore, quanti di noi possono dire di non avere opere da compiere, perché Lui, Gesù, ha fatto tutto per noi. Il capitolo si chiude con un'affermazione molto importante. È Dio che ha scritto i 10 comandamenti sulle tavole di pietra. Nel prossimo capitolo vedremo cosa sta succedendo ai piedi del monte. Intanto, nel frattempo che Dio scrive per Mosè la legge su tavole di pietra. Quindi vi invito a risentirci proprio domani quando scopriremo queste cose. Intanto io vi saluto affettuosamente, vi ringrazio e quindi a risentirci.

0: una produzione Transworld Radio.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Alcune cose a mio marito e a me sembrano incomprensibili. Per esempio, non riusciamo a capire che tanti genitori di figli piccoli pretendano di trattare i loro bambini come se fossero adulti. Ero in una piccola libreria. È entrata una mamma con una piccolina al massimo di 5 anni che si è messa a toccare e a sfogliare libri e libretti negli scaffali più bassi. «Flavietta, non toccare, potresti sciupare i libri che non sono i nostri!» Flavietta allora ha cambiato tranquillamente scaffale e ha ripreso l'esplorazione. «Flavietta, ti ho detto di non toccare, vedi il signore, ora ti sgrida!» Flavietta ha guardato il commesso che ha abbozzato un sorriso benevolo d'occasione. Non vedendo niente di negativo, ha fatto cadere una bella piletta di agendine. «Ma Flavietta, quante volte te lo devo dire di non toccare? Se non posso toccare, andiamo via!» Non ci crederete, ma la mamma ha preso la bambina per mano ed è uscita dal negozio con l'aria rassegnata. Se avesse fatto un commento avrebbe detto che la sua bambina era vivace, ma molto matura per la sua età. Il che, in altre parole, avrebbe significato: la mia bambina è testarda e disubbidiente, però non lo dico. Un altro episodio in un grosso negozio. Una mamma spinge il carrello e suo figlio afferra da una scansia un peluche e lo butta nel carrello. La mamma gli chiede col tono più ragionevole possibile: «Ne hai già tanti a casa, pensi proprio di avere bisogno anche di questo?» «Sì, ne ho bisogno e lo voglio!» E il peluche inutile si è avviato verso la cassa nel carrello della mamma compiacente. Oggi, coi bambini piccoli, i genitori cercano di ragionare come se fossero grandi e potessero prendere delle decisioni savie e ponderate. «Cosa vuoi mangiare? Che zainetto vuoi? Vuoi andare a far la nanna?» E poi gli stessi genitori si disperano se devono contraddirli. Ma non lo capiscono che un piccolino non sa decidere bene, che se lo si lasciasse mangiare quello che vuole ordinerebbe solo fettine panate, pizza e gelato? E non andrebbe mai a letto la sera e non si alzerebbe mai la mattina per andare a scuola. Ma no, si ostinano a ragionarci fino a che non si trovano di fronte un adolescente arrogante, ribelle e egoista. Ed intrattabile pure. Allora, altra cosa incomprensibile: quando sarebbe il momento adatto per ragionare, pretendono di dare ordini su quando deve rientrare la sera, su quanti soldi maneggiare, su quali amici scegliere, e non mietono altro che frustrazione, dispiaceri e incomprensioni, perché il giovane adolescente fa esattamente quello che gli pare. La Bibbia dice che la follia, la pazzia, la stupidità è legata al cuore del fanciullo e che la condotta giusta si deve inculcare da piccoli. Perciò i bambini devono essere costretti per il loro bene a fare le cose giuste. La costrizione purtroppo fa male, ma se applicata anche sul sederino, porta dei frutti di felicità generale.

0: voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La

Libro della Genesi, capitolo 4, versetto 26. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Il messaggio di oggi ci parla di Enos. Set è il figlio che Eva partorì dopo la morte di Abele e dopo la maledizione pronunciata da Dio contro Caino, come troviamo nella Genesi al capitolo 4. A sua volta Set ebbe un figlio che chiamò Enos, cioè uomo mortale. Chiamando così suo figlio, Set riconosce che il giudizio di Dio pesa sopra ogni uomo e che la morte è la conseguenza del peccato. Ma ecco un secondo carattere della famiglia di Set. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Invocare il nome del Signore presuppone la fede. Nella lettera ai Romani, al capitolo 10, versetto 14, troviamo scritto: come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Invocare il nome del Signore è innanzitutto trovare la salvezza, con le benedizioni infinite che questa comporta. Sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 10, troviamo il versetto 13 che dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quando poi ho ottenuto la salvezza, allora invoco il nome del Signore per adorarlo. È il significato di questa frase: allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. Da quel momento vi furono sulla terra degli adoratori del vero Dio, tutti uomini di fede che hanno invocato il suo nome, come troviamo nel libro della Genesi al capitolo 12, versetto 8. Invocare Dio presuppone una relazione vivente con Lui, e questa si ha solo tramite la fede in Cristo e nel suo sacrificio. Nella lettera agli Ebrei al capitolo 13, al versetto 15, troviamo queste parole: per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome.

0: Abbiamo visto nel capitolo 7 come Paolo inizia a rispondere ad alcune domande che gli fanno i corinzi, ho parlato in particolare del legame matrimoniale, sia della condizione dell'essere single, dell'essere coniugati e anche vedovi. Oggi c'è un'altra questione che nel capitolo 8 vedremo, ora riguardo alle cose sacrificate agli idoli. Questo è un po' l'argomento del capitolo. Si tratta di un tema specifico, ovviamente, che ci può aiutare a chiarire la questione di cosa in generale possiamo mangiare, ma in realtà è un po' poco rilevante. Quello che è più interessante in questo capitolo è alcuni principi che Paolo estrae da questo argomento specifico dei cibi sacrificati. Quindi dedicheremo una particolare attenzione all'argomento specifico, ma anche a questi principi, che secondo me sono molto interessanti e sono principi fondamentali per il servo di Gesù Cristo di ogni epoca. Ovviamente in quell'epoca c'era tanta idolatria, c'erano tanti templi pagani e quindi la questione dei cibi sacrificati agli idoli era molto rilevante. Oggi forse per la nostra cultura un po' meno, ma come dicevo, questi principi di cui parleremo si applicano in ogni epoca. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere. Ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Dice, la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Quindi dice, ora riguardo ai cibi sacrificati agli idoli, e poi subito dice un'altra cosa, un principio, prima di entrare nel merito. E c'è questo contrasto qui, tra conoscenza da un lato e amore dall'altro. Ora la Bibbia ci insegna e ci incoraggia a cercare la conoscenza di Dio. Ricordate, Gesù diceva, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e quello che tu hai mandato, Gesù Cristo. C'è il dono di conoscenza, Dio vuole che lo conosciamo, ovviamente, non che siamo nell'ignoranza. Quindi non è la conoscenza in sé il problema, ma il nostro cuore che può stare dietro al conoscere o al desiderio di conoscenza. Diciamo che la vera conoscenza porta all'umiltà, mentre quella che sta condannando qui Paolo è la conoscenza che porta all'orgoglio, alla superbia. Ma la vera conoscenza porta all'umiltà. Perché? Perché porta alla consapevolezza di chi è Dio e di chi sono io. E quindi io, quando scopro veramente chi è Dio e chi sono io, non posso continuare ad essere superbo, orgoglioso, perché so di non essere nulla, so di non essere nessuno. Ma il rischio è quello di cercare la conoscenza e la sapienza essendo motivati dall'orgoglio. Cerco la conoscenza perché voglio essere migliore, superiore agli altri. Oppure parto con la giusta motivazione nel cercare la conoscenza e poi quando cresco nella conoscenza mi inorgoglisco allora, perché penso di aver raggiunto un qualche tipo di livello superiore agli altri. Quindi c'è un rischio in questo. Entrambi i termini, la conoscenza gonfia ma l'amore edifica, quindi gonfiare ed edificare, entrambi i termini sono modi di crescere, se ci fate caso. Da un lato c'è il gonfiare e l'altro c'è l'edificare. Sono modi di crescere entrambi, ma sono molto diversi, perché uno è falso, solo apparenza. Avete mai gonfiato un pallone o una ciambella o un materasso? Prima è così piccolo e poi lo gonfi e diventa enorme, ma è solo aria. O un gommone, al mare non si gonfiano questi gommoni. Lo buchi, non c'è niente, è tutta aria. Quindi è un crescere apparente, mentre l'altro, l'edificare, è un crescere reale, che ha sostanza. Quindi sono molto diversi questi modi di crescere. Non solo. Su chi ha l'impatto? Dice, la conoscenza gonfia. Gonfia chi? Gonfia me, chi cerca la conoscenza. Gonfia il mio ego. Mentre l'amore edifica chi? Gli altri. no? Quindi sono molto diversi e infatti è un contrasto. Dice, se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Quindi c'è un modo giusto e un modo sbagliato di sapere. E la conferma è questa. Se pensi di sapere, se pensi di essere arrivato, se pensi di aver capito tutto, che sai sempre tutto, che la tua opinione è sempre la migliore, quella giusta, che sei superiore se sei superiore agli altri, questa è la conferma che la tua è la conoscenza sbagliata. E sei in questa categoria. Se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Crescere nella conoscenza, ho detto, significa crescere nella consapevolezza di quanto Dio è grande, quanto io sono piccolo. La cosa interessante del conoscere è che più conosco e più scopro di non conoscere. Questo è vero di tutto lo sforzo umano di crescere. Più io imparo a suonare e più mi rendo conto di non saper suonare per niente. Qual è l'inganno? Quando imparo a suonare, imparo tre accordi e penso di essere il miglior chitarrista del mondo, no? Perché subito, appena impari una cosa, subito c'è il rischio dell'orgoglio, della superbia. Ah, adesso la so, adesso ne ho la padronanza. Poi piano piano che suoni ti rendi conto, non sono proprio il più bravo del mondo, perché ti metti a confronto con gli altri e scopri che c'è un mondo. Questo è in questo esempio, ma più io scopro, più io conosco, e infatti non c'è un limite in realtà a quanto l'uomo possa imparare, no? Oggi diciamo che l'uomo ne sa molto più di prima, non è detto. Forse l'uomo è più settoriale, magari chi ne sa di informatica ne sa tantissimo di informatica, ma magari non ne sa nulla di agricoltura, mentre l'uomo di 100 anni fa sapeva tutto dell'agricoltura e non sapeva nulla dell'informatica. Siamo molto più settoriali, siamo molto più specifici, sembra che la nostra conoscenza di uomini stia crescendo enormemente, ma in realtà non è la conoscenza in sé che sta crescendo, ma alcune aree specifiche. E c'è tanto orgoglio, adesso sappiamo tutto, non sappiamo nulla in realtà. E vi faccio questa domanda, se vi ritrovaste a un certo punto in un'isola deserta, quanto sapreste fare di quello che sapete fare? Sapreste costruire un televisore? Sapreste costruire una penna? Sapreste costruire un foglio di carta? In realtà la nostra conoscenza non è una grande conoscenza. Ci appoggiamo alle conoscenze degli altri. Per noi un televisore è un aggeggio che c'è un telecomando, si spinge e si accende, ma non sappiamo nulla di cosa c'è dietro che fa sì che quell'immagine arrivi da me. Se accendo una macchina, io so che una chiave gira un motore che fa bruciare la benzina e cammina. È un grande mistero, ma quanti di noi saprebbero da zero costruire una macchina? Penso pochissimi. Questi sono solo esempi per dire, l'uomo che si crede grande nella conoscenza, invece in realtà non è proprio così. Dice, se uno pensa di essere qualche cosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Cioè, quello che sa può anche essere vero. Dice, non sa nulla di come dovrebbe sapere. Magari conosce anche l'informazione giusta, ma non è il contenuto necessariamente, è il modo. Non sa di come dovrebbe, non sa nulla di come dovrebbe sapere. E qual è il contrasto? Ma se uno ama Dio, vedete? Se c'è qualcosa che deve crescere nella mia vita, questa ha la priorità, amare Dio. Se uno ama Dio, quindi deve crescere il mio amore per il Signore. Quando crescerà il mio amore per il Signore, ovviamente crescerà di riflesso anche il mio amore per gli altri, cioè quelli che Dio ama. Se uno ama Dio, egli è da Lui conosciuto. È strana un po' questa frase, vero? In questo contrasto tra conoscenza e amore, a questo punto uno penserebbe che Paolo dica, ma se uno ama Dio, allora conosce veramente Dio. Se ama Dio, conosce veramente Dio. Ma Paolo altera la simmetria di questa frase perché sta volutamente cercando di evitare di mettere l'enfasi sull'uomo. Dice, se uno ama Dio, egli è da lui cioè quella persona è da Dio conosciuto, sta evitando di mettere l'enfasi sull'uomo per alimentare il senso di grandezza dell'uomo e di superiorità dell'uomo, e vuole innalzare la grandezza di Dio. È interessante. Che vuol dire è da Lui conosciuto? Dice che è più importante essere conosciuti da Dio. Che significa? Significa essere conosciuti da Dio, avere un rapporto con Dio, essere onesti e trasparenti davanti a Lui. Vi ricordate il Salmo 139? È un bellissimo Salmo. Andiamo al Salmo 139. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza, cioè la conoscenza che hai di me in realtà, la tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? E continua con questo bellissimo: se vado di qua tu ci sei, se vado di là tu ci sei. E come finisce il Salmo? Dice: investigami, oh Dio, investigami, conoscimi. Investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. L'uomo che ha fiducia in Dio, l'uomo che ama il Signore, che cerca e cresce nell'amore di Dio, ha questa sensazione, questa benedizione della conoscenza di Dio verso di lui, ed è aperto e trasparente. E non trovate che sia bellissimo che non dobbiamo fingere davanti al Signore? Che non dobbiamo dire, cercare di convincerlo che siamo quello che non siamo, o che pensiamo quello che non pensiamo? Siamo folli se preghiamo dicendo cose non vere in preghiera. Sarebbe folle. Magari in pubblico diciamo cose tipo: grazie Signore che mi hai reso forte, mi hai dato tanta fede, tanto amore, non dubito mai e non vengo mai meno. Ma in privato possiamo confessare al Signore: Signore, tu mi chiedi di fare questa cosa, ma io sono un po' titubante nella fede. Non ci dobbiamo nascondere. Signore, tu mi dici che mi dai la tua gioia, la tua pace, ma io in questo momento non mi sento tanto gioioso, non sento tanta pace. Possiamo dire queste cose, non come una lamentela, non come, però possiamo essere onesti davanti a Dio. E comunque, se non lo siamo, Lui sa veramente quello che sentiamo, non è che possiamo ingannare noi e ingannare anche Lui alla stessa maniera. Gli altri forse sì, noi stessi forse possiamo ingannare noi stessi, e possiamo dire: io dico questa cosa tante volte finché non ci credo pure io, ma se non è la realtà può dirlo quante volte: io sono forte, sono forte, sono forte, sono forte. Freni in autogeno. Ma se non sei forte, perché non ammetti piuttosto che: Signore, ricordate Pietro? Pietro dice: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parola di vita eterna. E poi quell'altro che va e dice: Signore, guarisci il mio figlio. E il Signore gli dice: ma tu credi? E lui dice: sì, sì, credo, però sovvieni alla mia incredulità. Sì, sì, credo, però la mia fede è ancora debole. Non dobbiamo fingere davanti al Signore. Non dobbiamo. Non possiamo e non dobbiamo, sarebbe inutile. E quindi la benedizione dell'essere conosciuti è una grande benedizione, quella di essere conosciuti. Ma parla di questo rapporto vero, trasparente, autentico che abbiamo con Dio. Vi ricordate quando Gesù dice quella cosa, parla del futuro, quando ci saranno delle persone che andranno da Lui e diranno: Signore, noi abbiamo fatto miracoli, segni, potenti operazioni nel tuo nome. E Gesù non dice: no, non è vero, non l'avete fatto. Lui dice: andate via da me, perché voi siete operatori di iniquità. E poi dice: io non vi ho mai conosciuto. Di che parlava? Io non vi ho mai conosciuto. Non avevano un rapporto. Non avevano un rapporto con il Signore. Non erano lì per Lui. Una persona può fare anche un miracolo nel nome di Gesù, perché c'è potenza nel nome di Gesù. Non è necessariamente un santo, e non è necessariamente una persona da seguire. E questo versetto che ho appena citato lo testimonia: andate via da me, io non vi ho mai conosciuto, è terribile. Detto questo, chi ama Dio, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Detto questo, possiamo affrontare la questione dei cibi sacrificati agli idoli. Ora, normalmente i pagani portavano questi cibi, generalmente era carne, al tempio dell'idolo come un'offerta per l'idolo, quindi una forma di adorazione per essere benedetti, ok? E parte di quell'offerta generalmente veniva bruciata, parte veniva data all'offerente, restituita all'offerente benedetta, e parte andava generalmente al sacerdote. Quindi una parte veniva consumata dal fuoco e un'altra parte rimaneva. Ora, questa carne era una carne, secondo loro, speciale, perché era stata benedetta, era l'offerta data a questa divinità. E anche certe volte la parte dei sacerdoti dei templi spesso era così tanta che loro la rivendevano nel tempio, facevano una sorta di feste, di sagre, e venivano le persone, entravano e mangiavano lì dentro e compravano questa carne, probabilmente a un prezzo di favore, un po' come le nostre sagre. Vieni, c'è la carne, si mangia bene, tutte queste tavolate, tutti insieme, c'è la carne sacrificata, quella speciale, quella dedicata al vitro. Era una forma di adorazione, era una forma di comunione tra di loro, ma soprattutto con quella divinità. E che cosa dice riguardo a questo argomento Paolo? Perciò, quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti, anche se vi sono cosiddetti dei sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi pure per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi per mezzo di Lui. Ma la conoscenza non è in tutti. Quindi che cosa dice Paolo? Noi sappiamo che l'idolo non è niente, cioè non è vero, non è reale, non esiste, e quindi non può neanche benedire della carne o del cibo, renderli speciali in nessun modo. È tutto falso, è tutta una finzione. Quindi non c'è un problema nel mangiare e non mangiare, non hai di più e non hai di meno, non sei contaminato, è tutta una finzione. Quindi noi sappiamo che l'idolo non è niente. E poi dice questa cosa: vi sono molti dei e signori, cosiddetti dei e signori, cioè divinità, che sono false. Le varie culture pagane avevano ciascuno la sua divinità, ma nella cultura ellenica c'erano tante divinità. Ricordate Paolo ad Atene, quando va là, rimane sorpreso da quante divinità e quante statue e quante immagini c'erano lì. E dice: voi avete un Dio per ogni cosa. E poi parla del Dio sconosciuto e presenta l'Evangelo. Ma anche nell'antico Egitto era così, tante divinità, in Babilonia. E anche oggi, se andate in India, migliaia e migliaia di divinità adorate dalle persone. Vi sono molti dei e signori. Per noi c'è un solo Dio e un solo Signore. Ora, qui i termini dei e signori sono sinonimi, e anche i termini Dio e Signore vengono usati da Paolo come sinonimi. Non sta facendo un contrasto, non sono due cose diverse. Ci sono dei e signori pagani falsi da un lato, e c'è il nostro Dio, che è Dio e Signore. E dice: un solo Dio e Padre, dal quale sono tutte le cose e dal quale siamo anche noi, cioè noi veniamo da Dio, e un solo Signore, cioè Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi per mezzo di Lui. Quindi Dio, il Padre, dal quale viene tutto e veniamo noi, e Gesù, per mezzo del quale viene tutto e per mezzo del quale veniamo pure noi. Non sono due ruoli diversi. Se c'è qualche minima differenza, è minima, nel senso, non è che sono due di separati, no? Capite quello che sta dicendo? Paolo sta sottolineando, ovviamente noi conosciamo il discorso della Trinità, no? Il Padre, il Figlio Ma il termine un solo signore, il termine è curios, può essere attribuito a una persona, perché curios significa signore, quindi può essere attribuito a un uomo, ma i giudei erano abituati ad usarlo per parlare di Dio. Infatti nella versione dei 70 dell'Antico Testamento, cioè la versione che usava Paolo e gli altri nella Bibbia, loro usavano l'Antico Testamento in greco, e la versione che si chiama la versione dei 70, quando si parlava di Yahweh si traduceva curios. Quindi loro erano abituati a chiamare Dio curios, e quindi erano abituati a chiamare, a dare a questo termine il valore di divinità. E poi naturalmente dice, è molto evidente, perché dice un solo curios, non dice tanti signori, un solo signore, quindi ovviamente sta parlando della divinità di Gesù Cristo. Paolo non sta negando la divinità di Gesù, la sta evidentemente sostenendo. Per noi c'è un solo Dio, un solo Signore. Quindi rientriamo nel discorso riguardo ai cibi sacrificati agli dèi. Voi sapete che i dèi non esistono, quindi è tutta una finzione. Noi conosciamo il vero Dio. Qual è il problema? Che questa conoscenza non è in tutti. Dice, ma la conoscenza non è in tutti. Evidentemente c'erano dei corinzi che, avendo questa conoscenza di Dio, dell'idolo che non è nulla, che non esiste, la usavano in modo sbagliato, la ostentavano, la usavano in maniera eccessiva e finivano per scandalizzare i più deboli. Ad esempio, come leggeremo, andavano a mangiare questa carne nei templi. Oh, c'è la carne in offerta, andiamo a mangiare nel tempio, costa di meno, si risparmia. Andavano nel tempio dove c'erano queste feste, dove c'era questa carne, si mettevano lì a tavola e mangiavano e dicevano, tanto io sono libero in Cristo, tanto questo tempio e questo idolo non esiste, cioè il tempio esiste ma l'idolo è fasullo, non è vero niente di tutto questo, non mi tocca in nessuna maniera, perché Gesù ha detto che un cibo fisico non mi può sporcare lo spirito, non posso essere contaminato, quindi vado e mi godo la mia bistecca, lì è buona. Qual è il problema? Il problema è che loro lo facevano senza considerare i più deboli nella fede, quelli che non avevano questa conoscenza, credenti, ma non avevano questa conoscenza del Signore e della loro libertà in Cristo. C'erano molti che ancora erano un po', diciamo, legati alle loro tradizioni, alle loro convinzioni religiose, e quindi questo creava nella chiesa di Corinto un problema. Le persone venivano scandalizzate per questo uso sbagliato della conoscenza e della libertà. Quindi, ma la conoscenza non è in tutti, anzi alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo. Vedete? Ci sono persone che non hanno questa conoscenza, quindi mangiano, anche loro si accostano, cioè lo fanno i credenti più maturi, lo faccio pure io, però non si accostano pensando che il credente maturo, o sapendo che il credente maturo lo fa senza considerare quello un cibo speciale, ma lo fanno, allora possiamo adorare Gesù e possiamo adorare anche gli idoli, con ignoranza, non avendo capito questo passaggio fondamentale. Quindi, ma la conoscenza non in tutti, anzi alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo. E la loro coscienza, qual è la conseguenza? La loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, un cibo non ci rende graditi a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. Badate però che questo vostro diritto non divenga un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai conoscenza seduto a tavola in un tempio di idoli, la conoscenza di lui che è debole, scusate, la coscienza di lui che è debole, non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? E così, a causa della tua conoscenza, perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Quindi alcuni mangiano pensando veramente che abbia un valore spirituale come di cosa sacrificata all'idolo, e il problema è che la loro coscienza viene toccata, viene contaminata, si danno all'idolatria, la loro coscienza essendo debole è contaminata. Quindi quel cibo non ha niente di speciale in sé, ma il valore che tu gli dai può fare tanta differenza. Se io lo mangio dandogli il valore sbagliato, può effettivamente contaminarlo. Sta dicendo questo Paolo, se io gli do un valore spirituale. E tutto questo malinteso può portare effettivamente il nuovo credente indietro all'idolatria e possibilmente anche allo sviamento. Così a causa della tua conoscenza, cioè di un sapere male usato, una verità, quindi una cosa vera, ma usata in maniera sbagliata, così a causa della tua conoscenza perirà il fratello debole per il quale Cristo. Un credente ha un grande valore per il Signore. Spero che tutti quanti noi ce ne rendiamo conto. Ogni credente ha un grande valore per il Signore. Anche se è debole, anche se è immaturo, è pur sempre oggetto della grazia di Dio, non più e non meno di me. Gesù ha dato tutto per lui, così come ha dato tutto per me. E se Gesù ha dato tutto per lui, non posso io fare una piccola rinuncia per amore suo e del Signore? Domanda. Certo che posso. Assolutamente sì. Penso dovremmo essere molto attenti a questo, molto coscienti di questa realtà. Perché io dico sempre che dobbiamo essere coscienti del fatto che Dio ci ama. Io voglio essere cosciente del fatto che Dio mi ama. Ma devo essere cosciente anche del fatto che Dio ama te, così come ama me. Non è che io sono il preferito. Giusto? È giusto? Dio non fa favori, Dio è imparziale, e quindi se ama me, che è vero che ama me, ama anche l'altro. E se Dio fa di tutto per benedirmi e per farmi crescere, lo fa anche per lui. E se Dio mi protegge dai pericoli, lo fa anche per lui. E se io divento un pericolo per lui, mi trovo nella traiettoria della disciplina di Dio, della protezione di Dio. Quando due bambini litigano, li si separa, e se uno va per picchiare l'altro, tu lo fermi, e se merita la sua parte di sculacciate, perché sta facendo i capricci, la prenderà. Giusto? Un genitore imparziale usa così la disciplina, e anche il Signore fa così con noi. Noi siamo amati, ma non siamo i preferiti, non siamo i prediletti. Ce ne sarebbe uno che è il suo amato figlio, il prediletto, ed è Gesù, e noi non siamo Gesù, ma ci ama. Non sto negando il fatto che Dio ci ama. Dio ci ama in maniera infinita, in maniera indescrivibile, però così come ama noi, ama anche gli altri, giusto? E quindi dobbiamo stare attenti a questo. Perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto a causa, in qualche modo a causa di come io uso la mia libertà cristiana. Perciò se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne. Qui Paolo è drastico, perché sta parlando di una cosa seria, no? Dice, allora io rinuncerò completamente anche alla carne. Se questo può aiutare un fratello a non essere scandalizzato. Questo è un sentimento giusto, questo è un sentimento maturo, è meglio eccedere nell'amore che no. Io ho il diritto di farlo. Per amore posso rinunciare al mio diritto. Se ho il diritto di farlo, ho anche il diritto di non farlo, giusto? Giusto? È così. Se mi viene fatto un danno e io ho il diritto di chiedere il risarcimento, ho anche il diritto di non chiederlo. Giusto? No? È così, per l'amore. Noi abbiamo la nostra libertà cristiana che ci dà anche dei diritti, ma non siamo obbligati a farli nostri eventualmente, possiamo rinunciare e cedere a questi nostri diritti. Io posso mangiare quello che voglio, questo è il mio diritto, ma posso rinunciare per amore di qualche mio fratello. Ovviamente Paolo, bisogna essere equilibrati in questo. Lui ci sta mostrando il sentimento giusto, il sentimento maturo, che è anche andare all'estremo, fare qualcosa di estremo, perché è una cosa importante, vitale. Ma lui sta parlando dei fratelli deboli nella fede, sta mostrando il giusto atteggiamento dei più forti. Ne abbiamo parlato anche in Romani 14, se vi ricordate. E quindi noi tutti dobbiamo ricercare questo sentimento che ci dice Paolo, ma d'altra parte è anche giusto istruire i fratelli deboli nella fede, ed è anche giusto mostrare che la scrittura ci insegna che possiamo mangiare, ad esempio, tutti i cibi, no? Quindi ci vuole equilibrio. Non è che io sto mangiando la mia bistecca, arriva una persona e dice tu non la puoi mangiare questa, e io dico ah sì scusa, hai ragione, perché la Bibbia dice che non ti posso scandalizzare, ho sbagliato, eccetera eccetera. Ah, eventualmente posso dire ah scusa, non sapevo che ti offendesse, allora la metto da parte e non la mangio più. Ma non è che dico hai ragione, gli dico vabbè, se ti dà fastidio non la mangio. Perché se io devo parlare di ragione, io posso dire guarda, la scrittura mi dice che posso mangiare di tutto. Quello che non dobbiamo fare è metterci a litigare, no? Istruire non significa offendere una persona. Sei un idiota, non hai capito nulla della scrittura, dice che può mangiare tutto, mangia! No? Istruire non significa scandalizzare, istruire non significa litigare. Però io posso dire per la scrittura che la libertà che sto utilizzando è scritturale, ha una base nella scrittura, questo lo posso fare, ma sempre nell'amore, e l'amore sempre alla fine deve vincere. D'altronde non si tratta di grandissime rinunce, se ci pensate. Rinunciare a una bistecca, rinunciare a un panino al prosciutto, posso anche rinunciarvi per un po', posso rinunciare da parte per una determinata categoria di persone per un certo tempo, posso rinunciarci anche all'infinito. Che cos'è in definitiva? Non è una grande rinuncia. Se pensiamo a quello che Gesù ha rinunciato per venire sulla terra, allora parliamo di rinunce vere, la gloria, la potenza, tutto quello per diventare uomo e per morire sulla croce. Quelle sono rinunce, ma rinunciare a una cosa così semplice, così piccola, penso che non è una grandissima rinuncia. Possiamo mangiare carne, quindi? Possiamo. Possiamo mangiare la braciola di maiale, la salsiccia? Sì, possiamo da credenti. Possiamo bere un bicchiere di vino? Sì. Possiamo comprare un bignè di San Giuseppe? Una volta una persona mi dice, ma non possiamo mangiare il bignè di San Giuseppe? E io dicevo, perché? È San Giuseppe, è dedicato a San Giuseppe, è sacrificato a un idolo. Come ci sei arrivato? Ovviamente sì, posso mangiare il bignè di San Giuseppe, non è che lo sto dedicando a San Giuseppe. Che me ne importa di San Giuseppe? A me interessa il bignè. Non ci ho neanche pensato che fosse una cosa del genere. Un'altra persona una volta mi dice, ma uno non può lavorare, non può fare il fioraio fuori dal cimitero. E dico, perché? Perché le persone vanno lì, comprano i fiori, le mettono sulle tombe, e quella è idolatria. Ciao, ci vediamo, rispetto la tua opinione. Però posso abitare in via della Madonna, della Santissima Liberatrice?
1: Se proprio devo.
0: Ci devo, ma non è che è un peccato abitare in via della Madonna, eccetera, eccetera. Sono cose che comprendiamo, no? Possiamo, senza nasconderci, ma dobbiamo anche stare attenti alle convinzioni dei fratelli più deboli agli altri. La domanda giusta non è possiamo mangiarlo, la domanda giusta è posso rinunciarvi? Sono in grado di rinunciarvi? Perché se non riesco a rispondere sì, se non riesco a rinunciare alla mia bistecca, anche in considerazione, anche se Dio me lo chiedesse, allora significa che là c'è qualcosa di più che semplicemente cibo, là c'è anche il mio cuore, il mio orgoglio, o l'idolatria, o qualche altra cosa. Una volta mia madre mi disse, secondo me tu sei dipendente dalla cioccolata. Vabbè, c'è una prova, un mese senza cioccolata. È proprio chiaro, per sapere se una cosa ci sta dominando o no, proviamo a rinunciarvi e vedremo se abbiamo la giusta, equilibrata posizione davanti a quella cosa o meno, no? Ora, nel capitolo 9, Paolo continua questo discorso del rapporto tra conoscenza e amore e della rinuncia ai propri diritti per amore, parlando di sé e del suo ministero. Quindi adesso leggerò brevemente questo capitolo, non lo commenterò affatto perché lo studieremo insieme la prossima volta, ma vorrei che lo leggessimo insieme alla luce di tutto quello che abbiamo detto, perché ripeto, lui sta facendo il caso di sé, il suo esempio, che per amore degli altri, per amore del Signore, rinuncia a determinati suoi diritti, come credente, ma anche come ministro di Dio. Non sono io apostolo? Non sono io libero? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che hanno inchieste a mio riguardo. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice questo anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? O non dice così proprio per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio e quelli che servono all'altare hanno parte all'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi è imposta, e guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho la ricompensa, ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo: che predicando l'Evangelo io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge, tra quanti sono senza legge, come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge, la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso provato. Quindi la prossima volta vedremo in modo più approfondito questo capitolo, che, come avete visto, è denso di argomenti molto, molto interessanti. Ma per adesso ci basta questo. Avete visto il nesso con quello che ho appena detto, il suo esempio, sia di credente che di ministro? Questo è il sentimento di chi vuole servire il Signore, questo è il sentimento di chi vuole essere un buon servo di Dio. È così che deve vedere la propria libertà cristiana.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, è un vero piacere per me essere di nuovo qua e mi auguro che ognuno di voi sia pronto, come me, per riprendere lo studio del libro dell'Esodo, libro che abbiamo ormai quasi terminato di studiare. Al termine del nostro ultimo studio abbiamo iniziato a fare una breve descrizione del tabernacolo e ora vorrei ripartire descrivendo la porta del tabernacolo. Essa era alta quanto la recinzione del cortile, era alta perciò circa 3 metri e perfino un giocatore di pallacanestro avrebbe avuto difficoltà a guardare oltre quella porta. Non c'era comunque altro modo di entrare nel cortile se non attraverso quella porta. Era un'entrata piuttosto ampia, ampia abbastanza da permettere al peccatore di accedere al cortile. E ricordiamoci a tale proposito che Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Penso perciò che anche questa porta rappresenti simbolicamente il Signore Gesù, l'unica via che ci porta a Dio Padre e alla salvezza. Un'altra delle 3 porte che conducevano i credenti alla presenza di Dio è quella del luogo santo. Penso che questa porta rappresenti la verità. Del resto, Gesù disse che chi vuole adorare Dio deve adorarlo in spirito e verità. Sono perciò convinto che il culto in una chiesa dove non si crede che Cristo è il Figlio di Dio, della stessa natura divina del Padre, o dove comunque si predicano false dottrine intorno alla natura del Cristo, questo cosiddetto culto in questo caso non è un vero culto secondo la volontà di Dio. Dovete adorare Dio in verità. Non potete negare che Cristo è Dio e che morì per voi e poi cercare di adorarlo. Sarebbe meglio per tante persone non andare affatto in queste cosiddette chiese perché non ne possono ricevere alcun bene e perché tali chiese in realtà insultano il Signore Gesù Cristo negando appunto che Egli è Dio. L'ultima porta del tabernacolo era costituita dal velo attraverso cui si accedeva al luogo santissimo. Tale velo ci parla della vita che Cristo offrì sulla croce. Ricordatevi che quando Gesù morì, quel velo si strappò in 2, da cima a fondo. Questo significa che era ormai aperta la via per accedere a Dio.

Cristo dunque è la vita, è la via, la verità e la vita. E nessuno può accedere alla presenza di Dio se non per mezzo di Lui. A questo punto vorrei attrarre la vostra attenzione su di un fatto riguardante il singolo israelita. Nella Bibbia, Israele come popolo è chiamato da Dio figlio. Dio però non chiama mai il singolo israelita figlio. Allora ci domandiamo, chi è un ebreo? Una persona è ebrea perché nasce ebrea oppure perché la religione che professa la rende tale? Nell'Antico Testamento, per essere ebreo, bisognava nascere in una famiglia ebrea. Dio però stabilì che ogni ebreo doveva essere riscattato, nel senso che ogni ebreo per nascita doveva divenirlo di fatto, doveva in altri termini nascere di nuovo ebreo, per mezzo di un riscatto. Di tutto questo abbiamo già parlato commentando il capitolo 30 dell'Esodo, dal versetto 12 al versetto 16. Ogni ebreo indistintamente doveva versare mezzo siclo. Tutto l'argento così raccolto sarebbe servito per il culto. Ciò viene difatti ribadito nei versetti 25 e 26 di questo capitolo 38, versetti che leggo adesso. E l'argento di quelli della raunanza dei quali si fece il censimento fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il siclo del santuario, un beca a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento, dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. Gli israeliti portarono l'argento perché era il metallo simbolo della redenzione. Infatti ogni israelita doveva essere riscattato per far parte del popolo eletto a tutti gli effetti. Quanto a noi, se ci siamo convertiti a Cristo, siamo stati redenti dal suo prezioso sangue, che è più prezioso dell'argento e dell'oro. Ora, ogni israelita non si salvava per il fatto di essere israelita. Soltanto un resto del popolo si sarebbe salvato, proprio come non tutti quelli che frequentano una chiesa saranno salvati. Andare in chiesa o essere considerati membri di una chiesa cristiana non significa nulla dinanzi a Dio, se uno non è stato redento, se non è nato di nuovo. Ognuno di voi deve essere redento e nascere di nuovo, non c'è alternativa, proprio come ogni israelita doveva essere redento, riscattato. I 100 talenti d'argento, leggo ancora nel libro dell'Esodo, servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. È scritto così in Esodo capitolo 38, versetto

Gesù Cristo, e dovete anche pagare un prezzo. Quale? Non certo argento o oro, ma prima di tutto dovete essere assetati. Vi piacerebbe allora bere l'acqua della vita in questo caso, ed è gratis. La salvezza è infatti gratuita, ma non è a buon mercato. Anzi, costò ogni cosa a Dio. Egli infatti offrì suo figlio affinché morisse sulla croce e pagasse il prezzo del nostro riscatto. Perciò noi siamo redenti dal suo sangue se ci convertiamo a Gesù e se lo riceviamo come nostro salvatore personale.

Se dunque gli israeliti volevano far parte dei redenti, ognuno doveva pagare il prezzo della redenzione. Quanto a noi, ringraziamo il Dio che tale prezzo è stato già pagato per noi. Non dovete quindi pagare più niente, ma solo dovete desiderare ardentemente di essere salvati. Volete essere salvati? Ammettete di aver bisogno di essere salvati perché siete dei peccatori? Allora venite, il prezzo del riscatto è già stato pagato. Cristo ha versato il suo prezioso sangue per voi e ciò vi mette in grado di accostarvi a Dio e di essere accettati da Lui quali suoi figlioli, mediante il suo figliuolo Gesù Cristo. Dovete solo pentirvi del vostro peccato e chiedere al Signore Gesù di salvarvi, e Lui vi salverà in questo stesso momento. Nel capitolo 39 dell'Esodo, che iniziamo adesso, si parla dei paramenti dei sacerdoti, in quanto si passa anche qui dal modello alla realizzazione. Aaron era il sommo sacerdote e i paramenti che indossava parlavano tutti della persona di Gesù. Già ci è stato dato il modello di questi paramenti, ma leggiamo comunque i primi due versetti di questo capitolo. Poi, con le stoffe tinte in violaceo, porporino e scarlatto, fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario e fecero i paramenti sacri per Aaronne, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Questi paramenti sono detti sacri perché erano messi a parte e adibiti solo per il culto. E la cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta di un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. 4 di essi erano simili a quelli indossati da tutti i sacerdoti. 4 invece facevano parte solo dell'abbigliamento del sommo sacerdote e lo distinguevano dagli altri sacerdoti. E ciò ci fa naturalmente pensare al nostro grande e sommo sacerdote, al Signore Gesù Cristo, in tutta la sua gloria. Ogni capo di questo abbigliamento aveva un significato simbolico. Nel giorno dell'espiazione, quando Aaronne portava il sangue degli animali nel luogo santissimo, si toglieva questi splendidi paramenti e rimaneva solo con le vesti di lino indossate anche dagli altri sacerdoti. Doveva essere disadorno, però doveva essere puro. Il lino bianco indossato dai sacerdoti ci parla di giustizia. Isaia capitolo 52 versetto 11 dice infatti: dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi voi che portate i vasi dell'Eterno. Dio dice ancora così oggi. Non credo infatti che Dio adoperi per l'opera sua predicatori, insegnanti o altri credenti che vivono nel peccato. In realtà costoro non stanno facendo nulla per Dio, perché Dio non accetta la loro opera. Stanno solo costruendo con il legno, con la paglia, col fieno. Noi infatti dobbiamo prima rivestirci della giustizia di Cristo e poi vivere in maniera coerente, secondo la sua giustizia. Questa è la prima lezione insegnataci dai paramenti sacerdotali. E io spero che, se tu sei un credente nato a vita nuova,

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica vogliamo parlare del canone del Nuovo Testamento, cioè della raccolta dei libri che lo compongono. Riteniamo che sia importante farlo perché la Chiesa è nata per l'opera di Cristo e degli Apostoli, ma il tutto fa capo alla Scrittura, che conteneva al suo interno le profezie di tutti gli avvenimenti poi accaduti. Il libro, cioè la Bibbia, avrà un'importanza fondamentale nel cammino della Chiesa, per essere anche termine di controversia in tutte le sue dispute interne, specialmente però nel corso dei primi secoli. Poi il libro verrà gradatamente messo da parte e ritornerà ad assumere di nuovo una importanza fondamentale nel periodo della Riforma. La Sacra Scrittura del cristianesimo primitivo è la Bibbia giudaica, cioè il nostro Antico Testamento. La comunità primitiva non era uscita dalla comunione religiosa giudaica. Il Dio in cui credeva era quello che parlava nella Scrittura. Questa convinzione si esprime in alcuni modi di dire corrente, come il termine scrittura o scritture. Con queste due parole si indicano esclusivamente gli scritti dell'Antico Testamento oppure brani dei medesimi. Per Paolo, ad esempio, l'Antico Testamento ha una validità indiscussa. Gli capita di citarlo come esempio per illustrare affermazioni di ordine dottrinale. L'Antico Testamento è il libro della profezia. I credenti ne scorgono l'adempimento e per mezzo di essa interpretano l'azione redentrice del Cristo.

Troviamo quindi che la Chiesa primitiva, sulle orme di Cristo e degli Apostoli, non ha avuto difficoltà nell'accettare così com'era il canone ebraico dell'Antico Testamento. Come disse molto giustamente Attanasio, la Chiesa cristiana del Nuovo Testamento ha ricevuto dalla Chiesa ebraica dell'Antico Testamento i libri sacri, poiché è agli ebrei, come dice San Paolo ai Romani, capitolo 3, verso 2, che sono stati affidati gli oracoli di Dio. Per quanto riguarda i libri del Nuovo Testamento, essi furono scritti tutti prima della fine del primo secolo e si diffusero e furono letti e commentati durante il secondo secolo. Passò tuttavia del tempo prima che si raggiungesse l'unanimità sull'ammissione di ciascun libro nel canone. Il criterio di questa ammissione fu costituito dall'ispirazione e dall'origine apostolica, cioè che il libro in questione pervenisse dalla cerchia degli apostoli e si basasse sulla loro autorità, come nel caso di Marco, collaboratore di Pietro, di Luca, compagno fedele di Paolo, Giacomo e Giuda, fratello del Signore. Il lungo ministero degli apostoli ha contribuito a rendere più facile la conoscenza, prima di tutto, della loro dottrina e poi degli scritti che essi appoggiarono con la loro autorità apostolica. Essi avevano così potuto formare dei discepoli fedeli, capaci a loro volta di insegnare agli altri le verità ricevute. Il canone del Nuovo Testamento non è stato fissato per mezzo di una autorità, né per quanto riguarda il Nuovo, né per quanto riguarda l'Antico Testamento. Non sono stati dei concili ebraici o cristiani che hanno imposto questi libri. Al contrario, delle opere sorte per ispirazione soprannaturale si sono imposte come tali attraverso l'opera silenziosa dello Spirito Santo a tutta la cristianità. In realtà la Scrittura, che è anteriore alla Chiesa, le fornisce la base, la struttura, la sua dottrina e il suo nutrimento spirituale. La gran maggioranza degli scritti apostolici erano accettati come canonici dalla maggior parte dei credenti prima del concilio di Nicea che si tenne nell'anno 325, tanto che qui, cioè in questo concilio, non si discusse del canone, considerato come cosa accertata, come d'altra parte non si discusse nei concili che seguirono il concilio di Nicea, come il concilio di Costantinopoli, che si tenne nel 381, e nel concilio di Calcedonia, che si tenne nel 451.

E dunque in un clima eccezionale di libertà e di mutuo rispetto che è avvenuta la raccolta degli scritti ispirati. Non vi furono né polemiche né anatemi, fatto tanto più notevole poiché le chiese sostenevano una lotta terribile contro le eresie e lanciavano scomuniche per i minimi errori dottrinali. Secondo Gausen si contano 18 concili tenuti nel III secolo contro gli eretici del tempo, 86 nel IV secolo e 80 nel V secolo. È dunque un fatto straordinario e chiaramente provvidenziale che a questo proposito solo non si possa trovare in nessuna parte nei documenti della storia alcuna coercizione pubblica, alcuna azione collettiva dei vescovi, alcun decreto dei concili, alcuna prescrizione degli imperatori, sebbene nel IV secolo essi si intromettessero ovunque negli affari della Chiesa. In una parola, alcun atto di autorità umana che sia intervenuto per imporre alla massa l'accettazione di qualche codice sacro o per costringere alcuna coscienza ad ammettere nel canone uno solo dei 27 libri di cui è composto oggi il Nuovo Testamento. Il fatto è che sin dall'inizio si sono considerati come scritture gli scritti incontestabilmente apostolici e sono stati messi insieme ai libri sacri già esistenti. I primi cristiani quindi non hanno formato tutto d'un colpo un canone di nuovi libri, ai quali avrebbero poi gradatamente riconosciuto lo stesso carattere divino e la stessa autorità dei libri antichi. Essi invece hanno ricevuto i nuovi libri, gli uni dopo gli altri, dalla cerchia apostolica, già come scritture allo stesso livello dei libri antichi. Li aggiunsero alla raccolta già esistente, fino a che i nuovi libri così aggiunti non siano divenuti così numerosi da costituire una sezione vera e propria di tutte le scritture. Un fatto tale non ha che una spiegazione: la convinzione unanime provocata nei cuori dalla testimonianza interiore dello Spirito Santo, che non ha mai cessato di contribuire al triplice miracolo a favore del popolo di Dio, cioè la redazione dei libri sacri, la formazione del canone, la preservazione della scrittura attraverso i secoli.

canone è stato anche preservato dalle deviazioni che si sono verificate a poco nell'ambito della cristianità. Come nessun libro apocrifo, cioè non autentico, è stato ammesso nel novero delle scritture ebraiche, le chiese, compresa la Chiesa romana, non hanno mai inserito nel nuovo canone qualche libro o dottrina contraria alla rivelazione nel suo assieme. Nei libri riconosciuti ispirati dai tutti non compaiono quelle deviazioni che hanno cambiato il volto di una certa sezione della cristianità e che ha introdotto il culto di Maria, degli angeli, dei santi, delle immagini, del purgatorio, delle preghiere per i morti, eccetera. È avvenuto dunque un fatto straordinario. La Chiesa ha accettato definitivamente, con fermezza, quale divini, dei libri contrari alle sue stesse tendenze e ha rifiutato, considerandoli di origine puramente umana, quelli che più la avrebbero assecondata. Non c'è altra spiegazione che questa. Dio stesso ha voluto vegliare sull'integrità del canone. Gli ebrei non hanno aggiunto né tolto nulla all'Antico Testamento. Quanto al Nuovo Testamento, Roma e le altre chiese non hanno aggiunto né tolto nulla, per quanto potenti, fedeli o infedeli, esse siano state. Il testo di tutte le scritture è rimasto tal quale Dio l'ha voluto. Ad esse, come al tempo della sinagoga, sono stati affidati gli oracoli di Dio, cioè alle scritture. Diciamo dunque ancora una volta, la Chiesa non ha dovuto completare né creare il canone, ma l'ha semplicemente riconosciuto. Esso esisteva sin dalla pubblicazione dell'ultimo libro del Nuovo Testamento. L'autorità della scrittura ispirata si è semplicemente imposta mediante la testimonianza dello Spirito Santo. È stato importante trattare la formazione del canone del Nuovo Testamento perché la Chiesa di Cristo, quella per intenderci che non ha accettato compromessi con il mondo e con la sua cultura, quella che ha respinto tutti gli attacchi alla sua integrità, quella che è rimasta fedele nel tempo in cui, come l'Apostolo Paolo aveva previsto, gli uomini non sopporteranno la sana dottrina e, distogliendo le orecchie dalla verità, si volgeranno alle favole, quella Chiesa deve la sua corretta visione della fede e della salvezza in Cristo alla parola scritta, cioè all'Antico e al Nuovo Testamento. Cari ascoltatori, abbiamo accennato qualche notizia sulla formazione del canone del Nuovo Testamento e con queste notizie chiudiamo questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero di questa stessa rubrica. E Dio vi benedica.

abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Infatti, come dal cilindro del prestigiatore viene fuori Mauro, ma anche Mario, che si occupa della parte tecnica e che oggi, come al solito, Mauro, perché altrimenti confondiamo, condurrà questa trasmissione, come diceva anche lo spot introduttivo. Una trasmissione invero interessante, non dovrei essere io a dirlo visto che la conduco, però devo dire che questo è anche il commento di chi ci segue, di chi ci ascolta. Quindi se per la prima volta ti sei sintonizzato con noi, approfitta di questa occasione, rimani insieme a noi per i prossimi 45 minuti e seguici sino al termine del numero odierno del bastimento. È un bastimento carico veramente di tante cose, dall'informazione alla musica, qualche riflessione che offre spunti interessanti per meditazioni personali. Non scappare di lì, il bastimento comincia qui e c'è anche la rima.

0: Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili. Questo è il testo di What If e Se che Rikua ci ha appena cantato.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Il primo uomo e la prima donna, cioè Adamo ed Eva, avevano ricevuto non solo una grande libertà, ma anche un serio avvertimento. Del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Questo era un test ideale per mettere alla prova la disponibilità dell'uomo ad ubbidire a ciò che Dio aveva detto per il semplice motivo che era stato lui a dirlo. Ma il diavolo tentò Eva a non dare retta alle parole di Dio e a disubbidirgli, cosa che poi la donna fece. In quel momento il peccato è entrato nel mondo. A causa della sua deliberata disubbidienza, l'uomo si tagliò da sé i ponti con Dio. Anziché amare Dio, Adamo ed Eva avevano ora terrore di lui. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino, ci ricorda ancora la Bibbia. Anziché essere tranquilli, fiduciosi e felici, il loro peccato li aveva riempiti di vergogna, di colpa, di paura. Ma Dio aveva detto che l'uomo sarebbe morto se avesse disubbidito. E così accadde. Morte significa separazione, e in un solo terribile momento l'uomo si trovò ad essere separato da Dio. Morì spiritualmente, ma cominciò pure a morire fisicamente. Perciò aveva ora un'anima morta e un corpo morente. E non era tutto. I figli di Adamo ed Eva ereditarono dai loro genitori una natura corrotta e un carattere peccaminoso. Da allora in poi, come avviene quando un fiume è inquinato alla sorgente, il veleno del peccato ha ricoperto con il suo flusso tutta la discendenza di Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Sottolineo l'importanza della parola tutti, perché essa include ovviamente sia lo scrittore sia chi può ascoltare quello che viene detto. È probabile che non ci incontreremo mai su questa terra, ma abbiamo questo in comune: siamo peccatori e stiamo morendo. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, e se affermiamo di non star per morire, siamo proprio ridicoli. Prendere le cose alla leggera non aiuta affatto a cambiarle. Molti titoli di giornali e programmi radio-televisivi ci rammentano quotidianamente che il mondo è nel caos. È facile condannare la violenza, l'ingiustizia, il disordine, il male della società, ma prima di criticare gli altri, chiediti se tu sei perfetto e vivi una vita che faccia piacere a un Dio santo. Sei tu assolutamente onesto, puro, amorevole, altruista? Dio sa bene le risposte a queste domande, e anche tu. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ci ricorda ancora la Bibbia. Tu sei peccatore per nascita, per natura, per pratica e per scelta, e hai urgente bisogno di affrontare questi fatti con le relative conseguenze. Ascoltiamo ora una canzone dalla voce di Pina Biondi, si intitola Il vento.

0: fatti e parole.
1: Oggi parliamo di un tasto dolens, di una nota dolens, l'inquinamento, e sembra che pure la nostra penisola sia nella hit parade dei paesi più inquinati. Paesi più inquinati che vedono al primo posto gli Stati Uniti con il 4,87 milioni di tonnellate all'anno di biossido di carbonio nell'aria. Poi abbiamo la zona dell'Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, con 3,80 milioni di tonnellate. Poi la Cina 2,39, il Giappone 1,04, la Germania 0,96, l'India 0,65, il Regno Unito 0,57, il Canada 0,45, la Polonia 0,44 e poi l'Italia, fanalino di coda ma ahimè comunque presente in questa classifica, 0,39. È un rapporto reso noto negli Stati Uniti con la classifica dei grandi inquinatori del mondo. I dati però vanno in qualche maniera interpretati. Resta il fatto comunque che anche la nostra Italia è piuttosto ben piazzata a questo proposito. E vediamo ancora al riguardo in quali di questi paesi le specie di uccelli e di mammiferi vengono maggiormente minacciate per quanto riguarda l'inquinamento. Allora, in testa ancora gli Stati Uniti, seguiti poi dal Giappone, dall'Italia, dalla Francia e dal Regno Unito. Qualcuno si chiederà come mai queste due classifiche non sono equiparate, cioè se gli Stati Uniti sono in testa, seguiti dalla Russia, poi dalla Cina e via di questo passo per quanto concerne i paesi più inquinati, perché non sono quegli stessi paesi ad avere i primissimi posti nella classifica delle specie di uccelli e mammiferi minacciati nelle nazioni industriali? Ebbene, semplicemente per questo fatto, perché molte di queste nazioni hanno ormai ridotto al minimo, purtroppo, le zone protette o comunque le zone nelle quali gli animali possono vivere e quindi soltanto i paesi dove ancora, nonostante l'inquinamento, gli animali sono piuttosto persistenti hanno una presenza in questa classifica, che ci ritrova in qualche maniera al terzo posto. Questo è lo spazio che solitamente riserviamo al ricordo, diciamo così, del fatto che sei sintonizzato sulla nostra stazione, che stai seguendo la trasmissione Il Bastimento, che è un programma di 45 minuti con tanta musica, informazioni, eccetera, eccetera. Oggi non voglio dire tutto questo, ahimè l'ho già detto, ma passare a presentarti semplicemente la prossima canzone. Graham Kendrick adesso con una canzone sulla quale ho dei bei ricordi, Let the Flame Burn Brighter.

0: avevamo qualche anno di meno tutti quando sul finire del 1989 a Utrecht in Olanda si tenne il convegno missionario Mission 90 che si rinnova ogni 4 anni e Graham Kendrick era stato chiamato in quella occasione a occuparsi del coro e di tutta la parte musicale legata a questo convegno missionario, ed il pezzo che abbiamo ascoltato era un po', diciamo così, la sigla di tutto il convegno, anche perché la TV olandese riprendeva in diretta sera per sera tutte le manifestazioni e gli interventi legati al convegno stesso, per cui c'era questo video con la canzone di Graham Kendrick che faceva da sigla. Let the flame burn brighter, che la fiamma brilli di più, si intitola questa bella canzone che dice: cammineremo nel paese con cuori infuocati e ogni passo sarà una preghiera. La speranza e un nuovo giorno stanno sorgendo, l'aria vibra della melodia dei canti. 2000 anni e ancora la fiamma sta bruciando attraverso il paese. I cuori stanno dolorosamente aspettando, desiderando ancora una volta un risveglio. Che la fiamma bruci e brilli di più nel cuore delle tenebre, cambiando la notte in un giorno glorioso. Che il canto cresca forte. Cammineremo per la verità, parleremo in favore dell'amore, nel nome di Gesù saremo forti, tendendo una mano a chi è caduto, salvando i bambini, riempiendo la nazione con un tuo canto.
1: La lettera della settimana.
0: Anche questa settimana, per quanto riguarda lo spazio riservato alla corrispondenza, divideremo il tutto in due parti, perché è piuttosto lunga la letterina che Roberta ci ha inviato ed è piuttosto lunga anche la risposta che le abbiamo a nostra volta rigirato. In realtà sono due le lettere di Roberta, ma leggerò la seconda perché nella prima c'era semplicemente la sua presentazione, diciamo così, personale. Dunque, mi chiamo Roberta, innanzitutto vorrei fare i complimenti a tutte le rubriche che ogni giorno mi tengono compagnia. Ho 23 anni e a causa del diabete mellito ho avuto diversi problemi negli ultimi anni. Ho sperimentato esperienze negative quali esaurimento nervoso, faccio 3 punture di insulina ogni giorno e inoltre in 7 mesi sono andata in coma per ben 10 volte. La mia malattia mi ha portato anche tanti benefici. Sono molto sensibile alle persone che soffrono e cerco di vedere la parte bella in ogni cosa. Mi impegno molto sul lavoro e nello stesso tempo studio con la speranza di diventare insegnante di inglese. Di tempi duri ne ho passati e continuo a subirne, ma mi hanno portato a credere di più in Dio e nell'amore. Un giorno per caso sono andata ad una conferenza in Fiorano di yoga e da allora ho continuato a seguire il gruppo facendo bellissime esperienze di meditazione. Ognuno è libero di credere in qualsiasi religione, l'importante è il rispetto e insieme discutiamo anche delle differenze, ma soprattutto delle uguaglianze dei diversi credo. Le serate che passiamo assieme nel gruppo non sono solo religiose, ma soprattutto tecniche che ci aiutano a vivere meglio. Ora il diabete è molto più regolare, spero non ci sia nulla di male in tutto questo. In una delle vostre trasmissioni avete trattato il problema del divorzio. Sono pienamente d'accordo con voi, non è assolutamente possibile dire di amare una persona, trascorrere del tempo insieme e alla fine dividersi dimenticandosi di tutto quello che c'è stato. I sacrifici e le rinunce sono importanti per dimostrare all'altro il tuo amore. Nell'attesa di una vostra risposta vi chiedo anche di ricevere l'omaggio del mese. Ecco, questa la lettera di Roberta che abbiamo preso in considerazione. Dopo la canzone di Stefano Cucchi che si intitola La tua parola, passeremo alla risposta a questa simpatica amica.

Era Stefano Cucchi che ha cantato un motivo tratto dall'album Gli occhi della gente ed intitolato La tua parola.

torniamo a parlare della lettera di Roberta. Roberta che ci ha scritto quello che è il testo della sua letterina, l'ho reso pubblico poco fa, adesso veniamo alla risposta. Cara Roberta, intanto grazie molto per la tua lettera e per l'apprezzamento che hai espresso verso i nostri programmi. Ci fa sempre piacere sentire le testimonianze di persone che trovano un vero aiuto e un sostegno nell'ascolto del messaggio del Vangelo. Questo conferma la nostra già radicata convinzione che oggi più che mai ogni persona ha bisogno della grazia e della luce che solo la parola di Dio trasmette per dare senso ed una reale gratificazione a tutta la sua intera vita. Nel nostro lavoro quello che ci sostiene è la consapevolezza che l'uomo, essendo una creatura di Dio, troverà il vero significato ed una vera gioia nella sua vita quando vivrà secondo i principi di colui che lo ha creato. Nella tua lettera ci chiedi se è giusto frequentare gli incontri di yoga. Qual è il punto di riferimento per decidere e capire se questa esperienza è giusta o sbagliata? Ci dici anche che parlare della diversità delle religioni è uno dei temi, degli argomenti di questi incontri, ma mi pare che il pensiero di fondo sia che tutte le religioni vanno bene e ognuno può tenersi la sua. Cara Roberta, credo invece che davanti a questo modo di avvicinarsi al divino così vago e indefinito sia importante e giusto affermare che la fede cristiana non può essere slegata da una chiara scelta che riguarda la propria autorità. Fede, parola di Dio, è un binomio indissolubile che è alla base della vita cristiana stessa. Senza di esso è naturale relativizzare la verità di Dio.

affermò che l'Eterno è il Dio di verità. Quando si parla di verità, ogni persona ha una sua idea di verità e quello che è vero per uno non lo è per un altro. Essa ha quindi più un carattere individuale che reale, ha una valenza più transitoria che stabile nel tempo e nelle circostanze. Sembra che tutti tendono verso di essa, ma mai nessuno la raggiunge. In tutta questa incertezza rimane chiaro il fatto che solo quando si conosce il Dio della verità si può avere una giusta nozione della verità stessa. Questo è il motivo fondamentale per cui bisogna fare riferimento alla Bibbia quando si parla del Dio della verità. Il testo di Geremia che ho citato prima mette in contrapposizione il Dio della verità con gli idoli. Se il Dio che si è rivelato è l'unico Dio vero, è chiaro che tutti gli idoli di questo mondo sono falsi e bugiardi e quindi non possono essere oggetto di nessuna aspettativa umana. Del Dio rivelato nella Bibbia è detto invece che egli è grande in benignità e verità e che la sua verità giunge fino alle nuvole. Questo significa che la verità di Dio non oscilla e varia secondo i tempi e le mode e che non esiste nessun spazio in cui la verità di Dio non esista. Se quindi abbiamo a che fare con un Dio vero, allora anche la sua parola è stabile e vera. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno. Quello che Dio ha affermato sull'uomo, sul mondo, sulla vita, sul peccato, sulla salvezza, non può cambiare nel tempo e non può quindi essere modificato solo perché l'uomo cambia. Quando quindi si legge la Bibbia, si deve avere ben in mente che essa non è affatto un documento transitorio o provvisorio, o solo perché ha origini remote si può relativizzare il suo contenuto. Essa è e rimane invece l'immutabile espressione della volontà di Dio. Gesù stesso affermò che la Scrittura non può essere annullata. Alla luce di questi dati biblici, come si deve intendere il dialogo interreligioso? Credo che bisogna partire dal fatto che esiste e può esistere una fede cristiana autentica perché il Dio della verità si è rivelato e ha parlato di sé nella sua parola ed è intervenuto nella storia attraverso il suo unico figlio, Gesù. Questo evento non è né marginale e non può essere messo accanto ad altri, ma esclude tutti gli altri. Questo non significa che la fede cristiana preclude ogni possibilità di dialogo con le altre religioni, ma che essa si pone davanti al problema ecumenico e del pluralismo religioso partendo dalla Bibbia e non da presupposti culturali, storici o sociali. Il terreno comune su cui si è chiamati a riflettere e far riferimento è la Scrittura e non l'esperienza religiosa locale e temporanea. Questa non è arroganza o settarismo, ma un bisogno coerente di rimanere ancorati all'unica parola che Dio ha rivelato. Come parlare di Dio e della sua rivelazione se Lui stesso non si fosse rivelato? Chi conosce Dio se non Lui? Chi potrebbe avvicinarsi alla Bibbia con la pretesa di adattarla a secondo le varie religioni? A proposito della Scrittura, Giuda, nella sua lettera, incoraggia i credenti a combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. In questo senso, egli affermò sia la finalità delle Scritture e sia il fatto che non dobbiamo aspettarci nessun'altra rivelazione scritta da parte di Dio. Questo significa che ogni discorso religioso ed ogni parola su Dio va vagliato alla luce della parola che Dio ha già rivelato. Partendo quindi da questo fondamento, è chiaro che lo scopo da raggiungere non può essere più quello di cercare ciò che ci accomuna, ma ciò che è vero. L'unità ed il consenso non può assolutamente andare contro la verità o la relativizzazione di essa. L'unità senza la verità è falsa e negativa. Accontenterà gli uomini, ma disonorerà il Dio della verità. È pura illusione pensare di risolvere i problemi a prescindere dal solo e vero Dio. Cercare e fondare unità senza basi solide, ma solo su consensi umani, prima o poi porterà a lacerazioni più gravi. In nome dell'amore dell'umanità non si può parlare di Dio in modo astratto e vago. Si può chiamare ancora amore cristiano quello che relativizza la verità e rifiuta di essere fondato su di essa?

0: la conosciutissima voce di Amy Grant, che dell'altro è anche piuttosto, d'altro canto è anche piuttosto inconfondibile a mio avviso. Open Arms, braccia aperte. Penso di avere ancora molto da imparare riguardo al modo in cui tu ami. Ora che sono stata lasciata a me stessa, ho dato via il mio amore molto tempo fa, ma tu hai un modo di fare che mi lusinga. Sei dolce e sincero, e benché io non lo meriti, mi trovo a cadere fra le tue braccia aperte. Il tuo amore mi ha presa e non riesco a resisterci. Mi sto arrendendo alle tue braccia aperte che mi traggono verso di te, mi avvolgono con il tuo amore. È lì che mi riposerò. Soltanto ieri mi venne il pensiero: il tuo amore è profondo quanto dicono? Mi chiedo da dove vengano quelle domande, e non appena avrò imparato, le manderò via, perché ho gustato la tenerezza semplice e sincera che scaccia il dubbio e mi attira a te.
1: Favole alla radio.
0: Esopo, autore della favola che ascolteremo fra poco, visse nel VI secolo avanti Cristo. Di origine frigia, visse schiavo a Sabo ed è il creatore della favola greca. Gli si attribuiscono infatti alcune centinaia di favole in prosa, a sfondo morale, che hanno per protagonisti uomini, animali, piante. La favola di oggi ha infatti come protagonisti delle rane, una biscia d'acqua, un bastone e il dio Zeus. Ascoltiamola insieme.
2: Le rane che chiedevano un re. Alcune rane, dispiaciute dell'anarchia in cui vivevano, mandarono degli ambasciatori a Zeus per chiedergli di concedere loro un sovrano. Il dio, ben comprendendo la loro semplicioneria, fece cadere nello stagno un pezzo di legno. Le rane, dapprima atterrite per il tonfo che quello aveva prodotto, andarono a nascondersi nella profondità dello stagno, ma poi, vedendo che il legno rimaneva immobile, riemersero e giunsero in seguito a un tal punto di disprezzo nei suoi confronti da saltargli sopra e starsene sedute. Indignate di avere un tale re, mandarono una seconda volta messi a Zeus, pregandolo che desse loro un altro sovrano in cambio di quello che ora avevano, perché era troppo indolente. Zeus si adirò e mandò loro una biscia d'acqua che, dopo averle ghermite ad una le divorò. La favola insegna che è meglio avere dei capi infingardi che troppo turbolenti.
0: Esopo, per mezzo di questa favola, insegna che è meglio avere dei capi infingardi piuttosto che turbolenti. Sotto certi aspetti questo può essere vero, ma penso che alla lunga i risultati per il popolo siano gli stessi. La parola di Dio dice che il trono è reso stabile dalla giustizia. Se questa non viene perseguita, se i governanti ignorano gli insegnamenti di Dio, le conseguenze per il popolo sono negative. Scorrendo l'Antico Testamento possiamo vedere questo dalla storia del popolo di Israele. Ad un certo punto Israele, che fino ad allora aveva avuto come re soltanto Dio, chiese al profeta Samuele di dargli un re come a tutti gli altri popoli. Dio lo mise in guardia, per mezzo del profeta, sulle conseguenze negative che questa richiesta avrebbe prodotto, ma Israele non diede retta e Dio concesse loro quello che avevano chiesto. Vi furono dei re che seguirono gli insegnamenti di Dio e sotto di loro il paese poté godere della prosperità, ma della maggior parte dei re è scritto che fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Essi infatti si diedero all'idolatria e incoraggiarono anche il popolo a peccare. Il regno finì per dividersi fra Israele e Giuda. Vi furono guerre e alla fine la deportazione delle due nazioni ad opera degli Assiri e dei Babilonesi. Questo ci dimostra che quando un sovrano o comunque un governante non si attiene fedelmente alla giustizia, alla correttezza morale, più precisamente non segue le vie del Signore con timore e fedeltà, la rovina penetra e finisce per diventare totale. Inoltre, certe conseguenze della peccaminosità personale di chi governa ricadono su tutta la nazione. Si sente spesso parlare di tempeste monetarie, di manovre dei vari governi per cercare di risollevare le sorti delle nazioni. Ovunque i problemi aumentano, lo spettro della recessione si fa sempre più reale. Si cercano le cause di questa situazione, che non riguarda soltanto l'Italia, ma coinvolge più o meno tutto il mondo. Non sarà forse perché Dio è stato troppo a lungo ignorato? Perché l'uomo ha creduto di potersi gestire da solo, come va di moda dire oggi, indipendentemente dal suo creatore? L'uomo senza Dio non conosce la giustizia. L'uomo senza Dio non può sperare di rendere stabile il suo trono. La casa o il trono costruiti sulla sabbia sono destinati a crollare e, come dice la Scrittura, la rovina sarà grande. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, esortava il profeta Isaia. Ecco un consiglio che ognuno di noi oggi non dovrebbe ignorare. Il Bastimento si conclude qui. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao!

0: fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: La taccola e le colombe, questa è la favola che vi propongo oggi qui nella nostra rubrica. La taccola non è altro che una specie di passero nero con la parte superiore del collo color cenere. Ascoltiamo subito la favola.
4: La taccola e le colombe. Una taccola, vedendo che delle colombe in un colombaio erano ben pasciute, si tinse di bianco e venne in mezzo a loro con l'intenzione di scroccare un po' di cibo. Quelle, pensando che fosse una colomba, la accettarono. Un giorno capitò che quella, distrattamente, facesse sentire la sua voce. Allora le colombe, riconosciutala, la cacciarono via. Rimasta senza cibo, ritornò di nuovo in mezzo alle taccole, le quali però non la riconobbero a causa del colore e le impedirono di accostarsi al loro becchime. Così, essa, per aver cercato di ottenere due fonti di sostentamento, non riuscì a procurarsene nemmeno una. Per questo motivo dobbiamo anche noi contentarci di ciò che abbiamo, considerando che l'avidità non solo non ci è di nessun vantaggio, ma ci toglie anche quello che già avevamo.
3: Più volte Esopo nelle sue favole ci mette in guardia contro il peccato dell'avidità. Basta che ci guardiamo intorno e anche noi possiamo vedere i risultati nefasti di questo peccato che la parola di Dio dichiara essere una forma di idolatria. Gli uomini di cui parla la scrittura sono uomini come noi, sottoposti alle stesse tentazioni. E quello che loro è accaduto è scritto anche perché, imparando dalla loro storia, possiamo evitare di cadere negli stessi errori. A proposito del peccato dell'avidità, possiamo prendere ad esempio Balaam. Di lui ci parla l'Antico Testamento, ma l'Apostolo Pietro poi lo cita anche come colui che amò il salario dell'iniquità, cioè della malvagità. Altri testi del Nuovo Testamento ci mettono in guardia contro la via, i traviamenti e la dottrina di Balaam. Ecco, chi era allora questo personaggio? Troviamo la sua storia nel libro dei Numeri, nell'Antico Testamento, quindi. Il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù d'Egitto, non era ancora entrato nella terra promessa, ma aveva già incontrato dei nemici, cioè i Moabiti e i Madianiti. A questo punto si inserisce la storia di Balaam. Era un indovino che aveva conosciuto l'Eterno, il Dio di Israele, l'aveva aggiunto al numero degli dei che pretendeva di servire. Doveva essere abbastanza conosciuto perché il re di Moab mandò da lui gli anziani di Moab e di Madian perché gli offrissero una grande ricompensa per maledire Israele. Dapprima Balaam rifiutò perché Dio gli aveva fatto espressamente sapere che non doveva maledire il suo popolo. Ma il re di Moab non si dette per vinto. Forse aveva intuito un pochino quali fossero le cose che esercitavano il loro fascino sull'animo di Balaam. Fatto sta che gli mandò dei messi ancora più influenti. E allora Balaam insisté presso l'Eterno, pur sapendo che la sua volontà era contraria, per poter andare con loro. Dio gli diede il permesso, ma durante il viaggio un suo angelo con la spada sguainata gli sbarrò la strada. Balaam, con lo sguardo e col cuore volti a guadagni e a onori futuri, non lo vide, ma la sua asina si rifiutò di avanzare. Balaam allora la batté e Dio fece sì che l'asina potesse parlare. Allora anche Balaam vide l'angelo e seppe che, proseguendo per quella strada, stava andando incontro alla rovina. Tuttavia però proseguì il viaggio. Il re di Moab e i suoi principi lo accompagnarono in diverse parti del territorio perché di là potesse maledire Israele. ma in ogni occasione Balaam fu costretto da Dio a benedire il popolo che era stato chiamato invece a maledire, e profetizzò anche la venuta del Messia. Pieno d'ira, il re di Moab lo mandò via senza tutti gli onori che aveva avuto in mente di tributargli. Ma a questo punto succede qualcosa che mette in evidenza il vero carattere di Balaam. Prima di lasciare il paese, consiglia ai moabiti di tentare gli israeliti attraverso le loro donne e di indurli così a darsi al culto di Baal. In questo modo il popolo stesso avrebbe richiamato su di sé la maledizione di Dio. Questo consiglio venne evidentemente seguito dai moabiti, perché più avanti nel libro dei Giudici è narrato che i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono Baal. Ecco, quale fu la fine di questo Baal? Perdette la vita durante una guerra scatenata dagli israeliti contro Madian, ma le conseguenze del malvagio consiglio da lui dato ai moabiti si protrassero nel tempo. Balaam è allora la figura del falso profeta, di colui che ama il denaro, gli onori, e il cui atteggiamento poco chiaro porta alla degenerazione dei costumi e della dottrina. L'amore per il denaro e per le cose materiali gli aveva impedito di sottomettersi al vero Dio, di cui pure aveva sentito la voce, e scelse le ricchezze, gli onori di Moab, e queste ricchezze e questi onori gli costarono la vita. Nel libro dei Proverbi è scritto: costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tali sono le vie di ogni uomo avido di guadagno. Esso toglie la vita del suo proprietario. E questa fu appunto l'esperienza di Balaam. La Bibbia ci parla anche di un altro uomo, di Mosè, però in termini ovviamente diversi. Ecco cosa dice di lui. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ecco due uomini che hanno fatto due scelte completamente diverse. Uno si è lasciato attirare dalle ricchezze di questo mondo e queste ricchezze lo hanno portato alla rovina, l'altro invece ha guardato al Signore e certamente non perderà la sua ricompensa. Ecco a quale di questi uomini assomigliamo. Ricordiamo che quello che è successo è stato scritto perché serva d'esempio.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benvenuti amici al vostro programma al quesito biblico. Sì, dico il vostro perché esso consiste delle domande rivolteci da voi ascoltatori sulle sacre scritture. Le seguenti domande ci sono state proposte da un giovane ascoltatore di Bari che, oltre ad attendere ai suoi studi universitari, prende tempo per ascoltare questi programmi e più per leggere attentamente le sacre scritture, cosa saggia, perché la Bibbia ci dice che il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. Per quelli di voi che ci sentite per la prima volta, ripetiamo che per seguire e per comprendere questi programmi è necessario che aprite la vostra Bibbia ai passaggi che stiamo per considerare, e così preparatevi ora la Bibbia aperta al Vecchio Testamento, al secondo libro di Samuele e ai capitoli che vi menzioneremo, e se ce la facciamo andremo pure a rispondere a certe domande nel Nuovo Testamento sul Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Cominciamo quindi con secondo Samuele 24. Si domanda: perché in questo capitolo il censimento diventa peccato? Questa è una domanda interessante, quanto difficile rispondere. Per certo non possiamo qui leggere l'intero capitolo 24 e confido che voi seguirete questo programma con la vostra Bibbia aperta, come vi esortiamo sempre a fare. Ad ogni modo il problema è qui al primo versetto, dove leggiamo: Or l'Eterno s'accese d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fai il censimento del popolo di Israele e di Giuda. La Bibbia ci dice che Mosè per due volte fece il censimento del popolo e non commise peccato. Ora ecco che qui invece Davide è accusato di peccato nel farlo. Perché? Ebbene, perché Davide ha fatto ciò di sua testa e per scopi personali e non in obbedienza al comando di Dio. Quello che porta difficoltà è il principio del versetto che dice: e l'Eterno incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fa il censimento. Qui è il problema. È ovvio che, malgrado quello che questo versetto dice, non fu il Dio che incitò Davide. Il libro di Prima Cronache 22:1, narrando lo stesso episodio, scrive così: Or Satana si levò e incitò Davide a fare il censimento. La Bibbia pure ci dice in Giacomo 1:13 che Dio non tenta nessuno. Come si spiega allora quest'ovvia contraddizione? In due modi. Il primo, che chi ha scritto questo capitolo, e ricordiamoci che questo è un appendice a secondo Samuele, era così totalmente convinto della sovranità di Dio che nella sua mente non poteva concepire o non sapeva dell'esistenza di Satana. Ricordiamoci che la rivelazione divina non era completa a quel tempo e che pochi in quei giorni avevano una solida istruzione teologica. La seconda spiegazione è: qui sta pure il peccato di Davide, sta nel fatto che Davide scambiò una tentazione di Satana per un comando di Dio. Ricordiamoci che Satana viene a noi in molte forme. La Bibbia ci dice che si presenta persino in veste d'agnello. Siamo ammoniti che egli può ingannare anche i più saggi. Per esempio, tempo fa una giovane sposa venne da noi e ci disse che Dio le aveva detto di divorziare suo marito. Ne era convintissima. Può questo essere vero? Certamente no, perché Dio non può contraddire se stesso. Davide doveva stare attento. Usualmente era Dio che gli faceva chiari i piani, ma solo quando Davide andava in preghiera. In questo caso Davide non bada troppo e lascia la tentazione di Satana arrivare fino a lui. Amici, come si fa a distinguere se le cose che ci capitano davanti sono tentazioni o sono parte del piano di Dio? Ebbene, come ci dice Paolo, sapendo per abitudine quale sia la sua volontà, e come noi sappiamo per abitudine quale sia la sua volontà.
E studiando costantemente le sacre scritture, dove abbiamo rivelata la parola di Dio, sapendo che Dio non si contraddice, ecco che se le cose che ci sono davanti sono in accordo e in armonia con quello che è rivelato, sappiamo che siamo sulle sue vie. Se non lo è, dobbiamo stare molto attenti e domandare consiglio a chi conosce la parola e pregare prima che pure noi ci mettiamo in seri guai come fece Davide. Ed ora si passa al primo libro dei Re, 6:23. Si chiede: in questo brano io vedo statue, era permesso a Salomone di farne? Non contravveniva così al secondo comandamento? E anche questa è una buona domanda. In questo capitolo abbiamo la narrazione della costruzione del Tempio di Salomone. Il 23° versetto dice: «E fece nel santuario due cherubini, due statue di cherubini». Il secondo comandamento, voi lo sapete, vieta esplicitamente di farci statue. Esodo 24 dice: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna. Ora, come si può rispondere a questa domanda? A prima volta si sembra che qui ci sia un'ovvia violazione del comandamento, ma se si considerano le istruzioni che Dio stesso die a Mosè in riguardo alla costruzione dell'arca, notiamo che il propiziatorio, cioè il coperchio dell'arca, aveva appunto due cherubini fatti nello stesso modo, benché naturalmente in proporzioni diverse. I cherubini rappresentano la presenza di Dio e quelli che erano sul propiziatorio non erano esposti al popolo, essendo l'arca tenuta nel luogo santissimo, e perciò non poteva indurre il popolo ad adorarli o a venerarli in alcun modo. Questi di Salomone sono invece messi nel tempio davanti alla tenda che separa il luogo santissimo. Ovviamente il Signore permise tale costruzione per qualche ragione. Il comandamento qui fosse ignorato al momento non so trovare, dovrò fare domande e ricerche più profonde che rimanderò alla prossima volta. E passiamo ora al Vangelo di Giovanni 10:24. Il nostro interlocutore chiede: ma non cercavano qui solo una causa per lapidarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù che passeggia lungo il portico del Tempio e il clero andò da lui chiedendogli di rivelarsi apertamente e dire se era o no il Messia. Sì, i giudei di quel tempo volevano, come tanti oggi, sentire da Gesù solo le cose che vanno bene secondo le loro particolari vedute e dottrine. Se asseriva cose che secondo le tradizioni erano contraddicenti, allora lo accusavano di eresia e lo lapidavano. Poi si domanda in referenza al versetto 34 di questo versetto, decimo capitolo, che significato assume in questo contesto l'affermazione «voi siete dei»? Sono contento che il nostro ascoltatore vuol sapere il significato in questo contesto, perché è il contesto che è molto importante. Amici, leggete quest'intero decimo capitolo e vi accorgerete che i giudei non andarono da Gesù, non erano affatto interessati nei suoi insegnamenti, ma erano là per tendergli dei tranelli e per accusarlo di eresia. Gesù è qui criticato perché si chiama il figlio di Dio. Lui risponde a loro con un argomento che è fortiori, cioè che li porta a più forte ragione. Gesù assume lo stesso atteggiamento dei suoi ascoltatori che con la legge cercano di intrappolarlo, e cita loro un versetto dal Salmo 82, il sesto, dove loro, il popolo di Dio, sono chiamati dei. Naturalmente la citazione è fuori posto se si considera il Salmo stesso, in cui si fa notare quello che Dio pensava e voleva dal suo popolo, quello che loro invece facevano, ma questo era un errore dei giudei e Gesù voleva farglielo notare. Passiamo ora a Giovanni 19:1 e si domanda: ma se non trova colpa, perché flagellarlo? Ebbene, qui troviamo Gesù davanti a Pilato, il quale, dopo averlo esaminato, lo riscontra innocente, ma lo stesso dà ordine che sia flagellato. Perché, si domanda? In quel tempo la giustizia romana permetteva
di incutere paura ed esigere rispetto col somministrare una punizione preventiva, si dirà, su certi individui veduti dalle autorità come sovversivi, punizione che avrebbe, secondo loro, levato dalla mente di quell'individuo ogni idea di ribellione verso le autorità. Qui Pilato lo fa credendo che alla vista del sangue i preti si sarebbero soddisfatti e avrebbero lasciato andare Gesù, un individuo che lui riscontra del tutto innocuo al governo di Roma. E con oggi terminiamo con queste domande. Grazie amici per il vostro gentile ascolto e grazie a Nicola che ci ha mandato queste domande. Cari amici, se anche voi nel leggere la Bibbia trovate qualche passaggio che vi disturba, scriveteci, chiamateci al telefono. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui su Il Quesito Biblico.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo auguriamo una buona giornata e anche un buon ascolto della rubrica che va in questo momento in onda, cioè Radio Evangelo risponde. Vi preghiamo come sempre vivamente di telefonarci, perché oltre al piacere che abbiamo di intrattenerci con voi, la trasmissione vive delle vostre telefonate.
1: Ci ha telefonato un credente che frequenta una comunità evangelica, si rammarica, dice, perché non riesce a testimoniare agli amici. Diciamo subito di condividere le preoccupazioni di questo nostro ascoltatore, in quanto che, come credenti nell'Evangelo e quindi partecipi dell'infinita grazia di Dio, siamo consci della responsabilità che abbiamo nei confronti di coloro che vivono al di fuori di questa meravigliosa vita cristiana e ai quali siamo chiamati a testimoniare della nostra fede in Cristo Gesù, nostra vera speranza. A proposito, potremmo citare, a conferma di quanto detto poc'anzi, le parole dell'Apostolo Paolo, il quale affermava in una delle sue lettere di sentirsi debitore verso tutti gli uomini, aggiungendo ancora che egli evangelizzava perché necessità gliene era imposta. E quale poteva essere questa necessità se non il suo debito di amore e di riconoscenza verso Dio nell'annunciare ad altri quante gran cose egli aveva fatte ancora per lui? Pertanto vorremmo incoraggiare il nostro fratello ad individuare le ragioni che gli impediscono di parlare con franchezza di quella che certamente crediamo sia stata anche la sua esperienza spirituale, ragioni che presumibilmente avranno la loro origine nella sua timidezza e non certo in altri sentimenti che d'altronde sarebbero in contrasto con una vera esperienza cristiana. Di conseguenza vorremmo innanzitutto esortarlo a farne oggetto di preghiera, ma anche al tempo stesso di esercizio spirituale, cominciando da quella che potrebbe essere la sua cerchia più ristretta, e questa potrebbe essere la sua famiglia, la sua comunità e via via i suoi parenti, i suoi amici e così di seguito. D'altronde crediamo che questa sia una regola evangelica. Basterebbe ricordare le parole di Gesù a quell'abitante della città di Gadare, una volta liberato da quella legione di demoni: va in casa tua, gli disse Gesù, dai tuoi e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. Nello sperare, pur nella brevità, di essere stati comprensibili, auguriamo al nostro interlocutore una vita cristiana feconda di risultati che certamente non mancheranno nell'esperienza di coloro che saranno stati fedeli alla celeste vocazione.

Una signora di nome Yolanda ci rivolge due precise domande. Prima domanda: a che cosa intendiamo riferirci quando parliamo di idoli? Seconda domanda: siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? Cominciamo con la prima domanda, cioè a che cosa intendiamo riferirci quando parliamo di idoli? Cara signora, la parola idolo è molto familiare a chi legge il Vecchio e il Nuovo Testamento, cioè l'intera Bibbia. In verità la ritroviamo più nel Vecchio Testamento che nel Nuovo. Quando nel Vecchio Testamento ritroviamo questa parola, dobbiamo intenderla nel suo significato letterale. Idolo è la rappresentazione di una divinità pagana ed era oggetto di culto. Di questi idoli venerano un numero notevole, alcuni più noti, altri meno noti. Idoli, diremmo oggi, di successo e idoli di minor successo, idoli nazionali, idoli regionali ed anche idoli familiari o domestici. Il culto di questi idoli è praticato in certi particolari periodi della sua storia anche dal popolo di Israele, quindi dal popolo di Dio. È particolarmente questo culto combattuto dai profeti di quel popolo, i quali vedono nella sua pratica una ribellione all'unico e vero Dio, il quale ha comandato espressamente nel patto di alleanza che ha stretto col suo popolo: non avrai altro Dio fuori che me. Chi è familiare con la lettura del Vecchio Testamento sa che Israele è stato più volte ed anche duramente colpito dal giudizio di Dio per questo preciso motivo. Quel popolo era dunque chiamato ad una scelta convinta e senza tentennamenti tra il culto del vero Dio e il culto degli idoli. Non ci poteva in nessun modo essere convivenza tra questi due culti. Per volere di Dio non si dovevano e non si potevano praticare assieme. Dio si era subito presentato al suo popolo come un Dio geloso, geloso dell'amore, dell'attenzione e dell'adorazione del suo popolo. Egli voleva possederlo in esclusiva e richiedeva da coloro che si era scelti ed eletti la fedeltà più assoluta. È chiaro che il culto idolatrico dei popoli pagani, qualora fosse stato assunto da Israele, cioè ospitato, accettato e seguito, questo culto, dico, si sarebbe frapposto tra quel popolo e il suo Dio, ne avrebbe impedito i rapporti e avrebbe convertito l'amore di quel Dio in ira e la sua simpatia in collera. Si consumava in pratica il peccato dell'infedeltà al patto di alleanza. Nel Nuovo Testamento il concetto di idolo rimane esattamente quello del Vecchio Testamento, solo che il suo significato si estende molto al di là dell'oggetto materiale di oro, di argento, di legno, di pietra che rappresentava una divinità pagana, e riveste un significato che ha senso nella vita dello spirito e nella vita interiore. L'Apostolo Paolo dice espressamente: noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori di uno solo. Quindi, quando Dio esortava il popolo di Israele a guardarsi dagli idoli, non si preoccupava per dei fantasmi, ma esclusivamente del fatto che a causa di quei fantasmi il cuore del suo popolo fosse distratto dall'amore, dalla riconoscenza e dall'adorazione che gli era dovuta. Il Nuovo Testamento ci insegna che, mentre nel Vecchio Testamento l'idolo aveva una veste materiale, e questo tutti lo abbiamo compreso, non cadremo più in questa trappola del demonio, ora può avere una veste che è spirituale. In questa nuova veste può ingannarci senza cambiare però la sua sostanza o il suo nome di idolo, cioè di una realtà che si frappone tra noi e il Signore al fine di distrarci dal suo amore e al fine di renderci infedeli. Quando l'Apostolo Giovanni
proprio in chiusura della sua prima epistola diceva: figlioletti, guardatevi dagli idoli, voleva intendere proprio questo, cioè guardatevi da tutto ciò che può prendervi il cuore e distrarvi dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Ora, qualunque cosa che può fare particolarmente presa sul nostro cuore e che apparentemente ha tutto il sapore della liceità e del consentito può ottenere questo scopo. Ognuno di noi deve guardare nell'intimo del suo cuore e deve saper riconoscere come dannosi quei sentimenti o quelle attrazioni che ci distolgono da Dio e quindi non ci consentono di assegnare a Lui e soltanto a Lui il primo posto nella nostra vita. Quei sentimenti e quelle attrazioni possiamo e dobbiamo chiamarli col nome di idoli. Vogliamo concludere questa risposta con la citazione dall'Evangelo di Matteo 6, verso 24, delle parole di Gesù: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi dunque non potete servire a Dio e a Mammona. Il significato di questa parola ebraica è ricchezza, denaro. La ricchezza può diventare, anzi lo diventa sempre, un padrone o un signore a cui dobbiamo servire. Ecco il significato che la Bibbia dà a questa parola, cioè alla parola idolo. Chiediamo scusa alla signora Yolanda se non rispondiamo alla seconda domanda: siamo salvati quando operiamo bene ed amiamo gli altri? E non rispondiamo a questa domanda per una questione di tempo, ma ci ripromettiamo di farlo la prossima trasmissione. La preghiamo quindi di pazientare fino alla prossima rubrica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala, ella l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti le avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una gran folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti giudei se ne andavano e credevano in Gesù. Gloria a Dio. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fa che questa parola non venga dalla miseria di uno strumento, ma dal cielo, affinché possiamo sentire la tua voce come greggia del tuo pascolo. Signore, te lo chiediamo con tutto il nostro cuore. Se c'è qualche impedimento sopra di noi, qualche pietra sopra il nostro cuore, preghiamo di rimuoverla e aiutarci a rimuoverla affinché possiamo sentire la tua parola. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore. Supplisci alle nostre insufficienze. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Questo qui è un brano che conosciamo. Ho scelto questo brano per parlarvi di Maria. Oggi voglio parlarvi soltanto di Maria. Avremmo potuto scegliere anche altri brani, perché di Maria si parla anche altrove, nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, si parla di Maria. Nel Vangelo anche di Giovanni, noi abbiamo preso il testo dal capitolo 12, ma anche al capitolo 11 si parla di Giovanni. Indubbiamente dobbiamo dire che hanno un'importanza molto forte questa famiglia, c'è un impatto molto forte nel Nuovo Testamento riguardo a questa famiglia: Marta, Maria e Lazzaro. Dobbiamo dire che è una famiglia che compare anche molto unita nel bene e nel male. È una famiglia che compare unita quando Gesù è a casa loro, è una famiglia che compare unita quando sembra che Gesù è lontano da loro, la morte di Lazzaro, vi ricordate? E quindi il quadro che viene prospettato è un quadro interessante. Non è facile parlare allora di Maria staccandola da questo gruppo, perché non compare mai da sola Maria, quindi le sue azioni, la sua vita spirituale, la sua vita pratica è immersa in questa famiglia. Se dobbiamo incontrare Maria, dobbiamo aspettarci che intorno a lei ci sia Marta e Lazzaro. Se dobbiamo incontrare Lazzaro, troveremo di lì vicino Marta e Maria. Se parliamo di Marta, troveremo Maria e Lazzaro vicino. È una bella cosa, no? Vedere sicuramente questa famiglia che vive insieme, esprime la loro fede, la loro spiritualità in termini amicizia con il Signore. Che bello poter esprimere la nostra spiritualità in termini di amicizia con il Signore. La nostra spiritualità è rigogliosa quando siamo amici di Gesù, non di una religione. La religione ci fa ingiallire le nostre foglie, le fa anche cadere, fratelli. Esprimere la nostra spiritualità in termini di amicizia con Gesù, un'amicizia che non ci creiamo noi mentalmente, che non ci creiamo noi giusto per fare colpo sulle nostre emozioni. Io sono amico di Gesù, no? E quindi no, un'amicizia che è reale nella misura in cui c'è comunione con l'amico. Noi non possiamo dire di essere amici con qualcuno o con qualcuna se non frequentiamo, se non ci sentiamo, se non ci vediamo. L'amicizia vive, no, di questo rapporto, di confidenze anche. Sarebbe assurdo pensare di essere legati in un'amicizia dove non ci si vede mai, dove non ci si incontra mai, dove non ci si parla mai, dove non ci si telefona, a proposito di telefono, mai, dove non ci si vede mai, dove non capita mai l'occasione. Questo termine è un po', diciamo, usato a volte anche semplicemente per un conoscente. No? Quando a volte magari dobbiamo parlare di qualcuno anche se non lo vediamo da tanto tempo, magari si dice sì, ah no, ma quello è un amico, un modo per dire lo conosco. Gesù non può essere un amico così, che non frequentiamo, che non viviamo, con il quale non ci rapportiamo, con il quale non scambiamo qualche confidenza. Con Gesù dobbiamo scambiarci qualche confidenza, fratelli, perché con il Signore l'anima nostra gode i benefici della vita eterna e di una sana e corretta spiritualità. Oggi, mai come oggi, c'è bisogno di vivere una corretta spiritualità per evitare che si diventa amico o amici di tutti tranne che del Signore. Diventiamo amici tra pastori, si diventa amici del missionario, si diventa amici dell'apostolo, del profeta e del pastore, ma ci dimentichiamo spesso che la nostra amicizia, quella che dà qualità alla nostra vita cristiana, dipende soltanto e soprattutto dal rapporto che io e te abbiamo personalmente con Gesù. E io oggi voglio parlarvi di Maria, perché Maria di Betania, perché Maria di Betania mi dà questa impressione stamattina, ci insegna come si tiene un'amicizia con il Signore. Non mi è mai venuto all'occhio così come stamattina questo passo, ma ho visto anche che nella vita di Maria c'è una crescita. Il passo che abbiamo letto stamattina, questo bel passo, no? Che ci presenta Maria, che ha con tutto il suo cuore preso questa libbra di olio profumato, di nardo autentico, di gran prezzo, valoroso, che unge i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, la casa che

che si è consolidata. Prima di arrivare qui Maria ha fatto altre esperienze. Fratelli, il desiderio di servire il Signore è forte, ma non possiamo offrire al Signore un servizio senza amicizia. Rischieremmo un inganno grosso nella nostra vita. Quale? Quella in realtà che dietro questo senso e desiderio di voler servire Dio ci sia il desiderio di servire noi stessi. Servire Gesù è la cosa più bella che possiamo desiderare, ma non possiamo servirlo se prima non gli diventiamo amici. Quello che Maria ha fatto qui è straordinario, è stupendo, ma è semplicemente l'epilogo, il risultato di qualcosa che è avvenuto nel tempo. Io voglio essere amico di Gesù, non voglio essere amico come su Facebook. Non so se avete visto queste amicizie, sono simpatici, non so ogni giorno quante persone ti chiedono l'amicizia, no? Persone che non sai chi sono, ti ha chiesto l'amicizia questo, a volte accetti, non accetti, io spesso, adesso lo dico pubblicamente così chi sente sa come si deve comportare, spesso non conoscendo devo andare a fare un'indagine, chi sono i loro amici, e dai loro amici dico vabbè, se sono amici dei miei amici divento amico anch'io, e così devo fare, perché a volte entro, ti arriva una richiesta di amicizia e su questa richiesta chiaramente c'è uno che ti sta chiedendo, no? Un legame virtuale, ma te lo sta chiedendo, ma ognuno su questa bacheca ci mette quello che vuole. E io vorrei essere amico delle cose belle, perché a volte quando poi fai un'indagine dici no, io di questo amico non ci voglio diventare, visto tutte le cose che ha a cuore di mettere su quella bacheca. Ora, che cosa voglio dire? A parte la battuta di Facebook, che non è poi una battuta, ma io per essere amico di Gesù, per diventare amico di Gesù, devo avere una corretta vita spirituale. Quando dico corretta non vuol dire che non è sofferta, altro che se è sofferta, ma una corretta vita spirituale che mi permette poi di arrivare a un servizio come quello di Maria. In grado, la scena di Maria, sapete come si chiude? Si chiude così. Poi di Maria non se ne parla più, perché se ne parlerà sicuramente nell'eternità, la incontreremo, ma è la parte secondo me più bella della sua vita spirituale. Si conclude così: la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Qui si chiude la storia di Maria, cioè lei, quello che ha fatto è rendere profumato con la sua vita l'ambiente. E noi siamo chiamati, mediante l'amicizia con il Signore, a rendere profumato l'ambiente in cui viviamo, dove Dio ci ha posto, e non credo che ci sia verso migliore. Quindi così si concluderà. Quando qualcuno leggerà le opere di Maria, la vita di Maria, la sorella di Lazzaro, e andrà a fare tra virgolette indagine sulla sua vita, risulterà alla fine una donna che per mezzo del suo servizio ha reso profumato l'ambiente dove c'erano anche gli altri, Lazzaro, e dove c'era anche sua sorella Marta, e dove probabilmente hanno goduto i benefici tutti quelli che poi si sono recati in questo posto. E tutti quelli che saranno entrati in questa casa avranno detto: che profumo, che bello. La risposta non sarà stata perché è venuto Gesù, ma la risposta sarà stata: Maria, in occasione della venuta di Gesù, ha sparso questo profumo. E quindi chiunque avrà potuto dire: brava Maria, che bello, veramente, che bello, dove l'hai preso, cosa hai fatto? E Maria avrà potuto, adesso stiamo un po' immaginando, raccontare come è arrivato a questo gesto, anche perché si tratta di una libra d'olio profumato, e quindi qualcuno gli avrà chiesto: ma ho saputo che era costosa,

0: ho saputo che valeva molto, ho saputo che addirittura qualcuno, come Giuda, ha contestato, quasi quasi era di un valore così alto che forse era meglio che si impegnava questa risorsa economica in altro. E Maria avrà potuto spiegare, ci aspetta che ti spiego perché l'ho fatto, e quindi Maria avrà raccontato un po' tutta la sua storia. E la prima cosa che Maria avrà raccontato sarà stato quello che viene raccontato in Luca al capitolo 10, il verso 39. Sentite cosa dice a proposito della sua partenza spirituale. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli, Gesù, entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria. Ora, notate bene, qui non c'è ancora nessun legame d'amicizia. Una certa donna di nome Marta. Gesù sta camminando, Betania è in collina, è in mezzo a un promontorio, a 3 chilometri ad est di Gerusalemme, se non ricordo male, e quindi al passaggio Gesù entra su questa collina con i suoi e lì incontra Marta che gli ha aperto la porta, una certa donna. Quindi convenite con me, no? Se vi dico non c'è ancora un'amicizia qui, per dire, voi dite, ma che ci vuol dire stamattina, come nasce l'amicizia con Gesù? Dove nasce l'amicizia con Gesù? Quindi la accoglie in casa sua e lì Gesù, quando entra, trova sua sorella. Marta gli avrà fatto la presentazione. Entra, entrate, prego, accomodatevi, state un po' con noi. Lei è Maria, mia sorella. E Maria, la prima cosa che ha fatto, si è seduta ai piedi di Gesù. La prima cosa che ha fatto. E mi piace come viene usato il termine di Luca, si pose ai piedi di Gesù. Non si è seduta con Gesù, si è messa ai piedi di Gesù. Sono due cose diverse e sostanziali. Fratelli, se vogliamo avere un'amicizia col Signore, non ci dobbiamo sedere con Gesù, ci dobbiamo mettere ai piedi di Gesù. Sono due cose diverse. Mettersi ai piedi di Gesù significa innanzitutto riconoscere che noi abbiamo bisogno di Lui, che noi abbiamo la necessità di riconoscerlo, che la nostra vita è ai Suoi piedi, ma non è ai Suoi piedi perché Lui ci schiaccia, no, è ai Suoi piedi perché riprende la scena di un rabbino che insegna ai suoi scolari, che noi spesso chiamiamo discepoli. Mettersi ai suoi piedi significa ricevere da lui la parola per poter crescere. Maria subito non mette in dubbio, non è in confusione, non si pone all'altezza della questione. Oggi noi viviamo in un momento davvero difficile, fratelli, perché noi stiamo preferendo di sederci di fronte a palcoscenici, stiamo preferendo di sederci di fronte a pulpiti umani, ed è drammatico. Preferiamo sederci di fronte a concerti, preferiamo sederci di fronte a manifestazioni eclatanti. Se vogliamo amicizia col Signore, noi dobbiamo sederci ai Suoi piedi per ascoltare la Sua parola. La Sua parola sarà quella che ci permetterà di arrivare al punto di Giovanni, al capitolo 12, e il punto più bello forse, quello di poter entrare per mezzo di questa amicizia all'interno di un servizio che non onora noi, onora il Signore. Amen. Onora il Signore. E Maria si è posta subito ai suoi piedi, senza condannare ovviamente Marta, che invece per il grado suo di ospitalità si è messa subito al servizio. Quindi ovviamente è entrato Gesù in casa, è entrato probabilmente con i suoi discepoli, e quindi Maria si è seduta lì, ascoltava, ma Marta ovviamente ha preso in considerazione in modo diverso l'ospitalità. Vediamo quello che dobbiamo preparare, anche perché per gli ebrei l'ospitalità è sacra, quindi non c'è nessuna contraddizione in quello che sta facendo Marta. Marta non sta disdegnando, sta facendo una cosa bella, quindi non dobbiamo condannare l'atteggiamento di Marta. Adesso vedremo però che cosa Marta avrebbe dovuto fare. Quindi ospitale, sacro, la Bibbia stessa, no? Ci dice che quando ospitiamo dobbiamo farlo, anzi dobbiamo esercitare l'ospitalità. Non la si esercita mandando in alberghi, in hotel, no, la si esercita aprendo la porta di casa. E quindi Marta entra, signore, e si mette subito all'opera, si mette, forse vuole onorare al meglio, e ovviamente mentre fa tutto questo lo sta facendo da sola, e ad un certo punto, insomma, Marta si stanca, no? Insomma, un po' di nervosismo la coglie, e presa da molte faccende si avvicina al signore, e non solo si è stancata, ma vorrebbe che il Signore riprendesse Maria, no? Quindi voi dovete immaginare un po' la scena. Gesù che parla, Maria, io la immagino così, rossa rossa, sai quando tu sei preso emotivamente da tutto quello che stai ricevendo dal Signore, no? E quindi la immagino persa davanti al Signore che sta ascoltando. Maria esce, bella sta scena, no? E Marta si arrabbia e gli dice al Signore: però scusami un attimo, non è che io devo stare lì dietro a preparare tutto per voi, e tu non ti preoccupi che mia sorella mi abbia lasciato solo a servire, per favore diglielo tu che mi deve aiutare. E chiaramente la risposta di Gesù è una risposta che mette in difficoltà Marta, e gli dice: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore. Ascoltate bene che cosa dice Gesù: che non le sarà tolta. Qui stanno nascendo i presupposti per l'amicizia. Quando si verifica quello che si è verificato nel Vangelo che abbiamo letto oggi, del servizio che Maria farà a Gesù, è in relazione a quello che Gesù gli ha detto: non le sarà tolta questa possibilità. E quindi si verifica l'effettiva possibilità di Maria di servirlo fino a qualche giorno prima che Gesù desse la sua vita sulla croce. 6 giorni prima, Gesù, prima di andare sulla croce, passa per la casa di Lazzaro per cenare con loro, per banchettare con loro, per stare un po' insieme con loro. La cosa importante, fratelli, per stabilire una relazione seria con Gesù è partire dalla sua parola. Noi non avremo relazioni con il Signore perché sogniamo, perché ho fatto un sogno, perché ho visto una visione, perché il fratello mi ha detto che, perché sai, mentre mi salutavo il fratello mi ha detto: ah, tu sento da parte di Dio. Queste cose sono tutte belle, carine, forse indubbiamente importanti se si verificano da parte di Dio. Ma Gesù ha detto questo a Marta: una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore. La stragrande maggioranza oggi di credenti che rimangono sempre lì è di credenti che vanno poco in chiesa, che hanno un rapporto con la parola povero, troppo limitato rispetto a quello che vorrebbero fare per il Signore. Vi ricordate la chiamata di Giosuè? Che bella chiamata, no, Giosuè? Vi ricordate, sì o no? Giosuè capitolo 1. E quel verso 9 che oramai l'abbiamo imparato a memoria, no? Non te l'ho detto io, sii forte, sii coraggioso. Questo verso che mandiamo ai compleanni, che mandiamo ai... solo ai compleanni, stavo dicendo un'altra cosa. Che mandiamo quando il fratello è abbattuto, quando la sorella è abbattuta, che mandiamo per incoraggiare il fratello che vediamo che c'è una chiamata. Non te l'ho detto io. Ma in quel verso ci sta una cosa importante però. La chiamata di Giosuè è una chiamata meravigliosa, straordinaria, ma che può svolgere Giosuè soltanto nella misura in cui, come Maria, si metterà ai piedi di Gesù. In che senso? Ai piedi della sua parola. Questo libro della legge non se ne diparta mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte, avendo cura di metterlo in pratica, perché solo allora riuscirai in tutte le tue imprese. Imprese. Il Signore farà difficoltà a legarsi in amicizia con te se tu non avrai riguardo alla sua parola, se tu non avrai stima della sua parola. Il Signore non legherà un'amicizia profonda con qualcuno che non ha tempo né voglia di approfondire la sua parola. Fratelli, noi con il Signore spesso stabiliamo un rapporto unilaterale, dove gli facciamo tutte le nostre richieste, gli mettiamo davanti tutti i nostri bisogni, promettiamo anche di servirlo, vogliamo, sentiamo, però è unilaterale, non lo facciamo mai parlare a lui, non gli facciamo mai dire lui cosa pensa, che idea ha della nostra vita. È importante, no? Vi ricordate quando eravamo piccoli, bambini all'asilo, che cosa succedeva? Eravamo amici di bambini che non sapevano neppure che eravamo amici loro. Vi ricordate o no? Quello è mio amico, io mi ricordo che si faceva, non so se adesso si fanno ancora, queste fotografie di gruppo scolastico, poi lo portavi a casa e facevi, questo qui è il mio amico. Di solito, quello lì che indicavamo sulla foto, non era proprio il nostro amico, forse era il più grande della classe con il quale noi avremmo voluto rapportarci, per non dirvi tutte le fidanzate poi. Questa è la mia fidanzata, voi non sapevo niente, no, però era la tua fidanzata, quella lì. Ma col Signore non possiamo fare così, non possiamo vivere di sogni che fanno star bene la nostra coscienza. Dobbiamo permettere al Signore di parlare e di parlare al nostro cuore. E tu non devi avere paura di farlo parlare, perché alcuni di noi, alcuni di voi, in generale dico, hanno il timore di farlo parlare. Non devi aver paura di far parlare Gesù. Molto tempo fa, neppure molto tempo fa, però insomma non poco tempo fa, ecco, dai 5 a 6 anni fa, incontrai una sorella che non veniva più nella comunità di Lodi. Mi impressionò quello che mi disse. Era strana, perché lei continuava a mandarti il messaggio: fratello, prega per noi, prega per me. Poi ad un certo punto l'ho incontrata, e l'ho incontrata in un centro commerciale, e gli ho detto: pace, tutto bene, ma oramai sono 5-6 mesi che non vieni più, però ti vedo insomma per strada. Sapete con quanta sincerità mi rispose? Mi disse: no, guarda fratello, per me è difficile venire in chiesa. Si trattava di Lodi. Cosa è successo? No, non è successo nulla, io non sto bene con il Signore, e tutte le volte che prendo in chiesa piglio tante di quelle mazzate dal Signore, che ad un certo punto ho dovuto prendere distanza, perché non riesco a prendere una decisione che adesso mi è comodo. Sincera, no? Apprezzabile da un punto di vista umano. Non dobbiamo aver paura di far parlare il Signore, perché il Signore non parla per farci del male. A volte ci fa male, a volte chi vi parla ve lo dice per esperienza, fa male ascoltare la voce del Signore a volte. Ma non fa male perché distrugge, fa male perché ci lavora. E io sono interessato alla mia amicizia con il Signore. E vi dirò di più, non sono interessato a fare un po' la scelta di Marta, movimento, attivismo, compiti. Io e te non abbiamo bisogno di compiti, io e te abbiamo bisogno della sua parola. E se la sua parola diventerà nella tua vita il legame con l'amicizia del Signore, il tuo servizio sarà un servizio spontaneo, forse non etichettato, ma spontaneo, che sarà in grado di far parlare anche gli altri, sarà in grado di far profumare in giro con la tua vita. Non hai bisogno di Marta che grida al Signore per darti l'incarico, vieni che mi devi dare una mano. Non abbiamo bisogno, la nostra vita non ha bisogno di queste cose per appagare un senso di soddisfazione personale, se non è un senso di soddisfazione personale, magari un senso di spiritualità. Ma la spiritualità non è nei compiti, anzi, chiediamoci e mi chiedo se non siamo andati oltre con le attività. Mercoledì io sto vedendo una chiesa che si sta riempendo. Il bisogno della parola forse era evidente, no? Necessario, grazie a Dio. Ma quella parola ci deve far, a noi dentro, ci deve far creare i presupposti di un'amicizia vera con il Signore. Un'altra immagine che viene da Maria è l'immagine sempre nel Vangelo di Luca, il verso 42. Maria ha scelto la parte migliore, quindi prima è seduta ai piedi di Gesù e dopo Gesù gli riconosce che Maria ha scelto la parte migliore. Maria avrà pensato: tra questo e quello faccio questo. Non lo so che cosa gli è venuto nella mente, ma che nessuno di voi pensi che Maria era sfaticata. E voi dite: ma tu come fai a saperlo che non era sfaticata? E ve lo dico perché Gesù conosce i cuori e Gesù ha detto: ha scelto la parte migliore. Quindi Gesù, che conosce i cuori, sapeva quali erano i sentimenti che avevano mosso Maria a fare questo. Quindi Maria non ha avuto nel suo cuore: ma sì, Marta, fa tu, io mi rilasso un po'. No, Maria ha avuto nel cuore, probabilmente, se Gesù dice ha scelto la parte migliore, probabilmente Maria avrà pensato: se io mi siedo ai suoi piedi e lo ascolto, forse più avanti potrò servirlo come si deve, potrò amarlo come si deve, farò nascere il mio servizio dalla sua parola. Più avanti noi troviamo la risurrezione di Lazzaro, vi ricordate? Ancora qualche passaggio. Primo passaggio, la parola, la scelta della parola per essere amici di Gesù. Il secondo passaggio lo troviamo proprio riguardo a questo momento difficile che passa questa famiglia, la morte di Lazzaro. E intanto vorrei dirvi che i momenti difficili vengono per tutti. E vorrei dirvi anche una cosa che ho sentito nel profondo del cuore la settimana scorsa. Ero particolarmente confuso, mi sono messo davanti al Signore e ho ricevuto questa parola dal Signore: non pensare che i momenti difficili vengono dal diavolo. Nei momenti difficili non sempre c'entra il diavolo. In certi momenti difficili vieni messo dal Signore. Strano, eh? Ma è il Signore che ti prende e ti mette in un bel labirinto dove non c'è uscita, dove non c'è via di scampo, dove non puoi appoggiarti a nessuno, dove non hai spalle, dove non hai possibilità di condividere, di sfogarti, no? Immerso in quella situazione. Mica il diavolo aveva fatto morire Lazzaro. C'era un piano di Dio. E Gesù ha detto: questa morte per la gloria di Dio. E quindi è Dio che ha mosso tutto questo. E quindi quelle lacrime, quella sofferenza di Marta e Maria, quella tomba, quel corpo che puzza perché in decomposizione, fanno parte del piano di Dio. E questa famiglia, tra cui Maria, che si era messa ai piedi del Signore, Marta l'aveva servito, aveva scelto la parte migliore, adesso si ritrova, tra virgolette, quasi abbandonato da Gesù, perché Gesù doveva arrivare prima e invece è arrivato dopo. Vi ricordate? Se tu fossi venuto prima, Lazzaro non sarebbe morto. Succede anche a quelli che amano la parola di Dio, succede anche a quelli che amano il Signore, che vogliono vivere per il Signore, che sono ai piedi del Signore, che lo servono ogni giorno. Sì, i momenti difficili vengono per tutti quanti noi. La chiave di lettura è capire che cosa Dio sta facendo nella nostra vita allora. E non sempre lo possiamo comprendere. Spesso nei momenti difficili possiamo soltanto aggrapparci ad una promessa di Gesù, che significa tanto, ma quando siamo nella sofferenza non significa nulla, no? Perché quando sei nella sofferenza Le frasi più belle possono dirti, i versetti più belli possono mandarti, gli abbracci più calorosi possono offrirti. Quando sei nella sofferenza, sei nella sofferenza, e tu quindi ad un certo punto preghi e senti nel cuore che Gesù ti dice: se credi, ti ho detto, vedrai la gloria di Dio. Quando sei lì di fronte al morto, di fronte a un corpo in decomposizione, di fronte ad una difficoltà, di fronte a dei problemi, e Gesù ti dice: credi che vedrai la gloria di Dio. È una parola, o no? È una parola. Il fratello che ti stringe la mano e che ti vuole incoraggiare: grazie fratello, sì sì è vero, Signore ti benedica. Il pastore che ti dice: vai avanti, non ti fermare, piuttosto che un altro. Se credi vedrai la gloria di Dio. E la figura di Maria qui è una figura particolare, perché dice nell'Evangelo al capitolo 11 di Giovanni, verso 20, dice: Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta a casa. Marta ha saputo che Gesù sta arrivando e gli va incontro. Maria invece è rimasta seduta a casa. E più avanti, il verso successivo, sentite che bello, il verso 32, dice: ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscirono, la seguirono. Perché a un certo punto Maria si alza in fretta? Perché Marta gli è andata a dire a Maria, sua sorella: il maestro è qui e ti chiama. E non è facile nella sofferenza sentire che il maestro ci chiama. Perdonatemi forse il continuo ripetervi questo. In questa sofferenza il diavolo non c'entra proprio niente. È in questa sofferenza che il maestro ti sta chiamando. Stai passando un momento difficile? Non te la prendere con gli altri, è il maestro che ti chiama. E Maria corre e gli va incontro. Ha sentito che il maestro in questo momento difficile l'ha mandato a chiamare. In questo momento difficile che stai vivendo c'entra il maestro che ti chiama. Il maestro, notate bene, non viene detto c'è Gesù in questa sofferenza, non viene detto c'è il Signore, ma viene detto in questa sofferenza il maestro. Perché nella sofferenza io e te veniamo ammaestrati, veniamo chiamati a crescere. Le sofferenze non vengono per distruggere. Appena Maria giunse in quel luogo dove si trovava Gesù e lo vide, che fa Maria? Fa quello che aveva fatto all'inizio: si getta ai suoi piedi. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E allora Gesù, vedendola piangere, sappiamo, no? Quello che poi in seguito accade. Quello che abbiamo letto stamattina è semplicemente il risultato di un'amicizia che Maria ha saputo costruire nel tempo. Le amicizie, quelle più belle, sono quelle che crescono nel tempo. Diciamolo onestamente, noi non diventiamo amici oggi perché vogliamo diventare amici, siamo diventati amici, perché altrimenti rischiamo, come stiamo assistendo oggi, ad una svalorizzazione enorme di questa parola, amicizia. Se io e te possiamo diventare amici soltanto per una stretta di mano, stiamo svalorizzando un rapporto, un legame che è meraviglioso, no? È stupendo. Possiamo decidere di iniziare a diventare amici. Poi nel tempo lo si vedrà quando saremo nei momenti belli, lo si vedrà quando saremo amici, quando io avrò i soldi. Lo si vedrà quando non ce li avrò, e quando sarò sano, e quando sarò malato, e quando passerò dei momenti difficili, incomprensibili. E i rapporti dell'amicizia vengono qualificati per tutti i percorsi. L'amicizia riceve la sua qualità in base a quello che noi viviamo, no? E quindi nel bene e nel male. E Gesù, prima di morire, 6 giorni prima, Gesù si ritrova a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato. E qui hanno organizzato una festa, un convito. Che bello! Prima che Gesù muore e se ne va, decide Gesù di partecipare a un convito, a una festa con i suoi amici, all'interno della quale c'è di questa famiglia c'è anche Maria. E Marta serviva. Oramai Marta ha già capito come dice. Basta, è inutile. Faccio io, ho capito. Lazzaro era seduto con Gesù a tavola. Maria prende il meglio della sua vita, la cosa più preziosa. Per la prima volta che penso questo, in 25 anni di fede, per la prima volta che Maria, questa lebbra, visto che l'ha fatto in funzione della sepoltura di Gesù, non poteva farlo per Lazzaro, che era morto prima. Ma vuoi vedere che nel cuore di Maria c'era la speranza che forse Lazzaro sarebbe risuscitato. Cioè lei ha preso una cosa costosissima, il gesto più importante, avrebbe dovuto farlo per suo fratello in carne, o no? È la prima volta che penso a questo episodio, e invece non lo fa. Lazzaro viene portato nella tomba e sta libero, è rimasto a casa di olio su. Ma Gesù, mancano 6 giorni che sta per morire, lo fa. Voi dite perché l'ha fatto? Se volete ve lo spiego. Perché questo è un gesto, quello di Maria, molto importante, che avviene, che nessuno in quel giorno ha capito. Bisogna conoscere un po' la lingua greca per capire, la letteratura greca per capire quello che è avvenuto. Questo è un gesto che si faceva nella mitologia greca, quando si riconosceva ad un personaggio l'immortalità. E Maria, con questo gesto, sta dicendo, perciò Gesù dice, in vista della mia sepoltura, sta riconoscendo che Gesù è immortale. Gesù non rimarrà nella tomba. Non glielo posso fare quando morirà, glielo devo fare adesso che vivo, perché non farò in tempo a raggiungere la tomba, lui risusciterà. È un gesto meraviglioso. Ma da dove l'ha preso questo pensiero che Gesù è mortale? Dalla parola di Gesù. Avrà potuto dire Maria come Pietro, tu hai parole di vita eterna. E questo Gesù che oggi abbiamo davanti avrà detto a Maria, è il figlio di Dio e io voglio offrirgli a lui l'adorazione e riconoscere che lui è immortale. Morirà ma risusciterà. In lui c'è e ci sono i principi della vita. Lui stesso è la fonte della vita. Se desideriamo offrirgli il nostro miglior servizio a Gesù, lo possiamo fare. Ma dobbiamo sapere chi è Gesù, con chi stai avendo amicizia. E se decidi di avere amicizia con lui, non puoi deciderla di averle per altre vie, se non attraverso la sua parola. Perché è attraverso la sua parola che io e te sapremo con chi abbiamo a che fare.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: E soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità. Seconda Pietro 2:10. In questo secondo capitolo della Seconda Pietro, l'apostolo, facendo un lungo discorso sui falsi profeti che si infiltrano nella comunità cristiana, a un certo punto scrive queste parole. Ma di cosa sta parlando? Quale autorità disprezzano queste persone e chi sono queste dignità di cui essi sparlano? Benvenuti al quinto episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro. Questi infiltrati di cui Pietro sta parlando dall'inizio del capitolo 2 sono identificabili non solo dai loro insegnamenti in contrasto con il Vangelo, che Pietro aveva definito eresie di perdizione in seconda Pietro 2:1, ma soprattutto dal loro comportamento. D'altra parte, una cattiva comprensione del Vangelo va spesso di pari passo con un comportamento contrario al Vangelo. La loro caratteristica primaria è infatti lasciarsi guidare dalla carne, ovvero dalla loro natura umana incline al peccato. Fin qui nulla di sorprendente. Ma l'identikit del falso profeta, dell'infiltrato nella comunità cristiana, prosegue con la seconda parte del versetto, che invece è un po' più complessa da comprendere. Infatti il disprezzo dell'autorità riguarda certamente l'autorità del Signore, ma sembra estendersi anche ad un concetto più ampio. Nella seconda parte del versetto viene infatti descritto un atteggiamento di sfrontatezza e arroganza che porta a proferire senza alcuna paura parole false e blasfeme nei confronti delle dignità. È traduzione di una parola che nel contesto dei versetti che seguono descrive esseri gloriosi, celesti, angelici. In particolare, come si comprende dal proseguimento del brano, il riferimento è ad esseri angelici ribelli, nemici di Dio. Qui la cosa si fa interessante. Cosa mai potevano dire queste persone a riguardo delle dignità? E poi, se le dignità sono addirittura creature ribelli, perché non avrebbero dovuto parlarne male? Allora, innanzitutto gli studiosi credono che questi falsi dottori facessero ricorso ad una pseudo-conoscenza del mondo spirituale, del mondo invisibile, per giustificare i propri comportamenti. In secondo luogo, avevano un atteggiamento arrogante nel parlare del mondo spirituale, proferendo falsità, visioni personali, non dimostrabili e non coerenti con le scritture. Si dovrebbe tenere presente che quando gli esseri umani parlano del mondo angelico in generale, sia quando si riferiscono ad angeli ribelli che ad angeli che sono fedeli a Dio, dovrebbero avere grande umiltà, perché ciò che sappiamo del mondo angelico è comunque limitato a ciò che Dio ha voluto farci sapere attraverso le scritture. Come esseri umani dovremmo sempre accostarci al mondo invisibile con la dovuta cautela e il rispetto che ciò richiede. Ogni volta che ci avviciniamo a quel mondo dovremmo farlo solo confidando nell'aiuto del Signore e rimettendo a Lui ogni giudizio e ogni azione. Si noti che persino gli angeli fedeli a Dio non esprimono giudizi personali, ma si rimettono al giudizio di Dio quando affrontano, ad esempio, altre creature del mondo spirituale ribelli a Dio. Pietro prosegue infatti così: mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Seconda Pietro, capitolo 2, versetti 11 a 13. Gli angeli sono superiori per forza e potenza a queste dignità. Eppure non mostrano arroganza quando si rapportano con loro. Questo emerge in modo ancora più chiaro in un brano parallelo della lettera di Giuda, che affronta il medesimo tema. Leggiamo: ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore!» Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Giuda 8 a 10. Allora, qui Giuda, citando un episodio che non è presente nella Bibbia ma è descritto in un testo extrabiblico della tradizione giudaica chiamato Assunzione di Mosè, evidenzia il comportamento dell'arcangelo Michele, addirittura uno dei capi delle potenze angeliche, il quale non proferì parole ingiuriose nemmeno contro il diavolo, ma lasciò il giudizio nelle mani del Signore. Pietro e Giuda concordano nel considerare un atteggiamento di arroganza e superficialità verso il mondo invisibile come qualcosa di molto negativo e pericoloso. Questi visionari vengono paragonati sia da Pietro che da Giuda a creature che agiscono solo sulla base dell'istinto. In sostanza, la loro conoscenza non è basata sulla guida di Dio e su fatti concreti, ma si fonda sulle proprie idee, speculazioni tipiche della natura umana soggetta al peccato. L'unico risultato di tali speculazioni e di tale atteggiamento è la rovina, la corruzione, ovvero il degrado crescente nella loro vita, che li pone sempre di più sotto il giudizio di Dio. Pietro continua poi questo identikit del falso profeta in questo modo: essi trovano il loro piacere nel gozzo vigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Seconda Pietro 2:13. Appurato che queste persone non sono guidate dal Signore. Il loro comportamento è tipicamente privo di autocontrollo. La loro condotta può essere descritta con l'espressione tenere i piedi in due scarpe. Infatti, trovandosi all'interno della comunità cristiana, essi sono partecipi con gli altri nelle attività che caratterizzano la comunità, ma allo stesso tempo la loro vita non riflette alcuna trasformazione interiore. In tal modo essi ingannano se stessi e gli altri, non ricevendo alcun beneficio spirituale e diventando impedimenti anche per gli altri. La descrizione prosegue così: hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Seconda Pietro capitolo 2 versetto 14. Pietro descrive queste persone come schiave del peccato, senza alcun freno, il che conferma che si tratti di persone non trasformate dal Signore. Figli di maledizione è un'espressione molto dura, un ebraismo con cui Pietro descrive queste persone come destinate senza appello alla maledizione da parte di Dio. Perché Pietro è così duro? Soprattutto per il danno che queste persone possono fare agli altri. Infatti, come un predatore riesce ad individuare le sue prede tra i più deboli di un gruppo, così gli infiltrati nella comunità cristiana hanno più facilità a sedurre i più deboli, quelli qui definiti come anime instabili, ovvero coloro che si sono avvicinati da poco alla comunità cristiana e sono ancora incerti nella loro fede. In effetti, se ci pensiamo bene, è proprio questa la differenza principale tra un falso profeta e una persona semplicemente incredula. Un incredulo vive normalmente fuori dalla comunità cristiana, nella disubbidienza al Signore, e fa un grande danno a se stesso. Ma un falso profeta vive all'interno della comunità e cerca di portare altri sulla propria strada, argomentando, giustificando con apparente sapienza le proprie scelte. Ecco perché Pietro usò parole particolarmente dure ed esortò la comunità cristiana a prestare particolare attenzione all'individuazione delle monete false che circolavano in mezzo a quelle vere. Normalmente un falso profeta diventa facilmente fondatore di una setta, ovvero di una divisione ulteriore all'interno del popolo di Dio, e spesso i fondatori di nuove sette traggono vantaggi personali, anche economici, sfruttando coloro che li seguono. Per questo Pietro considera queste persone dei veri e propri mercenari e li paragona al profeta mercenario per eccellenza nell'Antico Testamento, il famoso Balaam. Lasciata la strada dritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Seconda Pietro capitolo 2, versetti 15 e 16. È possibile leggere la storia di questo Balaam nel libro dei Numeri, capitoli 22 a 24. Qui egli viene riportato come esempio di persona che era pronta ad andare contro il volere di Dio pur di avere dei vantaggi personali. Nello specifico, egli era pronto a maledire Israele in cambio di denaro e ricchezze. Il Signore, conoscendo le sue intenzioni, lo aveva addirittura sgridato usando un'asina che Balaam aveva udito parlare come se fosse un essere umano. Balaam non poté maledire Israele con la sua bocca e le sue arti magiche si rivelarono vane. Tuttavia, con furbizia, trovò comunque il modo di traviare il popolo di Israele indirettamente, tentandoli e facendoli cadere nell'immoralità e nell'idolatria. Pietro sottolinea che spesso coloro che si intrufolano nella comunità cristiana, introducendo eresie che distolgono dall'insegnamento di Gesù Cristo, lo fanno proprio con lo spirito di Balaam, con l'intenzione di trarre vantaggio personale. La loro condotta è particolarmente grave, perché essendosi introdotti nella comunità cristiana avevano ascoltato il Vangelo e udito quale fosse la strada da seguire. Tuttavia se ne erano allontanati per perseguire la propria agenda personale, proprio come aveva fatto Balaam. Mi rendo conto che purtroppo non è un argomento particolarmente incoraggiante. Non è piacevole neanche per me commentare questi brani. Preferirei parlare di cose belle, di fede, di salvezza, di pace, di gioia. Ma nella Bibbia troviamo anche brani come questi che descrivono il male. Il motivo per cui Pietro fornisce un identikit così minuzioso dei falsi profeti è mettere in guardia non solo i suoi primi lettori, ma anche noi che viviamo a circa 20 secoli di distanza. Quante ideologie si mescolano continuamente al cristianesimo, dando origine a sette movimenti che alla fine non hanno più nulla di cristiano? Se ciò era vero nel primo secolo, lo è ancora di più oggi. Proprio per questo motivo dobbiamo fare tesoro di questi avvertimenti. Si può notare anche ai nostri giorni che talvolta nel mondo cristiano c'è una certa superficialità e una certa arroganza nell'accostarsi al mondo invisibile, invece di esercitare cautela e di affidarsi completamente al giudizio del Signore. Sedicenti esperti dei segreti del mondo invisibile sorgono ad ogni angolo di strada e, ahimè, in ogni denominazione cristiana, spaccando e dividendo ulteriormente la comunità cristiana e allontanando le persone dalla salvezza in Cristo. Quindi, lo ripeto, come ho fatto anche negli episodi precedenti, esercitiamoci bene nel conoscere la moneta vera, in modo che siamo anche in grado di distinguere le monete false che possono fare gravi danni a tutta la comunità cristiana. Grazie a tutti. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Epistola ai Romani. Romani capitolo primo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliuolo di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto io rendo grazie all'Iddio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo. Poiché il Dio al quale servo nello spirito mio annunziando l'Evangelo del suo figliuolo mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente per la volontà di Dio l'occasione propizia di venire a voi, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. Or fratelli, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per averne qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, ond'è che per quanto sta a me, io son pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma. Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, infatti quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, ond'è che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e ad uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo il Dio li ha abbandonati nella concupiscenza dei loro cuori alle impurità perché vituperassero fra loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, il Dio li ha abbandonati ad una mente reproba perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. Delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati, i quali pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno queste cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
6: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
7: Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi, seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela, ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando Egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica. Ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto, mentre ascoltavi questo libro, Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

ascoltato Intromissione Divina, una meditazione tratta dal libro omonimo di Johnny Erickson, edito da Adi Media Roma.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Trentesima puntata.
4: Un frutto meraviglioso dell'apostolato del signor Si è la conversione di Liu, giocatore d'azzardo, disonesto e sfrontato e per giunta schiavo dell'oppio. Egli, appena convertito, sente subito il desiderio di tornare al suo paese per predicare il Vangelo alla sua gente. Anche sua moglie si converte e insieme decidono di fondare un rifugio nel loro paese con la collaborazione di un altro nuovo credente, anch'egli guarito dalla schiavitù dell'oppio.

5 anni soltanto erano passati dalla fine del lavoro missionario a Shansi e dalla fine della terribile carestia. Il periodo, benché breve, aveva dato dei risultati incoraggianti. Nella primavera del 1878, quando David Hill e i suoi collaboratori erano arrivati in quella provincia, non c'era un cristiano e non c'era quasi nessuno che avesse chiesto di sapere qualche cosa di più sulla salvezza tra quei milioni di persone. Nell'estate del 1883, il quarto anno dopo la conversione di Si, c'erano già due centri molto importanti che svolgevano vari tipi di lavoro. Erano state fondate due piccole chiese con un buon numero di credenti. C'erano diversi simpatizzanti ormai pronti ad accettare il Signore. Nella città di Taiwan, al nord, che era la capitale di quella provincia, si era impiantato e stava crescendo un centro medico missionario molto grande che attirava pazienti da un raggio di 300 chilometri. Alcune migliaia di persone vi venivano curate ogni anno e un bravissimo medico straniero di fama internazionale, il dottor Schofield, si stava facendo degli amici da tutte le parti. A Pingyang, a una settimana di viaggio a sud, lo zelo e la devozione dei convertiti aveva tanto diffuso la conoscenza del Vangelo che ormai c'erano cristiani anche nei piccoli villaggi sperduti nell'interno della Cina. Era stata tanto rapida la crescita del lavoro che ben presto si presentò la necessità di avere altri aiutanti. Così all'inizio del 1882 si fecero in tutti i distaccamenti della missione precise preghiere per avere almeno 70 nuovi operai nei successivi 3 anni. Ce n'era veramente bisogno e la preghiera che si levò da tutte le parti fu esaudita e servì non solo ad approfondire la fede dei missionari ma anche quella dei nuovi convertiti cinesi da cui erano circondati. Con la sua conversione il signor Si si era inserito in questo movimento benché non si rendesse nemmeno conto delle dimensioni della cosa che aveva diramazioni fino alle province più distanti. Egli partecipava dello spirito e della fede che mirava niente meno che a portare il Vangelo ad ogni creatura all'interno della Cina. Benché completamente indipendente nelle sue scelte, date le circostanze, egli era membro della chiesa di Pingyang e il suo lavoro era ufficiale.

portando con sé un gruppo di cristiani pieni di zelo e di devozione come lui. Fan veniva dal rifugio con i suoi collaboratori e con le persone salvate dalla schiavitù dell'oppio, con Liu e altri. La folla era troppo numerosa per essere contenuta nella cappella o nella sala degli ospiti, così ci si sistemava nei cortili aperti. Molti si portavano il necessario per dormire e le donne stavano in un cortile e gli uomini in un altro. Per le riunioni si tirava un telo sopra i pali di bambù e sotto di esso venivano sistemati sgabelli e panche. Lì sotto veniva sistemata anche una grande vasca per i battesimi. Una grande piattaforma serviva per gli oratori e una zona riparata serviva alle donne che non volevano essere in vista. Per Si e la sua famiglia l'incontro trimestrale dell'aprile 1883 fu un po' particolare perché quella volta sua moglie e sua suocera furono battezzate e anche la sua anziana matrigna. Mai si era verificata una cosa del genere in tutta la provincia di Shanxi. Fra i primi membri della chiesa c'erano pochissime donne, tutte delle classi più povere, per cui il loro battesimo non aveva attirato molta attenzione. In questo caso invece era diverso. La moglie, la suocera e la matrigna di un membro di una classe alta lasciavano la loro casa ritirata e partecipavano in città ai riti della religione straniera. Era un avvenimento veramente grande. Anche per le tre donne quella doveva essere una giornata molto particolare. Abituate a una vita ritirata, come era tipico delle donne nella loro condizione, il loro contatto col mondo era sempre avvenuto soltanto sulla base di quello che dicevano i loro uomini. Il viaggio di 16 chilometri per andare in città era disagevole e la stessa cerimonia del battesimo per immersione era una cosa che ogni cinese, uomo o donna, viveva con grande serietà, come un passo molto importante e decisivo che rende la professione di fede in Cristo più reale e definitiva e traccia una chiara linea di demarcazione tra simpatizzanti e veri e propri membri della Chiesa. Le tre donne erano state a lungo esitanti prima di decidersi a prendere questa posizione aperta ed era un grande conforto per loro sapere che anche la signora Fan, in quella occasione, si sarebbe mossa dal rifugio per andare a Pingyang. Il viaggio attraverso la pianura durò tutta la giornata e si concluse nelle strade di Pingyang, dove il gruppo fu accolto dal cordiale benvenuto della gente. La signora Fan era lì e anche la signora Liu. Diversi erano venuti apposta per assistere al battesimo delle donne di casa del signor Si, perché il nome dello studioso ex confuciano era famoso un po' dovunque. «Sono una persona anziana e un po' debole», rispondeva la signora Si ai saluti che le venivano rivolti. «Ed è stata davvero un'impresa un po' difficile venire qui, ma non potevo starmene lontana. Alla mia età la vita è incerta, e come potevo andarmene senza avere confessato il Signore Gesù davanti agli uomini?» Un'altra ragione che accresceva la gioia di quell'incontro fu il fatto che Si aveva recentemente ottenuto una risposta da Dio su un problema che lo angustiava da qualche tempo. Infatti alcuni letterati avevano fatto di tutto per convincerlo ad abbandonare la sua fede in Cristo e la persecuzione era culminata in un appello al rettore dell'università perché lo declassasse, togliendogli la laurea per indegnità. E così egli fece. Questa era una vergogna terribile per Si e per la sua famiglia, nonostante la manifesta ingiustizia che veniva loro fatta. Egli fece ricorso contro questa decisione, ma gli fu risposto che avrebbe potuto riavere la laurea spendendo una somma di denaro che lui non aveva. Non c'era niente da fare, pagare gli era impossibile e non aveva intenzione di procedere per vie legali, ma era difficile per un uomo come lui sottomettersi con pazienza ad una ingiustizia così evidente e al ridicolo che ne derivava. Tuttavia le preghiere costanti che si fecero per lui lo aiutarono a sopportare la prova con spirito cristiano. I missionari non ritennero saggio tirare in ballo questioni di diritto, ma il signor Drake si sentì in diritto di far presente la cosa al governatore della provincia perché giudicasse secondo giustizia. La cosa interessò il governatore ed egli mandò a dire al rettore dell'università di cambiare la sua decisione. Per un po' di tempo il rettore non fece nulla, ma poi ci ripensò e la laurea fu riconsegnata. Tutti sentirono che quella era una vera e propria risposta alla preghiera e ringraziarono Dio.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Il canto del gallo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 15 a 18 e versi 25 a 27. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Ed egli rispose: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano là a scaldarsi. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto nel giardino con lui?» E Pietro da capo lo negò. E subito il gallo cantò. A volte ci piace fare gli spacconi, vero? A volte la nostra bocca ama vantarsi, ama mettersi in luce dinanzi agli altri. Pietro quella sera, poche ore prima, di fronte agli altri discepoli, aveva fatto proprio lo spaccone. Aveva parlato in fretta dicendo di essere pronto a dare la propria vita per Gesù. Gesù però lo aveva avvertito del fatto che le sue parole sarebbero state presto smentite dai fatti. Prima che il gallo avesse cantato, Pietro lo avrebbe infatti rinnegato 3 volte. Giovanni 13, 38. Le cose andarono proprio come Gesù aveva previsto. Infatti, mentre il suo maestro veniva giudicato e interrogato, anche Pietro fu messo alla prova quella notte, ma con esito ben diverso. Mentre Gesù stava rispondendo ai suoi interlocutori con coerenza, coraggio e dignità, Pietro dimostrò che il grande coraggio che aveva mostrato nelle parole poche ore prima si era trasformato poi, nei fatti, in una grande paura. Pietro amava Gesù. Su questo non possiamo avere dubbi. Infatti lui e l'altro discepolo avevano seguito Gesù ed erano riusciti ad entrare nel cortile del sommo sacerdote. È evidente che entrambi volevano stare il più vicino possibile al loro maestro. Tuttavia quella notte Pietro imparò che aveva bisogno di una fede ben più grande e aveva bisogno che Dio operasse in lui in maniera profonda per diventare davvero un uomo pronto a dare la sua vita per il suo maestro. Pietro pensava di essere forte, ma quella notte scoprì di essere debole. Pietro pensava di essere coraggioso, ma quella notte scoprì di avere paura. Pietro aveva davvero a cuore il suo maestro, ma di fronte alla portinaia, di fronte a quelle persone che si scaldavano con lui davanti al fuoco, di fronte al servo del sommo sacerdote, egli si preoccupò per la sua vita. Per quanto amasse Gesù, egli non riuscì a trovare in sé la forza di ammettere di essere un suo discepolo per timore delle possibili conseguenze. «Non lo sono», fu la risposta di Pietro. «Non sono un suo discepolo, non ho niente a che fare con lui». Chissà quale imbarazzo ebbe Pietro nel trovarsi davanti addirittura un parente del servo a cui lui stesso aveva tagliato l'orecchio poche ore prima nel giardino dove Gesù era stato arrestato. Quanto coraggio aveva mostrato Pietro nel tirare fuori la spada e colpire. Quanto coraggio aveva avuto Pietro quando aveva visto il suo maestro costringere le guardie ad indietreggiare e cadere con il solo uso della parola. Ma ora il suo maestro non era lì con lui e le cose non erano andate come Pietro si era aspettato. Il suo maestro si era consegnato spontaneamente, si era fatto arrestare e Pietro forse cominciava a nutrire dei dubbi. Forse in quei momenti Pietro cominciava davvero a pensare che Gesù sarebbe morto e tutto il suo coraggio era venuto meno. Egli aveva dedicato prezioso tempo della sua vita per essere discepolo di Gesù. Ora il mondo gli stava cadendo addosso. Cosa ne sarebbe stato di lui? Sarebbe tornato ad essere un semplice pescatore? Il canto del gallo quella mattina non fu un canto come tutte le altre mattine per Pietro. Fu un segnale che inevitabilmente gli ricordò le parole di Gesù. Infatti, in un brano parallelo a questo, l'evangelista Luca ci informa del fatto che dopo il canto del gallo, Pietro incontrò lo sguardo di Gesù. Si ricordò delle sue parole e pianse amaramente. Luca 22:62. In quel momento Pietro si rese conto di quanto le sue azioni avevano smentito le sue parole. Dovette essere un momento davvero triste per lui, un momento in cui si sentì colpevole e pieno di vergogna, il momento in cui un uomo realizza di non essere forte come pensa di essere, altro che morire per Gesù. Aveva peccato rinnegando il suo maestro. Ma c'è una cosa che Pietro non sapeva in quel momento. Un giorno non lontano il Signore con il suo spirito avrebbe trasformato la sua vita ed egli sarebbe stato davvero in grado di onorare il suo maestro anche a prezzo della sua vita. Quando egli finalmente avesse riconosciuto la sua debolezza, allora il Signore lo avrebbe reso forte. Anche noi abbiamo bisogno di imparare a non fare gli spacconi, ad essere umili, a chiedere a Dio la forza, perché da soli non saremmo in grado di fare nulla per Lui. Non aspettiamo il canto del gallo per rendercene conto, ma confessiamo oggi a Dio la nostra debolezza affinché Egli ci renda davvero forti.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

È finalmente arrivata l'ora di cominciare la nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto, Maurizio, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, con questo programma ti dà un sincero e caloroso benvenuto e naturalmente anche un grosso grazie per aver scelto questo programma, per aver scelto di trascorrere 30 minuti insieme a Hai letto il libro più letto? Benvenuto.

E naturalmente, come spesso faccio, voglio dire ancora grazie a chi scrive, a chi continua a scrivere, a chi magari ha scritto una volta sola. A questo proposito volevo dire una cosa. Noi prendiamo per scontato che tu hai ricevuto la risposta o le risposte che ti aspettavi, insomma, che hai ricevuto un riscontro, un cenno da parte nostra. Nel caso tu abbia scritto e non hai mai ricevuto nulla, allora per cortesia riscrivici. Ti assicuro che da parte della redazione non c'è nessuna intenzione di lasciar corrispondenza inevasa. Quindi da qualche parte deve esserci stato un intoppo, un problema. Probabilmente la tua lettera non è mai arrivata in redazione, o probabilmente la lettera della redazione non è mai arrivata a te. Insomma, ti prego, rimettiti in contatto con noi. Nel caso tu non avessi mai ricevuto risposta, ovviamente lasciaci il tempo ragionevole di ricevere la tua lettera, di rispondere ai tuoi quesiti, alle tue domande, e tempo, insomma, materiale per la corrispondenza. Sappiamo che le nostre poste non brillano, insomma, quindi, insomma, ecco, siamo ragionevoli, è questo che intendo. Ma se sono passate settimane e mesi e non hai ricevuto risposta, ecco, faccelo sapere, perché ci spiacerebbe che tu sei lì in attesa, o che magari ti sei detto: ma questi qui prima dicono scrivi, poi non rispondono mai. Non vorremmo mai che una cosa del genere accadesse fra di noi. Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco, con il quarto capitolo di questo Vangelo. Quarto capitolo che abbiamo appena iniziato, stiamo proprio alle prime battute. Ricorderai che fino adesso abbiamo trovato Gesù alle prese con la folla, alle prese con tante persone. Persone che per tutta una serie di ragioni accorrevano ad ascoltare le parole di Gesù. Più spesso accorrevano perché volevano ricevere qualcosa. Volevano ricevere una guarigione, noi diremmo una grazia. Volevano ricevere un tocco, uno sguardo di quegli occhi così pieni di amore, di interesse, di cura. Un tocco di quella mano così ferma eppure dolce. Volevano ascoltare quelle parole così calme, profonde. Parole che accarezzavano il tuo essere più interiore, il tuo intimo. Parole pronunciate apparentemente da un uomo, che però avevano il sapore, il gusto di qualcosa di molto di più bello.

Ricordi, dopo che Gesù aveva parlato nella sinagoga, la gente diceva: non abbiamo mai sentito nessuno parlare così. Egli parla con autorità. Alcune traduzioni, parafrasando questa frase, dicono: egli non cita altre fonti. Parla con la propria autorità. E questo aspetto della missione di Gesù, del compito di Gesù, ha sempre avuto priorità: la proclamazione, la predicazione della Logos vivente ha sempre avuto priorità nella vita di Gesù. Prima ancora dei miracoli, prima ancora delle opere straordinarie. Per quanto importanti questi interventi fossero, Gesù voleva essere conosciuto, riconosciuto come la parola vivente, la Logos vivente, colui che era stato mandato dal Padre per essere un messaggio tangibile, un messaggio concreto di amore, di redenzione, di salvezza. Ed è proprio qui che ritroviamo Gesù nel quarto capitolo. Questo quarto capitolo Gesù racconta una parabola. E ricorderai che abbiamo già commentato a proposito, abbiamo già detto che questa delle parabole era una delle strategie, se mi permetti l'uso di questo termine, preferite di Gesù. A Gesù piaceva raccontare storie, ma non lo faceva solo perché gli piaceva raccontare storie. Era molto bravo, gli riusciva bene, ma lo faceva soprattutto perché voleva essere compreso. Gesù, il comunicatore per eccellenza, si porta al livello dei propri interlocutori. Si porta al livello di coloro che hanno bisogno di ascoltare, di sentire, di appropriarsi del messaggio che egli ha da portare. E lo fa cercando un punto di contatto, un comune denominatore. Il contesto sociale nel quale Gesù era immerso, ovviamente, era un contesto di persone semplici, per lo più. E per persone semplici non intendo poco intelligenti, tutt'altro. Dico persone senza tante pretese. Persone a contatto con la vita quotidiana, con le difficoltà della vita quotidiana, con i problemi della vita quotidiana. Persone che si trovavano sotto il dominio dello straniero. Persone che non godevano di agi e di lussi. Persone che ogni giorno arrancavano, che ogni giorno si arrampicavano per poter sbarcare il lunario. Per lo più Gesù aveva a che fare con questo tipo di persone. Non tanto con le persone agiate, con i ricchi, con i benestanti. Anche se diversi di queste classi sociali furono attratti dalla semplicità, dalla freschezza, ecco, del messaggio di Gesù. Gesù racconta parabole, prendendo spunto dalla vita quotidiana, prendendo spunto da eventi, situazioni, oggetti con i quali i suoi interlocutori potevano identificarsi. Gesù racconta la parabola del seme gettato su vari terreni. Il seminatore uscì a seminare. Ed avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Un'altra parte cadde fra le spine. Un'altra parte cadde su terreno roccioso. Un'altra parte cadde su terreno fertile. Spesso questa viene chiamata, viene identificata come la parabola del seminatore, il che ovviamente non è sbagliato.
sinceramente a me piacerebbe ridefinirla, questa parabola. Mi piacerebbe chiamarla la parabola del terreno o dei diversi terreni. E il perché lo vedremo dopo una pausa musicale che credo ci siamo meritati.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio.

Stiamo parlando dei terreni, del tipo di suolo sul quale cadono i semi, o per meglio dire, dei vari tipi di suolo. I primi tre tipi rappresentano un certo tipo di persona, rappresentano il tipo di persona che non crede e non riceve il messaggio che Gesù porta. Non crede e non riceve la Logos vivente, la parola vivente. La vita di queste persone, la vita spirituale di queste persone, è un po' come il sentiero ai margini della strada, dove gli uccelli divorano il seme. Un'immagine del diavolo che porta via quei preziosi semi della parola. Altri sono come un terreno roccioso dove il sole fa seccare il seme, perché non c'è terreno sufficiente. Non c'è tempo perché i semi possano germogliare. Poi c'è il terreno pieno di spine. Spine che soffocano il seme, impedendogli di attecchire. E se la parabola si concludesse qui, sarebbe una storia molto triste. Invece Gesù aggiunge: altre parti o altri semi caddero nella buona terra e portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare chi il 30, chi il 60, chi il 100. Nota che solo un quarto del seme cadde su terreno buono. Suolo che rappresenta coloro che hanno creduto e hanno ricevuto la parola di Dio, la Logos vivente, cioè Gesù Cristo. E qui dobbiamo chiarirci sui termini. Quando io parlo di credere, non intendo soltanto ed esclusivamente un assenso intellettuale. Quello è importante, è necessario, ma è solo un primo passo. Credere nel linguaggio biblico significa riporre la propria fiducia in qualcuno, nella fattispecie in Dio. Ho fiducia di ciò che Dio mi dice, ho fiducia del messaggio che Egli mi porta, talmente fiducia che depongo la mia vita ai suoi piedi. Dicevamo, solo un quarto del seme cade su terreno buono. E anche in questo caso la produzione del terreno buono non è ovunque la stessa, in quanto Gesù ci dice che alcuni producono in ragione del 30%, altri del 60% ed altri ancora del 100%. A questo proposito ricorderai che il Signore stesso disse ai suoi discepoli nel discorso che tenne all'ultima cena, mentre era in procinto di recarsi nel giardino del Getsemane: «Io sono la vera vite». Poi disse che voleva che essi producessero molti frutti. E difatti, coloro che sono suoi discepoli producono frutti in quantità diverse, proprio come vi sono tra i gradi di produzione in questa parabola. Poi Gesù conclude questa parabola con questa frase: «Cercate di capire ciò che ho detto». O altre traduzioni hanno: «Chi ha orecchi da udire, oda». Ora, la maggior parte degli esseri umani hanno orecchie per udire. Alcuni, purtroppo, hanno perso il senso dell'udito. Ma la stragrande maggioranza di noi, grazie a Dio, ancora ha questo bellissimo dono. Gesù sta dicendo: visto che tutti potete sentire ed ascoltare, prestate attenzione. Cercate di capire quanto io vi sto dicendo, quanto vi sto insegnando. Il Signore mette qui un segnale di pericolo, un po' come quelli che si vedono ai passaggi a livello. Perché? Perché sa che anche coloro che hanno un buon senso dell'udito faranno orecchi da mercante. Faranno finta di non aver sentito. Faranno finta di non aver capito.
o anche se hanno capito, rifiuteranno il messaggio. Non vorranno avere a che fare con la parola, con il seme, con il suo germogliare, con il portare frutto. Sono troppo impegnati nella propria vita, nei propri affari, nella propria carriera, nei propri soldi.

Davanti ad una parabola come questa, davanti a questo tipo di insegnamento, non possiamo fare a meno di rivolgerci una domanda. Che fine ha fatto il seme seminato nel suolo del mio cuore? Che tipo di suolo sono io? Che tipo di terreno ho offerto al seme della Logos vivente di Dio, cioè a Gesù Cristo? Che razza di accoglienza gli ho riservato? Mi permetti di rivolgere a te la stessa domanda? È importante che troviamo una risposta.

Più tardi, quando Gesù rimase solo con i dodici e con gli altri discepoli, questi gli chiesero: «Che significa la tua storia?» Gesù rispose: «A voi è permesso di conoscere le verità sul regno di Dio, mentre a quelli di fuori del regno parlo in parabole. Perché, come disse il profeta Isaia, guardano, certo, guardano, ma non distinguono. Ascoltano. Sì, che ascoltino pure, ma non capiscono. Altrimenti potrebbero convertirsi e ricevere il perdono dei peccati». Poi Gesù aggiunse: «Ma se non riuscite a capire questa semplice similitudine, come farete con tutte le altre?» Lì per lì a noi sembra che questa affermazione di Gesù sia un po' crudele. Poi quella citazione del profeta Isaia sembra in questo contesto non avere un granché senso. Ovviamente Gesù non vuole che la gente ascolti e non capisca, anzi, tutt'altro. Ma la ragione per cui parla in parabole, per cui non spiega chiaramente o in modo eccessivamente chiaro ciò che intende, è perché coloro che sono alla ricerca siano, in un certo senso, divisi da coloro che ascoltano solo per curiosità. Chi ascolta per curiosità non sta lì a perdere tempo a cercare di capire. Chi invece è veramente alla ricerca della verità, chi è alla ricerca della via, della verità, della vita, allora si applica, prende del tempo, studia, prega, medita, ascolta, chiede. Così facendo, trova la strada. Ecco il senso delle parole di Gesù. Se tu sei fra coloro che desiderano percorrere questo cammino, che desiderano percorrere questa strada di ricerca, bene, noi vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti in questo cammino, in questa passeggiata, che non è una passeggiata di piacere, ma è una passeggiata di ricerca, alla ricerca della via, la verità, la vita. Gesù Cristo, Figlio di Dio. E purtroppo questa è la sigla di chiusura che, come sempre a quest'ora, ci dice che il tempo a nostra disposizione termina qui. Come sempre, grazie, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un abbraccio forte. A presto, ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Martin, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo letto il nostro credo all'imperatore! I principi gli hanno offerto la testa! Ha dovuto ascoltare! Il nostro credo ha un futuro!
3: E siamo così arrivati all'appuntamento con il programma Contrappunti. Amici, benvenuti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Oggi in questo programma vi proporrò di vedere assieme a me un film, un interessante film. Si tratta di Luther del regista canadese Eric Thiel. Un film che, come dicevo, vedremo insieme, o meglio ascolteremo insieme. Infatti vi farò ascoltare alcune scene tratte appunto dall'audio, parleremo del personaggio di Martin Lutero, impareremo sicuramente qualche cosa di più sulla riforma, su questo particolare periodo. Prima però di cominciare a vedere questo film, lasciamo spazio alla musica e vi propongo ancora una volta, per cominciare il nostro programma, un brano musicale.
4: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
3: È un classico, una dichiarazione di fede di Martin Lutero, questo brano col quale cominciamo il programma di oggi. Si tratta della versione inglese del conosciutissimo Forte Rocca è il nostro Dio, bandiera, stendardo, potremmo dire, della riforma. Lo ascoltiamo in questa versione del gruppo Second Chapter of Acts.

alcune parole di questa canzone che, come dicevo prima, sono state scritte da Martin Lutero, dicono: il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno, è il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male, la sua capacità e il suo potere sono grandi, è armato di un odio crudele, non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta. Ecco, tu mi chiedi di chi si tratta. È Cristo Gesù, è Lui. Il suo nome è il Signore, è lo stesso in eterno e Lui deve vincere la battaglia. Ecco, queste alcune parole di questa canzone che stiamo ascoltando dal gruppo Second Chapter.

0: Allora, molto probabilmente già molti di voi avranno visto questo film. Come dicevo, si tratta della trasposizione cinematografica di parte della vita di Martin Lutero. Il film si intitola Luther, un film che è uscito in Italia nel 2004. Un film che si è guadagnato il 16° posto nella classifica dei film più visti in Germania e se pensiamo che è un film storico, ecco, sicuramente questo è un risultato davvero inaspettato. Il regista canadese Eric Thiel vi ha individuato una delle più appassionanti vicende della storia ed ha perciò chiamato a interpretarla attori importanti come Joseph Finet nel ruolo appunto di Lutero, Bruno Ganz in quello del vicario generale Staupitz, Uwe Ochnenkett nei panni di Leone X e Peter Ustinov, famoso Peter Ustinov, nei panni di Federico il Saggio. E qui ricordiamo, quella di Peter Ustinov è stata la sua ultima apparizione cinematografica, infatti morirà poi qualche mese dopo. Ecco, è un film che cattura in modo straordinario l'attenzione degli spettatori, pur essendo, come dicevo, un film storico. Joseph Finet sorprende nel ruolo di Martin Lutero, anche se inizialmente ci si deve abituare a questa sua figura scarna. Tradizionalmente, infatti, Lutero lo si conosce attraverso i disegni di Lukas Cranach, che lo dipinse invece come un uomo robusto, tarchiato. Questo era il Lutero negli anni della maturità. Invece negli anni giovanili Lutero era effettivamente una figura media. Egli ha un corpo secco, profondamente segnato dalle preoccupazioni e dagli studi, e chiunque lo guardi con attenzione può contare quasi tutte le ossa. Così, infatti, veniva descritto Lutero da un contemporaneo durante la disputa di Lipsia nel 1519. Un film che si concentra in primo luogo appunto su Martin Lutero come una delle personalità più importanti della storia mondiale. Lutero viene presentato così come storicamente è stato ritratto, come un giovane uomo appassionato e brillante pensatore, come un idealista che in primo luogo non vuole credere che il Papa a Roma approvi il commercio delle indulgenze di Johann Tetzel. Le indulgenze infatti venivano vendute a caro prezzo alla gente semplice e dovevano garantire il perdono dei peccati e un posto sicuro in paradiso. La vera ragione della vendita delle indulgenze era invece un'altra: con il ricavo ottenuto da queste si sarebbe finanziata la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma, ma su questo punto ritorneremo fra poco. La trasposizione cinematografica della vita di Lutero ha aggirato alcune polemiche grazie ad una oculata scelta cronologica. Al centro della narrazione c'è infatti la figura combattuta, sì, ma vincente del riformatore che con tutto se stesso si dedica alla ricerca della verità. Il film si chiude già nel 1530, quando viene presentata la confessione di fede alla dieta di Augusta, un momento simbolico in cui il nuovo credo prende forma. Ma andiamo per ordine e cominciamo a vederlo insieme. Voi con la vostra fantasia, io cercherò di dare qualche informazione strada facendo. Il film inizia quando, fra lampi e fulmini, il giovane Martin Lutero inciampa nel fango, rappresentazione questa esplicita dell'imperfezione della vita terrena.
1: Sant'Anna, madre della Vergine! Aiutami! Non lasciarmi morire come un cane su questa strada! Non lasciarmi morire! Rinuncerò alle scienze giuridiche e studierò la parola di Dio! La parola di Dio sarà quella! Ti prego, aiutami! Farò un monaco! Farò un monaco! Risparmiami! L'ho versato in netto.
2: ne va.
1: Trattenetevi per cena, padre!
3: La tua prima messa e te la fai addosso.
1: Parliamo, vi prego.
3: Tanti sacrifici per i tuoi studi, affinché ti elevassi a una nobile professione. Ho sudato per 20 anni nelle miniere per darti la possibilità che io non ho mai avuto. Così interpreti il 4° comandamento? Onora il padre e la madre?
1: Dio mi ha portato qui.
3: Dio? Cade un fulmine che quasi ti brucia il deretano e tu lo chiami Dio? Sarà stato il diavolo piuttosto.
1: Padre!
0: Il film passa poi a raccontare del noviziato teologico e umano definito da una ricerca spasmodica dell'amore di Dio, di un proprio ruolo e della fede. E qui nasce il profondo rapporto con il padre spirituale interpretato da Bruno Ganz, un rapporto fertile e storicamente documentato.
1: Taci, taci, lasciami in pace. Schiaccerò la tua lingua mentace, oh Satana. Non ho mai detto di essere buono. Qui tutti conoscono le mie colpe, il mio orgoglio, la mia lussuria. Ne faccio confessione, ma lasciami. Lasciami in pace.
4: Sei troppo duro con te stesso, fratello Martin. Disputare col demonio non potrà esserti di alcuna utilità. A 5.000 anni di pratica conosce tutti i nostri punti deboli.
1: Mi dispiace per oggi.
4: Non sono qui per rimproverarti, Martin.
1: Ho troppi peccati per fare il prete.
4: In questi 2 anni non ti ho mai sentito confessare qualcosa di minimamente interessante.
1: Vivo nel terrore del giudizio universale.
4: E pensi di riuscire a salvarti odiandoti?
1: Avete mai osato pensare che Dio non sia giusto? Ci fa nascere macchiati dal peccato. E poi è sempre in collera con noi per le nostre colpe. Questo giusto giudice che ci condanna, minacciandoci con le fiamme dell'inferno. Lo so, sono malvagio a concepire simili pensieri.
4: No, non sei malvagio. Tu non sei altro che sincero. Non è Dio a essere in collera con te, sei tu ad essere in collera con Dio.
1: Vorrei che non ci fosse un Dio.
4: Martin, che cosa stai cercando?
1: Un Dio misericordioso. Un Dio che io possa amare. Un Dio che mi ami.
4: Allora contempla Cristo, affidati a Cristo e conoscerai l'amore di Dio. Digli: io sono tuo, salvami. Io sono tuo, salvami.
1: Io sono tuo, salvami.
5: I fratelli sono scontenti della vostra decisione. Ritengono che altri siano più indicati a portare le vostre lettere a Roma.
4: Martin ha 2 gradi accademici, quindi è ben qualificato. Rappresenterà la causa dell'ordine nel migliore dei modi. E poi gli farà bene vedere un po' di mondo.
0: E veniamo a questo punto al viaggio a Roma, un viaggio che dona al pubblico alcune sequenze di grande bellezza. E questo il momento in cui prende forma il rifiuto della Chiesa del tempo, dalla corruzione, dalla riscoperta di un cristianesimo originario. E poi qui si spazia, appunto, come dicevo prima, sul commercio delle indulgenze, un tema centrale in cui però il clero cattolico non riesce ad uscire dai luoghi comuni della corruzione. Ecco, piccola parentesi: in Italia, come sappiamo, c'è stata una certa rivalutazione di Lutero da parte della Chiesa di Roma negli anni più recenti. Il cuore biblico dell'esposizione della Riforma, quindi la giustificazione per grazia mediante la fede, oggi è diventato un terreno di incontro fra cattolici e luterani. Del resto, il tema delle indulgenze e delle reliquie non è più di attualità e comunque non serve più alla Chiesa di Roma a fare cassa. Ma è anche vero che teologicamente tutto a Roma rimane in vigore come allora, culto dei santi compreso.
6: No. Andiamo, no. Non mi vuoi? Monaco!
7: Tutti i santi protettori sono da me! Volete un santo protettore? Santa Odilia per la cecità, San Cosma contro il vaiolo! O vi fanno male i piedi, fratello? C'è San Giuseppe!

0: Nome del defunto e parentela.
1: Irish Luther, mio nonno.
0: Un paternoster a gradino. Quando sarai in cima alla scalinata, tuo nonno lascerà il purgatorio e verrà accolto in paradiso. Nome del defunto e parentela.
1: Alberto Donato.
0: Un paternoster a gradino. Nome del defunto e parentela.
1: Paternoster qui es in celis, sanctificetur nomen tuo, avvegnat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro di quotidiano, da nobis hoc, nostra.
2: Lutero ritorna da Roma in crisi. Il suo vicario generale Staupitz, suo confessore, riesce però a rompere le sue titubanze.
3: Sei tornato da Roma da quasi 2 settimane. 2 settimane e non hai detto una parola, neppure in confessione. Come tuo padre in Cristo ti ordino di parlare.
1: Roma era un circo, una putrida fogna. Puoi comprarci di tutto, lussuria, salvezza. Ci sono bordelli solo per il clero.
3: Esattamente come credo sia a Lipsia.
1: Una chiesa alle monete per cui Giuda ha venduto Cristo. 100 anni di purgatorio in meno a chi ne basta tutte.
3: Credi che solo Roma possieda tali reliquie?
1: Corrono voci sul Santo Padre stesso, sulla sua brama di potere.
3: Sarà meglio uscire. Tu hai mai letto il Nuovo Testamento, Martin?
1: No, no, padre.
3: Molti non l'hanno letto, ma tu lo farai a Wittenberg.
1: Wittenberg?
3: Un dottorato in teologia.
1: Mi mandate via a studiare?
3: Ti mando alla fonte. Le scritture, Cristo stesso.
1: Io sto perdendo la mia fede, padre. Io mi sento un folle a pregare e voi mi mandate via.
3: Tu predicherai.
1: Sarei il simulacro di un predicatore.
3: Noi predichiamo meglio ciò che più dobbiamo imparare.
1: Vi prego, non mi mandate via.
3: Dio dà i suoi doni per uno scopo. A Wittenberg potrei cambiare la mente a molti. Aprir loro gli occhi. Dopotutto è questo che volevi, no? Cambiare le cose.
2: Lutero quindi arriva a Wittenberg. Ecco, c'è da dire che sono i dibattiti teologici a risultare più credibili ed efficaci, più che ad esempio la sanguinaria guerra dei contadini, oppure la Roma papale, sede di ogni peccato. Si fa anche ricorso ad alcuni elementi fittizi, si vede infatti nel film Lutero che seppellisce un suicida, oppure una giovane donna alla ricerca di giustificazione per l'handicap

0: Nascosta nel bosco.
1: Sua figlia? E perché la nasconde?
0: Perché è una storpia e se non compriamo la legna non avrà da mangiare.
2: Nei pressi di Wittenberg erano state messe in vendita delle indulgenze. In teoria l'acquisto di un'indulgenza avrebbe liberato l'anima di un estinto dal purgatorio, ma non dall'inferno. Ma la gente comune credeva che i peccati potessero essere perdonati semplicemente attraverso l'acquisto di una indulgenza.
3: In cielo c'è un forziere, esso è ricolmo di meriti. Meriti di Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei santi che, con le loro vite sante, hanno messo da parte meriti per noi, poveri peccatori bisognosi. Stasera questo forziere è stato aperto per voi. Non sentite le loro voci urlanti, le voci dei genitori defunti, le voci dei nonni, degli zii, delle zie che urlano. Amato figlio, poiché per poche monete voi potete liberarli dal dolore della loro pena, ascoltate, aprite gli orecchi. Il padre chiama il figlio, la madre la figlia. Quando una moneta nella cassetta risuona, ecco che un'anima il purgatorio abbandona. Uomo timorato di Dio, hai una moneta per Cristo?
2: A Lutero era stato insegnato che per piacere a Dio e guadagnarsi la sua grazia doveva impegnarsi al massimo, il che implicava amare Dio al di sopra di ogni altra cosa. Ma questo Dio gli era stato presentato sotto le vesti di un giudice che valutava i suoi meriti. Lutero si sentiva quindi in trappola, non riusciva ad amare il Dio che lo condannava, eppure, finché non l'amava, non sarebbe stato accettato da lui. Un versetto in particolare gli causava problemi. In esso, cioè l'Evangelo, è rivelata la giustizia di Dio, dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Lutero odiava Dio perché condannava giustamente l'uomo non soltanto per mezzo della legge, ma anche per mezzo del Vangelo. Poi un giorno i suoi occhi furono aperti, egli diceva come per un'illuminazione dello Spirito Santo, e capì il significato della giustizia di Dio, che non è la giustizia con cui egli ci condanna, ma è quella con cui ci giustifica per mezzo della fede. L'Evangelo rivela non la condanna e l'ira di Dio, ma la sua salvezza e giustificazione. Non appena se ne rese conto, Lutero sentì di essere come rinato e entrato in paradiso.
1: Terribile, castigatore, così vedevo Dio. Colui che ci punisce in questa vita, che ci manda in purgatorio dopo la morte, che condanna i peccatori a bruciare all'inferno per l'eternità. Ma ero in errore. Chi vede un Dio di collera non vede chiaramente, bensì attraverso un velo, come se scure nubi occultassero il volto di Dio al suo sguardo. Se veramente crediamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, allora abbiamo un Dio d'amore. E chi vede Dio, chi ha fede, chi crede in Lui, ne vede la pienezza del cuore. Quindi se il diavolo vi rigetta in faccia ai vostri peccati e dichiara che meritate morte e inferno, voi rispondete così: sì, meriterò anche morte e inferno, lo ammetto. Ma io conosco qualcuno che ha sofferto e si è immolato per i miei peccati. Il suo nome è Gesù il Cristo, figlio di Dio, e dove egli sarà, oh sì, lì sarò anch'io.
2: Lutero scrive le 95 tesi contro le indulgenze e ne inviò una copia a ciascuno, al suo vescovo e al principe Alberto. Una copia però cadde nelle mani di un intraprendente editore, il quale, avendone intuito l'enorme potenzialità, pubblicò le tesi in tedesco. Le tesi divennero immediatamente un best seller e tutta la Germania ne fu scossa.
4: Voi, Martin Lutero, riconoscete questi scritti? Le 95 tesi, sermone su indulgenza e grazia, la cattività babilonese della Chiesa sulla libertà del cristiano, e questo alla nobiltà cristiana della nazione tedesca.

0: Siete voi l'autore?
1: Sì, sono io.
0: Questi libri contengono eresie contro la Santa Chiesa. Voi ritrattate ciò che avete scritto?
1: Giacché Vostra Maestà e Vostra Altezza esigono una risposta semplice, io la darò. A meno che non mi si convinca con passi delle scritture o con una ragione evidente e non con papi e concili che troppe volte hanno sbagliato contraddicendosi tra loro, la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio. E agire contro la propria coscienza è cosa non priva di pericolo e disonesta. Io non posso e non voglio ritrattare. Qui sto saldo. Non posso altrimenti. Che Dio mi aiuti.
2: Ecco, va detto che alcuni passaggi di questa opera cinematografica però non corrispondono alla realtà storica. Nel film infatti c'è un toccante incontro fra Martin Lutero e Federico il Saggio, l'elettore di Sassonia, interpretato, come ho detto, da Peter Ustinov. Lutero si presenta davanti all'anziano principe e gli porta in dono la traduzione del Nuovo Testamento. In realtà i due non si sono mai incontrati di persona. Ecco, tuttavia, questa scena è importante dal punto di vista simbolico. Il principe elettore, che dichiarò 19.013 reliquie di sua proprietà e credette con questo di risparmiarsi 1.900.000 anni di purgatorio, accetta la Sacra Scrittura, la Bibbia, in quanto rappresentante del popolo. Solo la Bibbia arriva a capire e conta, e questo è il vero tesoro di un cristiano. Le reliquie pagate a caro prezzo non valgono nulla.
3: Sgombrate tutte le reliquie, mettetele da qualche parte, non mi venite a dire dove, non voglio sapere dove siano, non voglio neppure, portate via questa rosa! Chi siete voi? Dunque? Martin Lutero?
1: Vostra Altezza.
3: Bene, finalmente ci conosciamo.
1: Altezza, quest'opera l'ho dedicata a voi. È la mia traduzione del Nuovo Testamento, nella nostra lingua.
3: Tradotto in tedesco? Ma questo ci dividerà per sempre da Roma, definitivamente.
1: Io ho sempre auspicato l'unità del mondo cristiano, ma non al prezzo della schiavitù. Io obbedisco alle leggi di Dio, non a quelle di Roma.
3: Le leggi di Roma sono la realtà?
1: Io credo nella realtà di Cristo.
3: Senza compromessi?
1: Senza.
3: Oh, ovviamente vi renderete conto che questo sarà recepito come una provocazione.
1: Sì.
3: E non esiteranno a restituirci il colpo?
1: Sì, lo so.
3: Allora, se ve ne rendete conto, adesso potrei avere il mio dono.
2: Il film si conclude con alcune didascalie che illustrano la diffusione del protestantesimo nel mondo. C'è anche una curiosità storica che forse il grande pubblico non conosce. Lutero sposerà Caterina von Bora, ex suora, interpretata da Claire Cox, e da questo matrimonio nasceranno 6 figli. Fuori tempo massimo, il film dura infatti 121 minuti, rimangono dunque molti scritti che potrebbero anche gettare un'ombra sul personaggio. Il riformatore di Wittenberg, vissuto fra il 1483 e il 1546, non è certamente privo di contraddizioni, basti pensare al suo interventismo politico o ad alcuni suoi scritti antisemiti. Il Lutero cinematografico è però un eroe che duella con le parole, aiuta il prossimo in prima persona, reagisce con virulenza all'ingiustizia. Ecco, da questo film certamente esce fuori quello che è il nocciolo della questione, il pensiero essenziale di Lutero, dal quale prese il via, come sappiamo, la riforma protestante. Ecco, questo vi ho proposto quest'oggi qui nel nostro programma Contrappunti. Io spero che voi abbiate gradito di sentire o vedere, magari con gli occhi della vostra fantasia, se già non avete visto questo film, e casomai invogliarvi a vederlo prossimamente. Allora, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Mario Pieri, il sottoscritto, vi saluta per il momento, vi invito ancora a restare con noi, intanto buon proseguimento.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
6: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
7: Favole?
8: Favole.
7: Favole alla radio.
9: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
2: E benvenuti all'appuntamento con Favole alla radio, non solo favole, molto meglio. Ecco, prendendo spunto ancora una volta da una favola di Esopo, andremo a ricollegarci a quanto dice la Bibbia e la faremo qualche considerazione appunto su quello che la favola stessa ha voluto dire. Intanto ascoltiamola subito assieme.
10: Il cane e il lupo. Un cane stava dormendo davanti a un casolare, ma un lupo lo vide e dopo averlo afferrato stava per divorarlo. Ma il cane lo scongiurò di lasciarlo andare, dicendogli: «Ora sono troppo magro ed esile. I miei padroni però stanno per sposarsi e se ora mi lasci andare potrò essere per te in seguito un pasto più sostanzioso». Il lupo si lasciò convincere e lo liberò. Pochi giorni dopo, vedendo che dormiva sul tetto della casa, lo invitò a scendere, ricordandogli il patto. Ma il cane gli diede questa risposta: «Caro il mio lupo, se ti capiterà ancora di vedermi dormire davanti al mio casolare, non aspettare più che si celebrino le nozze». Gli uomini saggi, se riescono ad evitare un pericolo, se ne guardano bene per il futuro.
2: Come Esopo seppe ben mettere in evidenza per mezzo della favola del cane e del lupo, ecco, vi sono persone che sanno far tesoro delle esperienze vissute ed evitare così i pericoli futuri. La parola di Dio ci insegna come l'esperienza sia una buona maestra e anzi ci incoraggia a imparare non soltanto dalle nostre esperienze personali ma anche da quelle degli altri. È scritto infatti nella prima epistola ai Corinzi a proposito del cammino del popolo di Israele nel deserto dopo la liberazione miracolosa dalla schiavitù dell'Egitto, queste parole: ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonizione nostra a noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Ecco questo quanto riporta la scrittura, e la parola di Dio è piena di esempi e di avvertimenti dati dal Signore. Però la storia di Israele riportata dalla scrittura e la storia dell'uomo in generale ci dimostrano quanto spesso gli ammonimenti del Signore cadano nel vuoto. Nel libro del profeta Zaccaria leggiamo ancora queste parole: ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono ostinatamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito. Il profeta Zaccaria afferma che la causa profonda della rovina del popolo di Israele fu il suo rifiuto di ascoltare la voce di Dio. E il versetto che abbiamo appena citato mostra come questo rifiuto, questo indurimento nei confronti della parola di Dio sia stato graduale, una specie di scala il cui primo gradino è costituito dalla mancanza di attenzione, cioè dalla superficialità, dal prendere sotto gamba gli avvertimenti dei profeti. Il secondo gradino fu invece una opposizione più marcata, il rifiuto a seguire. La conseguenza immediata di questo atteggiamento fu la completa sordità spirituale. E a questo punto, infatti, la parola di Dio non aveva più alcun impatto sulla coscienza di quelle persone ed esse giunsero all'ultimo gradino della scala del rifiuto. Resero il loro cuore duro come il diamante. E non è a caso che la parola di Dio parli del diamante piuttosto che di qualche altro minerale. Infatti, il diamante, come sappiamo, è il corpo più duro che si trovi in natura. Passo dopo passo, quindi, senza rendersene conto, il popolo di Dio era giunto così all'ultima tappa del rifiuto, quella che precede il giudizio di Dio. La stessa cosa era accaduta in precedenza agli uomini del tempo di Noè, che, insensibili alla sua predicazione durata 120 anni, furono portati via dal diluvio, e anche a quelli di Sodoma e Gomorra, su cui cadette il giudizio di Dio sotto forma di fuoco e zolfo. Ecco, chiediamo al Signore di mantenere il nostro cuore sensibile al suo amore e ai suoi insegnamenti. E se c'è in noi della superficialità, ecco, non sottovalutiamo i pericoli che questo atteggiamento comporta. Ricordiamoci che non prestare attenzione alla parola di Dio conduce inesorabilmente al rifiuto, e questo attira su di noi il giudizio di Dio.

Benvenuti amici al quesito biblico, al vostro programma, vostro, perché appunto risponde alle vostre domande, alle domande che voi amici ascoltatori ci avete rivolto sulle sacre scritture. Certo, voi capite che chi ci rivolge queste domande lo fa perché trova qualche cosa di difficile nelle sacre scritture. Noi vogliamo precisare di nuovo che le risposte che noi diamo non sono per certo infallibili. Noi non sappiamo tutto della Bibbia, nessuno lo sa, ma ci basiamo su ciò che i migliori commentari biblici dicono e sulla nostra lunga esperienza. Se qualcuno non condivide la nostra opinione, va bene, e noi lo invitiamo a scriverci e a dirci la sua. Queste domande che usiamo oggi ci sono pervenute da uno studente universitario di Bari. La prima domanda è sul Salmo 117. Chiede come mai questo Salmo è così corto. Era forse una strofa o un ritornello? Ebbene, è una dossologia, su per giù simile a quella del Salmo 100. Era un'esclamazione di lode a Dio che si trova spesso inserita in molti salmi. Poi si passa al Salmo 119, versetto 132, e si chiede su quali criteri si basa la giustizia umana, quella ad esempio degli Stati Uniti o dell'Italia. E così si passa dal Salmo più corto a quello più lungo. E questa domanda ha a che fare con la giustizia umana, che naturalmente è assai diversa da quella divina. Diciamo che il sistema giuridico di ogni nazione è basato sul decalogo, sulla legge di Dio. Tutte le nazioni, cristiane o no, credenti o atee, hanno il decalogo alla loro base. Il resto della giustizia si basa su principi diversi emanati per la maggior parte dal sistema romano. Negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni pure basano la loro giustizia su principi basati sulla Magna Carta. Ancora dai Salmi 137, e si domanda a quale momento esattamente si riferisce questo Salmo. E noi, per chiarificare questa domanda, è meglio che leggiamo il Salmo ai questi nostri ascoltatori, e allora andiamo al libro dei Salmi, Salmo numero 137, eccoci qua, Salmo 137, e leggiamo da il primo al quarto versetto. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo ed anche piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicevano: cantateci, cantateci delle canzoni di Sion. Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Ebbene, amici, voi vi ricordate, il bel coro dal Nabucco va a pensiero sull'ale dorate, va tiposa sui clivi, sui colli. Ebbene, questo salmo è naturalmente la base di quel coro. In questo particolare momento gli ebrei sono stati deportati in Mesopotamia dopo la sconfitta di Nabucodonosor. Gerusalemme fu totalmente saccheggiata e distrutta, e qui troviamo gli ebrei lontani, pieni di nostalgia, che piangono e a cui viene chiesto di cantare gli inni di Sion al suono dell'arpa. Storicamente siamo verso il 500 prima di Cristo. Si passa ora al primo libro dei Re, al capitolo 12, e si chiede come poteva lo scisma costituire un vituperio. Io ho letto il capitolo 2 o 3 volte, ma non vedo perché il nostro interlocutore ci fa questa domanda. Come poteva lo scisma costituire un vituperio? Questo
capitolo dodicesimo non dice che lo scisma era un vituperio. Ad ogni modo, il popolo di Israele è sempre stato un po' come il popolo italiano, non è coesivo, ha svariati partiti politici, diverse fazioni, persino in fatto di religione, benché siano tutti ebrei, hanno diversità teologica. Naturalmente qui vediamo l'avverarsi della punizione che Dio ha posta sulla casa di Davide a cagione del suo peccato, e in più la divisione è causata anche dalla decisione del re, che ovviamente col trono non aveva ereditato la minima briciola della saggezza del suo padre, cioè di Salomone. Lo scisma fu causato appunto dalla separazione delle 10 tribù di Israele dalle 2 di Giuda e Beniamino. Fu un opprobrio, se lo fu, perché fa vedere come il popolo di Dio non ha abbastanza amore per poter stare assieme e autogovernarsi sotto la guida di Dio. E da ora in poi, invece di essere unito nel testimoniare ai popoli della redenzione che è nel loro Dio, saranno invece occupati a lottare l'uno con l'altro, e questa lotta fratricida è naturalmente un opprobrio. Passiamo ora al secondo libro dei Re, capitolo 9, versetto 16, si chiede cosa sia il belletto. Ebbene, di nuovo qui non troviamo alcuna referenza al belletto, questo nostro amico deve averci dato delle citazioni sbagliate. Solo il versetto 30 ne parla, e a proposito se ne parla solo due volte in tutta la Bibbia. Il belletto era il nero che le donne usavano agli occhi, come del resto si fa pure oggigiorno. In questo versetto è la malvagia regina Isabella che se lo mette cercando di apparire più bella, chissà, forse per sedurre il conquistatore Jehu, il quale invece di essere gentile a lei ordina che la gettino giù dalla finestra e la uccidino in tale maniera. Si passa poi a Secondo Re 13:18-19. In questo particolare testo noi troviamo la visita del re Joas al morente profeta Eliseo. Eliseo profetizza che il re vincerà contro i Siri, poi gli dice, e qui sono i versetti in questione, prendi le frecce. Joas le prese ed Eliseo disse al re di Israele, percuoti il suolo, ed egli percosse 3 volte e indi si fermò. E l'uomo di Dio si adirò verso di lui e disse, avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, ma invece, perché ti sei fermato dopo la 3ª volta, li sconfiggerai solo 3 volte. Ebbene, la domanda rivolta ci chiede, come poteva Joas sapere esattamente quanto percuotere e in base a che cosa? Come ripetiamo volta dopo volta, nel leggere la Bibbia noi dobbiamo tenere in mente l'intero contesto. L'esaminare versetto per versetto separatamente non solo rende la lettura difficile, ma spesso pure dannosa. In questo caso troviamo che il re va da Eliseo. Il profeta prima gli chiede di tirare una freccia e gli profetizza vittoria. Poi gli chiede di percuotere il suolo. Il profeta Eliseo non dice quante volte deve percuoterlo. Joas però lo percuote 3 volte e si ferma. Doveva continuare a percuoterlo fino a che Eliseo dicesse di smettere. Ebbene, quando ci si dà a seguire il comando di Dio, non lo si fa solo per un po', ma lo si deve fare per sempre. Se Dio ci chiama ad una particolare opera, non si può dire io faccio questa opera solo per 3 giorni, solo per 1 settimana, solo per 1 mese e poi smetto. Facendo così noi limitiamo le benedizioni di Dio. Joas doveva percuotere o 1 volta soltanto, come era stato ordinato, o dal momento che ha cominciato a percuotere doveva farlo fin tanto che Eliseo diceva basta. Questo comando doveva essere inteso nella forma continuativa, e allora, se così era, doveva continuare a battere fino a che Eliseo lo fermava. Secondo Re 15.
4. In riferimento a questo versetto ci viene chiesto perché mai questi alti luoghi non venivano ancora soppressi ed esattamente cosa succedeva negli alti luoghi. Ebbene, originariamente gli alti luoghi erano dei posti su in cima alle montagne e delle colline dedicati all'adorazione da parte dei cananei e dei popoli pagani che occupavano la terra promessa ai loro idoli. Nella conquista gli israeliti furono ordinati di distruggerli completamente, essendo tali luoghi dedicati a idoli e parte della loro adorazione costituita pure da atti di immoralità. Il popolo ebreo, invece di distruggerli, li tenne dedicandoli all'adorazione del loro Dio, un po' come successe in Italia dopo l'avvento del cristianesimo sotto Costantino, quando si presero i tempi pagani e invece di distruggerli si tennero e si trasformarono in chiese cristiane. Agli ebrei era stato ordinato un solo altare e un solo luogo di adorazione. Loro ne avevano invece fatti tanti in questi alti luoghi, i quali invece di onorare il Dio lo disonoravano perché perpetuavano il ricordo del culto pagano e invece di unire il popolo assieme in tale maniera lo dividevano. E così siamo giunti al termine di questo programma. Il tempo ci è sfuggito, cari amici, e dobbiamo salutarvi. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Romani capitolo secondo. Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza, della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento? Tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, t'accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con la perseveranza del bene operare cercano gloria e onore e immortalità, ma a quelli che sono contenziosi e non obbediscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione ed angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima, poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Or, se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge, ti glori in Dio e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge e ti persuadi d'essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, saccheggi i tempi? Tu che meni vanto della legge e disonori Dio trasgredendo la legge? Poiché siccome è scritto il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Infatti ben giova la circoncisione se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge la tua circoncisione diventa incirconcisione. E se l'incirconciso osserva i precetti della legge, la sua incirconcisione non sarà essa reputata circoncisione? Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito e non in lettera, ed un tale giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Carlo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Da Confucio a Cristo.
2: 31esima puntata.
3: Sono passati 5 anni dalla partenza del missionario David Hill, alla cui opera evangelistica si deve la conversione del letterato confuciano Si, schiavo della droga e ridotto ormai a larva umana. Ma per la potenza di Cristo si opera in lui un meraviglioso cambiamento, sotto tutti i punti di vista. Per le sue capacità innate, per la sua grande fede, egli diventa in breve un vero e proprio pastore, a cui fanno capo i credenti della zona e delle zone circostanti, che aumentano di anno in anno.

Intanto il signor Si si immergeva con sempre nuovo ardore nel lavoro che amava. Tutto lo convinceva più che mai del bisogno di Cristo che lo circondava e di quali meravigliose opportunità era carico il lavoro dei rifugi contro l'oppio. Anche Fan era animato da un grande amore per le anime e il suo rifugio suscitava crescente interesse di villaggio in villaggio. Uomini di ogni età tornavano alle loro case guariti dal grande e terribile desiderio. Aumentava anche il numero dei convertiti e piccoli centri di luce cominciarono a brillare nelle tenebre tramite quelle vite trasformate dalla potenza di Gesù. Un lavoro del genere era destinato ad espandersi, era una cosa troppo importante per rimanere chiusa e limitata a poche zone. Fra i nuovi convertiti c'erano già persone in grado di aprire a loro volta dei piccoli rifugi in posti isolati, con l'aiuto e la guida di credenti più maturi, e la richiesta per un tale tipo di lavoro era molto forte. Tutto ciò che occorreva era che qualcuno organizzasse questi rifugi e se ne assumesse la responsabilità. Bisognava avere spirito di organizzazione perché il lavoro avesse successo. Il signor Si vedeva bene che grandi possibilità ci fossero e aveva molto a cuore che le attività dei nuovi rifugi cominciassero bene fin dall'inizio. Il lavoro che il Signore mi ha dato da fare, diceva, non è tanto quello del seminatore che getta il suo seme girando qua e là, ma è quello del pescatore che tira sulla rete, aiutando gli uomini a rinunciare all'oppio e a credere in Gesù. Questo è un po' come prendere pesci. A questa impresa, infatti, egli si dedicò con capacità e pazienza. Ma come non tutto il seme cade su terreno buono, così non tutti i pesci restano nella rete. E Si cominciava a scoprire che spesso i simpatizzanti, sui quali lui contava di più e per la cui salvezza aveva lavorato con particolare impegno, alla fine lo deludevano. A questo rischio egli era particolarmente esposto perché il lavoro nei rifugi offriva non solo soddisfazioni spirituali, ma anche un certo margine di guadagno, ed era fatale che alcuni divenissero suoi collaboratori esclusivamente per guadagnare dei soldi. I rifugi dovevano per forza di cose essere autonomi finanziariamente e, se possibile, appunto, consentire anche un certo margine di guadagno. Questo si poteva realizzare solo con una direzione molto oculata e in ogni caso non si trattava mai, qualunque cosa ne pensasse la gente, di guadagni molto forti. Comunque l'opinione che lavorare nei rifugi fosse una buona fonte di reddito era molto diffusa e così molti cercavano di unire l'utile al dilettevole, prestando la loro opera nei rifugi. Poi però si accorgevano presto che le cose più necessarie erano tanta preghiera, sacrifici personali, disponibilità a lavorare anche fuori orario, grande pazienza. Queste erano le cose che avrebbero assicurato il successo all'opera, non tanto un pareggio del bilancio. Ben presto uomini mossi da moventi non puri cominciarono a causare delle difficoltà, supponendo di poter speculare sulla pietà. Tra i molti pazienti curati a Fansun c'erano molti uomini del villaggio di Tao Seng, circa 16 chilometri a nord. Questi uomini, durante il loro soggiorno al rifugio, avevano imparato un bel po' della verità rivelata e avevano rinunciato all'idolatria, pur senza sperimentare un vero e proprio cambiamento del cuore. Tornando ai loro villaggi, essi furono impressionati dal gran numero di fumatori di oppio, vecchie e nuove conoscenze che venivano a chiedere informazioni sul meraviglioso trattamento che li aveva guariti, sperando evidentemente di poter fare altrettanto. E invece di essere mossi a pietà, questi uomini videro in quelle richieste una opportunità di guadagnare dei soldi. Perché dovevano portare quella gente a Fansun? Non avevano anch'essi imparato i metodi di cura e la dose di medicine da usare? Avrebbero comperato le medicine da Si, pagandolo bene, e avrebbero fondato un rifugio per conto proprio, facendo pagare una quota più alta di quella che faceva pagare lui. Il signor Si non avrebbe dovuto fare delle difficoltà, perché vendendo le medicine direttamente a loro avrebbe anche guadagnato bene. Così si misero all'opera e andarono al rifugio di Fan a comprare tutto quello che occorreva. Fan però non era autorizzato a vendere le medicine, bisognava chiederlo a Si e affrontarlo personalmente. Questo era un elemento inaspettato che certamente non contribuiva a farli sentire tranquilli. Comunque andarono da Si. Il signor Si avvertì subito quale fosse il pericolo e quali fossero i loro veri moventi e li trattò con grande severità. Come osate considerare questa medicina che il Signore usa per salvare l'anima degli uomini come una cosa da usare a scopo di lucro? Se io facessi una cosa del genere, il Signore smetterebbe di benedire la mia opera. Le pillole non sono comunque in vendita a nessun prezzo. Questa risposta naturalmente fece molto arrabbiare quegli impostori,
che se ne andarono con l'intenzione di diffondere ogni genere di calunnie su Ussi e sul suo lavoro. Ma non tutti erano ugualmente disonesti. Alcuni erano in fondo delle brave persone, coinvolte loro malgrado in un progetto losco, e furono molto colpiti dai rimproveri di Sì, al punto da ritornare da lui per conoscere meglio il suo lavoro e la sua predicazione.

in tutto il vicinato. Molti uomini passarono per il rifugio e dentro il primo anno più di 50 persone professarono la loro fede in Gesù. Non pochi furono ufficialmente ricevuti nella chiesa e la benedizione si sparse anche sulle zone vicine.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: In capitolo 4 Paolo un po', come ho detto all'inizio di questo libro, no, se deve riprendere qualcuno, prima magari gli fai qualche complimento, no? Sai, fratello, tu hai tante qualità, questo sei buono, questo sei bravo, però... E quindi adesso Paolo in capitolo 4 comincia a scaldarsi. In capitolo 5 c'è la stangata mortale. Ma quello sarà la settimana prossima.